0: spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Secondo Corinzi, capitolo 2, e leggeremo dal versetto 12 al versetto 16. Ora quando giunsi a Troas per l'angelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbe alcuna requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello, perciò concedandomi da loro me ne andai in Macedonia. Or si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza, perché noi siamo per Dio un buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono, per questo un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei qui in mezzo a noi, Signore. Manifesta la tua presenza, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Parlaci attraverso la tua parola, Signore. E magari se qualcuno questa mattina sta attraversando un momento difficile in cui non capiscono dove li stai portando, che possono capire che tu ci porti sempre in trionfo.
3: Alleluia.
2: In ogni circostanza. Grazie, Signore, che per il privilegio che abbiamo di aprire la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Quindi ancora qui, alla fine di capitolo 2, Paolo sta un po' spiegando ai Corinzi il motivo per il quale lui non poteva venire a trovarli. Infatti lui disse in versetto 12, giunse a Troas, c'era una grande porta aperta per predicare il Vangelo, ma Tito non era lì. E come io volevo sapere notizie di voi, Corinzi, questo sappiamo più avanti in capitolo 7, che poi era Tito che ha portato notizie riguardo la condizione della Chiesa a Corinto. Lui dice, non ho avuto requie nel mio spirito. E quindi sono andato via da Troas a Macedonia a cercare Tito per sapere delle vostre notizie. E quindi in poche parole, io volevo venire da voi, volevo vedervi, ma non è funzionato. Per motivi che a volte solo il Signore sa, non potevo venire a trovarvi, ma in versetto 14 lui dice, ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Allora dobbiamo approfondire questo passo perché è un passo molto profondo, è un passo molto importante per la nostra vita come credenti, perché Paolo qui dichiara per noi che siamo figli di Dio che Dio ci fa sempre trionfare, non quasi sempre, non metà delle volte, non 10% delle volte. E magari qualcuno questa mattina Puoi pensare, ma pastore, non mi sento che sto camminando in trionfo. Ma non importa quello che tu senti, la parola di Dio dichiara questo, che in Cristo Gesù, dovunque Lui ci porterà, è in trionfo. E sapete perché? Perché Lui già ha vinto. La nostra battaglia è una battaglia già vinta, e non vinta da noi, è vinta da Lui. Qui Paolo per noi, qui a Montebellone questa mattina è un po' difficile magari capire, ma i credenti 2000 anni fa comprendevano benissimo di cosa stava parlando quando Paolo riferiva a questo cammino di trionfo, perché era un'usanza romana. Infatti la parola per trionfo è proprio collegato a un corteo trionfale che facevano i generali romani quando conquistavano nuovi territori per l'impero romano. Voi siete italiani, la maggior parte di voi, e quindi sapete meglio di me cosa vuol dire, no? Quando un grande generale andava a conquistare una città o un territorio, se faceva una grandissima vittoria e conquistava un grande nuovo territorio per l'impero, allora quando lui tornava a Roma, Cesare e tutto il governo romano facevano un corteo di trionfo. E in questo corteo di trionfo lui entrava alla città di Roma e tutta la gente di Roma usciva quel giorno per fare festa. Avete mai visto in America quando fanno, tipo quando gli astronauti, chi è grande come me, nel 69? Io mi ricordo benissimo, no? Quando Neil Armstrong e altri astronauti si sono atterrati, allunate, si dice? No, atterrati sulla Luna, anche se. Al loro ritorno hanno fatto questo corteo a New York con ticker tape, questi nastri di carta che usano al Wall Street, no? Per le borse americane. Avete visto, no? Questo corteo, tutte le coriandole che cadono e tutti, c'è la musica, Neil Armstrong, nostro eroe. Allora il corteo trionfale nell'impero romano era uguale. Questo generale romano entrava nella città in un carro speciale dorata che era usato solo per questa occasione e quindi tutta la città usciva per lodarlo, per dare gloria a questo generale. In questo corteo c'erano anche dei sacerdoti romani che andavano vicino davanti a questo generale e diffondevano incenso, no? E quindi questo incenso della vittoria di questo generale riempiva le strade. Dietro di lui c'erano tutti i suoi altri generali del nemico che erano conquistati in catene, che venivano trascinati indietro lui e indietro tutto il suo esercito come schiavi. Anche in questo corteo, a volte, appena indietro il carro di questo generale veniva accompagnato dai suoi figli e della sua famiglia. E questa è la figura che Paolo vuole dipingere per noi questa mattina, no? Che il nostro generale Gesù, nostro re dei re, ha sconfitto tutti i nostri nemici, li ha messi in catene, li sta portando davanti a tutti. Infatti Paolo in un altro libro dice che Gesù ha fatto un spettacolo pubblico, no? E quindi noi come credenti non abbiamo paura del diavolo, non abbiamo paura dei demoni, perché loro sono stati sconfitti dal nostro generale. Loro sono legati dal nostro generale. E noi come la famiglia di quel generale, noi camminiamo nel traino, si dice? Come si chiama quello della sposa che va indietro? Il velo. Strascico, esatto, ok. Noi camminiamo nello strascico non di una vittoria che l'abbiamo vinto noi, ma che ha vinto il nostro generale. perché essendo parenti del generale, noi godiamo la sua vittoria. E noi camminiamo, comprendete, davanti a colui che ha potere sulla vita e la morte. Domenica prossima noi parleremo della risurrezione di Cristo. Gesù ha sconfitto la morte. E quindi per noi come credenti non c'è nessuna cosa di cui noi dobbiamo temere. Ed è questo quello che Paolo vuole far capire i Corinzi, anche noi questa mattina, perché da questo punto in questa lettera fino al capitolo 6 Paolo aprirà il suo cuore ai Corinzi. E non parlerà tanto di cose dottrinali, ma più le sue prove, le sue difficoltà nel ministero. Dice: fratello, voglio che voi sapete quello che ho passato. Però prima di raccontare tutte le tribolazioni e prove che ha passato, voglio ricordarvi che, fratelli, in Cristo camminiamo sempre in trionfo. Anche quando magari non sembra che stiamo camminando in trionfo. Perché questo quartiere romano entrava la città dall'esterno e finiva sempre nel circo massimo. Ma magari quelli che venivano indietro non sapevano esattamente quale strada prendeva o in che direzione andava. E secondo me possiamo un po' paragonare la nostra vita, no? Noi non sappiamo sempre dove il Signore ci porterà. Magari il Signore, come gli israeliti nel Vecchio Testamento, ci dà la manna per oggi e magari per domani. Ma più di quello non ci fa sapere. E magari perché a volte se ci facesse sapere saremmo troppo spaventati. Ma come devo passare là? Io non avevo nessun piano di mai venire nella mia vita in Italia. Non era nel mio programma. Io quando ho conosciuto il Signore, il mio sogno era di essere un rancher, no? Di comprarmi una fattoria nello stato di Washington, da dove vengo io, avere delle mucche, gli animali, vivere in campagna, nell'aria fresca, lavorare con gli animali. Questo era il mio sogno. Ma poi il Signore aveva un altro piano per la mia vita. E dopo poco tempo che ho conosciuto il Signore, capivo che Lui mi stava chiamando a essere un missionario. Sentivo fortissimo questa chiamata, però io pensavo, perché, sai, per America, andare in Europa, di solito non pensiamo di Europa come un campo di missione. Pensiamo dell'India, dell'Africa, dell'Asia, e anche queste erano le mie idee, di andare in Filippine o in Cina o in qualche posto così remoto nel terzo mondo a servire Dio. E infatti io sono partito nell'85 per servire Dio in India, e alla fine sono anche arrivato in India, in Nepal, per alcuni anni. Ma poi attraverso gli avvenimenti mi sono trovato qui in Italia, mai per mio volere. Poi ho trascorso diversi anni qui in Italia, ho conosciuto Silvana, siamo sposati, abbiamo avuto Abigail, e poi il Signore ci ha portato per un anno in California, dove abbiamo lavorato con la scuola biblica lì della Calvary Chapel. E il nostro desiderio era di ritornare in Italia, ma io non avevo neanche mai sentito parlare di Monte Belluna. Infatti, non so se avete notato, se vai in giro per l'Italia, dove vivi? Monte Belluna. Ah, Belluno! No, Monte Belluna. Come va Belluno lì nelle montagne? Non lo so, perché io abito a Monte Belluna. Cioè, anche gli italiani non sanno dove è Monte Belluna. E spesse volte vengono fratelli della Chiesa in America: come mai a Monte Belluna? Cioè, tu sei arrivato in Italia per piantare la prima Calvary Chapel, cioè nel nostro movimento, in questa nazione. Come mai non sei andato a Roma, Firenze, Genova, no? Napoli? Palermo. E non sono andato lì perché il Signore mi ha chiamato qua. Il Signore è deciso in questo posto. E quindi noi come credenti tante volte magari il nostro generale ci sta portando e non sembra che ci porti in trionfo. Ma Paolo qui in versetto 14 dice: anche i fratelli corinzi, se le cose non sono andate come io ho pianificato, se la mia vita non è andata come pensavo che dovevo andare, sia ringraziato Dio, perché dovunque mi porta in trionfo. Guardiamo un secondo in Atti capitolo 16, perché c'è una storia di Paolo, una storia pratica in cui vediamo veramente attuato i passi che abbiamo appena letti. Magari conoscete già questa storia. È Paolo che arriva a Filippi in Macedonia. In versetto 6 e 7, qui è Luca che ha scritto Atti, quindi racconta la storia. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impedite dallo Spirito Santo ad annunciare la parola in Asia. Giunti ai confini della Missia, essi tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Quindi Paolo con la sua squadra evangelistica, Paolo, Sila e anche altre persone, due volte hanno provato di entrare in Asia, in Turchia, per predicare la parola di Dio. Ma per qualche motivo ancora non era il momento per la Turchia, almeno per l'Apostolo Paolo, perché il Signore aveva un piano in Macedonia. In versetto 9, durante la notte apparve a Paolo una visione, e gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Quindi Paolo aveva un piano di andare in Asia, ma Dio non era il piano di Dio. Il Signore dà questa visione di notte, questo sogno, in cui lui vede un uomo macedone che supplica Paolo di venire a aiutarlo. Anche questo è molto interessante, perché quando Paolo arriva a Filippi, in Macedonia, in versetto 13, leggiamo il versetto 12, e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, una colonia romana, e restammo in quella città diversi giorni. E il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era un luogo ordinario della preghiera. E postoci a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. E dopo essere stato battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi, e ci costrissi ad accettare. Allora la visione di Paolo, chi ha visto? Una donna che vendeva stoffa? Ha visto un uomo? E questo devo chiedere a Paolo, ma Signore, dovevo farti vedere un uomo, perché se ti facevo vedere una donna non davi. No? Il Signore ha fatto vedere questa visione: vai in Macedonia, ma la prima persona che ha accettato il Signore era una donna. E secondo la storia della Chiesa, questa Lidia era una persona poi nella Chiesa molto usata dal Signore per portare tante anime a Cristo. E quindi si convertono, si battezzano, poi, sì, non leggeremo tutto il testo, dal versetto 16 a 18 Paolo caccia fuori questo demone da questa ragazza, che gli indovinelli usavano per fare guadagno in quella città? E in versetto 19, ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sili, trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. Quindi Paolo, liberando

quindi portano davanti i magistrati e presentateli al pretore, dissero a questi uomini che sono giudei, turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare e di osservare. Questo non era vero, era una bugia. Allora la folla insorse tutti insieme contro di loro e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carcere di tenerlo al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Allora, fratelli, vi faccio una domanda. Sembra trionfo questo? Arrestati, frustrati, picchiati, buttati in carcere. Nella parte più profonda del carcere. E magari in questo momento della tua vita tu ti senti arrestati, picchiati, ti senti in un prigione e tu stai chiedendo a me, Signore, dove mi stai portando? Ma come? Io pensavo che accettando te tutta la mia vita andrebbe sempre perfetto e sarei stato prosperoso e pieno di salute tutti i giorni della mia vita. E qui mi trovo in carcere. Ma Paolo e Silo erano uomini di fede. Loro erano uomini che capivano che dovunque Cristo li portava era un luogo di trionfo. E posso assicurarvi che ognuno di voi in questo cammino cristiano vi troverete in momenti in cui tu non capisci dove il Signore ti sta portando. Ma perché ha preso questa strada per la mia vita? E quindi tu hai due scelte. Tu puoi ringraziare il Signore, come Paolo in 2 Corinzi 2 dice, fratelli, anche se non è andato come abbiamo pensato, si è ringraziato Dio. Perché dovunque Cristo mi porta è un trionfo. Dovunque mi porta è sempre nel suo piano. E quindi anche noi quando ci troviamo in questa situazione abbiamo due scelte, possiamo lamentare, possiamo aver paura, possiamo dubitare, brontolare, ma perché il Signore permette questo? Perché sono in questa situazione? O possiamo come Paolo dire lodi a Dio. Signore, non capisco perché sono in carcere, non capisco perché mi hanno picchiato, perché mi hanno arrestato. Ma io ti lodo lo stesso. Perché so che tu sai meglio di me quello che è giusto per la mia vita. Infatti Paolo e Sila hanno una reazione completamente contraria a chiunque oltre carcerato. In versetto 25, ora verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano i inni a Dio e i prigionieri li udivano. Sapete che ci sono tanti prigionieri che ti circondano, prigionieri di Satana, e loro ti stanno ascoltando. Ah, hai visto quello là che va nella chiesa là, ha perso il lavoro, ha scoperto un tumore. Sai, i prigionieri ci guardano, ci ascoltano. Ah, adesso malediranno Dio. In capitolo 3 Paolo parla del fatto che ognuno di noi siamo una pistola letta da tutti gli uomini. Sapete che i prigionieri legano la tua vita, guardano. Che reazione avrà adesso che non, tutto non è andato bene? Come la moglie e gli amici di Lot, maledici Dio, così morirai. E cosa è la risposta di Lot? Una risposta di fede? Nudo sono entrato in questa vita e nudo andrò via, benedetto sia il nome del Signore.

0: che qui Paolo e Sila cominciano a cantare, a lodare il Signore. Umanamente parlando, non è il momento di lodare Dio. Non penso che nessuno di noi abbiamo avuto i nostri vestiti strappati da noi e frustrati quasi fino alla morte. Cioè, dobbiamo immaginare, no? Picchiati, calunniati, arrestati, accusati falsamente. Avevano le schiene come carne aperta, tutte queste ferite, gettati, messi nei ceppi nel più profondo del carcere e cominciano a lodare Dio. Questo può fare solo uno che ha conosciuto la grazia di Dio. È un'opera miracolosa dello Spirito Santo. E quindi cominciano a lodare Dio, capendo che il Signore, dovunque li porta sempre in trionfo. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Allora, che le porte potrebbero aprire? Sapete, quando è un terremoto le porte si bloccano, si può aprire perché i muri... Ma le catene? Cioè, la catena è una cosa sciolta, no? Anche se l'edificio si muove, mica i ceppi si aprono. Quindi... era un'opera soprannaturale che il Padre ha fatto. E secondo me il Padre era in cielo e ha guardato Paolo e Sila e dice: guarda i miei ragazzi, tutto quello che hanno passato e stanno lodando me. E quindi il Signore scuote questo carcere. Il carceriere, destatosi e visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Perché secondo la legge romana, se un carcere perdeva un carcerato, lui doveva morire al suo posto. E bisogna ricordare che in ogni probabilità era stato questo uomo a picchiare Paolo e Sila, infliggere la loro punizione. Quindi lui pensava: adesso questi sono scappati e i romani chiederanno a me la testa. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. Ma come? Tu potresti scappare. Tu potresti essere libero in questa situazione e tu rimani per salvare la mia vita che io poche ore fa ti ho picchiato. Questa è una fede radicale. Questa è una fede che la gente dice: mamma mia, ma veramente tu sei diverso. E poi il carceriere in versetto 30, poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per conoscere questo Dio che può cambiare un cuore di un uomo in questo modo? Come posso io, quando sono nella difficoltà, lodare e cantare? Come posso io avere questa forza interiore che voi avete? Questa certezza che Dio governa le vostre vie. E quindi sappiamo poi del resto della storia che si converte non solo lui ma tutta la sua famiglia. E poi del resto del Nuovo Testamento sappiamo che questo carceriere e Lidia formarono la chiesa a Filippi, una chiesa che poi è diventata una chiesa fortissima, che è usata da Dio a evangelizzare tutta la Macedonia. E quindi anche noi fratelli, anche quando non funziona come noi abbiamo pensato che doveva funzionare, come Paolo dobbiamo dire: sì, è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare. Anche quando sembra che non stiamo trionfando. il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Sapete che questo è l'unico motivo per il quale Dio non ti ha rapito nel momento in cui sei nato di nuovo? No? Per me sarebbe bello, tu accetti il Signore e vai immediatamente in cielo, nessuno può sviarsi. Ma non è così, Dio dice no, Craig, voglio che tu rimani, perché attraverso la tua vita voglio diffondere il profumo di mio figlio Gesù. E bisogna ricordare che non è il nostro profumo. Se vuoi sentire il tuo profumo, passi 2 o 3 giorni senza fare la doccia. Avete mai visto le donne? Oh, che bel profumo. Ah, grazie. Ma non è tuo. E anche le folle che gridano, non gridano per noi, gridano per il nostro generale. Lodano lui. E se noi cammineremo vicino al suo caro, nella scia del suo trionfo, allora questo profumo sarà diffuso tutto intorno a noi e la gente comincia a notare: ma tu sei diverso. Quando ero nuovo credente negli Stati Uniti, ho lavorato in una fabbrica per mettere un impianto di macchine per pulire i pezzi del computer. E quindi per tipo un mese ho lavorato in un reparto dove c'erano tutte queste donne che assemblavano questi pezzi di computer. E quindi mentre lavoravo, anche loro lavoravano sui banchi, ma potevamo parlare. E io, come nella mia sosta, quando era il coffee break, no, aprivo la Bibbia, io bevevo il caffè e leggevo la parola di Dio. E quindi loro si erano incuriositi. Mi hanno chiesto: ma è la Bibbia che tu leggi? Sì, sì, è la Bibbia. Quindi ho cominciato a raccontare la mia testimonianza. Guarda che io ero così, io ero in guai con la legge, la mia vita era rovinata, ma Gesù. E quindi tutte le 2 settimane che ho lavorato lì, ho fatto i miei lavori, ma ho parlato anche del Signore. Poi dopo questo, finito quel lavoro là, dovevo lavorare in un altro posto in questa fabbrica, lontano da queste donne. E quindi non li vedevo tipo per un bel mese, non li ho visto. Poi un giorno ci siamo incontrati lì in fabbrica. Ah, come va, come va? Ma sai, da quando non ci sei tu, quando c'eri te, non lo so, c'era una pace, c'era qualcosa. E hai detto: non sono io, è il Signore, è lo Spirito Santo. E hai detto: se voi accetterete il Signore, Lui sarà con te sempre. Magari per alcuni noi non siamo un profumo di, come dice Paolo, un profumo suave, siamo... No? Immaginate quelle che erano in catene indietro col generale. Come sembrava quell'incenso? Non sembrava un incenso di vittoria, un incenso suave, ma sembrava un incenso di morte e di condanna. Giriamo un secondo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Di peccato perché non crede in me. Di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Allora, qual è il contesto qui? Gesù dice, quando io vado via, io manderò lo Spirito Santo in voi credenti. E lo Spirito Santo in voi credenti convincerà il mondo del peccato, della giustizia e del giudizio. Avete mai notato che da quando sei diventato credente alcune persone hanno antipatia verso di te? Per nessun motivo? Ti sei mai chiesto? Per questo motivo. Perché tu sei un profumo di morte. Quando noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, abbiamo dichiarato guerra a Satana e lui ha dichiarato guerra a noi. Anche se tu non ti accorgi, lo Spirito Santo nella tua vita porta convinzione di peccato ad altre persone. Perciò i nostri colleghi, parenti cercano sempre di stuzzicarci, a farci compromettere la nostra testimonianza, così loro possono dire, ah, vedi, tu credenti, tu vai in quella chiesa, però anche tu fai questa cosa. Vi è capitato mai? Allora perché fanno così? Perché la loro coscienza è toccata dallo Spirito Santo in te. E come se loro riescono a compromettere la tua testimonianza, si sentono placati. Ah, sono a posto. E lo Spirito Santo dice, no, non sei a posto. Non sei a posto, sei un peccatore. C'è una giustizia. C'è un Dio giusto un giorno che ti chiederà conto e c'è il giudizio. E perciò noi credenti per Dio Padre e per altri credenti siamo un profumo. Non è bello tu vai in un posto dove non conosci nessuno, non so se vi è capitato, e poi trovi un fratello. Ah, un fratello. Mi ricordo una volta mio papà è venuto in Italia la prima volta. Eravamo con la tenda a Salerno e quindi un giorno abbiamo fatto una gita sulla costa amalfitana. Io, Silvana, mio padre, Patty. E mentre facevamo la costa là, sono arrivato in una macchina, indietro c'era un adesivo sulla finestra, Gesù è il Signore. No? E Silvana dice, guarda, ci sono dei fratelli, no? E quindi, sì, andavamo lento su questa strada, ho detto, pu-pu, e loro hanno guardato indietro, abbiamo fatto così, no? Tipo, l'unica via è Gesù, no? Allora, alleluia! Ci sono accostati, anche noi ci siamo accostati, pace, fratello, lì sulla sera la costa, il mare, lì sotto di noi, e mio padre, tipo... Ma voi conoscete questa gente? Io ho detto no, non li ho mai visto, ma sono i miei fratelli in Cristo. E abbiamo rallegrato un po' lì sulla strada, abbiamo pregato insieme. Ah, che profumo trovare un fratello. Ma per chi è condannato, noi non siamo un profumo, siamo un ricordo che loro sono lontani da Dio. Siamo un ricordo che la condanna è appesa sopra la loro testa e perciò cercano in tutti i modi di compromettere la nostra testimonianza. Ma noi dobbiamo ricordare che in Cristo Lui ci porta sempre in trionfo. E infatti, secondo voi, se Paolo e Sila si mettevano a piangere, a lamentare, dove sei, Signore? Secondo voi si convertiva il carceriere? Secondo me no. Mamma mia, questi sono uguali a tutti gli altri. Ma quando noi camminiamo per fede, Dio fa miracoli. E poi comprendiamo, adesso capisco perché devo essere arrestato. Perché io devo portare la salvezza a questo uomo e alla sua famiglia. Adesso ho capito perché mi ha bucato la gomma della macchina. Perché io devo portare la parola, il Vangelo a quel benzinaio. Noi credenti dobbiamo vedere in ogni circostanza della vita un'opportunità di diffondere il profumo di Cristo. Io non avevo capito questo per tanti anni, no? Se mi bucavo la rotta io brontolavo, ma perché? Mi arrabbiavo. Perché adesso mi arrabbio un po', no? Poi ricordo, forse devo fare autostop sotto la pioggia. E magari quella persona che mi prenderà è una persona che devo portare la buona novella. Devo diffondere il profumo di Cristo. Ma ricordate, se tu sei credente, dovunque ti porterà il tuo generale, ti porterà in vittoria.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo dei motivi che favorirono la rapida diffusione del cristianesimo nel mondo. Per rendersi conto delle cause di una diffusione così eccezionalmente rapida e vasta del cristianesimo, che non ha uguale nella storia, bisogna anzitutto ricordare la decadenza delle antiche religioni e i tentativi di sostituirle con qualcosa di nuovo. Tra le forze di attrazione insite nell'intimo della religione cristiana era anzitutto la potenza della verità, che doveva dimostrarsi tanto più efficace quanto più il Vangelo sorpassava nei contenuti tutta la sapienza del mondo e risolveva i grandi problemi che sempre occupano e tormentano lo spirito umano, cioè il problema di Dio, della immortalità dell'anima, dello scopo della vita terrena e della giustizia retributrice. La dottrina di Cristo, i pagani la sentivano come qualcosa di assolutamente nuovo. Essa recò loro l'Evangelo del Salvatore e della salvezza, l'Evangelo dell'amore, del soccorso fraterno, la religione dello spirito, della serietà morale e della santità, la religione soprattutto delle rivelazioni divine, il messaggio del popolo nuovo che si affacciava sulla scena del mondo. Gli stessi seguaci di Cristo avevano la consapevolezza che con la loro religione era avvenuto nel mondo qualcosa di assolutamente nuovo, che aveva distrutto gli antichi valori. Ignazio di Antiochia ebbe a dichiarare: «Il cristianesimo non è opera della persuasione umana, ma della grandezza divina, poiché è odiato dal mondo». Non è poi da trascurare il fatto che i carismi, cioè i doni della Chiesa primitiva, così come sono descritti nella prima epistola di Paolo ai Corinti, al capitolo 12, al verso 14, in primo luogo quello della guarigione degli ammalati, quello della espulsione dei demoni da coloro i quali erano posseduti, come pure altri fatti straordinari come i miracoli, venivano a testimoniare della verità.

Un altro fatto importante è il fervore della fede dei primi cristiani. Uomini e donne, nobili e plebei, liberi e schiavi, dotti e ignoranti, ricchi e poveri, funzionari, commercianti, soldati, si sentivano in dovere di diffondere l'Evangelo come apostoli. Secondo la concezione del cristianesimo primitivo, ogni cristiano è un missionario della fede, in virtù della grazia e del compito conferitogli da Cristo Gesù stesso, quando dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non solo scrittori cristiani, ma anche pagani come Plinio il Giovane, Celso, Galeno, l'imperatore Giuliano, attestano che già la vita dei cristiani come tale era per l'ambiente pagano un messaggio eloquente e che il loro esempio di virtù procurava alla Chiesa molti nuovi aderenti. I loro costumi severi, la loro castità, l'amore fraterno e l'ammirevole attività caritativa emergevano luminosamente dallo sfondo scuro di una società satura di vizi, di avversione reciproca e di odio. Giustino attribuisce molte conversioni al loro esempio di virtù. Tertulliano ricorda l'esclamazione di disprezzo dei pagani riguardo alla carità cristiana: guardate come si amano e come sono pronti a morire l'uno per l'altro. L'imperatore Giuliano l'Apostata riteneva che il cristianesimo doveva in modo speciale la sua diffusione all'opera di carità, alla vita santa dei suoi seguaci. L'argomento decisivo in favore del cristianesimo e motivo frequente di conversioni era tuttavia la fermezza dei cristiani nelle persecuzioni e l'eroismo dei martiri che davano la vita per Cristo. L'apologista Giustino attesta che questa considerazione aveva scosso in lui la fede nelle accuse sollevate contro i cristiani e dato la spinta alla sua conversione.

L'Apostolo Paolo dice che il predicare Cristo crocifisso era scandalo ai giudei e pazzia ai greci, ma il contrasto più acuto tra paganesimo e cristianesimo si verificava nel campo della vita pubblica. Infatti, nell'antichità la religione non era affare esclusivamente privato, era invece da un tempo in primo luogo un affare di Stato. Famiglia, società, cultura erano strettissimamente collegate col culto degli dei. Lo Stato romano in particolare sosteneva con grande vigore il culto delle divinità pagane. Veramente ai popoli vinti consentiva di regola l'esercizio del loro culto. Anzi, le loro divinità venivano persino accolte nel novero degli dei romani. Di questa concessione non potevano però beneficare i seguaci delle religioni monoteiste, vedi appunto il cristianesimo, perché ad essi non era lecito adorare, come ai sudditi pagani, le divinità di Roma accanto al proprio Dio. Lo Stato romano però fu in generale tollerante verso gli ebrei, altra religione monoteista, per il motivo che in fondo la religione di quest'ultimi poggiava prevalentemente su base nazionale ed i proseliti ebrei furono per parecchio tempo relativamente pochi. Ma la situazione dei cristiani era affatto diversa da quella degli ebrei. La loro non era una religione antica e nazionale come la giudaica, ma nuova e universale. Essa contava seguaci nelle più svariate nazioni e presso i popoli più diversi, e per di più aspirava a conquistare il mondo intero e ad eliminare tutte le altre religioni. Dato il nesso stretto che esisteva tra la fede negli dei e lo Stato antico, molti credettero che quest'ultimo fosse minacciato alle basi. Queste preoccupazioni apparivano tanto più giustificate quanto i cristiani, sia pure a buon diritto dal loro punto di vista, rifiutavano il culto dell'imperatore. D'altra parte, questo culto divino dell'imperatore vivente, considerato come centro vitale dell'impero, diffuso già prima in Oriente, era divenuto sotto Nerone, e specialmente da Domiziano in poi, comune anche in Occidente. In questo culto divino culminava sempre più la religione di Stato romana. Esso divenne la pietra di paragone della lealtà civile e del patriottismo. Infatti, chi lo respingeva poteva venire accusato di alto tradimento. Appunto questa pretesa venne a costituire per i cristiani un pericolo assai grave.

Si aggiunga inoltre che i cristiani si rifiutavano di partecipare agli spettacoli licenziosi dei pagani, di illuminare ed ornare di corone le loro case in occasione di pubbliche solennità, ed alcuni rigoristi come Tertulliano ed Origene riprovavano anche il servizio militare. Per il resto, certamente il modo di pensare e di agire dei cristiani riconosceva pienamente lo Stato. Essi ottemperavano fedelmente al precetto di Gesù che diceva: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Doviziosamente i loro doveri di sudditi erano compiuti e pregavano nelle funzioni religiose per l'imperatore e per l'impero, ma bastava quel loro modo di sentire e di agire di cui si è detto sopra per renderli sospetti come nemici dello Stato romano e dell'imperatore. Inoltre furono sparse ben presto sul conto dei cristiani le voci più sinistre e più fantastiche, di cui riscontriamo già tracce negli storici romani come Tacito e Svetonio. Fomentavano tali calunnie l'odio degli ebrei, anche della diaspora, contro la religione cristiana, come anche l'antisemitismo diffuso nell'antichità, che in un primo tempo considerava i cristiani come una setta proveniente dall'ebraismo. Tali capi di accusa erano soprattutto tre: l'astensione dei cristiani dal culto di Stato, la loro fede in Dio pura e senza immagini, erano interpretate dai pagani come ateismo. In un mostruoso travisamento, la loro cena eucaristica e le loro acabi cristiane venivano presentate come un banchetto dove si consumavano addirittura infanticidi o come occasione di impudicizia. Di altre calunnie superstiziose, come stregoneria, adorazione del sole, adorazione addirittura di un asino, fanno menzione sia Svetonio che Minucio Felice. Tacito e Marco Aurelio fanno colpa ai cristiani di odiare il genere umano e di essere abitualmente disposti alla morte.

0: verso la fine del secondo secolo fa capolino anche il rimprovero che i cristiani, col loro disprezzo delle divinità, fossero la causa delle pubbliche calamità, come la peste, le inondazioni, la carestia e le invasioni barbariche. Questa accusa era tanto pericolosa quanto largamente diffusa e insistente, laddove le altre perdettero lentamente terreno. Per quei pagani poi che per professione vivevano del culto degli dèi, come i sacerdoti, gli artisti, i letterati, gli indovini, i commercianti, i cristiani erano una particolare pietra di scandalo perché la nuova religione li danneggiava nei loro interessi professionali. Con idee di questo genere sul conto dei seguaci di Cristo si verificarono ben presto, specialmente nel corso del secondo secolo, esplosioni sanguinose, di preferenza a carattere locale, del furore popolare contro di loro. A loro volta, contro i cristiani, procedevano anche i proconsoli delle province, sia in seguito a denunce private, sia su pressioni della plebaglia, oppure anche di propria iniziativa. Dalla metà del III secolo è lo Stato medesimo che organizza sistematicamente le persecuzioni, le quali venivano ordinate dagli imperatori stessi con editti generali allo scopo di sterminare la Chiesa cristiana come presunta nemica dello Stato. Nel periodo che va da Decio a Diocleziano si svolge la vera battaglia decisiva contro di loro da parte dello Stato romano. Per quanto frequenti e sanguinose fossero però le persecuzioni contro i cristiani, la loro fede, sorretta dalla promessa dell'eternità, non poté essere estirpata, anche se singoli, in questo caso anche molti, per paura del martirio e della morte, l'abbandonarono. In generale, essi erano più tenaci nel soffrire e nel morire che i loro avversari nel martoriare e nell'uccidere. Uomini e donne, giovani di ambo i sessi, vecchi e ragazzi, andarono a gara per conseguire la corona del martirio. Con questa forza sovrumana del martirio, la nuova religione dimostrò indiscutibilmente la sua origine divina e si propagò in tutto il mondo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica. Vi ringraziamo per averci gentilmente e attentamente seguito e vi invitiamo al prossimo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: Gentili ascoltatori, Radio Vangelo risponde, vi augura buon ascolto e si accinge subito ad esaminare la richiesta di un ascoltatore che è direttore responsabile di un periodico culturale, il quale ci chiede di conoscere la nostra opinione sul matrimonio e il suo scioglimento, sul rapporto tra diverse fedi religiose e anche sulla preghiera. Sul primo argomento, cioè matrimonio e divorzio, abbiamo già dato una risposta attraverso la nostra rubrica e quindi ci ripromettiamo di inviare al nostro ascoltatore un documento scritto. Sul rapporto tra diverse fedi religiose abbiamo già parlato in altra trasmissione, anche se non è escluso che torneremo sull'argomento. Per il momento comunque non vogliamo ripeterci. Sul terzo argomento, la preghiera, non abbiamo ancora parlato e quindi ci accingeremo a dare una risposta, anche se attraverso la varia attività di Radio Vangelo questo argomento è stato ampiamente trattato. Che cosa è la preghiera? Innanzitutto vogliamo dire quello che la preghiera non è. Per esempio, la preghiera non è una posizione fisica che assumiamo davanti alla presenza di Dio. Non è soltanto inginocchiarsi, non è soltanto mettere la testa tra le mani e chiudere gli occhi. Assumere questa posizione non significa pregare, come non significa pregare avere delle preghiere a memoria e ripeterle in maniera sterile, in maniera ripetitiva. Questo non è assolutamente pregare. Allora, che cos'è la preghiera? A questo punto vorrei invitare il fratello che è accanto a me perché porti avanti questo argomento così importante della vita cristiana. Prego, fratello.
1: Come giustamente tu sai, la preghiera è uno degli aspetti della vita cristiana del credente. E quando parliamo della preghiera, noi ci riferiamo all'aspetto devozionale di questa vita, cioè di questo rapporto di intimità e che il credente è chiamato a vivere con il suo Dio, con il suo Signore, rapporto che implica, torno a ripetere, la preghiera. E tu giustamente hai già ricordato che la preghiera non è qualcosa di meccanico, cioè qualcosa di imparato a memoria, non si tratta di frasi già fatte e ripetitive, ma è proprio alla luce della parola del Signore. È uno dei modi dell'anima e dello spirito che ci portano a comunicare con Dio con quella semplicità, con quella fiducia che un figlio deve avere con il suo genitore e in questo caso con il suo creatore, con il suo Signore e con il suo Salvatore. E noi sappiamo che questo esercizio della preghiera, proprio alla luce della Bibbia, ha tenuto impegnato nei secoli i figli di Dio, i servi del Signore, e giustamente, come qualcuno ha affermato, i grandi pregano, i grandi uomini di Dio ci hanno lasciato veramente un insegnamento luminoso, qualcosa che brilla veramente. E quando penso ad uomini come Abramo, come Mosè, come Daniele, Samuele, Elia, Gesù stesso, io penso a degli uomini che sono stati veramente uomini di preghiera, dimostrando in questa maniera così che non i piccoli ma i grandi pregano.
0: Certamente hai parlato anche di Gesù, credo che sia l'esempio più grande. Noi crederemmo che Gesù non avesse avuto questa necessità di pregare, proprio perché era il figlio di Dio, per la sua speciale relazione con il Padre. Invece ci dice tutto l'Evangelo che egli praticò molto la preghiera. E spesso leggiamo che egli si ritirava, per esempio, nei monti e nei deserti proprio per pregare, per ritirarsi diciamo nella solitudine e poter incontrare attraverso la preghiera in maniera più profonda la comunione con il Padre. Anzi, c'è un riferimento biblico, lo troviamo nel capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei al verso 7. E leggiamo proprio dalla parola di Dio, il quale, cioè Gesù, ai giorni della sua carne, cioè al tempo della sua vita terrena, avendo con gran grido e lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte. Qui appunto ci dice la parola di Dio come il figliuolo di Dio pregasse con tale intensità il padre perché desiderava superare la prova estrema che poi superò. Quindi la preghiera dobbiamo vederla come necessità. Noi tutti abbiamo necessità di pregare. Se Gesù ebbe questa necessità, se come tu stesso hai detto Abramo, Mosè, Daniele ed altri pregarono intensamente, quindi era necessaria per loro e necessaria anche per noi. E io vorrei aggiungere che non soltanto i grandi hanno pregato e forse sono divenuti grandi nella fede proprio perché hanno pregato molto, ma anche i piccoli devono pregare perché la loro fede venga ad accrescersi e possano fare dei passi avanti in quello che è il sentiero dello spirito proprio attraverso la preghiera, perché la preghiera è contatto con Dio, è realizzare la presenza di Dio. E attraverso la presenza di Dio l'anima nostra si eleva da diciamo una fase terrena a una fase meno terrena, più spirituale, e quindi diciamo si eleva a Dio per realizzare le sue promesse e la sua benedizione. Vorrei, se con poche parole, che tu ricordassi che in fondo la Pentecoste, quando i 120 furono battezzati con lo Spirito Santo, fu un risultato della preghiera. Puoi dire qualche cosa a questo proposito?
1: Certo, e Gesù stesso disse prima di ascendere al cielo di raccogliersi in Gerusalemme e lì di attendere in Gerusalemme, e quell'attesa doveva essere proprio un'attesa in un'attitudine di preghiera, in uno spirito di preghiera, cosa che avvenne. E anzi qui è interessante far notare che fu una preghiera perseverante quella dei discepoli. Spesso noi preghiamo ma non sappiamo attendere fino all'esaudimento, aspettare fino all'esaudimento, in quanto che Dio ha fatto delle promesse, promesse precise, chiare, che hanno il loro adempimento nei tempi di Dio ovviamente, come in quel caso i discepoli seppero attendere e dopo 10 giorni di attesa, che indubbiamente fu una lunga attesa per loro, ma questo non li scoraggiò, in quanto che si erano prefissi uno scopo, una meta da raggiungere, e quella meta che Gesù stesso in fondo aveva ricordato loro, la pienezza dello Spirito Santo. E dopo quei 10 giorni noi leggiamo nella parola del Signore che lo Spirito Santo scese sopra di loro e li riempì al punto di renderli traboccanti. E come tu ricordi bene, non fu il solo caso, vero? Anche altri giorni dopo i discepoli, in conseguenza di una persecuzione subita da alcuni di loro, si raccolsero nuovamente in uno spirito di preghiera per intercedere presso il Signore. Anche in quell'occasione lo Spirito di Dio scese nuovamente nel mezzo di loro in una maniera veramente grande e gloriosa, e furono di nuovo riempiti dello Spirito Santo, proprio per testificare che Dio è pronto a risponderci quando noi siamo disposti ad accostarci a Lui in un'attitudine di fede, di fiducia nella preghiera.
0: E quindi possiamo dire che la preghiera deve diventare una pratica di vita per i cristiani, per tutti i cristiani, come lo fu per Gesù, come lo è stato per i discepoli. E poi anche attraverso l'esame dei fatti degli apostoli troviamo che la preghiera era una pratica di vita per i primi discepoli, per Paolo, per Pietro, e diciamo che arrivarono ai risultati che ottennero attraverso anche questa pratica di vita, cioè la preghiera, perché attraverso la preghiera Dio rivelò loro quali erano i passi che dovevano fare e quali erano i passi che non dovevano fare. Diciamo, attraverso questi esempi noi deduciamo che la preghiera, come fu pratica di vita per loro, deve essere pratica di vita ancora per noi. Vogliamo così citare dalla parola di Dio l'apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 17, dice: non cessate mai di pregare. E questo ci dice come appunto la preghiera deve entrare nella nostra vita, deve diventare una regola della nostra vita. Gesù dice in Luca capitolo 18 verso 1: che bisogna pregare senza stancarsi. E a questo proposito ci racconta la parabola del giudice iniquo, parabola che noi non vogliamo ricordare, ma soltanto la frase che ci interessa, che dobbiamo pregare senza stancarci. Naturalmente la preghiera è un argomento a vasto respiro, potremmo parlare moltissimo intorno a questa pratica di vita cristiana che forse oggi è caduta un pochino in disuso. Un uomo che prega molto è visto come un uomo di chiesa, un uomo religioso, e diciamo che probabilmente questa figura non è molto apprezzata ai giorni d'oggi. Ma chi vuole vivere veramente un cristianesimo vero, chi vuole vivere veramente vicino a Dio, trova il modo di farlo soprattutto essenzialmente attraverso la preghiera. Non so se il fratello che sta qui accanto a me vuole concludere con alcune parole intorno a questo prezioso argomento.
1: No, io vorrei ritornare proprio su quello che tu hai detto poc'anzi, quando dobbiamo pregare, vero? Io credo che la preghiera deve avere la sua regolarità, e quindi deve essere una preghiera sistematica. E qui vorrei proprio ricordare alcuni versetti della parola del Signore, i passi della parola del Signore che a conferma di quanto ho detto e che anche tu stesso hai detto. E prima di tutto vorrei citare quello del Salmo 5,4, ovvero che il credente deve saper pregare sin dalla mattina, dal suo primo alzarsi e sorgere, deve saper presentare la propria anima, il proprio spirito, i propri bisogni, le proprie necessità davanti a Dio. E anzi, in proposito, vorrei proprio ricordare quello che un servo del Signore affermava, che noi dobbiamo imparare a mettere Dio al primo posto della nostra vita, anche per quello che concerne l'aspetto della preghiera, altrimenti finiremo col metterlo all'ultimo posto al termine della nostra giornata. Quindi io credo nella preghiera, che deve come prima manifestazione, vero, della nostra giornata. Ma poi la parola del Signore ci ricorda che non solo è la mattina, ma dobbiamo pregare il Signore la sera, il mezzodì, e qui potremmo citare il Salmo 55 per esempio, versetto 17, Daniele 6, versetti 10-13, versetti molto interessanti. Poi ancora ci ricorda che dobbiamo pregare avanti ad ogni nostra attività, e poi che la preghiera deve essere regolare e perseverante. E stavo proprio in proposito ricordando le parole dei discepoli del Signore, che di fronte al modo di pregare di Gesù, che doveva essere veramente entusiasmante, qualcosa di trascendentale, e dissero al Signore, proprio in riferimento alla preghiera: Signore, insegnaci ad orare.
0: Insegnaci a pregare. Questo qui è quanto ripetiamo ancora noi a colui che ci ascolta, cioè il Signore. Noi tutti, spero che i nostri ascoltatori si uniscono a noi in questo: insegnaci a pregare. Signore, dacci uno spirito di preghiera. E questo significa che non dobbiamo pregare soltanto per noi, ma anche per gli altri. E questo mondo, nella situazione in cui si trova, credo che giustifichi un desiderio di questo tipo. C'è tanto bisogno di pregare per questo mondo che si trova nelle tenebre, nell'odio, e che sta morendo.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico.

inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Abbiamo visto come Paolo affronta nei capitoli precedenti, capitolo 5, il caso disciplinare di Corinto, e abbiamo parlato in generale della disciplina nella Chiesa, poi il problema delle liti tra fratelli al capitolo 6 e dell'uso corretto del corpo, della sua purezza, della sua santità. Ora Paolo inizia dal capitolo 7 a rispondere alcune domande che i corinzi gli avevano fatte, e quindi inizierà a rispondere una a una a queste domande, e la prima è relativa al matrimonio, quindi parleremo sostanzialmente di questo questa sera. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Evidentemente gli avevano chiesto se non era il caso di evitare il matrimonio. Vi ricordate, i cristiani corinzi erano una chiesa iper spirituale, pensavano di essere iper spirituali, e in questo tentativo di spiritualità avranno immaginato che forse il matrimonio fosse un problema, forse la sessualità fosse un problema, che fosse tutto sbagliato lì, e alcuni probabilmente hanno pensato: adesso possiamo più, o addirittura adesso ci separiamo per dedicarci completamente alla preghiera, al servizio al Signore, alle cose spirituali. Ed è anche possibile che alcuni di loro volessero astenersi dai rapporti intimi all'interno del matrimonio, non riuscendo a discernere tra la sessualità buona e la sessualità cattiva. Abbiamo già parlato di questo argomento. La sessualità è un dono di Dio, ok? È Dio che ci ha fatto così. Ed è buona nei confini del matrimonio e nel rispetto reciproco dei coniugi, ma è cattiva al di fuori del matrimonio. È impurità sessuale, è fornicazione in quel caso. Quindi la risposta di Paolo: sarebbe bene, o è bene per l'uomo non toccare donna, quindi non avere nessun rapporto fisico con la donna, ma questo a livello ipotetico. Invece lui dice che ogni uomo deve avere la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi il celibato, essere senza, non essere sposati, potrebbe essere un vantaggio, e ne parleremo, potrebbe essere un bene, ma non è per tutti, ok? Ricordate, anche Gesù dice questa cosa. Gesù chiarisce e puntualizza che astenersi dal matrimonio è una chiamata specifica, è un dono specifico. Che vuol dire che è un dono e che è una chiamata? Che la persona che è chiamata a farlo lo fa in maniera naturale, non è un peso. Se è un peso, come dirà Paolo, evidentemente non è la sua chiamata. Quindi non è per tutti il celibato, anche se è un vantaggio, e Paolo lo riconosce, lui è un fan, diciamo così, del celibato, ma è anche equilibrato. Quindi uno che vuole essere spirituale

0: ma non ha la chiamata, sta sbagliando. Perché sta sbagliando? Perché se non è la sua chiamata diventerà un sacrificio e un peso per lui e si metterà in pericolo di tentazioni e di cadute pesanti e quindi, volendo essere più spirituale, finirà per l'essere più carnale, per cadere, per inciampare. E qui il rischio è chiaramente, lo dice, a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Vediamo anche oggi le storture e le conseguenze negative e terribili dell'imposizione del celibato. Non puoi imporre il celibato come una regola, perché se viene da Dio, se è una chiamata da Dio, se è un dono di Dio, bene, se no la normalità che ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito. Attenzione però, quando dice a motivo della fornicazione, non sta dicendo che l'unico motivo del matrimonio è evitare la fornicazione. Sarebbe riduttivo, sarebbe brutto, no? Dio ci dà il matrimonio per evitare la fornicazione. No, ovviamente sta rispondendo alla domanda dei Corinzi, che come abbiamo detto potevano avere questo atteggiamento di voler essere più spirituale. Lui dice no, attenzione a voler essere così, se non lo siete sarete in pericolo. E ora parla per i coniugi. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Quindi adesso parla ai coniugi, marito e moglie. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza e poi dice ugualmente la moglie al marito. Quindi ci deve essere questo atteggiamento reciproco tra moglie e il marito. Ripete sempre tutte le indicazioni che dà all'uno, poi dice è uguale, deve fare l'altro. C'è questa reciprocità nel matrimonio. Cosa deve il marito alla moglie? Cosa deve la moglie al marito? La benevolenza o l'affetto, il volersi bene. In realtà alcune versioni traducono ciò che le è dovuto. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, e in questo rientra un po' di tutto: l'amore, ovviamente, la cura, la protezione, la fedeltà, compreso il rapporto intimo. Fa parte del dovere coniugale del marito verso la moglie e della moglie verso il marito l'intimità. Anzi, sembra che Paolo stia parlando principalmente di questo, del fatto che i coniugi devono concedersi gli uni agli altri. Ora, quelli che sono sposati o che sono stati sposati capiranno alcune dinamiche di quello che diremo stasera. Quelli che non sono ancora sposati probabilmente non capiranno proprio tutto a livello concettualmente, sì, ma manca un po' l'esperienza. Però prendete nota, ok? Considerate queste cose. Ovviamente siamo tutti grandi, siamo tutti maturi, quindi possiamo affrontare questi temi ed è molto importante che affrontiamo questi temi nella Chiesa. Quindi andiamo avanti e cerchiamo di non essere imbarazzati da quello che stiamo dicendo. Il matrimonio porta delle responsabilità, va bene? Dell'uomo verso la moglie, il marito rende alla moglie ciò che le è dovuto. Dell'uomo verso la donna e della donna verso il marito. Questa responsabilità, abbiamo detto, è il doversi dare gli uni agli altri. Poi dice, per rafforzare questo concetto, che la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma ce l'ha il marito e viceversa. Il marito non ha potestà sul corpo, la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito, e il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Nel momento in cui si sono uniti in matrimonio i due, uomo e donna, sono diventati proprietà l'uno dell'altra, va bene? Quando uno è single è padrone del suo corpo, ci fa quello che vuole più o meno, è padrone del proprio corpo, mentre quando si unisce in matrimonio, che succede? Cede questo diritto di proprietà unica del suo corpo perché lo dà al suo coniuge. Quando i due si uniscono e diventano uno, anche la proprietà del corpo diventa comune. Anzi, il marito ha la proprietà del corpo della moglie e la moglie ha la proprietà del corpo del marito. È interessante come Paolo sottolinei, lo dico di nuovo, la reciprocità e l'uguaglianza di questo concedersi gli uni agli altri. Perché in quella cultura era abbastanza comune che la donna fosse vista come una proprietà dell'uomo, ma in una maniera come un oggetto, come inferiore, no? E quindi era abbastanza comune che la donna avesse degli obblighi rispetto al suo marito. Non era molto comune il contrario, che anche il marito avesse degli obblighi e che anche il marito fosse proprietà della moglie. Quindi Paolo mette uomo, donna, marito e moglie sullo stesso piano, sullo stesso livello. Ora però, attenzione, questo non ha potestà sul proprio corpo non significa che il marito può obbligare, costringere, violentare la moglie. Non è che può dire la Bibbia dice che il tuo corpo mi appartiene, quindi ok, è qualcosa a cui i coniugi, questa cosa che abbiamo appena detto, i due coniugi devono arrivarci insieme. Per quello lui dice che è una cosa reciproca, perché è una cosa molto delicata. È facile farsi male, è facile ferirsi, è facile abusare di questo. Quando ti concedi un'altra persona lo fai dando tutto te stesso, è come un esporsi, e quindi deve essere una cosa fatta in amore, con dolcezza, e deve essere reciproca. Quindi ci vuole questa consapevolezza che non sempre avviene subito, questo abbandonarsi l'uno all'altra che non sempre arriva subito. Che fa in quel caso? Preghi, pazienti, anche l'amore aspetta anche nel matrimonio certe volte. Mostri il carattere di Gesù, l'amore di Gesù. Abbiamo detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo nel capitolo 6, vero? E abbiamo detto che anche noi siamo proprietà di Gesù, ma Gesù non ci violenta, non ci forza, non ci obbliga contro la volontà di rivendicando quel diritto. Avete mai sentito Gesù che rivendica quel diritto come sei mio, dove stai andando? No, Gesù è buono, è paziente, ha l'autorità, certo, ma veramente è l'espressione perfetta dell'amore, e così devono fare il marito verso la moglie e viceversa. Poi dice: non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo. Questo a che cosa si applica? Alla distanza fisica, cioè non vi separate, non andate a vivere uno da una parte e uno dall'altra, non state lontani l'un dall'altro, ma soprattutto, ripeto, in questo contesto si applica alla intimità tra marito e moglie. Non privatevi l'uno dell'altro in questo, e stiamo parlando dell'astinenza sessuale nel matrimonio. È molto pericolosa l'astinenza sessuale nel matrimonio, non dovrebbe esserci. E se c'è, quali sono le condizioni che dice, che dà Paolo? Privarsi l'uno dell'altra dovrebbe essere, primo, di comune accordo, secondo, per un tempo, e terzo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera, cioè ci deve essere una motivazione specifica, che è dedicarsi al Signore per un certo tempo. Di comune accordo, prima di tutto, cioè non è che un coniuge può o dovrebbe imporre l'astinenza sessuale all'altro coniuge. Ora, siamo molto diversi gli uni dagli altri, anche la sessualità la viviamo in maniera diversa, e soprattutto le differenze maggiori sono tra gli uomini e le donne, ma la realtà è che dobbiamo cercare di capire queste differenze, dobbiamo cercare di conoscere l'altro, e noi uomini, e le donne dovrebbero cercare di conoscere noi uomini. Quindi c'è questa differenza e è importante che ci capiamo, perché è molto facile che un no o due no o dieci no possano essere presi dall'altra parte come un rifiuto, una distanza, un allontanare, può essere qualcosa che è vissuto come una ferita, un'umiliazione, perché l'altro si può sentire rifiutato, non compreso, non apprezzato. Dire sempre no, quindi privarsi dell'intimità sessuale, può essere una specie di infedeltà, una specie di tradimento, quando uno si priva sempre dell'altro. Quindi Paolo dice deve essere di comune accordo. Poi per un tempo, cioè non può essere per sempre, non è che i corinzi potevano dire né noi, ah io devo cercare il Signore, devo servire il Signore, devo pregare, non ho tempo per queste cose, sono troppo santo, la sessualità, l'intimità è una cosa che non è santa, quindi mi dispiace. E poi abbiamo detto per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Abbiamo bisogno spesso di tempi per dedicarci maggiormente al Signore senza distrazioni. Paolo lo riconosce, anche ogni tanto qualcuno deve staccare un po' anche dal rapporto di coppia, anche dalla famiglia, e Paolo lo ammette, dice per un tempo, però deve essere per il digiuno, per la preghiera, deve essere reale per questo, non è perché io ho bisogno di andare, basta, non ce la faccio più, di stare con mia moglie, di sentire mia moglie, di sentire mio figlio, vado, faccio una vacanza alle Hawaii. Ho bisogno di staccare un po' e io ero là sulla spiaggia dell'Hawaii una settimana, due settimane a bere, a divertirmi con i miei amici. Non è questo quello che sta dicendo Paolo. Poi dice, poi tornate a stare insieme, dopo esservi privati eventualmente l'uno dell'altro, tornate a stare insieme affinché, di nuovo, Satana non vi tenti. Quindi uno può fare una cosa spirituale, privarsi per digiuno la preghiera, però digiuna troppo, prega troppo, e alla fine il problema è che si espone alla tentazione. Poi dice, vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da parte di Dio, l'abbiamo detto. Il celibato è una situazione ideale quando è la tua chiamata, quando è il tuo dono, altrimenti crea solo problemi. Paolo in questo momento non è sposato, ma la maggior parte degli studiosi sono concordi sul fatto che lui lo sia stato in un certo tempo della sua vita. Perché? Perché ogni buon fariseo doveva essere sposato, era sposato, perché la famiglia era tenuta in grande onore in quella cultura. E alcuni pensano, ed è probabile che Paolo fosse addirittura parte del Sinedrio, e quindi quello era addirittura un requisito per i membri del Sinedrio, essere sposati, avere una famiglia. Quindi probabilmente Paolo è stato sposato nel passato, ma non sappiamo nulla di cosa ne sia stato della moglie, o quando si è convertito l'ha lasciato. Oppure morta, non lo sappiamo. Fatto sta che lui a questo punto, e sempre da quello che conosciamo, è in questa condizione di essere single, e dice vorrei che tutti fossero come me, però si rende conto che questo fa parte della sua chiamata e quindi non tutti lo possono condividere. Ora, quelli che non sono sposati, versetto 8, adesso cambia la categoria, a quelli che non sono sposati e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io, ma se non sanno contenersi si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ora questa frase mi suona un po' strana, a quelli che non sono sposati e alle vedove, non so se anche a voi sembra strano, perché sembra che stia parlando ai single e alle vedove, ma perché alle vedove e non anche ai vedovi? E perché un single non dovrebbe sposarsi se adesso ha appena detto che dovrebbe sposarsi, a meno che non abbia un dono del celibato? Quindi è un po' strana come espressione. O si tratta di un rafforzativo, cioè che sta rafforzando il concetto che il non sposarsi, la situazione da ricercare, e che tu ci devi provare, e se non ce la fai e se inizi a ardere significa che non è il tuo dono, quindi potrebbe essere il modo per scoprire se è il tuo dono o non è il tuo dono. Questo dovrebbe essere rivolto a tutti i non sposati, e per qualche ragione alle vedove, non lo so perché alle vedove in particolare, forse c'era un qualche caso particolare a Corinto. Oppure dovrebbe essere intesa come le persone non sposate, può essere che stia parlando dei vedovi, gli uomini non sposati e le donne non sposate in quanto vedovi. E in effetti io ho cercato la parola vedovo nella Bibbia e non l'ho trovata. Si parla sempre delle vedove nella Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono delle vedove, nel Nuovo Testamento ci sono delle vedove, nella Chiesa c'erano delle vedove, ma non si parla mai dei vedovi. Forse questo, forse non c'era un termine per i vedovi, forse sta parlando di questa categoria, uomini e donne che un tempo sono stati sposati, poi i loro coniugi sono morti e quindi si ritrovano ora liberi. Qual è il consiglio per loro da parte di Paolo? È quello di rimanere vedovi, di non risposarsi, di non cercare nuove nozze, ma se proprio non ce la fanno, sposatevi pure, dice, non è un peccato, non è che siete poco spirituali se da vedovi vi risposate. Comunque sia, questa è la categoria, ho detto, dei non sposati, cioè celibi, nubili, vedovi, vedove. Ma agli sposati, ora sono quelli che hanno una posizione di coniugi, sposati. Versetto 10, agli sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito e il marito non mandi via la moglie. Quindi ora parla agli sposati, ai coniugi. Dice ordino non io ma il Signore. Che vuol dire? Sta parlando del fatto che Gesù ha esplicitamente e chiaramente parlato di questo argomento mentre ministrava, e infatti lo troviamo in Matteo capitolo 19, dopo forse ci andiamo. Però non significa che c'è un qualche problema tra io e Gesù, se l'ha detto lui vale di più, se lo dico io vale di meno. Tornerà un paio di volte questa questione, no? Sta semplicemente dicendo che Gesù ha chiarito questo aspetto e quindi io sto ripetendo quello che ha detto Gesù, che la moglie non si separi dal marito e il marito non mandi via la moglie. Quindi l'ordine del Signore per i coniugi qual è? Non separarsi, non divorziare. L'ordine del Signore per i coniugi è quello di non divorziare. Chi si separa dal coniuge sta disubbidendo, sta commettendo peccato. Questa era un'epoca in cui il divorzio era estremamente comune, come oggi, e si divorziava per qualsiasi ragione, anche la più futile. Basta, non mi piace più come cucini, non ti sopporto più, sei invecchiata, guarda, voglio una ragazza più giovane, all'epoca. Però sono ragioni futili, voglio dire, sono carnali, sono egoistiche, va bene? E in Matteo 19, Gesù che cosa fa? Parlando ai religiosi, che gli espongono questo problema, è giusto mandare via, non è giusto, perché loro, anche i religiosi, avevano iniziato a giustificare tutte queste cose, e la loro domanda è lecito mandare via una moglie, per quale ragione? E Gesù che cosa fa? Li riporta a Genesi, loro parlavano della legge, dicevano che Mosè aveva concesso questa cosa, e Gesù va a prima di Mosè, va a Genesi, e dice che in principio non era così, che Dio ha fatto l'uomo e la donna, li ha messi insieme e quell'unione era un'unione duratura per sempre. Anzi, dice che i due diventeranno una sola carne, e quindi qual è l'ingiunzione? Ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Cioè, Dio ha unito e l'uomo non deve separare. Ora, questo è valido per tutti i matrimoni, sia di cristiani che non di cristiani. Non è che un matrimonio cristiano è più valido di un matrimonio non cristiano. Questa è una cosa che Dio ha stabilito in generale, va bene? Qui non c'entra dove ti sei sposato, se in chiesa o al comune o sotto la tenda o nella tribù. La forma e la cerimonia del matrimonio può essere la più diversa, però il matrimonio rimane sempre in tutte le culture una cosa pubblica che tutti lo sanno. Non è che il matrimonio è una cosa segreta da nessuna parte. Quindi qualsiasi sia la cerimonia, quella vale, Dio la sancisce, l'unione significa che le due, ma marito e moglie, sono diventate uno. Quindi ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Purtroppo, questo è l'ideale, ma l'uomo l'ha fatto spesso. Ha separato quello che Dio ha unito. A suo danno, perché è una sofferenza, è una tragedia, è una lacerazione. Gesù in Matteo 19 ammette un solo caso di divorzio, diciamo così, legittimo. Dice, se non in caso di fornicazione, e abbiamo conosciuto questa parola. E sta parlando ovviamente dell'infedeltà coniugale, del tradimento. In quel caso lo stesso tradimento, l'infedeltà, ha infranto il vincolo. Quindi si è già consumata la separazione fisica, c'è stato questa frattura, questa rottura. E questo sembra l'unico caso di divorzio legittimo. Però ovviamente Gesù non dice che in quel caso è obbligato a divorziare. Dice che ha la facoltà, ha la libertà, è legittimo se lo fa, ma non è obbligato. E anche l'esperienza dice che è meglio restaurare, ricucire, riconciliarsi, è qualcosa ovviamente che deve essere spirituale, deve essere in sincerità, ma ci può essere il perdono quando c'è stata anche l'infedeltà e il tradimento. Anzi, Dio è un Dio di perdono, ovviamente, e questa sarebbe la condizione ideale. Quindi Paolo sta dicendo: non vi dovete separare, non vale che dici io potevo andare a servire il Signore, divorzio, no? Non ha senso. Ovviamente qui Paolo non parla del caso della fornicazione, ma Gesù sì. Dice: ma agli altri dico, io non il Signore, che vuol dire? Che non è espirato? No, significa che di questo non è a parlare, sta per parlare della coppia mista, dove c'è uno che è credente e uno non credente. Lui dice che Gesù non ne ha parlato specificamente di questo caso, e quindi lo dice lui Paolo, ma come ho detto prima ha la stessa validità, è parola di Dio, è ispirata, ok? Quindi non vi perdete. Agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Ma se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero tu, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatela da Dio. Questo lo vediamo dopo. Quindi questa nuova situazione, questo nuovo caso, qual è la realtà? La realtà è di uno che si converte, va bene? E suo marito o sua moglie no, va bene? Che cosa succede a questo punto? Che cosa devo fare? Io mi sono convertito, amo il Signore, credo il Signore, mia moglie no, continua a dire le parolacce, continua a litigare, continua ad essere quello che è, cioè è incredulo, non ama il Signore, che faccio? La lascio, ovviamente. Paolo dice no, non lo devi fare. Questo è il matrimonio, è il contesto di cui stiamo parlando. Ovviamente, se uno si converte dopo che si è sposato, cambia, giusto? Perché la conversione è una rivoluzione, cambia i desideri, cambia le convinzioni, cambia le azioni, le cose che vuoi fare, eccetera, eccetera. È normale, dice Paolo, che se tu cambi così radicalmente, dall'altra parte dice, ma non sei la stessa persona che ho sposato. Potrebbe esserci da parte del non credente questa obiezione. No, bello, io non ci sto, io non ce la faccio, no? E quindi dobbiamo per forza separarci. Che cosa dice Paolo? Se il non credente non ce la fa, dovete lasciarlo andare per la pace, per l'unità. Non è che dovete mettervi a litigare, a discutere, eccetera, eccetera. Se non ce la fa, se ce la fa, dovete rimanere in quel rapporto, non dovete sfasciare la famiglia perché siete diventati credenti. Se accetta, se per lui, per lei non è un problema, non dovete abbandonare il coniuge, i figli, sfasciare tutto e andarvene via. Non è una, di nuovo, una giustificazione per divorziare, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata dal marito. Santificato prima di tutto non significa salvato, non significa che se io sono in questo rapporto misto, credente e non credente, se io sono credente l'altro è salvato automaticamente, perché quando il Signore viene e lui si aggrappa a me e andiamo insieme in cielo. O i figli, io da bambino facevo questo pensiero, dicevo non so se sono salvato, però se il Signore torna e rapisce i miei genitori e loro iniziano a salire, io che faccio? Mi aggrappo a loro, così sto sicuro che salgo pure io, che ero più sicuro della salvezza dei miei che della mia. Ma questo è un altro discorso. Però che cosa significa è santificato? Abbiamo detto non significa è salvato, parla dell'effetto positivo della benedizione, della protezione di cui gode tutta la famiglia per effetto della presenza del credente lì dentro, della sua influenza, delle sue preghiere, dei suoi sentimenti, dell'amore e anche della benedizione di Dio, della presenza dello Spirito in quella casa. In qualche modo il non credente beneficia di questa santità del credente. E questo è funzionale, può essere utile, dice Paolo, alla conversione. Quindi se tu ti converti e tuo marito non è convertito, non dovresti fare di tutto perché ti lasci, essere una moglie dispettosa, rientrare tardi la sera, dici io me ne vado in chiesa, a me non mi importa di quello che mi dici, mancare di rispetto, non essere sottomessa. Sta dicendo il contrario, devi cercare il modo di amarlo, di avere pazienza, di curarti di lui, essere la moglie migliore possibile perché possa avere l'occasione di venire al Signore. E adesso parla dei figli, anche i figli sono santificati grazie al genitore credente. Che cosa vuol dire? Questa è un po' simile ma anche un po' diverso, i figli. C'è anche per loro comunque questa, diciamo, estensione di santità che li copre. Chi ha figli sa bene che i bambini piccoli sono molto aperti e molto malleabili alle cose del Signore. I bambini piccoli credono facilmente a quello che crede papà, a quello che crede mamma, e amano facilmente il Signore. Per loro è scontato che c'è il Signore, che è quello di cui parla papà e mamma. Per loro pregare non è un problema, quasi sempre. Amano il Signore. Ancora non è il frutto di una decisione consapevole come lo è quella di un adulto, va bene? Però hanno il loro rapporto con il Signore, amano il Signore, credono nel Signore, ma tutto questo rapporto è, diciamo, passa dal genitore, è veicolato, è uno strumento, passa per il genitore. Il genitore è una sorta di mediatore, di ministro in questa, diciamo, fede dei figli. Poi quando sono abbastanza maturi devono però consapevolmente fare il loro passo, confessare la loro fede. Questa cosa è un po' misteriosa, no? Ovviamente non sai mai cosa succede nell'altra persona, ma c'è questo effetto. E vorrei enfatizzare questo: non sottovalutate mai l'impatto che come genitori possiamo avere sui nostri figli. Non sottovalutiamolo mai. Non diciamo è troppo piccolo, non prego adesso, o non gli parlo del Signore, o non gli dico le realtà. Possiamo avere un grande effetto, un grande impatto, così come il credente può portare il coniuge non credente al Signore, può portare i figli al Signore. E io dico, è un peccato se non li portiamo al Signore. Io prego sempre per mio figlio, prego per i vostri figli, perché non vogliamo raggiungere tutto il mondo, tutta Cilia, tutta Roma, tutta l'Italia, e poi ci perdiamo le persone che sono più vicine a noi, i nostri figli. Li vogliamo portare in cielo insieme a noi. Però se il non credente si separi pure, perché Dio ci ha chiamato alla pace. Ora Paolo usa questo caso del matrimonio misto per darci un principio un po' più generale. Ci siete? Leggiamo. Versetto 17. Ognuno continua a vivere nella condizione assegnatagli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla, ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, cioè un libero del Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Quindi da questo discorso del matrimonio, dei coniugi, delle coppie miste, Paolo tira fuori questo principio del rimanere nella condizione in cui siamo stati chiamati. È la condizione in cui Dio ci vuole. C'è un motivo se siamo in quella condizione, non è una casualità. Molte persone pensano che nel momento in cui si convertono Dio inizia a sistemare le cose nella loro vita e non c'è più il caso. Ma prima di che si convertissero c'era il caso. Non è così. Dio sapeva che ci saremmo convertiti, quindi già operava nella nostra vita prima che ci saremmo convertiti. Quindi la condizione in cui ci troviamo, anche al momento in cui ci convertiamo, non è casuale. E Paolo dice: rimanete in quella condizione, non cercate stravolgimenti. Ci sono delle cose che cambiano e sono il nostro cuore, la nostra mente, la presenza dello spirito nella nostra vita, ma ci sono delle cose che non necessariamente devono cambiare. Se io ho un tatuaggio, non me lo devo cancellare. Se io sono circonciso, non mi devo incirconcidere. C'era un modo per annullare la circoncisione. E viceversa, se non sei circonciso, non ti devi non riguarda nulla. Se il Signore ti ha salvato è qualcosa che riguarda lo spirito e l'anima, non c'entra niente il corpo e i segni del corpo. Parla della circoncisione lo estendiamo un po' ai segni generali del corpo, va bene? E poi parla della condizione dello status sociale, del lavoro. Dice: se sei schiavo, non è che ti devi affliggere, dire no, sono schiavo. Sicuramente non è la volontà di Dio che sono schiavo, perché la schiavitù è una cosa bruttissima. La schiavitù, la Bibbia condanna, eccetera, eccetera. Paolo dice: no, puoi essere schiavo materialmente, fisicamente, ma essere libero spiritualmente. E quindi godi di quella condizione, è la volontà di Dio che ti trovi lì. E poi lo chiarisce anche: chi è libero, lui si deve ritenere schiavo del Signore. Lo fa per bilanciare questo discorso. Ma è facile che uno cade in questa trappola dicendo: la condizione in cui mi trovo è la condizione sbagliata, ne devo essere liberato, devo cambiare. No, non necessariamente è così. Ovviamente se la tua condizione è una condizione peccaminosa, sì, se tu sei un convivente e ti converti, devi cercare di uscire dalla convivenza, o ti sposi o ti lasci o qualche altro. Se tu sei un ladro, non è che continua, quello è il mio lavoro, la devi smettere il lavoro, no? Capite quello che sto dicendo? Se uno è omosessuale e pratica l'omosessualità, nel momento in cui si converte deve uscire da quella condizione, va bene? Deve astenersi, deve chiedere la liberazione da parte del Signore. Quindi sono due cose un po' diverse, ma il concetto è quello che stiamo dicendo. Però dice una cosa carina: se sei schiavo non ti affliggere, non ti deprimere, non dire non può essere il Signore. Però se hai la possibilità di essere libero, approfitta. No? Vedete com'è saggio Paolo? Non ti affligge, però se puoi essere, è meglio essere liberi che schiavi, no? Sei d'accordo? Non dobbiamo avere questa cadere nell'altro eccesso, l'altro estremo, no? Il Signore mi ha chiamato quando sono schiavo e io rimango schiavo. Se ha la possibilità, se il Signore mi ha chiamato, io ero un operaio, mi offrono di diventare. No, non lo posso fare perché la mia condizione. No, ovviamente, se puoi migliorare, Paolo dice: ovviamente migliori. No? Però abbiamo capito qual è il principio che ci sta dicendo. È un principio di accontentarsi, di essere libero. Vi ricordate che cosa diceva Paolo? Lui dice in Filippesi 4: io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. In ogni situazione posso avere fame, posso essere tanto cibo, posso essere ricco, posso essere povero. È una questione dell'atteggiamento, dell'attitudine del cuore, della riconoscenza. E quindi ci vuole equilibrio. Ora, riguardo alle vergini, non ho alcun comandamento dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ritengo dunque che questo sia buono a motivo dell'imminente avversità, che sia bene per un uomo non rimanere così. Quindi stava per rispondere alla questione delle vergini, però poi ritorna su argomenti un po' più generale, ma ne parlerà a fondo qui in mezzo. Quindi a questioni che sono valide un po' per tutti, non solo per le vergini. Al versetto 26 dice una cosa interessante, dice: ritengo che questo sia buono a motivo della imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Che cosa vuol dire questo? È un aspetto interessante, perché getta una luce un po' nuova su tutto questo argomento. L'enfasi di Paolo sul valore e il vantaggio del celibato e alcune altre questioni qua che sembrano certe volte un po' restrittive devono essere lette alla luce di questa cosa. Lui sta parlando di una chiesa che è fortemente perseguitata, va bene? E quindi lui dice: è meglio che non vi sposate, però la condizione è questa, che c'è, qui c'è, sta arrivando una forte persecuzione, e in una persecuzione è meglio che siate liberi dal matrimonio piuttosto che avete la famiglia, i figli. Ovviamente se c'è una persecuzione forte, anche qua, già è un problema soffrire io, no? Ma poi se deve soffrire anche mia moglie, mio figlio, questa è una doppia sofferenza. E Paolo dice, vorrei risparmiarvi tutte queste cose. Quindi questo è un aspetto interessante che non va sottovalutato. Legato ad una moglie, non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Chi si sposa
1: avrà tribolazioni nella carne.
0: Avrà tribolazione nella carne. E questo, come stiamo dicendo, vale in un periodo di persecuzione, ma vale anche in un periodo di non persecuzione. C'è un margine di tribolazione. Dice Gesù, nel mondo avete tribolazioni, no? C'è un margine. E Paolo dice, io vorrei risparmiarvi le sofferenze e le tribolazioni di tutto questo. Per questo lui dice, ci sono due cose buone: sposarsi è bene, non sposarsi è meglio. Ma sono due cose buone, non è un contrasto tra una cosa sbagliata e una cosa buona, capite? È una questione di vantaggio. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. 29. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, così d'ora in avanti anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Che cosa sta dicendo qua? Non sta dicendo di vai! Sei sposato e vivi come se non fossi sposato. Non sta dicendo di trascurare tua moglie, il tuo matrimonio. Non sta dicendo di disprezzare il matrimonio, ma sta dicendo di avere la giusta prospettiva, il giusto equilibrio, mettere le cose spirituali davanti. La famiglia è una priorità, ma anche spiritualmente parlando la famiglia è una priorità, è un ministerio che deve essere onorato, è un'amministrazione che si deve dare al marito e alla moglie. Però il Signore viene sempre prima, deve essere così. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non usassero di questo mondo, perché la forma di questo mondo passa. Sta dicendo di avere un equilibrio, di non mettere tutto il cuore in queste cose, di avere una giusta distanza, di prendere una giusta distanza. Ora io desidero che voi siate senza alcuna sollecitudine. Che vuol dire sollecitudine? Preoccupazione. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore, ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è una differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi assiduamente al Signore senza essere distratti. Quindi c'è effettivamente un pericolo, ed è quello, come ho detto, di mettere il coniuge, di mettere i figli come priorità nella nostra vita. Hanno un alto livello di priorità, ma non devono essere la priorità. Per il credente il Signore viene prima di tutto, poi il coniuge e poi i figli. Ci sono molte persone e molti credenti che idolatrizzano il coniuge o i figli. Il Signore dice, ed è molto duro quando lo dice, se uno non lascia suo padre, sua madre, fratelli, sorelle, figli e quant'altro per amor mio, non è degno di me. E un'altra espressione dice, se uno non li odia, non significa che li deve odiare ovviamente, ma sta dicendo che il Signore deve venire prima, prima. Se il Signore non viene prima nella mia vita, prima di mia moglie, prima di mio figlio, io penso che li sto amando in maniera perfetta, ma in realtà non li sto amando in maniera perfetta, li sto amando in maniera imperfetta, perché non permetto al Signore di essere sovrano di questo mio amore per loro, e diventa un'idolatria, diventa una schiavitù. Pensate che Dio non ami mia moglie o mio figlio, o vostra moglie o vostro figlio? Pensate che non li ami? Io amo mia moglie, io amo mio figlio, tanto. So che Dio li ama di più e che il suo amore è perfetto. E quindi non posso amarli e metterli davanti, perché farei loro un torto, capite? Quindi Paolo sta riportando tutto a questa questione. Ora, è indubbio che lui consideri il celibato, cioè non essere sposati, un vantaggio, ma non perché uno è più spirituale, ma perché gode di cosa? Di una maggiore libertà. Ha minori distrazioni. Quando io non ero sposato, potevo prendere e partire, e potevo partire con uno zaino, e potevo andare dove non sapevo dove andavo. Quello che mi serviva solo era un paio di amici qua e là, dormire per terra, sacrificarmi, divertirmi, dormire sul treno, all'avventura, in tenda, eccetera, eccetera. Quando mi sono sposato e quando abbiamo avuto un bambino, la valigia è diventata più grande e le responsabilità sono cresciute. Non posso dire semplicemente, amore, sai, domani parto, me ne vado, all'avventura. Ci sono delle responsabilità, ci sono, e poi ovviamente c'è il provvedere alle necessità dell'altro, emotivamente, fisicamente, materialmente. La famiglia prende tempo, i rapporti prendono tempo. Quando uno è libero da tutto questo, ha dei vantaggi, ha una maggiore libertà, ha meno distrazioni e può, come dice Paolo, dedicarsi al Signore in maniera più piena. Può fare anche le cose più pazze, no? Voglio dire, è indubbio che ci sia questa maggiore libertà. Io trovo però paradossale il fatto che molti single cristiani, anziché usare la loro maggiore libertà, e parlo di tempo, di risorse, di energia, di pensieri, anziché usare questa loro maggiore libertà per il Signore, spesso i single cristiani la usano questa libertà per altre cose e finiscono per fare di tutto meno che servire il Signore, e trovano il tempo per fare ogni genere di cosa tranne che servire il Signore. E io dico a queste persone: guarda, quello che hai adesso, l'opportunità che hai adesso come singolo per servire il Signore, è una grande opportunità. Puoi fare tante cose, puoi darti completamente adesso, puoi fare esperienze meravigliose, approfittati, non ti distrarre adesso, perché un giorno non avrai tutto questo tempo, non avrai tutte queste possibilità, avrai altre responsabilità e dovrai dire di no, che ne so, al viaggio missionario, piuttosto che alla scuola biblica, piuttosto che a quell'altro tipo di esperienza, eccetera. Il problema è che il single vuole essere sposato, lo sposato vuole essere single, e ognuno non riesce mai a trovare, cioè, il senso, e nessuno è mai contento della condizione in cui è, vuole sempre qualcos'altro, perché pensa che cambiando la condizione le cose in qualche modo miracolosamente cambieranno. Per esempio, i single hanno questo grande inganno, e quando saranno finalmente sposati non avranno più nessun tipo di problema. Scusate, non ce l'ho fatta a finire la frase in maniera seria. Ah, io quando sarò sposato tutti i miei problemi finiranno, finalmente avrò una moglie, finalmente avrò un marito, il desiderio del mio cuore sarà realizzato. E poi quando si sposano, un altro inganno dei single è che cambieranno, che loro cambieranno quando si sposeranno. Oppure nel fidanzamento, un inganno dei fidanzati è che dopo il matrimonio l'altra persona in qualche maniera miracolosamente, per effetto non so di che cosa, cambierà in meglio, ovviamente. E poi invece ti sposi e scopri: tu chi sei? Io non t'ho sposato a te. E qualcuno è finito per credere addirittura all'esistenza degli alieni, dicendo: questa è la mia moglie, gli alieni sono venuti e l'hanno rapita e mi hanno messo qui un'altra persona. Ti ha sposato, ride, ti ha sposato. Oh. Comunque, quello che vuoi dire è quello che vuole dire Paolo: godete della condizione che avete. Se sei singolo, non pensare che il Signore in qualche modo ha perso la tua pratica, no? Dici: oh Signore, ti sei scordato di mia moglie? No, tua moglie sta in lavorazione, non ti preoccupare, da qualche parte il Signore sta preparando. Tu non ti preoccupare degli affari del Signore, preoccupati di approfittare del perché il Signore ti sta lasciando singolo ancora adesso. Ci sono dei vantaggi che puoi ancora, delle cose che puoi ancora vivere, che puoi godere adesso. Vivilo per il Signore e dai tutto al Signore, il resto verrà normalmente nel tempo del Signore. Finiamo? La moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così, or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi torna un po' a rinforzare questo concetto del matrimonio, che è un vincolo per la vita. Infatti diciamo, finché morte non ci separi. Ovviamente, se uno si trova nella condizione di essere vedovo, è libero di risposarsi a chiunque, però la condizione è purché sia nel Signore, cioè libero di sposare chiunque, ma deve essere un credente. Questa è la condizione per tutti quelli che vogliono sposarsi: deve essere un credente, deve essere una credente, deve essere un matrimonio nel Signore. Nel Signore non significa della Chiesa. Ci sono molti che fanno questo errore. Attenzione, una persona che viene in Chiesa non è automaticamente né un credente e né quel matrimonio è automaticamente nel Signore. È nel Signore se è la persona giusta per te, che il Signore ha stabilito per te, che il Signore ti dà il via e dice sì, vai. Capite quello che sto dicendo? Perché tanti drammi si sono consumati per sé. Ma io ho sposato un credente. Perché? Perché veniva in Chiesa. Non è detto che sia così. Sarà più felice se rimane singolo. Sta parlando ai vedovi, va bene. Hai avuto il tuo matrimonio, l'hai vissuto, mi dispiace che sia finito in questa maniera. Goditi il tuo ritorno al essere singolo e servi il Signore. Ma se non ce la fai, sei libero di risposarti.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza seguendo le nostre trasmissioni, vi giunga il nostro saluto e l'invito a proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni dal capitolo 11, i versetti da 3 a 6.

0: Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Com'ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava.
1: La lingua greca in cui fu scritto il Nuovo Testamento possiede diverse espressioni per indicare l'amore. Il termine più frequente nel greco classico è phileo, che indica l'affetto verso una persona o una cosa. È l'amore dell'amicizia, il sentimento fraterno. Pertanto filia denota l'amicizia, l'attaccamento, il favore, il sentimento del piacere, della compagnia, la benevolenza, la sollecitudine, ed ha un carattere dolce, tenero, affettuoso, delicato. Al contrario, eros, che non compare nel testo, è la passione, l'attrattiva, l'amore possessivo, ardente, impetuoso. Quando Marta e Maria mandarono ad informare Gesù della malattia di Lazzaro, usarono, secondo l'autore sacro, il verbo phileo, cioè colui che ami, colui che hai scelto come amico, a cui sei legato da tenero affetto. Quando invece l'apostolo Giovanni sottolineò l'amore che univa Gesù alla famiglia di Betania, non usò lo stesso verbo, ma agapao, da cui deriva il sostantivo agape. Mentre il verbo appare di frequente nell'antica letteratura greca, il sostantivo è usato quasi esclusivamente negli scritti biblici. Con questi termini si è voluto indicare un tipo di amore diverso da quelli umanamente conosciuti, cioè l'amore di Dio per le sue creature, l'amore che ama anche l'essere indegno, l'amore che non chiede nulla, l'amore che si dona incondizionatamente e che all'occorrenza diviene sacrificio, l'amore non spontaneo, ma che nasce dall'impegno, dalla volontà, dal desiderio di fare del bene, l'amore pronto a pagarne il prezzo e che tiene in considerazione e in onore e non conosce le cose negative come l'invidia, il sospetto, l'ingiustizia, l'ira, la vanagloria, l'interesse, la villania e il disprezzo. È l'amore di Dio. È l'amore superiore che scende dall'alto e non sale mai dal basso. È l'amore che è dono, come la capacità di amare in questo modo, perché questa agape è stata riversata nei cuori dei credenti per lo Spirito Santo datoci in dono. E di questo particolare amore che beneficiava la famiglia di Betania. Ma è lo stesso amore che Dio prova e manifesta per ogni persona anche oggi. È l'amore per me. È l'amore di Dio per te, caro ascoltatore. E quando io realizzo che Dio mi ama in modo così superlativo, allora la mia gioia è immensa, la mia gioia è incontenibile.

Eccoci ancora insieme per continuare a parlare del ritorno di Gesù. Nessuno perderà il premio, ha affermato Gesù. Vi saranno premi per aver sopportato persecuzioni, aver amato i propri nemici, aver aiutato nell'opera di redenzione.

lui, con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Questo troviamo scritto nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 2, i versi 11 e 12. Cari amici, il Signore avrà bisogno di molti che potranno regnare con lui nel suo regno, poiché egli è il re dei re e signore dei signori, e soltanto coloro che l'hanno servito fedelmente, obbedito in tutto e si sono dimostrati degni dei talenti a loro affidati, a loro soltanto sarà dato di continuare a servirlo anche nella sua gloria, occupando posti di onore. Terminato di assegnare le ricompense, i premi e le corone, il Cristo darà inizio alla festa nuziale. Leggiamo: poi udii come la voce di una gran moltitudine che diceva: alleluia, poiché il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Questo lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, dai versi 6 a 9. Grande sarà allora la festa lassù nel cielo, quando tutti i redenti di ogni età saranno radunati assieme agli eserciti celesti del Signore e insieme a Dio stesso. Soltanto allora cominceranno a realizzarsi i grandi sogni dei credenti. Soltanto allora cominceremo a realizzare appieno quanto è veramente buono il Signore e quali grandi cose Egli ha preparato per i Suoi. Anche se non avessimo nessun'altra speranza all'infuori di questa, pure vediamo quanto vale la pena, se necessario, soffrire anche tutta una vita intera per amore di Cristo. Oh, quale gioia continua al cuore avere la certezza che quel giorno benedetto gli angeli ci accoglieranno lassù nel cielo e condivideremo la felicità di tutto il mondo celeste nella presenza dell'Eterno. Quale giorno meraviglioso sarà quando Gesù festeggerà le nozze di tutti i credenti e di tutti i santi. Riflettiamo su questo momento prezioso e particolare, su questo avvenimento del quale vogliamo essere protagonisti e vogliamo avere la certezza di essere presenti insieme a tutti quelli che hanno servito il Signore, soffrendo, lottando, avendo difficoltà, problemi, dolori, incomprensioni, malattie. Ma voglia il Signore aiutarci e darci la forza di rimanere fermi per aspettare quel giorno meraviglioso quando ogni lacrima sarà asciugata. Mentre riflettiamo, vogliamo ascoltare un brano musicale.

cari amici, mentre nel cielo avverranno tutte quelle cose gloriose per coloro che hanno amato la sua apparizione, per gli uomini rimasti sulla terra, ben presto inizierà un periodo di dolori e di tribolazione, come mai ve ne è stato dalla fondazione del mondo. Sulla terra, dopo la prima sorpresa della sparizione dei veri credenti, il mondo continuerà nella sua attività, pensando che tutto procederà come prima. Gli uomini, nella loro maggioranza, non vogliono riconoscere Dio come il loro Signore, non vogliono adorarlo e servirlo come si conviene. Allora, dopo aver accolto i credenti nel cielo, egli si ritirerà per un breve periodo di tempo dalla scena di questo mondo. Così, essendosi lo Spirito Santo ritirato da questa terra, lo spirito del male, Satana, sarà lasciato libero e regnerà da sovrano assoluto. La sua dominazione sarà di molto accresciuta e conseguentemente i dolori che travagliano l'umanità aumenteranno. Allora vi sarà una grande afflizione, tale che non ve ne è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 24, i versi 21 e 22. In quel periodo le guerre, le carestie, i terremoti, le pestilenze ed ogni altro male saranno moltiplicati paurosamente, poiché gli spiriti che controllano queste cose saranno lasciati liberi di agire a loro piacimento. Gesù aveva detto ai suoi seguaci: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose. In altre parole, Gesù mise in guardia i suoi seguaci che, se vogliono evitare queste tristi esperienze ed essere reputati degni di essere invitati alle nozze dell'agnello, essi debbono vegliare ed essere pronti in ogni tempo. I veri membri della Chiesa di Cristo saranno tutti raccolti nel cielo, ma vi saranno degli uomini che dalla apparenza sembravano dei veri credenti, i quali resteranno in terra e dovranno passare attraverso queste prove. La parabola delle 10 vergini è un insegnamento molto chiaro in proposito e contiene anche un avvertimento finale e solenne. Tutte le 10 vergini sembravano pronte ad incontrare lo sposo ed entrare con lui nella sala delle nozze, ma al momento dell'arrivo soltanto la metà poterono entrare a prender parte alla festa. Voglia il Signore aiutarci a comprendere bene se siamo pronti per il suo ritorno oppure ancora dobbiamo fare qualche verifica. Riflettiamo e a risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Benvenuti, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti per riprendere lo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati, per motivi di tempo, dicendo che quando Israele si accampava, l'arca veniva deposta sulla sabbia del deserto e il tabernacolo veniva eretto intorno ad essa. Le assi dorate erano collocate al posto giusto, attorno ad esso, le sbarre poste negli anelli delle assi, e questo teneva insieme il tabernacolo. Poi sulle assi venivano messe quattro coperture: il lino, le pelli di capra tinte di rosso, le pelli di montone e le pelli di foca come protezione esterna. La bellezza del tabernacolo, quindi, doveva essere vista dall'interno. Ogni cosa in esso parlava di culto, lode, adorazione a Dio e benedizioni per i singoli credenti. Il cortile esterno, circondato dal recinto di lino, era lungo circa 50 metri e largo circa 25 metri. In esso si trovavano l'altare di rame e la conca. Era qui che la questione del peccato veniva affrontata e risolta. Il peccatore si avvicinava alla porta e stava lì, in attesa proprio in quanto peccatore. Il sacerdote poi lo portava nel cortile esterno. Qui il peccatore metteva la mano destra sul capo dell'animale che aveva portato, poteva essere un agnello, un capro, un bue. Poi l'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Questo per quanto riguardava il singolo individuo. Quindi subentrava il sacerdote che agiva a nome suo. Il sacerdote si fermava presso la conca d'acqua e si lavava in modo da poter entrare nel luogo santo. Qui c'erano tre oggetti: il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi, tutte cose che ci parlano di adorazione. Poi veniva il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Il sacerdote non osava andare oltre il luogo santo, non andava mai nel luogo santissimo, dove c'erano l'arca del patto e il propiziatorio, perché soltanto il sommo sacerdote vi poteva entrare una volta l'anno per intercedere per il popolo.

Il primo versetto del capitolo 38 ci parla della costruzione dell'altare di rame, naturalmente il libro dell'Esodo è questo capitolo 38, cioè il capitolo 38 è nel libro dell'Esodo. E adesso leggo il versetto 1. Poi fece l'altare degli olocausti di legno di acacia, la sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti, era quadro e aveva un'altezza di 3 cubiti. Sull'altare di rame veniva offerta la vittima e il peccato era giudicato e condannato. Era qui che il singolo israelita o il popolo tutto veniva per risolvere la questione del peccato. E una volta costruito questo altare, era proibito farne altri simili. Esso infatti costituiva l'unico modo per avvicinarsi a Dio e sarebbe stato blasfemo costruirsi altrove un altro altare. Era inoltre collocato in un luogo ben in vista, perché era lì che si doveva risolvere la questione del peccato, come ho detto prima. Infatti non vi poteva essere né adorazione né benedizione prima di essersi accostati all'altare di rame. I corni dell'altare ci parlano di forza e particolarmente della capacità che ha Cristo Gesù di salvarci. Vi sono comunque molte istruzioni e particolari relativi all'approccio a quest'altare e alle cure che bisognava averne. Vi dovevano essere determinati recipienti, forchettoni, anelli, eccetera. L'importante però è ricordarsi la funzione che aveva quest'altare nel risolvere la questione del peccato. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi per adorare all'ingresso della tenda di convegno. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 38 versetto 8. Gli specchi di cui qui si parla sono fatti di rame molto ben lucidato e come vedete le donne non sono cambiate, anche a quell'epoca avevano già gli specchi. La conca era dunque fatta con questi specchi. Ora lo specchio rappresenta simbolicamente la parola di Dio. È infatti la Bibbia che indica al credente il bisogno che ha di purificarsi. E la conca stava lì affinché i sacerdoti si purificassero. Nelle nostre camere da bagno abbiamo qualcosa di simile, cioè uno specchio, e sotto lo specchio di solito c'è un lavabo. Lo specchio non ci lava, così come la legge non può salvarci. Potete strofinarvi quanto volete con lo specchio, però lo sporco non se ne andrà mai via. Ma come si afferma in un inno cristiano che ho già avuto modo di citare, di cui vi rileggo le parole: o agnello svenato, virtù sempre abbonda nel sangue versato, che asterge e ci inonda. Quel sangue è mia gloria, quel sangue è mio vanto, quel sangue soltanto dà pace al mio cuore. Leggiamo adesso i versetti 9, 10 e 11 di Esodo capitolo 38. Poi feci il cortile. Dal lato meridionale c'erano per formare il cortile 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e le loro 20 base di rame. I chiodi e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato di settentrione c'erano 100 cubiti di cortine con le loro 20 colonne e le loro 20 base di rame. I chiodi e le aste delle colonne erano di argento. Il lino fino ritorto ci parla dell'umanità di Cristo. A tale proposito, a volte si sente dire da alcuni che si definiscono cristiani che basterebbe mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e vi sarebbe pace sulla terra, anche senza credere nella sua divinità. Ma questo non è affatto vero. Non vi può essere pace senza il sangue versato di Cristo Gesù. Infatti quel recinto di lino, che rappresentava l'umanità di Cristo, separava nettamente l'uomo da Dio. Ora, la vita di Cristo non ci salva, anzi ci condanna. È piuttosto la morte di Cristo che ci salva, se ci convertiamo a Lui e se lo riceviamo quale Salvatore della nostra vita.

Vedete, amici, la parola di Dio e specialmente la descrizione dettagliata che in essa si fa del tabernacolo è come un libro illustrato. Solo se guardate alle figure potete capire che la vita e gli insegnamenti di Gesù non possono salvarvi. Tanto per cominciare, vi accorgerete subito che la vita di Cristo e i suoi insegnamenti sono molto al di là della vostra portata. E questo già vi dice appunto che la vita e gli insegnamenti di Gesù non possono salvarvi. Lo ripeto, è la morte espiatoria di Cristo in croce che vi salva, che vi dà la possibilità di essere salvati. Ecco perché l'altare di rame si trovava nel cortile del tabernacolo. La recinzione di lino bianco separava l'uomo da Dio e Dio dall'uomo. Ora, sebbene gli incastri del tabernacolo vero e proprio fossero d'argento, gli incastri della recinzione erano di rame. E il rame, come abbiamo già visto, rappresenta il giudizio. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 1, versetto 15, si dice che i piedi di Cristo sono di terzo rame. Ciò significa che il peccato è stato giudicato e l'uomo deve riconoscere di essere un peccatore. Nessuno può dunque venire alla presenza di Dio finché la questione del peccato non è stata risolta. I chiodi delle colonne e le aste erano comunque d'argento, e l'argento è il metallo della redenzione, del riscatto. Così dunque la recinzione del cortile esterno teneva l'uomo fuori, ma Dio ha trovato un modo per farlo entrare dentro, ha trovato un modo per giudicare il peccato e redimere l'uomo, affinché possa rivestirsi della stessa giustizia di Cristo. È veramente straordinario. Guardate al tabernacolo, amici, e vedete già il Vangelo. Dio qui ci spiega il Vangelo usando delle immagini. Notate inoltre che c'era un'entrata che portava al cortile. Nessuno scavalcava la recinzione, ma tutti dovevano passare per quella porta. Nel versetto 18 di Esodo capitolo 38 c'è la descrizione di questa porta, e adesso vi leggo questo versetto. La portiera per l'ingresso del cortile era tutta ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti, un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Questo che ho letto è in Esodo capitolo 38, versetto 18. Tutto questo materiale e i colori stessi ci parlano della persona di Cristo. Ne abbiamo già trattato, ma non sarà male ripetere qui almeno i concetti fondamentali. Allora, il violaceo ci parla del fatto che Gesù venne dal cielo come figlio di Dio. Lo scarlatto ci parla della sua umanità e del sangue versato per l'umanità. Il violaceo e lo scarlatto, unito assieme, danno il color porpora che ci parla della regalità di Cristo. Egli nacque per essere il re, per essere il re dei giudei, e vuole essere il re di ognuno di noi, se ognuno di noi si pente del proprio peccato e si converte a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici, eccomi qui con voi anche per questa volta. La bolletta della luce è stata pagata, le macchine funzionano bene, vedo le loro luci rosse, sono tutte accese, l'orologio qui davanti a 3-0 sul quadrante, tutto è pronto insomma. E così, ecco che veniamo a voi per considerare uno dei tanti proverbi di cui è ricca la nostra cultura. Uomo avvisato, mezzo salvato. Lo avete mai considerato? Ebbene, facciamolo assieme quest'oggi. Ma prima eccovi un po' di musica.

Oh, i proverbi, ma che strane cose che dicono, eh? Pensate un po' a quello che dice che in bocca chiusa non entrano mosche. Ora, a nessuno piacerebbe sentire una mosca che gli entra in bocca. Beh, ci mancherebbe proprio anche quello. Tanto c'è poca inquinazione che dobbiamo ingerire. E cosa, insomma, ci dice? Cosa vuol dire le mosche che entrano in bocca? Beh, lo sapete, no? Vuol dire che noi non riceviamo niente, vuol dire che se non parliamo, se non chiediamo, se non comunichiamo, se non apriamo, insomma, la bocca, noi non riceveremo informazioni, novità, comunicazioni che potrebbero esserci di vantaggio, di aiuto e di benessere. E questo è tipico fra noi italiani. Noi scriviamo poco, non comunichiamo, un po' sì col telefono quando ci si incontra per la strada e chiacchieriamo anche troppo, ma poi se si tratta di prendere la penna, scrivere una riga, niente. Negli Stati Uniti invece le persone scrivono sempre, scrivono ai giornali, scrivono alle stazioni radio, scrivono alle stazioni della televisione, ai politicanti, al clero, insomma scrivono a tutti, fanno sentire i loro pareri e chiedano informazioni, e così la gente da una parte è più informata e d'altra parte anche le stazioni radio, i politicanti e il resto delle persone pure loro sanno su per giù quello che la gente vuole, ed è una cosa buona, e questo bisognerebbe impararlo anche qui in Italia, bisognerebbe imparare anche qui a scrivere, a comunicare, e questo aiuterebbe tanto tanto le stazioni radio, e viva la speranza che questo cominci a venire in voga, per esempio fra gli ascoltatori che ci sentono sulle onde corte, sì, loro scrivano e anche scrivano assai, così anche voi imparate a scrivere, a esprimervi, a farvi sentire, questo migliorerà i nostri programmi e ci aiuterà a sapere le cose che vi piacciono e a far sì che potremo servirvi meglio, questo è il nostro desiderio. E detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Libro degli Atti, capitolo 26, dove troviamo l'Apostolo Paolo davanti al governatore Festo e a Re Agrippa, che dà la testimonianza della sua conversione e del suo conseguente arresto. Per brevità di tempo prenderemo la narrazione al verso 20, dove troviamo Paolo che conclude il suo dire. Ascoltiamo. Ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravvegano e si convertano a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a resuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuor di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Lo so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi m'ascoltano diventaste tali, quale son io all'infuori di questi legami. E allora il re si alzò e con lui il governatore e Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratesi in disparte parlavano gli uni gli altri dicendo: quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola. Nell'episodio che abbiamo letto troviamo di nuovo l'Apostolo Paolo che per l'ennesima volta dà la sua testimonianza, e questa volta egli racconta la sua conversione davanti a un augusto concerto formato da Re Agrippa, Berenice, il governatore Festo e innumerevoli nobili e dignitari. Certo, chi legge il libro degli Atti non può che rimanere impresso dallo zelo e dalla persistenza con cui l'Apostolo testifica della grazia di Dio ed esorta chiunque al ravvedimento e alla salvezza. Egli infatti nelle sue epistole ripete questo stesso tema e con esse egli diviene lo scrittore più profilico del Nuovo Testamento. Sì, Paolo credeva suo dovere di avvertire il popolo suo del pericolo in cui la loro anima si trovava, ed egli poté vantarsi e dire di aver annunciato il messaggio della grazia ad ogni abitante dell'Asia Minore, disimpegnando così la sua responsabilità di ambasciatore divino. Certo, l'ambizione di ogni cristiano e di ogni evangelista è quella di imitare l'instancabile apostolo e di poter disimpegnare il proprio dovere con l'annunciare il messaggio della grazia a tutta la sua generazione. Noi dal canto nostro, limitati come siamo nei nostri mezzi e nelle nostre capacità, pure ci sforziamo di annunciare la buona novella della salvezza a tutti i nostri connazionali, sia che si trovino in Italia come in tutto il mondo. Il Dio ci ha mandato a loro come testimoni, e così giorno dopo giorno avvisiamo, imploriamo, esortiamo ogni ascoltatore ad avvalersi della salvezza che Dio dona all'uomo per mezzo del suo figliuolo Gesù. Ma amici,
basta avvisare, basta ammonire. In Italia si diceva che l'uomo avvisato era mezzo salvato, ma si presta tale proverbio anche in relazione alla salvezza dell'anima. Possiamo noi dire che se una persona è avvisata dal pericolo che l'aspetta nell'eternità, è già da esso mezza salvata? Noi potremmo su questo soggetto chiedere il parere di voi ascoltatori e siamo certi che ne riceveremo un'opinione più o meno generale. Ma siccome vogliamo una risposta concreta e autorevole, ci rivolgeremo quindi alle Sacre Scritture e cercheremo nel passaggio letto una risposta. E vedete, tale proverbio bene si adatta a questo episodio, infatti esso pure comprende tre categorie di persone. Prima, quelle non avvisate e tutte perdute. Poi, quelle mezze avvisate e mezze salvate e quelle avvisate e salvate. Ora, tutti gli uomini cadono in una di queste tre categorie, perciò esaminiamole. La prima è quella dei non avvisati, che è rappresentata dal governatore Festo, che mai ha udito l'Evangelo. Sono queste persone perdute? Molti sono del parere che invece queste persone sono innocenti. Portano sempre, per esempio, i selvaggi dell'Africa che mai hanno visto un missionario ed insistono nel credere che Dio deve ritenere tali persone per salve o almeno non dovrebbe condannarle. Infatti c'è chi perfino invidia la condizione di questi esseri sfortunati. Nel corso delle nostre visite, una signora che fu avvisata e che è ben conoscente della sua condizione perduta davanti a Dio ci disse: «O, almeno se non sapevo queste cose non ero colpevole». Un'altra donna a cui assieme al marito testimoniavamo del Vangelo si turò le orecchie mentre parlavamo dicendo: «Oh, io non voglio sentire queste cose perché se sento devo fare una decisione, ma se non sento, se non so nulla, Dio deve perdonarmi nella mia ignoranza». Ora, tante sono queste persone che cercano una scappatoia dalle loro responsabilità davanti a Dio in questo modo, ma queste persone si dimenticano un altro proverbio che dice: l'ignoranza della legge non è ammessa. La Bibbia dice, o amico in ascolto, che tutti siamo sotto peccato. I selvaggi pagani che sono ignari del Vangelo, no, non sono da invidiare ma da compiangere. Essi non sono avvisati e sono tutti perduti. L'Epistola ai Romani è assai esplicita su tale soggetto e dice che tutti gli uomini sono senza scuse davanti a Dio. Sì, anche i selvaggi, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, poiché la sua eterna potenza e divinità, le perfezioni invisibili di Lui, si vedono chiaramente sin dalla fondazione del creato, essendo esse intese e manifeste per mezzo delle opere sue. Sì, amico, in ognuno di noi, oltre che alle rivelazioni dell'esistenza di Dio, che ci perviene dal firmamento e dalle altre meravigliose opere sue, abbiamo anche in noi innata la certezza di una vita oltretomba e l'esistenza di un essere superiore verso il quale ci sentiamo debitori. Ora, se noi usassimo la luce dell'intelligenza che Dio ci ha dato per ricercare queste cose, noi comprenderemmo di più e una maggior rivelazione, sia per mezzo del Vangelo o per qualche altro modo, ci perverrebbe. In realtà, quindi, possiamo dire che tutti siamo un po' mezzo avvisati.
Ma esaminiamo ora la seconda categoria, quella degli avvisati e mezzi salvati a cui la maggioranza di noi appartiene, e infatti noi siamo davvero assai avvisati, ma abbiamo almeno rivolta un po' di attenzione all'avviso che il Vangelo ci ha dato? La Bibbia ci dice che tutti siamo nel peccato, e lo siamo per natura, essendo nati nel peccato, per scelta, perché amiamo praticare il peccato, e anche per pratica, poiché tutti abbiamo peccato e pecchiamo. Pure la Bibbia ci ammonisce che la conseguenza del peccato è morte spirituale, eterna separazione da Dio. Ci dice che già siamo sotto la condanna perché ci rifiutiamo di credere e di accettare il suo figliuolo Gesù, e le condizioni del mondo pure ci rivelano che a causa della condotta umana l'ira di Dio si rovescia e ancor più si rovescerà su tutti noi. E qui l'avviso è assai creduto. Tutti più o meno accettano queste dottrine bibliche, ma la buona novella, l'annuncio della grazia, è quello che è ignorato, ed è questo, è proprio la parte principale dell'avviso che non solo salva a metà, ma tutto e completamente chi l'ascolta e lo accetta. Sì, ascoltatore, la Bibbia ci dice che benché l'uomo sia perduto, malgrado non può salvar se stesso né con le sue buone opere né con i suoi meriti, il Dio ha mandato il suo figliolo Gesù affinché chiunque crede in lui e lo accetti per personale salvatore non venga in giudizio ma abbia vita eterna. Il Vangelo ci dice che Gesù venne per salvarci, e come salvò Paolo e tutti quelli che si fecero obbedienti al Vangelo da lui predicato, pure tale Vangelo è abile e potente anche oggi di salvare ogni persona che in fede crede e si rimette sotto la signoria di Cristo Gesù. Oh sì, in verità, chi sa queste cose è mezzo salvato, poiché ha conosciuto la via di scampo, sa come trovar perdono e rigenerazione spirituale. Ma sapete, conoscere non è abbastanza. No, fino a qui siamo.

0: Il quale disse a Paolo: per poco mi persuadi a divenir cristiano, per poco, ma vedete, per quel poco oggi re Agrippa è nell'inferno, avvisato, mezzo salvato, ma completamente e irreparabilmente perduto. Oh, quanti dei nostri cari ascoltatori sono quasi persuasi, quanti sanno della salvezza che è in Cristo Gesù, quanti hanno riconosciuto il messaggio del Vangelo per vero e dovrebbero accettarlo, ma o per vergogna o per timore non sanno farsi avanti e fare una decisione da accettarlo. Oh, voglia e Dio che non restino solo mezzi salvati, ma che non restino quasi persuasi, ma come Paolo siano obbedienti alla celeste chiamata. Si dice che un corridore in una corsa distaccò tutti i suoi opponenti e giunse al traguardo. Gli giunse sfinito, la linea ormai era lì davanti a pochi passi da lui. La folla lo acclamava, l'esortava, ma egli vacillò e cadde, si rialzò, cadde, si strascicò verso il traguardo che ormai era a pochi centimetri lontano, ma le forze gli mancarono e rimase là, e così gli altri corridori arrivarono e lo passarono. Era così vicino, poteva essere lui il campione, aveva corso così bene, ma per pochi centimetri era là in terra perduto. Quasi vincitore, ma sconfitto. Oh, amici, essere avvisati, essere mezzi salvati è una bella cosa, ma non basta. Amare Dio, essere religiosi, credere non basta. Re Agrippa pure credeva, ma non gli servì. Amico, ci vuole una decisione definitiva, una resa al Signore di tutti noi stessi. Bisogna accettare la salvezza, bisogna confessare, ammettere che siamo assoggettati per sempre a Cristo. Ascoltatore, se tu cerchi la salvezza, se tu cammini verso di essa come verso un traguardo, ricordati che essa può essere tua al momento che tu per fede accetti Gesù. Egli te la dà come un dono per grazia e non occorre che tu corra o che tu ti sforzi. Basta un passo, basta una decisione sincera e genuina. Non vorresti farla oggi, ora? Sì, qui abbiamo trovato tre categorie di persone. Festo, disinteressato e scettico, lascia la scena con le parole: Paolo, tu vaneggi. Per lui la religione non aveva troppa importanza. Poi viene Re Agrippa, che era religioso, che pensava alla salvezza, e lo troviamo che lascia la scena dicendo: per poco mi persuadi a divenire cristiano. Per poco. Mezzo salvato, ma lo stesso perduto. E poi infine troviamo Paolo, prigioniero, vinto secondo gli uomini, il quale ci lascia le parole: io non fui disubbidiente alla celeste visione. Amico, a quale categoria appartieni tu? Quale esempio tu seguirai ora? La scelta è tua. Tu sei stato avvisato e noi ti imploriamo: accetta Cristo e sii così tutto completamente salvato. Che Dio ti benedica mentre fai questa decisione.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: metterti in contatto con noi, telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Perché mi percuoti? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 12 a 14 e versi 19 a 24. La corte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno. Ora Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo. Ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano. E non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette». Ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Gesù stava per essere giudicato di fronte alle più importanti cariche giudaiche. Il sommo sacerdote Caiafa, qualche tempo prima, aveva affermato che sarebbe stato opportuno offrire Gesù ai romani come capro espiatorio, piuttosto che lasciare che molti giudei lo seguissero come messia, scatenando quindi l'ira di Roma che avrebbe potuto annientare l'intero popolo giudaico. Si legge a Giovanni 11, versi 49 e 52. Dal suo punto di vista Gesù era solo un impostore e quindi poteva essere sacrificato per una buona causa. Ora erano riusciti ad arrestarlo e il loro piano stava per compiersi. Essi non si rendevano conto che, pur perseguendo i propri obiettivi, stavano assecondando un disegno ben più grande, il piano di Dio per salvare non solo il popolo di Israele, ma l'intera umanità. Anna, suocero di Caiafa, era stato sommo sacerdote prima di suo genero, come apprendiamo da documenti quali le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio. È a lui che le guardie portarono Gesù, prima ancora di portarlo dal sommo sacerdote in carica, dimostrando un grande rispetto nei suoi confronti. Anna lo interrogò intorno ai suoi discepoli. Forse era preoccupato di quanti potessero essere i suoi discepoli. Forse temeva che potessero creare dei disordini per liberare Gesù. Inoltre, lo interrogò intorno alla sua dottrina, perché probabilmente temeva che gli insegnamenti di Gesù potessero aver influenzato il popolo allontanandolo dagli insegnamenti dei capi. Forse Anna si stava chiedendo quali insegnamenti quell'impostore avesse dato ai suoi discepoli in segreto e quali conseguenze avrebbero potuto avere anche dopo la sua morte. Anna non poteva neanche immaginare quanto le sue paure fossero fondate. Infatti gli insegnamenti di Gesù avrebbero cambiato per sempre la storia dell'umanità attraverso quei discepoli, ma non per la loro pericolosità, bensì per la loro potenza divina. Gesù non aveva insegnato nulla in segreto, ma il suo ministero era stato pubblico. Egli aveva insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, e c'erano moltissime persone che avrebbero potuto testimoniare circa la sua conoscenza delle scritture, la sua coerenza, la sua dirittura morale, il suo amore per le persone. Non sarebbe stato difficile per Anna conoscerne i contenuti se solo avesse davvero voluto farlo. Gli insegnamenti di Gesù le sue parole erano parole di vita e avrebbero potuto trasformare anche la vita di Anna. Egli era ancora in tempo, se solo avesse voluto. Poteva ancora riconoscerlo come Messia, se solo avesse approfondito. Ma la sua superficialità lo portava a preoccuparsi solo di difendere la propria posizione ed era pronto a far morire un innocente pur di raggiungere i propri scopi. Le parole di Gesù erano profonde e mettevano a nudo l'ipocrisia del suo interlocutore. Invece di essere ascoltate, quelle parole di Gesù scatenarono la violenza della guardia, che gli diede uno schiaffo. Ecco il modo in cui l'uomo reagisce quando Dio lo investiga con il suo giudizio, quando Dio mette a nudo il suo peccato. Così rispondi al sommo sacerdote, disse la guardia, e Gesù avrebbe potuto rispondere: e tu, come ti permetti di mettere le mani addosso a colui che ti ha creato? Invece, il divino maestro colse ancora l'occasione per impartire un insegnamento, per dare a quelle persone un'occasione per riflettere. Si rendevano conto che egli non aveva detto nulla di male? Si rendevano conto di quanto le loro accuse non avessero senso? Egli aveva solo fatto del bene a coloro che aveva incontrato e loro lo ripagavano picchiandolo? Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Perché mi percuoti? Questa è la vera domanda a cui quella guardia avrebbe dovuto dare una risposta. Quella era la domanda che avrebbe dovuto tormentare la sua coscienza. Se avesse riflettuto, quella guardia avrebbe dovuto ammettere che stava facendo violenza su un innocente, che stava percuotendo qualcuno che non aveva fatto nulla di male. Quella domanda avrebbe dovuto fargli riconsiderare chi era davvero colui che gli stava davanti. In fondo, quella è la domanda che Gesù pone ancora oggi ad ogni uomo. Perché mi percuoti? Perché ce l'hai tanto con me? Perché disprezzi il tuo creatore? Se non sei un seguace di Gesù Cristo, dovresti porti questa domanda, dovresti fermarti un attimo, considerare il senso della tua vita. Hai escluso Dio dalla tua vita? Perché? Pensi davvero che tutto finisca con la morte? Pensi davvero che non risponderai a Dio delle tue azioni e del tuo rifiuto di accettare ciò che Gesù ha fatto per te? Gesù ti ha amato al punto da dare la sua vita al posto tuo. E tu, perché lo percuoti?
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati si attireranno addosso una rovina immediata. Seconda Pietro 2:1. Mamma mia, che doccia fredda! Eresie di perdizione, rinnegamento del Signore, argomenti piuttosto pesanti. Ma di chi sta parlando Pietro? Siamo al quarto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Nel capitolo precedente Pietro aveva ricordato ai suoi lettori il fondamento della fede cristiana, la persona e l'opera di Gesù, e poi li aveva esortati a progredire nella fede cristiana, continuando a basarsi sulla testimonianza efficace degli apostoli e delle scritture. In sostanza, Pietro, dopo aver spiegato qual è l'antidoto e invitato i cristiani a procurarselo e ad averlo sempre con sé, è ora pronto a denunciare quali erano i serpenti velenosi contro i quali dovevano utilizzare quell'antidoto, cioè coloro che costituivano un pericolo per la fede. Questo è in effetti il tema centrale della seconda lettera di Pietro. Pietro è cosciente che nella storia ci sono sempre state fedi alternative a quella nell'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Tutti i popoli dell'antichità erano idolatri e credevano in falsi dei che spesso erano associati alle forze della natura. Ma per quanto possa sembrare strano, non sono quel tipo di religioni quelle che Pietro riteneva più pericolose per un cristiano. Infatti una persona che aveva abbracciato la fede cristiana e si era quindi identificata con Cristo e con la sua opera sulla croce, sapeva riconoscere piuttosto facilmente la differenza tra la sua fede e quella delle religioni idolatriche prevalenti in quell'epoca e in quella zona. Ma qui Pietro sembra riferirsi a eresie che potevano infiltrarsi nella comunità cristiana e quindi potevano svilupparsi al suo interno. Anche nell'antichità i problemi più grossi in Israele erano venuti dalla presenza di falsi profeti all'interno del popolo di Israele, più che dalla voce di quelli esterni. Infatti Pietro si riferisce a eresie che si introducono occultamente nella comunità cristiana. In effetti la parola che in italiano viene tradotta introdurre occultamente deriva da un verbo che significa portare dentro di nascosto, quindi far filtrare all'interno in modo subdolo, senza dare nell'occhio. Penso sia facile comprendere che quando la fede è sotto attacco dall'interno, diventa molto più complicato individuare il pericolo. La parola eresia deriva semplicemente da una parola greca che non è direttamente associata al contesto cristiano, ma veniva usata in modo neutro, ad esempio per riferirsi a differenti possibilità di pensiero, differenti scuole di pensiero filosofiche. Nel Nuovo Testamento viene normalmente usata in modo negativo per riferirsi a insegnamenti in contraddizione con l'insegnamento apostolico, basato sui fatti di cui gli apostoli erano stati testimoni oculari e basato sull'insegnamento diretto di Gesù che gli apostoli avevano ricevuto. L'apostolo Pietro si riferisce a eresie di perdizione, ovvero a insegnamenti che erano distruttivi per la fede cristiana e finivano per allontanare la gente dal vero Vangelo di Gesù Cristo. Queste eresie di fatto rinnegavano il Signore, ovvero minavano la persona e l'opera di Gesù Cristo. Gesù aveva dato la sua vita per loro, per riscattarli dai loro peccati. Ma quelle persone si erano infiltrate in mezzo al popolo di Dio e si presentavano come fratelli, ma non si erano appropriati davvero dei benefici dell'opera di Cristo, quindi rimanevano nei loro peccati e andavano incontro alla rovina. Ma il problema più grave era l'influenza che quelle persone potevano avere anche su altri. Leggiamo, molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false. Ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Seconda Pietro 2, versetti 2 e 3. L'insegnamento e lo stile di vita di questi falsi profeti è evidentemente in contraddizione con la fede cristiana, ma è in grado di influenzare altri. Di conseguenza, la presenza di queste persone nella comunità era problematica perché il dilagare di insegnamenti e soprattutto di comportamenti immorali, non coerenti con il Vangelo di Cristo, poteva addirittura mettere in cattiva luce tutto il messaggio cristiano agli occhi di coloro che si avvicinavano alla comunità. Chiaramente Pietro usa parole molto dure, parole di condanna, perché non si stava riferendo a semplici opinioni o interpretazioni su argomenti difficili e secondari, ma proprio insegnamenti e soprattutto comportamenti che minavano la salvezza attraverso l'opera espiatoria di Gesù sulla croce e la speranza della risurrezione, fondamenta della fede cristiana. Si trattava quindi di insegnamenti che potevano impedire di fatto alle persone di realizzare la salvezza in Cristo, pur trovandosi all'interno della comunità cristiana. Pietro considera quelle persone dei falsi fratelli che non hanno realizzato la salvezza in Cristo e con le loro parole impediscono anche ad altri di essere salvati. Oltretutto, essi usano le loro argomentazioni per avere un seguito, traendo anche vantaggio economico o di prestigio nello sfruttare coloro che li seguono. Per questi motivi Pietro non ha dubbi sulla rovina a cui andranno incontro quelle persone. D'altra parte, la storia narrata nelle scritture confermava che Dio a tempo debito sarebbe intervenuto come aveva già fatto in passato. Leggiamo così. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra riducendole in cenere perché servissero d'esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, quel giusto infatti, per quanto vedeva e udiva quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. Seconda Pietro 2, versetti 4 a 9. Il ragionamento di Pietro è chiaro. Dio aveva agito nel passato imprigionando gli angeli che avevano peccato, secondo quanto raccontato in Genesi 6. A questo proposito ricordo che, come accade anche in Prima Pietro capitolo 3 versetti 18-22, Pietro sembra fare riferimento proprio ad una storia che è narrata in un libro molto popolare tra gli ebrei in quel periodo, il libro di Prima Enoch, in particolare la sezione da 6 a 15. Pur non essendo un libro ispirato da Dio e pur non appartenendo al canone, era molto conosciuto e tenuto in grande considerazione nel primo secolo, anche dagli scrittori del Nuovo Testamento. In quel libro ci si riferisce ai guardiani o veglianti, secondo una terminologia usata anche nel libro di Daniele, si veda Daniele capitolo 4, versetto 13 o versetto 17. Tali veglianti erano angeli che non avevano rispettato il proprio compito di sorveglianza, ma parallelamente al racconto di Genesi capitolo 6 versetti 1 a 4 avevano assunto forma umana e fornicato con le figlie degli uomini. Secondo quel racconto tali angeli sarebbero stati confinati in attesa di giudizio, proprio ciò che Pietro afferma in questo brano. Come ho già detto in altre occasioni, non deve stupirci il fatto che Pietro faccia riferimento a libri non ispirati. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento ci sono riferimenti di questo tipo a sorgenti extrabibliche, che pur non essendo ispirate e non facendo parte del canone biblico, erano ritenute attendibili dagli ebrei e comunque utilizzabili per fare analogie. Si pensi ad esempio a Numeri 21:14, che cita il libro delle guerre del Signore, o a Paolo che a volte cita anche poeti greci, si vede ad esempio Tito, capitolo 1, versetto 12. Tra l'altro, quegli avvenimenti risalgono proprio ai tempi prima di Noè e del racconto della Genesi, fanno da preludio alla decisione di Dio di condannare l'umanità con il diluvio. Si veda Genesi capitolo 6, versetti 1 a 7. Pietro utilizza proprio il riferimento al diluvio come ulteriore esempio del giudizio di Dio sugli empi. Un ulteriore esempio del giudizio è quello che Dio aveva attuato nei confronti di Sodoma e Gomorra. Tutti questi esempi del modo in cui Dio aveva agito nel passato dovevano servire come esempi anche per il futuro. Pertanto Pietro si aspettava che allo stesso modo coloro che si stavano comportando empiamente, disprezzando Cristo e introducendo nella comunità cristiana insegnamenti e comportamenti che sminuivano l'opera di Gesù, sarebbero stati condannati da Dio. Ovviamente, c'è anche l'altro lato della medaglia. Noè si era distinto dai suoi contemporanei per la sua fede nel Signore e Lot si era distinto dai suoi concittadini di Sodoma non condividendo le loro opere, ma soffrendo a causa della malvagità che lo circondava. Come Dio aveva risparmiato Noè e i suoi familiari al tempo del diluvio e aveva risparmiato Lot quando venne giudicata la città di Sodoma in cui abitava, il Signore avrebbe saputo distinguere i giusti dagli ingiusti, coloro che confidano in Lui da coloro che sono ribelli nei suoi confronti. Pietro non aveva dubbi sul fatto che il giudizio di Dio sarebbe stato giusto e alla fine coloro che avevano vissuto la loro fede cristiana, confidando nella salvezza di Cristo e camminando seguendo le sue orme, sarebbero stati ben distinti da coloro che, pur infiltrandosi nella comunità cristiana, di fatto avevano disprezzato il Vangelo che gli apostoli avevano predicato, vivendo in modo empio e seguendo le proprie vie. In conclusione, Pietro, ispirato dal Signore, fu spinto ad avvertire la comunità cristiana da possibili infiltrazioni che potevano danneggiare la comunità dall'interno e quindi potevano essere particolarmente pericolose. Probabilmente già nel primo secolo, nell'epoca in cui queste parole sono state scritte, c'era questo pericolo. Ma ovviamente si tratta di un pericolo che ha sempre accompagnato la comunità cristiana nei secoli, fino ai nostri giorni. Si potrebbe spendere molto tempo a descrivere tutte le eresie che si sono infiltrate nella comunità cristiana nel corso dei secoli, ma sarebbe come tentare di descrivere tutte le monete false. È un compito impossibile. Pietro, nel primo capitolo di questa lettera, ha invece scelto di descrivere bene la moneta vera, che si basa sulla salvezza che può essere ottenuta solo ed esclusivamente per fede attraverso la persona gloriosa e l'opera virtuosa di Gesù, come abbiamo visto in 2 Pietro 1:3. Tale fede si manifesta poi tramite l'opera dello Spirito Santo nel credente, con virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, affetto fraterno, amore, tutte quelle caratteristiche descritte in 2 Pietro 1, versetti 5 a 7 che abbiamo visto. Quando ci imbattiamo in insegnamenti e comportamenti che esaltano i meriti dell'uomo e sminuiscono la completezza e la sufficienza dell'opera di Gesù per la salvezza o promuovono il peccato in tutte le sue forme e non producono il buon frutto che lo Spirito Santo dovrebbe produrre nella vita delle persone, facciamo bene ad insospettirci. Tutte queste cose puzzano di monete false. Che Dio ci dia sempre il discernimento per distinguere l'unica moneta vera da tutte quelle false. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Siamo dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora eccoci nuovamente insieme anche questa settimana per continuare le nostre considerazioni sui temi che comunque ci interessano tutti, che più che meno è più o meno da vicino, ecco, quelli relativi ai rapporti all'interno della famiglia, fra genitori, cioè fra marito e moglie intanto, poi fra genitori e figli e poi anche fra figli. Fra di loro, insomma, fra fratelli e sorelle. Ultimamente abbiamo proprio parlato dei rapporti all'interno appunto dei figli, fra fratelli e sorelle. Abbiamo visto come fra fratelli spesso si instaurano, e sembra una cosa abbastanza normale, comunque si instaurano delle tensioni che nascono da loro stessi o comunque nascono a volte anche a causa di un atteggiamento forse sbagliato, scorretto dei genitori nei loro confronti, perché così danno vita ad alcuni confronti che non sono certamente utili per così abbassare i toni della questione. Però abbiamo visto che tutta la diversità dei vari rapporti che ci sono all'interno della famiglia, in particolare nei rapporti tra fratelli, ci sono situazioni che generano o sono generate da invidie, da gelosie, ma anche da affetto o da tentativi di emulazione reciproca e via dicendo. Ora però vorrei, prima di magari concludere questo lungo excursus sui rapporti all'interno della famiglia, Gianfranco, vorrei che magari potessimo ancora dare un po' un'occhiata a quelle che possono essere condizioni anomale di rapporti tra genitori e figli, cioè ci possono essere in questo sistema familiare delle condizioni praticamente abbastanza comuni che si riscontrano e che non favoriscono una buona comunicazione, un buon rapporto di fiducia reciproca tra genitori e figli?
2: Sì, parlando appunto del rapporto che ci deve essere fra entrambi i genitori e fra i genitori e figli, è chiaro che si dovrebbe formare una specie di triangolo di comunicazione, come a volte viene chiamato, nel senso che le linee di comunicazione dovrebbero essere aperte da entrambi i genitori verso gli altri componenti della famiglia. Quindi la madre dovrebbe avere una linea di comunicazione, una capacità di comunicazione aperta sia verso il coniuge, verso il marito, quindi, che verso i figli, e così dicendo per i figli e il marito. Questo ovviamente è molto importante, perché se no si creano degli squilibri nel tipo di comunicazione, comunicazione nei quali di fatto uno dei tre componenti può essere messo un po' da parte degli altri due.
0: Ecco, possiamo dare magari qualche esempio pratico di che tipo di squilibri possono effettivamente sorgere all'interno di questi rapporti non propriamente appunto equilibrati a questo punto?
2: Sì, uno molto che può avvenire, che ci possono essere a vari momenti della vita familiare, e ricordiamo, tante cose sono normali, fanno parte della normale vita. Il problema, ripetiamo ancora una volta, è quando questo tipo di comunicazione diventa esclusivo, cioè non ci sono altri tipi di comunicazione se non quello sbagliato. Ora, un tipo di comunicazione errato è quando i genitori sono molto presi da loro stessi, dai loro rapporti, che a volte possono essere di amore intensissimo e a volte di conflittualità, per cui non hanno tempo, voglia e occasione di parlare, di stare con il figlio. Per cui pensiamo a due genitori che si vogliono così bene che il figlio viene a essere un po' un di più nel loro rapporto, sono un po' disturbati dalla presenza del bambino piccolo prima e poi che cresce sempre di più, hanno un rapporto esclusivo dal quale tagliano fuori il figlio. Ma questo può succedere sia perché si vogliono così bene da essere esclusivisti nel loro rapporto, mm-hmm. e quindi ci sarebbe da discutere sul concetto di amore, certo. in questo caso, ma poi possiamo pensare anche all'opposto, quando c'è molta conflittualità, sono così presi dal litigare l'uno per l'altro, l'uno con l'altro, che il figlio è un di più, non è considerato nei rapporti familiari. Il figlio a quel punto si vede come una persona di troppo nella famiglia.
0: Quindi genera nell'animo del figlio questa situazione, una sensazione di netto rifiuto da parte dei suoi genitori.
2: Sì, non si sente accettato, apprezzato, non si sente parte della famiglia. Di fatto questo lo porta a sentirsi rifiutato, perché i genitori non hanno tempo per lui, e questo ovviamente può portare a vari problemi, perché i bambini prima e gli adolescenti più avanti spesso instaurano, mettono in atto delle strategie di comportamento per attirare l'attenzione. Mm-hmm. Facciamo l'esempio banalissimo del bambino piccolo che per attirare l'attenzione si mette a piangere,
0: sì.
2: del bambino che ricomincia magari a farsi la pipì addosso anche se aveva smesso, anche se già abbastanza grande per poterla non far più, perché in questo modo attira l'attenzione dei genitori che se no non si occupano di lui. Questo ovviamente può andare avanti con la scuola, può andare avanti con la ribellione, può andare avanti con tutti quei comportamenti che a volte riteniamo anomali, strani, ma che a volte servono al bambino per attirare l'attenzione, per far capire ai genitori: guardate che ci sono anch'io e ho bisogno di voi. E questo ovviamente nell'adolescenza può portare poi a comportamenti sempre peggiori, a cui si può arrivare, non so, alla delinquenza, al bullismo, alla tossicodipendenza, alla sessualità precoce anche, alla ricerca nell'altro sesso, nelle persone dell'altro sesso, anche coetanei, un modo per ottenere attenzione, per ottenere aiuto, considerazione, e cose di questo genere. Quindi si possono creare dei grossi problemi quando non c'è un rapporto corretto con il figlio, ma i genitori sono troppo presi dal rapporto tra loro due.
0: Mm-hmm. Quindi questo è uno squilibrio anche abbastanza comune, secondo la tua esperienza?
2: Ma c'è abbastanza, perché a volte i genitori sono, spesso quando magari sono coinvolti in attività professionali insieme, anche quando sono a casa magari parlano sempre solo di lavoro. Mm-hmm. Di fatto il bambino nei loro discorsi non ci entra, non può entrarci. Se cerca di interrompere magari viene fatto tacere perché loro stanno parlando di cose importanti. Mm-hmm. In questo modo il bambino si sente escluso, si sente di troppo. E questo, stiamo parlando di una famiglia normale, una famiglia che non ha grossissimi problemi, non come tante volte si pensa, come violenze o così via, o alcolismi, una famiglia abbastanza normale, ma nella quale i genitori non hanno tempo o voglia di parlare con col figlio, che viene di fatto escluso dalla loro vita.
0: Mm-hmm. E immagino che, allora, se questo è uno squilibrio che riguarda diciamo i genitori che sono troppo occupati di se stessi per dare diciamo importanza o interesse anche al figlio, altri squilibri potrebbero riguardare uno dei due genitori nei confronti del figlio, e quindi a esclusione del partner e viceversa.
2: Esatto, in questo triangolo è chiaro che le comunicazioni possono essere interrotte in tre modi. In questo caso è il figlio che viene messo nell'angolo, per così dire. Negli altri casi può essere magari il padre che viene messo nell'angolo.
0: Oppure la madre.
2: Ecco. E questo spesso succede con l'età, col passare dell'età nelle varie fasi della crescita dei figli.
0: Ho capito. Però magari di questo parleremo la prossima volta, Gianfranco, perché a questo punto purtroppo il tempo stringe e dobbiamo chiudere il nostro collegamento. Intanto grazie per il tuo intervento odierno, buon lavoro ancora e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 1.
3: Abbandonato, solo. Molti di noi si dibattono in queste situazioni penose. Molti vi si sono dibattuti fin dai primi tempi della loro vita. Persone provenienti da famiglie in cui le relazioni si sono disgregate o alterate sentono spesso di non essere state mai accettate dai loro genitori. Molti soffrono perché sentono di non essere mai abbastanza buoni perché li si possa accettare. Se questa paura è rafforzata dal rifiuto o dall'abbandono di amici, colleghi o altre persone significativamente importanti per loro, facilmente possono giungere alla conclusione che in realtà non appartengono a nessuno al mondo. Gli esseri umani hanno un profondo desiderio di appartenere a qualcuno, di essere emozionalmente legati ad altri. L'isolamento sociale può dimostrarsi molto penoso da bambini, si può averlo sentito come la sola scelta possibile. Ai nostri tentativi di maggiore intimità ci hanno risposto spadroneggiando su di noi, oppure recandoci offesa, e non ne abbiamo ottenuto che rifiuto e perdite. Ci siamo ritratti per proteggerci, anche se ciò voleva dire rimanere soli e pieni di paura. Ma Dio viene, e al nostro cuore solitario e pieno di ansie bisbiglia il nostro nome e dice: io vedo sia la paura che tu hai dell'intimità sia il tuo profondo desiderio di appartenere a qualcuno. Sono venuto per darti il conforto e soddisfare ciò di cui hai bisogno. Ho cercato di instaurare un rapporto con te. Tu appartieni a me, sei mio figlio. Questo invito ad appartenere a Dio può spaventarci, anche se lo desideriamo. Può spaventarci perché ci aspettiamo di ricavarne sofferenza e disappunto, o un controllo eccessivo, oppure di essere rifiutati. Ma gradualmente, man a mano che si procede, riusciamo a permettere a Dio di venire incontro a questo profondo bisogno e a permettere a noi stessi di appartenere sempre di più a Lui.
2: Aiutami, Signore, a non impedirmi di appartenere a te. Grazie perché mi chiami per nome. Grazie perché dici tu sei mio. Io voglio appartenere a te, oh Dio. Aiutami a guarire, grande medico, così che io riesca ad accettare il mio posto nella tua famiglia. Liberami dalla paura, Padre, e dammi il coraggio di accettare la realtà di appartenere a te.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste, e improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. «Riesci ad immaginarti la scena?» Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con un'altra esperienza. Abbiamo avuto un grande piacere a casa nostra e ci è venuto a fare visita un vecchio amico. È venuto dall'America, dove ora vive nel bellissimo stato del Colorado, ed è stato il nostro collega di tanti anni, amico da più di mezzo secolo, una persona veramente capace, attenta, pronta ad aiutare. Si tratta di Raimondo. Quando ci siamo incontrati alla stazione, abbiamo evitato la frase di rito: non sei cambiato, perché cambiati siamo un po' tutti. Non siamo più scattanti come una volta. Le scale le facciamo molto bene se sono scale mobili. Le altre ci fanno venire un po' di fiatone. E poi c'è l'artrosi, un pochino di sordità e tutto viene col territorio della vecchiaia. Però la testa ce l'abbiamo ancora ed è stato bello ricordare con Raimondo il lavoro fatto insieme, le persone conosciute, alcune ormai andate in cielo, e le cose buffe successe e anche le cose tristi. La moglie di Raimondo è andata in cielo da alcuni anni e lui però non fa il vedovo sconsolato. Si tiene occupatissimo coordinando il lavoro missionario e tenendo i contatti con numerosi missionari della sua chiesa locale. Una sera, mentre eravamo a tavola, gli ho chiesto: ma Raimondo, ti senti solo? La sua risposta è stata bellissima. Ha sorriso e poi ha detto: beh, quasi mi vergogno a dirlo, ma ti confesso che non mi sento solo, anche se mi manca tanto la compagnia di Lois, questo era il nome di sua moglie, e specialmente la domenica sera, dopo tutte le attività della giornata, mi piacerebbe molto averla con me. Però sto godendo il dono del celibato e sto apprezzando più che mai la compagnia del Signore, la sua presenza e il privilegio ancora di essere capace di aiutare tanta gente. Onestamente, non mi sono sentito mai solo. Per un uomo anziano che tiene casa per conto suo, cucina e si fa la spesa, non è cosa da poco e dovrebbe far pensare a tante persone scontente e irritate. Conferma anche una delle mie tante teorie. Se non ve ne siete accorti, i vecchi hanno teorie su tutto, E perciò su questo punto vi dico la mia, ed è questa. Una persona single, giovane, che è felice, se si sposa sarà una persona felice. Un single scontento sarà scontento anche nel matrimonio. E una persona che è stata felice da sposata sarà una vedova serena o un vedovo sereno. Spesso quando scrivo qualche articolo e dico delle cose di questo tipo, finisco dicendo provare per credere. Questa volta confermo solo la prima parte della teoria, cioè quella dei giovani single che sono felici da sposati. La seconda, quella degli sposati che rimangono soli, ancora non ho nessun desiderio di sperimentarla, perché sono molto felice di avere ancora la compagnia costante di mio marito.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Oggi troviamo tre versetti. Il primo in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 6. Cristo Gesù ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Il secondo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. E infine il terzo, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 24. Giustificati gratuitamente per la Sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il messaggio di oggi ci parla della redenzione. Per capire bene il senso di questa parola è utile ricordare i costumi dei tempi antichi. Gli schiavi potevano essere venduti e comprati, passando così al servizio di un nuovo padrone, ma potevano anche essere riscattati, cioè liberati per sempre dalla schiavitù grazie alla generosità di un ricco signore. Allora cambiavano condizione. Da schiavi, che non potevano disporre di se stessi, diventavano uomini liberi. La redenzione è l'opera mediante la quale Dio riscatta o redime l'uomo, liberandolo dalla schiavitù del peccato e delle sue conseguenze. L'uomo senza Dio è moralmente schiavo, soggetto a Satana a causa delle sue concupiscenze. Crede di essere libero, ma le sue scelte di fatto gli sono spesso dettate dalle proprie tendenze naturali che Satana utilizza per istigarlo a commettere il male. La liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù del faraone è una bella figura della redenzione. Dio ha fatto uscire il suo popolo dal paese d'Egitto e i suoi nemici sono stati inghiottiti nel Mar Rosso. Allo stesso modo il diavolo tiene schiave le persone che rifiutano di conoscere e di ubbidire a Dio. Ma Cristo ha vinto Satana e ha pagato a Dio con la sua vita il prezzo del riscatto di tutti quelli che credono in Lui. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Queste parole le troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 13 e 14.

0: Solo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo 28. E dopo che fummo scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta, e i barbari usarono verso di noi umanità non comune, poiché acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Or Paolo, avendo raccolto una quantità di legna secche e avendole poste sul fuoco, una vipera, sentito il caldo, uscì fuori e gli si attaccò alla mano. E quando i barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero fra loro: «Certo quest'uomo è un omicidia, perché essendo scampato dal mare, pur la giustizia divina non lo lascia vivere». Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne risentì male alcuno. Or essi si aspettavano che egli infierebbe e cadrebbe di subito morto, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gliene veniva alcun male, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Or nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. 3 mesi dopo partimmo sopra una nave alessandrina che aveva per insegna Castore e Polluce, e che aveva svernato nell'isola, e arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio, e dopo un giorno, levatosi un vento di scirocco, in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, e avendo qui vi trovato dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così venimmo a Roma. Or i fratelli, avute nostre notizie di là, ci vennero incontro sino al foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese animo. E giunti che fummo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio, ma a Paolo fu consentito di abitare da sé col soldato che lo custodiva. E 3 giorni dopo Paolo convocò i principali fra i giudei, e quando furono radunati disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, io fui arrestato a Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Ma opponendovisi i giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però avere in animo di portare alcuna accusa contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi, perché egli, a causa della speranza di Israele, che io sono stretto da questa catena». Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea intorno a te, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. Ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi, perché quant'è a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione». E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli da mane a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quel che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero e, non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detto quest'unica parola. Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili ed essi presteranno ascolto. Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra loro. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da lui presa affitto e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo, predicando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signor Gesù Cristo con tutta franchezza, senza che alcuno glielo impedisse.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, di nuovo pronti a partire, anzi a dire la verità siamo già partiti, abbiamo già iniziato, ma comunque visto che sono i primi attimi, i primi momenti, possiamo sempre dire che siamo così, insomma, ci stiamo preparando ancora, no? E

Benvenuto, bentrovato all'ascolto e ti ricordo, nel caso fosse necessario, che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto, e ti ricordo, nel caso fosse necessario, che al microfono c'è Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia.

E come faccio quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre per non risultare noioso e ripetitivo, voglio dire un grosso grazie a chi scrive, a chi ci ha scritto magari una sola volta, una sola breve, piccola, timida riga. Anche quello ci fa piacere. Grazie a chi ci ha scritto lunghe pagine, grazie a chi fa domande, quesiti, grazie a chi dà le proprie opinioni, grazie a chi offre anche delle critiche costruttive. Anche quelle sono benvenute.

letto. Il libro più letto non è un programma di educazione religiosa, come ovviamente saprai se ci segui da tempo. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ci ascolti, innanzitutto un benvenuto tutto particolare, tutto speciale da tutti noi. E poi, appunto, così, tanto per informarti, non è un programma di istruzione religiosa, ma è un programma alla scoperta, alla ricerca del libro più letto, la Bibbia. Un libro che contiene tanti tesori che noi vogliamo scoprire, vogliamo cercare e vogliamo poi mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. Perché? Beh, perché siamo convinti che il messaggio della Bibbia è più che mai attuale, più che mai necessario.

Siamo nel vivo del Vangelo di Marco, stiamo esaminando insieme il terzo capitolo, stiamo passeggiando attraverso il terzo capitolo del Vangelo di Marco. E questa passeggiata si sta rivelando molto interessante, molto informativa, ci presenta anche delle sfide, sfide che sta a noi raccogliere o meno. Dio parla, se poi noi vogliamo fare orecchie da mercante, è sempre una nostra scelta. Teniamo presente però che ci sono poi delle conseguenze per questo nostro comportamento. La volta scorsa ci siamo lasciati con il momento durante il quale Gesù sceglie i suoi apostoli. Fra i discepoli sceglie 12 uomini per essere apostoli, per essere un gruppo di persone che gli sarebbero state particolarmente vicine. E ci siamo posti la domanda: come mai Gesù ha scelto proprio quelle persone? Persone che, se pensi ad un Giuda, se pensi ad un Simon Pietro, se pensi a quel tipo zelota, appartenente appunto a un partito di teste calde, il Simone, membro del partito politico che sosteneva l'insurrezione per rovesciare il governo romano, Gesù lo sceglie come apostolo. È una scelta sicuramente curiosa. O Simon Pietro, colui che poi diventerà uno dei grandi apostoli. Pietro, così conoscendolo attraverso la descrizione fatta di lui nei vari documenti che troviamo nei Vangeli e nel Nuovo Testamento, Pietro è una persona che prima parlava e poi pensava a quello che aveva detto. Persona impulsiva, carattere abbastanza focoso. Per non parlare poi di Giuda, colui che avrebbe tradito il Maestro, che avrebbe tradito Gesù. Bene, come mai Gesù sceglie queste persone, proprio queste persone? Non ci saranno stati altri di migliore reputazione, in carattere e personalità su cui si poteva fare più affidamento? Sicuramente sì che c'erano allora come ce ne sono adesso, ma ovviamente il criterio di scelta di Gesù è diverso dal criterio che avremmo usato tu ed io. Criterio che va al di là della superficie, va al di là delle apparenze e va al nocciolo della questione. Ci siamo lasciati appunto con quel pensiero, quella frase, che c'è speranza anche per noi. Non importa quale sia la nostra personalità, il nostro carattere, il nostro potenziale, i nostri difetti, le nostre mancanze. Gesù è pronto a sceglierci, Gesù è pronto a starci accanto, Gesù è pronto a camminare insieme a noi, a percorrere insieme a noi il cammino attraverso questa nostra esistenza terrena, per essere di sprone, di coraggio, di conforto, di aiuto. Quindi, se tutto questo valeva per gli apostoli a quel tempo, vale sicuramente anche per te e per me oggi. Quindi un grande incoraggiamento, un grande conforto. Proseguendo, leggiamo che Gesù entrò in casa e la moltitudine si radunò di nuovo, tanto che egli ed i suoi non potevano neppure prendere cibo. Ora i suoi parenti, venuti a sapere di tutte queste cose, vennero per riportarlo a casa. Marco ci fa capire quanto Gesù sia stato preso dal suo servizio, dalla sua missione, dal suo ministerio, una parola un po' arcaica, un po' in disuso, che però rende molto bene il concetto. Nota inoltre la reazione dei suoi parenti. Quando una persona dedica la propria vita a qualche causa nobile, ma puramente terrena, di solito viene onorato, viene riconosciuto. Il musicista, l'atleta, l'uomo d'affari, l'artista, il politico che si dà totalmente alla propria professione, bene, tutte queste persone vengono apprezzate, vengono lodate, vengono premiate. Ed è giusto che sia così. Se però qualcuno si consacra totalmente alla causa di Dio, viene considerato diverso, fanatico, a volte un perdente. I parenti di Gesù pensavano addirittura che fosse
fuori di sé. È impazzito, è fuori di sé, dicevano. Quanto poi agli scribi di Gerusalemme, quanto poi alle autorità religiose, beh, queste qui le abbiamo già incontrate, già possiamo prevedere la loro reazione. Ma, a dire il vero, la loro reazione va al di là delle nostre previsioni. È per l'aiuto del principe dei demoni che egli scaccia i demoni. In altre parole, le autorità religiose stanno dicendo che Gesù è al servizio di Satana, al servizio del diavolo. Ecco perché può fare le cose che fa. Alcune traduzioni hanno Belzebub o Belzebub, una divinità pagana che, secondo gli ebrei, godeva di una certa supremazia tra gli spiriti maligni. Quindi, i cosiddetti teologi del tempo, invece di riconoscere Gesù per ciò che egli veramente era, a differenza dei demoni stessi, che avevano detto «Tu sei il figlio di Dio», a differenza degli spiriti immondi, i teologi tacciano Gesù come servo di Satana, alla stregua dei demoni che egli scacciava. Mettiamoci per un attimo nei panni di Gesù. Immagina che siamo coinvolti e presi da una situazione nella quale possiamo arrecare aiuto, possiamo alleviare sofferenza, possiamo dare nuova speranza a derelitti, emarginati. Proprio nel momento in cui la nostra opera, il nostro servizio trova riscontro, arriva qualcuno e ci dà dell'indemoniato. Arriva qualcuno e ci taccia da indemoniato. Arriva qualcuno e ci critica dicendo che noi stiamo guadagnando grosse somme di denaro da questa nostra opera, che lo stiamo facendo per i nostri interessi, per le nostre tasche. Non era questa la critica mossa nei confronti di Gesù, era più che altro una critica a livello spirituale. Ma tanto per comprendere l'atmosfera, tanto per comprendere l'ingiustizia della critica, sto cercando di trovare esempi che possano essere vicini alla nostra, alla tua e alla mia realtà. Noi siamo tutti protesi, tutto il nostro essere, la nostra esistenza, la nostra vita è spesa per il bene degli altri. Ad un certo punto qualcuno arriva e dice «Ma sì, ma tu lo fai solo per diventare ricco. Ti approfitti di questi deboli. Gli dai a credere quello che vuoi, poi al momento opportuno. Zac!» Immagina la rabbia di fronte a questa incredibile ingiustizia, di fronte alla cecità di tale critica. Nonostante tutto questo, Gesù risponde non con rabbia. Gesù non risponde come magari avrei risposto io. Gesù dice: come può Satana cacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, in parti opposte, in fazioni opposte, quel regno non può durare. Se una casa, una famiglia è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, non può durare, deve finire. Ancora una volta Gesù si presenta con delle domande, con dei quesiti, e permette alle risposte a quelle domande di essere la spiegazione della sua opera, la ragione per cui egli fa ciò che fa. Ancora una volta è la sua semplice, profonda, schiacciante logica che risponde alle false, ingiuste, incredibilmente crudeli critiche da parte dei cosiddetti
teologi nei suoi confronti.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro di Marco, il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

ora arriviamo ad un brano del Vangelo di Marco che ha suscitato tanti quesiti, tante domande. Non pretendo certo io di essere l'autorità in materia e di concludere qui il discorso. Arriviamo a quella famosa affermazione di Gesù, conosciuta come il peccato imperdonabile. Rileggo la frase in questione. Questa frase, tieni presente, si inserisce nel discorso che Gesù sta facendo a proposito del fatto che Satana non può essere diviso contro se stesso. Gesù sta rispondendo alla critica ingiusta, tremendamente crudele da parte dei teologi mossa nei suoi confronti. Una cosa vi assicuro: tutti i peccati e tutte le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai. Gesù parlava così perché alcuni dicevano che aveva compiuto i suoi miracoli grazie alla potenza di un demone. Questa è la risposta di Gesù alla critica delle autorità religiose. Saranno perdonati tutti i peccati, qualunque bestemmia avranno proferita. Quindi questo ci dà speranza. Poi però Gesù aggiunge che c'è un peccato che non potrà essere perdonato. C'è un peccato che Dio non perdonerà mai. Per tutta l'eternità quel peccato rimarrà tale. Non c'è perdono per quel peccato. E qual è questo peccato? La bestemmia contro lo Spirito Santo. Chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo: opera, compia i suoi miracoli grazie all'aiuto, alla potenza di un demone. Il contesto immediato ci dà la risposta a questo tremendo quesito. Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È accusare Gesù di agire a nome, con la potenza, con il potere di uno spirito diverso dallo Spirito Santo. Per capire un pochino meglio l'affermazione di Gesù dobbiamo tornare per un attimo al momento del battesimo di Gesù. Subito dopo il battesimo, subito dopo che Giovanni il Battista aveva battezzato Gesù, cosa accadde? Accaddero due cose. Una voce dal cielo parlò: Dio Padre esprime il proprio benestare, il proprio beneplacito sulla persona del Figlio, e lo Spirito Santo, a forma di colomba, come una colomba, si posa sulla spalla di Gesù. Lo Spirito attesta la propria presenza nella vita di Gesù, nel servizio di Gesù, nella missione di Gesù. Quindi da questo momento in poi tutto quello che Gesù farà e dirà sarà per volontà del Padre e per guida dello Spirito Santo. Affermare diversamente, come fanno qui le autorità religiose, ignorare quello che Gesù dice e quello che Gesù fa, ribellarsi contro la missione di Gesù, il messaggio di Gesù, l'opera di Gesù, la morte di Gesù, la vita e la resurrezione di Gesù, equivale a bestemmiare contro lo Spirito Santo. Equivale a voltare le spalle a Dio e dire: non mi interessa assolutamente un fico secco di quello che tu dici, di quello che tu fai, di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto. Scusa l'espressione magari un po' forte, ma questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo.
credere che Gesù sia diverso da ciò che egli sia e abbia fatto cose per ispirazione, con l'aiuto di Satana. In altre parole, la bestemmia contro lo Spirito Santo è ignorare Dio, ignorare il suo piano di salvezza, ignorare il suo piano di riconciliazione, ignorare il suo abbraccio, ignorare le sue braccia tese, rivolte verso di te e verso di me. Ora, il momento in cui io mi volto verso Cristo, mi rivolgo a Gesù, lo riconosco come Signore e Salvatore della mia vita, riconosco Dio come Padre, desidero la guida dello Spirito, allora non devo più temere di commettere il peccato imperdonabile. Il momento in cui dico sì a Gesù, sono al riparo. Comunque possiamo approfondire questo dialogo, se lo desideri, per corrispondenza. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera per approfondire questo dialogo, questo discorso. Purtroppo devo salutarti proprio velocemente, il tempo a mia disposizione è terminato. Oggi sembra essere volato via più del solito. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci a presto, e scrivi, mi raccomando. Un abbraccio, ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, benvenuti al Quesito Biblico, una rubrichetta di pochi minuti atta a rispondere alle domande che ci vengono fatte sulle Sacre Scritture. Anche voi, amici, siete esortati a leggere le Scritture e poi a scriverci. Abbiamo qui una lettera che fa diverse domande, ve ne leggo un brano. Sono andato dal prete per chiedergli la verità sulle nostre preghiere ai Santi e a Maria, pure sulla messa e la comunione. E sì, è vero o no che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? Queste cose mi confondono, ma il prete non mi ha voluto rispondere. Per favore mi scriva e mi spieghi tutte queste cose, e anche se è vero che Gesù mai chiamò Maria madre, e se davvero disse che tutti noi siamo fratelli e sorelle e madre. Ebbene, come si vede, si tratta di almeno 6 domande. Ebbene, cercherò nel limite di tempo di rispondere a tutte queste. Se non ce la faccio, continueremo nella prossima volta. La prima domanda, quindi, è: dobbiamo pregare Maria e i Santi? Ebbene, andiamo alle Sacre Scritture. Esodo 24, leggiamo: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna e non ti prostrare davanti ad esse. Nel Vangelo di Matteo 4,10 troviamo Gesù che cita Deuteronomio 6,14 e dice: adora il Signore, l'Iddio tuo, e solo a Lui rendi il tuo culto. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo 2,5 troviamo scritto che v'è un solo Dio e anche un solo mediatore. L'Apostolo Pietro predica, dice nel libro degli Atti, Atti 4,12, che non v'è sotto il cielo alcun altro nome che ci è stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ora, a me sembra che questi versetti facciano assai chiaro che noi dovremmo pregare Dio e Dio soltanto e non avere altri intercessori, e pregarlo solo nel nome di Gesù. Poi del resto abbiamo nel Vangelo gli apostoli che chiedono a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Ed ecco qui l'insegnamento di Gesù che disse: pregate a Maria, pregate a Pietro, pregate a Paolo. No, disse: Padre nostro che sei nei cieli. Nelle epistole e nel libro degli Atti troviamo tante preghiere fatte dai primi cristiani, nessuna di essi era diretta a Maria o ad alcuno dei santi. È quindi chiaro che noi dobbiamo pregare solo Dio nel nome di Gesù. Poi gli altri santi, siano pure grandi quanto volete, non possono fare cosa alcuna, perché abbiamo solo un intermediario, un unico nome, Gesù Cristo, e se questi santi potessero parlarci, ripeterebbero l'unico consiglio che Maria ci dà dalle Sacre Scritture, e cioè: fate quello che Gesù vi dirà. A proposito, cari amici, se voi leggete tutto il Vangelo e leggete tutto il Nuovo Testamento, vi accorgerete che mai nessuno degli apostoli ripeté o abitualmente, quando pregava, recitava la preghiera del Padre Nostro. Quella era una preghiera modello, quello era un insegnamento di come si deve pregare. Passiamo poi alla seconda domanda: spiegazioni sulle messe e la comunione. Questo è un soggetto controversiale che non si può discutere in questi programmi. Occorrerebbe che io interpellassi prima i direttori delle stazioni, e siccome ne abbiamo 15 o un po' di più, è per me una cosa assai difficile da fare. Vedete, tante stazioni non ci danno tutta la libertà che noi vorremmo per discutere queste cose. Rimandiamo questa domanda a un'altra volta. Ad ogni modo, io risponderò a questo nostro ascoltatore con una cassetta dove metterò la risposta, e chi la volesse mi scrive direttamente e ne farò una copia e la manderò anche a loro. La prossima domanda chiede se è vero che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Sì, è vero. E non capisco perché si faccia così tanta
opposizione e si voglia deificare la perpetua verginità di Maria, che non è attestata nelle sacre scritture e non è necessaria all'avveramento della profezia, né richiesta come requisito della salvezza di alcuno. Che cosa c'entra mai la verginità di Maria? A chi reca beneficio? Le sacre scritture insegnano, sì, che la concezione di Gesù doveva essere verginale perché lui era generato non da uomo, ma dallo Spirito di Dio. Ma una volta che la concezione avvenne e anche la nascita di Gesù avvenne, la verginità cessò di essere importante. E sì, noi leggiamo che Dio benedisse Maria e dopo Gesù, che era il primogenito, le scritture ci dice che Giuseppe la conobbe, Matteo 1,25, e ne nacquero Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e almeno due sorelle che però non sono nominate. Questo è attestato in Matteo 13,55, Matteo 12,46, Marco 6,3, Marco 3,31, 35, Luca 8,19, 21, Luca 4,16, 30. Ci sono tanti versetti, come vedete, che affermano queste cose e non so perché si vogliono negare. E passiamo all'ultima domanda. È vero che nelle sacre scritture non troviamo scritto che mai Gesù chiamò Maria mamma? Sì, è vero. Gesù sapeva cosa avrebbero fatto poi di Maria, cercando di elevarla al rango di redentrice, e che avrebbero adorato la creatura più del creatore. E così lui evitò di chiamare sua madre col nome di mamma. In quanto all'ultima domanda che ci viene fatta, se siamo noi davvero fratelli e sorelle e madre di Gesù, sì, Gesù disse esattamente questo, riferendosi a coloro che credono in Lui e che ripongono la propria fede in Lui. Se voi volete ravvedervi, se volete credere a quello che Gesù insegna nelle sacre scritture, ecco che se fate questo, Cristo manderà su di voi il suo Spirito Santo e col vostro ravvedimento pure vi manderà il suo Spirito e una nuova nascita che vi farà divenire spiritualmente come suoi fratelli e fratelli anche noi l'uno con l'altro. Cari amici, siamo giunti al termine di queste domande. Spero che vi abbiano aiutato e se avete anche voi qualche domanda da rivolgerci sulle sacre scritture, vi esortiamo a scriverci, a mettervi in contatto con noi, a telefonarci, mandarci un'email e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui su questa rubrica Il Quesito Biblico. Qui è Rosma Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia e vi saluta invitandovi di ascoltarci di nuovo la prossima volta alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio vi benedica.

L'Evangelista Matteo è l'unico che inserisce nell'episodio di Gesù che cammina sul mare la richiesta di Pietro e la sua esperienza. Infatti nel capitolo 14 di Matteo, dal verso 28, leggiamo: «E Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami. E Gesù, stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono montati nella barca, il vento s'acquetò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo: Veramente, tu sei figliuol di Dio. È interessante notare che Pietro dice: Signore, se sei tu. E questo se non deve essere interpretato come un dubbio riguardo alla vera identità del Signore. Toma, forse al posto di Pietro, avrebbe richiesto a Gesù di entrare nella barca per credere che egli non era un fantasma, ma proprio il suo Signore. Invece l'errore di Pietro è d'altra natura. La traduzione potrebbe essere fatta in questi termini: Signore, poiché sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Perché egli giustamente ritiene che la parola di Gesù arriva sempre prima di lui stesso. Senza dubbio era un'improntitudine ed uno slancio d'amore che lo spinse ad esprimere questo desiderio di trovarsi dove si trovava il suo Signore. Forse Pietro voleva in qualche modo far dimenticare a Gesù l'espressione di terrore nella quale tutti si erano uniti con un eroico atto di coraggio. Tuttavia, l'errore suo era proprio qui, che come risulta dall'episodio fu poi una manifestazione di debolezza e di presunzione allo stesso tempo. D'altra parte, la presunzione è sempre un segno di debolezza. Egli sembra voler superare nel programma e negli atti i suoi fratelli, vuole mettersi in evidenza con una testimonianza di fede più viva. Consideriamo però con riverenza ed ammirazione la sapienza, la pazienza e l'amore della risposta del Signore. Altri avrebbero, conoscendo lo spirito della proposta e anche il risultato, rovinato tutto impedendo a Pietro di fare questo esperimento. Ma Gesù sapeva che Pietro poteva imparare soltanto con la maniera forte, come noi tutti d'altra parte. Gesù sapeva che Pietro e tutti noi impariamo soltanto con l'esperienza diretta. Se è vero che l'esperienza è la maestra della vita, quanto è più vero che essa è indispensabile per la vita dello spirito. Notiamo però i particolari della conversazione. Pietro aveva detto: Signore, se sei tu, comandami di venire a te. E Gesù gli disse: Vieni. Quasi a dire: se vuoi fare l'esperimento, fallo. Certamente c'era l'impegno sottinteso che Pietro non sarebbe affogato, ma quanto al successo dell'impresa, nessuna garanzia. Il risultato sarebbe dipeso soltanto da Pietro stesso. Se egli avesse continuato ad aver fiducia fino alla fine o meno. E Gesù, il quale conosceva tutto quello che è nell'uomo, già sapeva che non avrebbe perseverato.
perché il coraggio di Pietro non era una manifestazione di fede pura, ma una sicurezza umana che certamente ben presto si sarebbe trasformata in paura ed in dubbio. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Mentre gli occhi di Pietro erano fissati su Gesù e su lui soltanto, egli poteva camminare sulla incerta superficie delle acque, che anche per lui non erano onde, ma vedendo il vento ebbe paura. Aveva pensato di dimostrare ai suoi confratelli il coraggio, ma ora in presenza di tutti manifesta la sua debolezza e il suo terrore. In questo momento le sue capacità di abilissimo nuotatore non valgono. Non si può, dinanzi alla paura, unire le abilità naturali con quelle della grazia divina. Chi è entrato nel regno della grazia non può pensare di estraniarsene in qualsiasi momento per utilizzare le risorse naturali. Ma Pietro dà un esempio ai suoi fratelli e a tutti i credenti d'ogni tempo. Prima di tutto, la lezione che noi impariamo dall'esperienza di Pietro è che nessuno può affidarsi alle proprie capacità o può manifestare l'opera miracolosa di Dio utilizzandola per i fini propri. Ma ancora di più, il vero esempio di Pietro viene dalla sua preghiera. Ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami! E Gesù, stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Una preghiera come quella di Pietro è una preghiera diretta, concisa, concreta. E una preghiera così non può essere ignorata da Gesù. Infatti egli risponde subito e prima di tutto stende la sua mano e lo afferra. Questa è la prima opera di Gesù, ci libera immediatamente dal pericolo e poi lo ammaestra amorevolmente. O uomo di poca fede, non dice Gesù o uomo senza fede, perché egli possiede quel minimo di fede che almeno nel momento del pericolo lo fa rivolgere al suo Signore. Perché hai dubitato? Teniamo presente che Gesù avrebbe potuto rimproverarlo per dirgli: perché sei venuto? Perché mi hai fatto questa richiesta? No, no. Gesù riprende Pietro chiedendogli una fede viva, totale, sincera, senza fini secondari. L'episodio ha naturalmente valore perenne per tutti i credenti nei loro momenti di dubbio e di infedeltà. Finché esercitano la fede, essi possono posare il piede sulle più turbolenti agitazioni di un mondo inquieto, ma quando hanno paura e non riguardano più al Signore, ma piuttosto considerano il vento impetuoso e le acque, cominciano a sommergersi. Se non fosse per la mano forte del Signore che ci eleva quando lo invochiamo, saremmo tutti inghiottiti e sommersi. Anche ora rivolgiamoci al Signore nei momenti difficili della nostra vita e mettiamo da parte il nostro coraggio umano per agire per fede e per la sua unica gloria. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati col libro più letto. Per chi fosse per la prima volta sintonizzato, si potrebbe chiedere: ma cos'è un libro più letto? Il libro più letto non è nient'altro che la Bibbia. Oggi è facilmente reperibile persino su

0: Oggi risponderà a una domanda, Enzo. Chi può adorare?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Bentornati all'ascolto, carissimi amici ascoltatori, quindi un calorosissimo saluto anche da parte mia. E il capitolo 30, quello che andremo a esaminare dal libro dell'Esodo, è un grande capitolo sull'adorazione. Guardando al primo padiglione del tabernacolo, il luogo santo, noi notiamo tre cose distinte. Tutte ci parlano di adorazione. Abbiamo già considerato il candelabro e il tavolo dei pani di presentazione, ma vi è anche un altare. È l'altare dei profumi. Il tavolo e il candelabro sono immagini del popolo di Dio che si incontra e ha comunione tra di loro. Non il luogo dove ci si incontra per chiacchierare, ma il luogo dove ci si ciba della persona di Gesù Cristo. È un banchetto. L'altare dei profumi è il luogo dove si prega. L'altare dei profumi o degli incensi è descritto nei versetti dall'1 al 10 di Esodo capitolo 30. Farai pure un altare per bruciarvi sopra il profumo, lo farai di legno d'acacia, la sua lunghezza sarà di un cubito, la sua larghezza di un cubito, sarà quadrato e avrà un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso, rivestirai d'oro puro il di sopra, i suoi lati tutto intorno, i suoi corni, gli farai una ghirlanda d'oro intorno, gli farai 2 anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi 2 lati, li metterai ai suoi 2 lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Farai le stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che è sopra la testimonianza, dove io mi incontrerò con te. Aronne vi brucerà sopra dell'incenso aromatico, lo brucerà ogni mattina quando riordinerà le lampade. Quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare. Sarà il profumo quotidiano davanti al Signore, di generazione in generazione. Non offrirete su di esso incenso profano, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazioni. Una volta all'anno, Aronne farà l'espiazione sui corni di esso, con il sangue del sacrificio di espiazione per il peccato. Vi farà sopra l'espiazione una volta all'anno, di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra al Signore. Anche questo piccolo pezzo del tabernacolo aveva anelli e stanghe per essere trasportato a spalla dai sacerdoti. Nel libro dei Numeri ci viene ricordato che nella marcia nel deserto venivano trasportati tutti gli attrezzi del tabernacolo. L'altare era piazzato davanti al velo, l'arca e il propiziatorio erano al di là di questo velo. Era sistemato nel luogo santo, il luogo dell'adorazione. Questo non era un altare per i sacrifici, soltanto incenso e soltanto un certo tipo di incenso poteva essere posto sull'altare. I sacerdoti entravano e bruciavano l'incenso continuamente ogni volta che dovevano rimettere in ordine le lampade del candelabro. Questo altare parla di preghiera e noi sappiamo che la Bibbia usa l'incenso come simbolo di preghiera e di lode in molti passi. Davide, per esempio, nel Salmo 141 al versetto 2 dice: «La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mani come il sacrificio della sera». Anche in Apocalisse 8 versetto 3 ci viene raffigurato l'incenso. «E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono». Luca capitolo 1 versetto 9, riferendosi a Zaccaria, ci dice che secondo la consuetudine del sacerdozio gli toccò di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. Zaccaria era della tribù di Levi e serviva al tempio. Egli effettua il servizio presso l'altare dei profumi, nel passo che abbiamo esaminato, ed era l'ora della preghiera, Luca 1, versetto 10. Luca apre cronologicamente il suo Evangelo con Zaccaria che sta all'altare dei profumi. In altri termini, Dio rompe il silenzio di 400 anni proprio all'altare dei profumi, dando là il suo messaggio a Zaccaria.

L'incenso è perciò una figura di Gesù Cristo, il nostro intercessore. Aronne ha il ministerio nel luogo dell'adorazione ed Aronne è dunque una figura di Cristo in questo particolare senso, sebbene Cristo sia un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, come detto nella lettera agli Ebrei al capitolo 7. Andrebbe fatto un piccolo inciso qui per spiegare la questione di Melchisedec. Lo abbiamo incontrato nel libro della Genesi ed è il sacerdote che prese la decima del bottino che Abramo aveva dopo aver sconfitto quei re che avevano rapito Lot. Questo Melchisedec è simbolo di qualcosa di eterno, come Gesù, mentre Aronne fa parte di una discendenza umana precisa. Aronne era della tribù di Levi. I Leviti erano tutti sacerdoti. Gesù è della tribù di Giuda, la tribù dei re.

Farei ora un piccolo commento sul fatto che, poiché è Gesù il nostro intercessore e mediatore, non serve più un altare di profumi, né in generale alcun altare. È il nostro corpo ad essere un sacrificio vivente di odore soave e le preghiere dei santi, cioè i credenti, sono l'incenso che sale a Dio per Gesù Cristo. Gesù è l'unico che ci porta alla presenza di Dio. Cristo prega per noi in cielo. Era meraviglioso per i figli di Israele sapere che il loro sommo sacerdote era in preghiera nel tabernacolo per loro. È meraviglioso per noi sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, è in preghiera per noi. Sono felice che Egli faccia questo, poiché noi non potremmo diversamente fare molto su questa terra. Che cosa preziosa è avere un sommo sacerdote che prega per noi. Dio ascolta le nostre preghiere, perché Cristo è morto per noi sulla croce. Efesini 1, versetto 6 dice: «Allode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Per via di Gesù, Dio Padre ci accetta nel suo amato Figlio». In Matteo 17, al versetto 5, Marco 9, 7, Luca 9, versetto 35, Dio Padre dice: «Questo è il mio diletto Figlio, ascoltatelo». Noi non siamo qui solo ad ascoltarlo, ma preghiamo per mezzo di Lui. Gesù ci dice in Giovanni 14, versetto 14, che «qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò».

0: Notiamo che questo altare è separato dagli altri pezzi del tabernacolo. Solo i sacerdoti potevano adorare qui. Vedremo più tardi nella storia di Israele come il re Uzia fu colpito di lebbra quando tentò di entrare lì. Anche oggi soltanto i sacerdoti possono pregare in spirito, ma la differenza è che, come detto in Apocalisse 1:6, ogni credente è sacerdote. Infatti è scritto che Gesù ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e suo Padre. E quindi abbiamo questa libertà, come detto in Ebrei 10:19, avendo libertà di entrare nel santuario grazie al sangue di Cristo. Il fatto che solo i credenti possano adorare veramente Dio non ci deve far pensare che i peccatori, intesi come chi non appartiene ancora a Dio, non possa pregare. Gesù dice ai peccatori che lo hanno pregato: «La tua fede ti ha salvato, va e non peccare più». Non li caccia via, oppure non rifiuta di ascoltarli perché sono peccatori, anzi, quello che dobbiamo rilevare è il fatto che chi pretende di adorare Dio deve levare mani pure e puro cuore, ovvero deve avere già fatto pace con Dio e non può continuare a servire due padroni. L'adorazione è qualcosa che appartiene al credente. La preghiera appartiene a tutti. Il versetto 8 ci dice che il profumo quotidiano sarebbe stato perpetuo, di generazione in generazione. La preghiera a Dio è continua. In Prima Tessalonicesi ci viene ricordato: non stancatevi mai di pregare. L'incenso doveva essere sull'altare al mattino e alla sera.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Quando il sommo sacerdote era all'interno del tabernacolo e offriva l'incenso, rimaneva del tempo all'interno del tabernacolo stesso. Quell'incenso rimaneva come profumo anche sui suoi vestiti e il popolo se ne poteva accorgere quando il sacerdote usciva nuovamente fuori. Lasciate salire le vostre preghiere a Dio come profumato incenso, e se passerete del tempo in preghiera, esso vi impregnerà gli abiti, tutti se ne accorgeranno. Nei versetti che seguono possiamo vedere come la persona riscattata può adorare. Versetti dall'11 al 16. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita, quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga quando ne farai il censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo siclo, quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite».

Questo è il secondo requisito dell'adorazione. Non ci sarebbe stata piaga tra il popolo poiché essi erano riscattati. Essi dovevano riscattarsi con l'argento. L'argento è il metallo della redenzione. Tutti coloro che adorano devono essere stati riscattati. Leggiamo il versetto che ci fa vedere il prezzo del nostro riscatto, per il quale ora possiamo avvicinarci a Dio. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Prima Pietro 1,18. Gli adoratori non devono soltanto essere riscattati, devono anche essere lavati. Questo ci porta alla conca di rame per le abluzioni. Essa è fuori, nel cortile, ed è fatta di rame, vicino all'altare di rame. Esodo 27, i primi tre versetti. Qui è dove Dio regola la questione del peccato e tratta con il nostro peccato. L'altare di rame è dove Dio si occupa del nostro peccato. Questo ci fa pensare a quando Gesù vuole lavare i piedi ai suoi discepoli e Pietro non vuole. Leggiamo il testo in Giovanni 13, versetti dall'8 al 10. Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti».

C'è quindi il peccato inteso come ciò che ci separa da Dio e necessita un lavaggio completo, e ci sono i peccati di ogni giorno, il lavaggio dei piedi. Il sacerdote non poteva entrare nel tabernacolo per il servizio senza essersi lavato. Il sacerdote era contaminato dall'esterno. I sacerdoti si lavavano nel bacino di rame, noi invece dobbiamo andare a Dio a confessarci. Prima Giovanni 1,9 ci dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo bacino d'acqua ci parla della nostra santificazione. Dobbiamo lavarci se stiamo andando a servire Dio. Dobbiamo lavarci se stiamo per essere usati da Dio. Non solo i nostri abiti devono profumare come quelli dei sacerdoti, ma i nostri corpi devono essere lavati d'acqua pura. E l'acqua pura è la parola di Dio. Il bacino o bacile era fatto di rame. Le donne usavano specchiarsi in specchi fatti di rame, altamente lucidato. Non c'erano ancora specchi di vetro. Lo specchio rivela la sporcizia e questo era lo scopo del bacile. Esso raffigura ancora una volta la parola di Dio. La Bibbia è uno specchio e quando ci guardiamo dentro, il nostro peccato viene rivelato. Perciò dobbiamo confessare il nostro peccato ed essere lavati. Dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore e chiedere perdono alle persone che abbiamo offeso. Solo così i nostri cuori saranno liberi di adorare Dio e servirlo. Questo non è limitato alla domenica mattina, ma ad ogni giorno della nostra vita, perché tutta la nostra vita si svolge come un servizio per Lui.

Vediamo poi che l'unto o la persona consacrata può adorare. Leggiamo i versetti dal 22 al 33. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: prenditi anche i migliori aromi di mirra vergine 500 sicli, di cinnamomo aromatico la metà, cioè 250 sicli, di canna aromatica pure 250, di cassia 500, secondo il siclo del santuario, e un hin di olio d'oliva. Ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo l'arte del profumiere. Sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda di convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose ed esse saranno santissime. Tutto quello che le toccherà sarà santo. Ungerai Aronne e i suoi figli, li consacrerai perché mi servano come sacerdoti. Parlerai ai figli di Israele dicendo: questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. Nessuno dovrà adoperarlo per il suo corpo. Non ne farete neppure un altro uguale della stessa composizione. Esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa. Chiunque ne produrrà uno uguale o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà escluso dal suo popolo.

0: Non potevano decidere di fare un profumo qualsiasi. Dovevano anche qui seguire le indicazioni di Dio e le sanzioni in caso di disubbidienza erano gravi. Cos'è l'unzione per noi oggi? È l'unzione dello Spirito Santo. Abbiamo un tipo di unzione oggi che ci permette di comprendere la parola di Dio. È per questo che essa ha un vero significato reale. In 1 Giovanni 2,20 l'Apostolo dice: «Ma noi abbiamo l'unzione del Santo e conosciamo ogni cosa». La parola unzione sta per consacrazione ed è per noi. 1 Giovanni 2,27 aggiunge: «Ma quanto è a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno». Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato. Lo Spirito Santo è colui che può aprire la vostra mente e il vostro cuore quando andate a lavorare per Dio e quando andate ad ascoltare la sua parola. Quale benedizione egli porterà al vostro cuore? C'è molta gente oggi che si pone le seguenti questioni. Cos'è la vita? Che farò oggi? Come comunicherò i miei bisogni? E così via. Cari amici, chiedete allo Spirito Santo che renda per voi reale e concreta la sua santa parola, la Bibbia, ed avrete ogni tipo di risposta e sarete nella gioia. Non è presunzione quella di comprendere la Bibbia, ma una vera e propria opera diretta dello Spirito Santo, il quale ci insegna ogni cosa, se ci avviciniamo in modo sottomesso alla Scrittura e pronti ad ascoltare. È un vero e proprio privilegio dei credenti. Quindi io mi fermo qua con queste riflessioni riguardo la Bibbia, riguardo la sua importanza. Bene, quindi visto che abbiamo appena detto che leggere la Bibbia, cibarsi della parola di Dio è indispensabile per il vero credente, quindi ci risentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza seguendo le nostre trasmissioni, vi giunga il nostro saluto e l'invito a proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni dal capitolo 11, i versetti da 3 a 6.

0: Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Com'ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava.
1: La lingua greca in cui fu scritto il Nuovo Testamento possiede diverse espressioni per indicare l'amore. Il termine più frequente nel greco classico è fileo, che indica l'affetto verso una persona o una cosa. È l'amore dell'amicizia, il sentimento fraterno. Pertanto filia denota l'amicizia, l'attaccamento, il favore, il sentimento del piacere, della compagnia, la benevolenza, la sollecitudine. Ed ha un carattere dolce, tenero, affettuoso, delicato. Al contrario, eros, che non compare nel testo, è la passione, l'attrattiva, l'amore possessivo, ardente, impetuoso. Quando Marta e Maria mandarono ad informare Gesù della malattia di Lazzaro, usarono, secondo l'autore sacro, il verbo fileo, cioè colui che ami, colui che hai scelto come amico, a cui sei legato da tenero affetto. Quando invece l'apostolo Giovanni sottolineò l'amore che univa Gesù alla famiglia di Betania, non usò lo stesso verbo, ma agapao, da cui deriva il sostantivo agape. Mentre il verbo appare di frequente nell'antica letteratura greca, il sostantivo è usato quasi esclusivamente negli scritti biblici. Con questi termini si è voluto indicare un tipo di amore diverso da quelli umanamente conosciuti, cioè l'amore di Dio per le sue creature, l'amore che ama anche l'essere indegno, l'amore che non chiede nulla, l'amore che si dona incondizionatamente e che all'occorrenza diviene sacrificio, l'amore non spontaneo, ma che nasce dall'impegno, dalla volontà, dal desiderio di fare del bene, l'amore pronto a pagarne il prezzo e che tiene in considerazione e in onore e non conosce le cose negative come l'invidia, il sospetto, l'ingiustizia, l'ira, la vanagloria, l'interesse, la villania e il disprezzo. È l'amore di Dio. È l'amore superiore che scende dall'alto e non sale mai dal basso. È l'amore che è dono, come la capacità di amare in questo modo, perché questa agape è stata riversata nei cuori dei credenti per lo Spirito Santo datoci in dono. E di questo particolare amore che beneficiava la famiglia di Betania. Ma è lo stesso amore che Dio prova e manifesta per ogni persona anche oggi. È l'amore per me. È l'amore di Dio per te, caro ascoltatore. E quando io realizzo che Dio mi ama in modo così superlativo, allora la mia gioia è immensa, la mia gioia è incontenibile.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
3: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. George Luis Borges, autore argentino, vissuto nel 1889 al 1986. Il dubbio, uno dei nomi dell'intelligenza. E questa è una grande verità, anche se è mezza verità e mezza bugia, vi spiego meglio. Il dubbio e l'incertezza, quando si tratta del valore riferito all'uomo, è una grande saggezza, perché dell'uomo non possiamo mai fidarci. Non possiamo mai fidarci pienamente dell'uomo, non possiamo mai fidarci pienamente delle teorie umane. E su questo è assolutamente vero. Avere un dubbio su ogni affermazione che gli uomini fanno è saggio. Come minimo bisogna riflettere, bisogna andare a indagare, vedere se veramente le cose stanno così. Mentre il dubbio nei confronti di Dio è un grande handicap, perché se con il Signore comincio a avere dei dubbi, questo problema diventa grande. Anche se il mio primo approccio con Dio fu un approccio dubbioso, è vero, perché il mio primo approccio con Dio fu semplicemente: ma Dio, se tu esisti. È vero, la prima volta che ho pregato seriamente a Dio ho detto: sì, Dio, se tu esisti. E quindi anche io ero nel dubbio più assoluto. Poi, strada facendo, dal dubbio sono passato alla fede, perché mi sono accorto che veramente il Signore non solo esiste, ma anche si prende cura di noi in maniera così assoluta, così certa. Ed è vero anche che mi rimane sempre il dubbio nei rapporti con gli uomini, con le cose che gli uomini dicono e fanno. Ho imparato a non coglierle come cose certe, ma a pormi delle domande e a investigare, cercare di sapere, di capire. E questo è importante, perché questo detto, il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza, ha una verità profonda, perché dell'uomo non ti puoi mai fidare. Anche il migliore uomo su questa terra sbaglia, anche tuo padre, anche tua madre a volte sbagliano. Sono forse le persone migliori che hai avuto nella tua vita, ma a volte sbagliano. E quindi è importante sapere discernere, sapere staccare le cose, esaminarle e ritenere il bene. Mentre nei confronti di Dio, prima impariamo a fidarci di Lui, meglio è. Prima impariamo ad avere fede e a credere profondamente che Lui è e che si prende cura di noi, meglio è per la nostra vita. Prima impariamo a credere che quello che Lui dice e quello che Lui fa è veramente buono, e prima la nostra vita impara a vivere in armonia con se stessa e con gli altri, perché se siamo in armonia con Dio che ci ha creati, Ebbene, impariamo a essere in armonia anche con la nostra stessa vita e con tutto quello che ci attorna. Anche se sembra difficile vivere in armonia in un mondo così dissonante, così poco armonioso, eppure per i figli di Dio, per quelli che credono nel Signore, è possibile essere felici, è possibile vincere il male col bene in ogni situazione, perché il Signore l'ha promesso: io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è una parola certa, quindi credi nel Signore e vai tranquillo, perché il Signore sarà con te ogni giorno, ogni notte, ogni momento, anche adesso. Chiamalo e Lui ti risponderà. Un abbraccio da Giacomo.

Cari amici, eccomi qui con voi anche per questa volta. La bolletta della luce è stata pagata, le macchine funzionano bene, vedo le loro luci rosse, sono tutte accese, l'orologio qui davanti a 3 zeri sul quadrante, tutto è pronto insomma. E così, ecco che veniamo a voi per considerare uno dei tanti proverbi di cui è ricca la nostra cultura. Uomo avvisato, mezzo salvato. Lo avete mai considerato? Ebbene, facciamolo assieme quest'oggi. Ma prima eccovi un po' di musica.

Oh, i proverbi, ma che strane cose che dicono, eh? Pensate un po' a quello che dice che in bocca chiusa non entrano mosche. Ora, a nessuno piacerebbe sentire una mosca che gli entra in bocca. Beh, ci mancherebbe proprio anche quello. Tanto c'è poca inquinazione che dobbiamo ingerire. E cosa, insomma, ci dice? Cosa vuol dire le mosche che entrano in bocca? Beh, lo sapete, no? Vuol dire che noi non riceviamo niente, vuol dire che se non parliamo, se non chiediamo, se non comunichiamo, se non apriamo, insomma, la bocca, noi non riceveremo informazioni, novità, comunicazioni che potrebbero esserci di vantaggio, di aiuto e di benessere. E questo è tipico fra noi italiani. Noi scriviamo poco, non comunichiamo, un po' sì col telefono quando ci si incontra per la strada e chiacchieriamo anche troppo, ma poi se si tratta di prendere la penna a scrivere una riga, niente. Negli Stati Uniti invece le persone scrivono sempre, scrivono ai giornali, scrivono alle stazioni radio, scrivono alle stazioni della televisione, ai politicanti, al clero, insomma scrivono a tutti, fanno sentire i loro pareri e chiedono informazioni, e così la gente da una parte è più informata e d'altra parte anche le stazioni radio, i politicanti e il resto delle persone pure loro sanno su per giù quello che la gente vuole, ed è una cosa buona, e questo bisognerebbe impararlo anche qui in Italia, bisognerebbe imparare anche qui a scrivere, a comunicare, e questo aiuterebbe tanto le stazioni radio, e evviva la speranza che questo cominci a venire in voga, per esempio fra gli ascoltatori che ci sentono sulle onde corte. Sì, loro scrivono, e anche scrivono assai, così anche voi imparate a scrivere, a esprimervi, a farvi sentire. Questo migliorerà i nostri programmi e ci aiuterà a sapere le cose che vi piacciono e a far sì che potremo servirvi meglio. Questo è il nostro desiderio. E detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Libro degli Atti, capitolo 26, dove troviamo l'Apostolo Paolo davanti al governatore Festo e a Re Agrippa, che dà la testimonianza della sua conversione e del suo conseguente arresto. Per brevità di tempo prenderemo la narrazione al verso 20, dove troviamo Paolo che conclude il suo dire. Ascoltiamo. Ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravvegano e si convertano a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a resuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuor di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Lo so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi m'ascoltano diventaste tali, quale son io all'infuori di questi legami. E allora il re si alzò, e con lui il governatore e Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratesi in disparte parlavano gli uni gli altri, dicendo: quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola. Nell'episodio che abbiamo letto troviamo di nuovo l'Apostolo Paolo che per l'ennesima volta dà la sua testimonianza, e questa volta egli racconta la sua conversione davanti a un augusto concerto formato da Re Agrippa, Berenice, il governatore Festo e innumerevoli nobili e dignitari. Certo, chi legge il libro degli Atti non può che rimanere impresso dallo zelo e dalla persistenza con cui l'Apostolo testifica della grazia di Dio ed esorta chiunque al ravvedimento e alla salvezza. Egli infatti nelle sue epistole ripete questo stesso tema, e con esse egli diviene lo scrittore più profilico del Nuovo Testamento. Sì, Paolo credeva suo dovere di avvertire il popolo suo del pericolo in cui la loro anima si trovava, ed egli poté vantarsi e dire di aver annunciato il messaggio della grazia ad ogni abitante dell'Asia Minore, disimpegnando così la sua responsabilità di ambasciatore divino. Certo, l'ambizione di ogni cristiano e di ogni evangelista è quella di imitare l'instancabile apostolo e di poter disimpegnare il proprio dovere con l'annunciare il messaggio della grazia a tutta la sua generazione. Noi dal canto nostro, limitati come siamo nei nostri mezzi e nelle nostre capacità, pure ci sforziamo di annunciare la buona novella della salvezza a tutti i nostri connazionali, sia che si trovino in Italia come in tutto il mondo. Il Dio ci ha mandato a loro come testimoni, e così giorno dopo giorno avvisiamo, imploriamo, esortiamo ogni ascoltatore ad avvalersi della salvezza che Dio dona all'uomo per mezzo del suo figliuolo Gesù. Ma amici,
basta avvisare, basta ammonire. In Italia si diceva che l'uomo avvisato era mezzo salvato, ma si presta tale proverbio anche in relazione alla salvezza dell'anima. Possiamo noi dire che se una persona è avvisata dal pericolo che l'aspetta nell'eternità, è già da esso mezza salvata? Noi potremmo su questo soggetto chiedere il parere di voi ascoltatori e siamo certi che ne riceveremo un'opinione più o meno generale. Ma siccome vogliamo una risposta concreta e autorevole, ci rivolgeremo quindi alle Sacre Scritture e cercheremo nel passaggio letto una risposta. E vedete, tale proverbio bene si adatta a questo episodio, infatti esso pure comprende tre categorie di persone. Prima, quelle non avvisate e tutte perdute. Poi, quelle mezze avvisate e mezze salvate e quelle avvisate e salvate. Ora, tutti gli uomini cadono in una di queste tre categorie, perciò esaminiamole. La prima è quella dei non avvisati, che è rappresentata dal governatore Festo, che mai ha udito l'Evangelo. Sono queste persone perdute? Molti sono del parere che invece queste persone sono innocenti. Portano sempre, per esempio, i selvaggi dell'Africa che mai hanno visto un missionario ed insistono nel credere che Dio deve ritenere tali persone per salve o almeno non dovrebbe condannarle. Infatti c'è chi perfino invidia la condizione di questi esseri sfortunati. Nel corso delle nostre visite, una signora che fu avvisata e che è ben conoscente della sua condizione perduta davanti a Dio ci disse: «O almeno se non sapevo queste cose non ero colpevole». Un'altra donna a cui assieme al marito testimoniavamo del Vangelo si turò le orecchie mentre parlavamo dicendo: «Oh, io non voglio sentire queste cose perché se sento devo fare una decisione, ma se non sento, se non so nulla, Dio deve perdonarmi nella mia ignoranza». Ora, tante sono queste persone che cercano una scappatoia dalle loro responsabilità davanti a Dio in questo modo, ma queste persone si dimenticano un altro proverbio che dice: l'ignoranza della legge non è ammessa. La Bibbia dice, o amico in ascolto, che tutti siamo sotto peccato. I selvaggi pagani che sono ignari del Vangelo, no, non sono da invidiare ma da compiangere. Essi non sono avvisati e sono tutti perduti. L'Epistola ai Romani è assai esplicita su tale soggetto e dice che tutti gli uomini sono senza scuse davanti a Dio. Sì, anche i selvaggi, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, poiché la sua eterna potenza e divinità, le perfezioni invisibili di Lui, si vedono chiaramente sin dalla fondazione del creato, essendo esse intese e manifeste per mezzo delle opere sue. Sì, amico, in ognuno di noi, oltre che alle rivelazioni dell'esistenza di Dio, che ci perviene dal firmamento e dalle altre meravigliose opere sue, abbiamo anche in noi innata la certezza di una vita oltre tomba e l'esistenza di un essere superiore verso il quale ci sentiamo debitori. Ora, se noi usassimo la luce dell'intelligenza che Dio ci ha dato per ricercare queste cose, noi comprenderemmo di più e una maggior rivelazione, sia per mezzo del Vangelo o per qualche altro modo, ci perverrebbe. In realtà, quindi, possiamo dire che tutti siamo un po' mezzo avvisati.
Ma esaminiamo ora la seconda categoria, quella degli avvisati e mezzi salvati, a cui la maggioranza di noi appartiene, e infatti noi siamo davvero assai avvisati, ma abbiamo almeno rivolta un po' di attenzione all'avviso che il Vangelo ci ha dato? La Bibbia ci dice che tutti siamo nel peccato, e lo siamo per natura, essendo nati nel peccato, per scelta, perché amiamo praticare il peccato, e anche per pratica, poiché tutti abbiamo peccato e pecchiamo. Pure la Bibbia ci ammonisce che la conseguenza del peccato è morte spirituale, eterna separazione da Dio. Ci dice che già siamo sotto la condanna perché ci rifiutiamo di credere e di accettare il suo figliuolo Gesù, e le condizioni del mondo pure ci rivelano che a causa della condotta umana l'ira di Dio si rovescia e ancor più si rovescerà su tutti noi. E qui l'avviso è assai creduto. Tutti più o meno accettano queste dottrine bibliche, ma la buona novella, l'annuncio della grazia, è quello che è ignorato, ed è questo, è proprio la parte principale dell'avviso, che non solo salva a metà, ma tutto e completamente chi l'ascolta e lo accetta. Sì, ascoltatore, la Bibbia ci dice che benché l'uomo sia perduto, malgrado non può salvar se stesso né con le sue buone opere né con i suoi meriti, il Dio ha mandato il suo figliolo Gesù affinché chiunque crede in lui e lo accetti per personale salvatore non venga in giudizio ma abbia vita eterna. Il Vangelo ci dice che Gesù venne per salvarci, e come salvò Paolo e tutti quelli che si fecero obbedienti al Vangelo da lui predicato, pure tale Vangelo è abile e potente anche oggi di salvare ogni persona che in fede crede e si rimette sotto la signoria di Cristo Gesù. Oh sì, in verità, chi sa queste cose è mezzo salvato, poiché ha conosciuto la via di scampo, sa come trovar perdono e rigenerazione spirituale. Ma sapete, conoscere non è abbastanza. No, fino a qui siamo avvisati, mezzi salvati, ma ancora completamente perduti. Nell'epistola che abbiamo letto troviamo appunto Festo indifferente e perduto, ma poi troviamo anche Re Agrippa, il quale conosce il Vangelo, il quale disse a Paolo: per poco mi persuadi a divenir cristiano, per poco, ma vedete, per quel poco oggi Re Agrippa è nell'inferno, avvisato, mezzo salvato, ma completamente e irreparabilmente perduto. Oh, quanti dei nostri cari ascoltatori sono quasi persuasi, quanti sanno della salvezza che è in Cristo Gesù, quanti hanno riconosciuto il messaggio del Vangelo per vero e dovrebbero accettarlo, ma o per vergogna o per timore non sanno farsi avanti e fare una decisione da accettarlo. Oh, voglia e Dio che non restino solo mezzi salvati, ma che non restino quasi persuasi, ma come Paolo siano obbedienti alla celeste chiamata. Si dice che un corridore in una corsa distaccò tutti i suoi opponenti e giunse al traguardo. Gli giunse sfinito, la linea ormai era lì davanti a pochi passi da lui. La folla lo acclamava, l'esortava, ma egli vacillò e cadde, si strascicò verso il traguardo che ormai era a pochi centimetri lontano, ma le forze gli mancarono e rimase là, e così gli altri corridori arrivarono e lo passarono. Era così vicino, poteva essere lui il campione, aveva corso così bene, ma per pochi centimetri era là in terra
perduto, quasi vincitore ma sconfitto. Oh amici, essere avvisati, essere mezzi salvati è una bella cosa, ma non basta. Amare Dio, essere religiosi, credere non basta. Re Agrippa pure credeva, ma non gli servì. Amico, ci vuole una decisione definitiva, una resa al Signore di tutti noi stessi. Bisogna accettare la salvezza, bisogna confessare, ammettere che siamo assoggettati per sempre a Cristo. Ascoltatore, se tu cerchi la salvezza, se tu cammini verso di essa, come

Ora? Sì, qui abbiamo trovato tre categorie di persone. Festo, disinteressato e scettico, lascia la scena con le parole «Paolo, tu vaneggi». Per lui la religione non aveva troppa importanza. Poi viene Re Agrippa, che era religioso, che pensava alla salvezza, e lo troviamo che lascia la scena dicendo «Per poco mi persuadi a divenire cristiano». Per poco. Mezzo salvato, ma lo stesso perduto. E poi, infine, troviamo Paolo, prigioniero, vinto secondo gli uomini, il quale ci lascia le parole «Io non fui disubbidiente alla celeste visione». Amico, a quale categoria appartieni tu? Quale esempio tu seguirai ora? La scelta è tua. Tu sei stato avvisato e noi ti imploriamo, accetta Cristo e sii così tutto completamente salvato. Che Dio ti benedica mentre fai questa decisione. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Bentrovati adesso qui a Contrappunti. Se ricordate, se mi avete seguito, ma senz'altro lo ricorderete perché poi non è passato molto tempo. Ecco, abbiamo già affrontato qui in questo programma l'argomento Islam, un argomento molto vasto. Ne abbiamo infatti parlato per ben 3 programmi consecutivi con Francesco Di Meta, il ministero italiano fra arabi. Oggi ne parleremo ancora di Islam, ne parleremo con Lino, anche lui collaboratore di Meta. Ecco, l'aspetto che vedremo, un aspetto direi basilare. Lino infatti ci parlerà delle radici, delle matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. Ecco, vi invito a seguirci, appunto fra poco ne parleremo, non tanto per quello che andremo a dire oggi, ma penso anche ad altri nostri programmi. Ecco, posso pensare che qualcuno di voi possa anche non essere d'accordo con quello che ascoltate. La nostra base, il nostro fondamento, come sapete, è la parola di Dio. Quindi, partendo da là, il nostro intento è comunque sempre stato quello di esprimere un pensiero, a volte il nostro, a volte quello di altri, sempre comunque con lo scopo di volere favorire una riflessione, magari un dialogo, quindi un contatto con voi. Ed è per questo motivo che già fin da adesso vi invito, oltre che a riflettere su quanto andremo a dire, su quanto ascolterete, anche casomai a preparare carta e penna e poi farci conoscere i vostri pensieri, le vostre impressioni. Potete poi scriverci oppure telefonarci, mandare un'email, quello che più preferite. Come sempre noi iniziamo il nostro programma con un brano musicale e oggi, dopo questa lunga introduzione, vi propongo appunto questa pausa in musica. Ascolteremo Michael W. Smith con questa sua bella canzone intitolata Lord Have Mercy, Signore abbi pietà. Allora, benvenuti a Contrappunti, mi raccomando, restate con noi.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

0: Molto bella questa canzone di Michael W. Smith, una registrazione dal vivo e fra l'altro in coppia con Sarah McIntosh. Lord have mercy, cioè Signore abbi pietà, abbi misericordia. Questo è un canto, una confessione, potremmo dire un canto di un cuore che piange, invoca il perdono del Signore. È anche però un canto di adorazione dal quale traspare il bisogno di dipendere continuamente dal Signore. Era questa la nostra prima paginetta musicale che chiudiamo per passare oltre. Come dicevo poco fa, siamo oggi in compagnia di Lino, collaboratore di Meta, il ministero italiano fra gli arabi. Ecco, Lino ci parlerà delle radici, delle matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. A lui diamo il benvenuto. Lino è con noi al telefono, sentiamo.
1: Certo, io rispondo molto ben volentieri a questa domanda, perché so che si sente moltissimo parlare in giro, si legge sui media o in televisione, si ascoltano programmi che spesso e volentieri parlano dell'Islam, del musulmani, ma non sempre, almeno quasi mai, ho sentito trattare sotto questo punto di vista, diciamo, da questo profilo. Quindi io posso dire che nell'Islam si afferma che Allah non può far morire un profeta, e per questo motivo dicono appunto nell'Islam che non permise che Gesù morisse sulla croce, come noi ben sappiamo dai Vangeli, ma appunto fu sostituito da qualcun altro. Ora, naturalmente, come cristiani possiamo e non dobbiamo sottacere questa sconvolgente verità che dice questa affermazione, perché se noi ci ragioniamo, logicamente traiamo una conclusione importantissima e gravissima, cioè che dice praticamente: se Gesù non è morto, non è neanche risorto, e noi tutti siamo peccatori, siamo condannati all'inferno. Questo almeno ci insegna la Bibbia, perché non esiste nessun agnello perfetto, vittima sacrificale senza macchia, offerta in sacrificio per noi, per i nostri peccati, necessaria e gradita a Dio, come dice appunto l'Apostolo Paolo nelle epistole, e va nella nostra fede. Quindi noi non possiamo logicamente comparare questa affermazione che fa l'Islam riguardo la vicenda di Gesù e la morte espiatrice. Ecco, quindi questo è una cosa che assolutamente dobbiamo porre in evidenza, ed è la più importante.
0: Certo.
1: Poi dobbiamo fare un'altra considerazione su questa importantissima affermazione dell'Islam, cioè che è quella di sottolineare l'aspetto umano, carnale. Perché infatti questa religione afferma questo, se è storia appunto approvata della crocifissione e la morte di Gesù? A che cosa ci dobbiamo anche chiedere, e a chi ha dato realmente ascolto il profeta Maometto? E poi ancora un'altra domanda ci sorge spontanea: è possibile che l'arcangelo Gabriele, come menzionato nel Corano, sottomesso a Dio come tutti gli angeli e arcangeli, sia incaricato da Dio stesso a portare circa 600 anni dopo una verità che ribalta quanto ha detto e fatto da Gesù il figlio di Dio? Un'altra domanda che ci giunge proprio spontanea: perché Gesù, la persona intorno alla quale ruotano tutte le sacre scritture dell'Antico e Nuovo Testamento, della Bibbia appunto, diventa all'improvviso un normale profeta come tanti altri? Possiamo dire questo: chi, se non il nemico di Dio, cioè Satana, cerca in tutte le maniere di annullare l'unica opera salvifica che Dio stesso in Cristo ha predisposto per gli uomini? Ecco quindi che si dipana e si rivela chiaramente il piano del diavolo, di Satana, nell'arco della storia del popolo israelitico e arabo. Se con le persecuzioni varie, soprattutto quella dell'impero romano nell'antichità, non è riuscito a stroncare il cristianesimo, ecco che quest'ultimo, utilizzando uno dei suoi poteri di cui ci parla la Bibbia, cioè di apparire come angelo di luce, appare. Quindi, e questo ce ne dà testimonianza anche appunto il Corano, l'Islam, appare al semplice pastore Mohammed in una grotta e gli comunica delle verità nuove che avranno l'ardire di completare e perfezionare la Bibbia dopo che chiaramente l'Apostolo Paolo, in una sua epistola ai Galati, aveva ammonito chiaramente che se anche un angelo avesse predicato un nuovo Evangelo, sarebbe dovuto essere considerato anatema. Non solo, andiamo avanti in questa disamina e ragionandoci su, vediamo appunto che nel Corano si cerca di purtroppo falsificare significati importantissimi della Bibbia, tentando di giustificare la persona e la missione di Mohammed, che dir si voglia o Maometto, stravolgendo soprattutto il famoso versetto dove Gesù dice che dopo di lui sarebbe venuto un altro, riferendosi allo Spirito Santo, come ben sappiamo, e non certo a Mohammed, che evidentemente è mosso da un altro spirito. Poi un'altra considerazione che possiamo fare è che forse non tutti sanno che Mohammed, prima di ricevere questa rivelazione della grotta, nella grotta, ebbe contatti con sette pseudo cristiane dell'epoca e con esponenti ebraici di varie sinagoghe, di varie zone, appunto, cercando di inserirsi in mezzo a quest'ultimi, di essere accettato, ma nel momento in cui questo non avvenne, ribellandosi e cercando una via alternativa. E qui possiamo vedere che questa occasione d'oro Satana, il diavolo, la colse al volo. Quale occasione migliore infatti per lui nell'usare questo arabo, Mohammed, arrabbiato e confuso, per creare una fede, una religione nuova, mondiale, che avrebbe avuto ripercussione mondiale, che avrebbe dovuto soppiantare con le buone o con le cattive il cristianesimo. Ma arriviamo ora a una delle cose, volevo arrivare a una delle cose più importanti e autorevoli che esiste, cioè la parola di Dio, la Bibbia. Non possiamo esimerci dal esaminare appunto la Bibbia. Conosciamo la storia infatti in Genesi di Abramo, di Sara sua moglie, di Agar la sua serva che gli generò poi il figlio Ismaele e di Isacco, il suo figlio naturale, il figlio della promessa. Vediamo infatti che possiamo leggere nel libro di Genesi al capitolo 16 dai versetti 9 al 12, leggiamo qualcosa di importantissimo. In questi versetti appunto leggiamo che l'angelo dell'Eterno, sta scritto, comanda ad Agar di tornare e di sottomettersi alla sua padrona Sara, che era la moglie di Abramo. Sì. Inoltre egli profetizza, l'angelo dell'Eterno, che moltiplicherà grandemente la sua discendenza, quella di Agar, cioè tratta da Agar e da Abramo in Ismaele. Gli profetizza inoltre che suo figlio Ismaele sarà fra tutti gli uomini come un asino selvatico e che la sua mano sarà contro tutti e viceversa e abiterà la presenza di tutti i suoi fratelli. Ora, io non penso che ci sia bisogno di molti commenti per definire l'importanza e l'attualità di questa profezia divina, che è una fotografia spirituale e materiale della storia e del destino del popolo arabo-israelitico che abbiamo visto nel corso dei secoli, la storia ce lo insegna. Mm-hmm. Abbiamo visto, è un quadro molto chiaro, molto preciso, e dà una definizione, seppur in apparenza un po' cruda, dell'asino selvatico, ma che rende molto l'idea. Infatti, grazie al fatto che quest'ultimo popolo sia discendente da Abramo, parliamo degli Ismaeliti, quindi anche degli arabi, servo di Dio, Abramo servo di Dio, ha ottenuto da Dio, proprio in virtù di questo, la benedizione di diventare un popolo numerosissimo. E questo lo vediamo logicamente anche ai nostri giorni. La storia ce la insegna di come il popolo arabo è numerosissimo e si è diffuso un po' in tutto il Medio Oriente, in tutta l'Asia e anche adesso un po' in tutto il mondo. Sì. Ed è anche protetto, perché logicamente non è stato un popolo sterminato come il popolo ebreo è stato attraversato i secoli, e lo vediamo tuttora ben vivo e vegeto su tutta la terra. Ma come discendente della serva egiziana, perché ricordiamoci che Ismaele è figlio di Agar anche, quindi della serva egiziana, della schiava, e non della promessa fatta da Dio ad Abramo, ma frutto della carne, mantiene un carattere selvatico ed aggressivo, nonché ribelle e beffardo, come leggiamo naturalmente anche nel suo aspetto di Agar, di sua madre, quando si beffava un po' di Sara, che non poteva avere inizialmente figli, e la capostipite appunto. Inoltre geloso e rivale fino alla morte, in quanto non figlio appunto, come dicevamo prima, della promessa, ma della carne e del peccato, e quindi soggetto alla schiavitù del peccato e di Satana. Sappiamo benissimo la storia di come Sara ed Abramo fecero questo sbaglio e nonostante avevano ricevuto una chiara promessa da parte di Dio che Sara, seppur in tarda età, sarebbe diventata madre, non a un certo punto, non vedendo il compimento subito di questa promessa, si distolsero dalla volontà di Dio e preso questa decisione umana, carnale, di dare Agar, la schiava, in moglie ad Abramo per concepire appunto questo figlio. Ora, abbiamo visto chiaramente come quest'ultimo utilizza Satana, stiamo parlando di Satana, questo desiderio di rivalsa insano, falsificando palesemente le scritture per giustificare una nobiltà ed una pari rivelazione divina, se non maggiore, sostituendo Ismaele ad Isacco nell'episodio di sacrificio di Abramo. Ecco, forse non tutti sanno che nel Corano, nell'Islam, nella tradizione islamica si dice che Abramo non cercò di sacrificare Isacco quando Dio glielo chiese, ma tentò di sacrificare Ismaele, e questo logicamente è una deduzione che Maometto e i suoi discendenti hanno estrapolato autonomamente e liberamente dalla Bibbia, perché noi sappiamo perfettamente, leggendo la Bibbia ce ne accorgiamo che ciò non è vero. Ecco, quindi logicamente si è proceduto, come dicevamo prima, all'aggiustamento di alcune verità o cambiamento addirittura verità riportate nella Bibbia. Noi oggi ancora ci chiediamo come sia possibile, e questa è una domanda che porgo ai nostri anche carissimi ascoltatori, come sia possibile che milioni di musulmani hanno creduto e credono a queste chiare inesattezze, per non dire bugie. Ma sappiamo anche la risposta, che ci riporta sempre la Bibbia naturalmente, che ci dice che il principe di questo mondo, cioè Satana, il diavolo, ha accecato la mente di coloro che non hanno voluto ascoltare la verità, l'Evangelo, e sono sulla via della perdizione. E concludo questo mio intervento con una breve riferimento che vogliamo anche non dimenticare, perché ci potrebbe essere di aiuto per la cronaca. Ecco, vi concludo questo mio intervento dicendo che anche in Isaia, nel libro del profeta Isaia capitolo 21 versetto 13, e nel libro del profeta Geremia al capitolo 25 versetto 24, sono due profeti dell'Antico Testamento, ci sono dei giudizi contro la razza araba, così come ci sono stati dei giudizi su altre nazioni. Quindi concludo e saluto i nostri ascoltatori riassumendo e ricapitolando di come noi non dobbiamo, secondo me, soffermarci su quella che è l'apparenza delle vicissitudini quotidiane. Ogni giorno vediamo al telegiornale o sui giornali, leggiamo dei fatti che avvengono in Medio Oriente, in Arabia, della pace che sembra non arrivare mai per Gerusalemme, di come questa nazione, Israele e Palestina, queste due nazioni, siano in continuo conflitto tra loro, e di come dopo anni di tentativi di pacificazione vari, da varie parti, addirittura da parte di organismi internazionali, non si riesce mai ad arrivare a una pace vera e duratura. Ebbene, noi l'abbiamo letto prima citando quei versetti in Genesi, se vogliamo ottenere una risposta nell'identificare la personalità e le radici appunto spirituali e mentali del popolo islamico e musulmano, non dobbiamo far altro che riferimento ancora una volta alla Bibbia, che ci parla di perché la situazione è quella e perché c'è questa inimicizia tra i discendenti di Ismaele e i discendenti di Isacco.
0: Bene Lino, non mi resta che a questo punto ringraziarti per questo tuo excursus, abbiamo visto quelle che sono state un po' le radici storiche e anche le matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. Penso che il tuo discorso abbia completato un po' quanto avevamo intrapreso qualche tempo fa qui, sempre a contrappunti.
1: Certo.
0: Grazie Lino allora per la tua disponibilità.
1: Vi ringrazio e vi saluto.
0: Allora, terminato l'intervento di Lino, come dicevo in apertura di programma, volevo anche invitarvi a mettervi in contatto con noi se avete da condividere con noi appunto le vostre impressioni, se siete d'accordo oppure no con quanto è stato detto. La nostra base, il nostro fondamento, come sapete, è quello della parola di Dio, dicevo prima, quindi noi partiamo da lì. Noi vogliamo come sempre fare chiarezza, non sempre penso ci riusciamo, comunque ce la mettiamo tutta. Ecco, se non siamo stati chiari, se avete piacere di continuare questo discorso con noi, contattateci. E ritorniamo adesso alla musica, abbiamo parlato abbastanza, vi propongo un'altra canzone, un altro brano musicale, questa volta in lingua italiana. Come sempre nei nostri programmi va in onda musica gospel, musica cristiana contemporanea, sia straniera che italiana. Questo è quello che sta arrivando, è Luca Durante, il brano si intitola Più solo non sarò.

0: Avete ascoltato? Contrappunti.
1: Bene, non mi resta allora che ringraziarvi per il momento, grazie per aver seguito anche quest'oggi il nostro programma. Noi ci risentiremo molto presto, sempre qui, e vi invito ovviamente anche a non mancare al prossimo appuntamento con il nostro programma Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Siamo dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora eccoci nuovamente insieme anche questa settimana per continuare le nostre considerazioni sui temi che comunque ci interessano tutti, che più che meno è più o meno da vicino, ecco, quelli relativi ai rapporti all'interno della famiglia, fra genitori, cioè fra marito e moglie intanto, poi fra genitori e figli e poi anche fra figli. Fra di loro, insomma, fra fratelli e sorelle. Ultimamente abbiamo proprio parlato dei rapporti all'interno appunto dei figli, fra fratelli e sorelle. Abbiamo visto come fra fratelli spesso si instaurano, e sembra una cosa abbastanza normale, comunque si instaurano delle tensioni che nascono da loro stessi o comunque nascono a volte anche a causa di un atteggiamento forse sbagliato, scorretto dei genitori nei loro confronti, perché così danno vita ad alcuni confronti che non sono certamente utili per così abbassare i toni della questione. Però abbiamo visto che tutta la diversità dei vari rapporti che ci sono all'interno della famiglia, in particolare nei rapporti tra fratelli, ci sono situazioni che generano o sono generate da invidie, da gelosie, ma anche da affetto o da tentativi di emulazione reciproca e via dicendo. Ora però vorrei, prima di magari concludere questo lungo excursus sui rapporti all'interno della famiglia, Gianfranco, vorrei che magari potessimo ancora dare un po' un'occhiata a quelle che possono essere condizioni anomale di rapporti tra genitori e figli. Cioè ci possono essere in questo sistema familiare delle condizioni praticamente abbastanza comuni che si riscontrano e che non favoriscono una buona comunicazione, un buon rapporto di fiducia reciproca tra genitori e figli?
2: Sì, parlando appunto del rapporto che ci deve essere fra entrambi i genitori e fra i genitori e figli, è chiaro che si dovrebbe formare una specie di triangolo di comunicazione, come a volte viene chiamato, nel senso che le linee di comunicazione dovrebbero essere aperte da entrambi i genitori verso gli altri componenti della famiglia, quindi la madre dovrebbe avere una linea di comunicazione, una capacità di comunicazione aperta sia verso il coniuge, verso il marito, quindi, che verso i figli, e così dicendo per i figli e il marito. Questo ovviamente è molto importante, perché se no si creano degli squilibri nel tipo di comunicazione, comunicazione nei quali di fatto uno dei tre componenti può essere messo un po' da parte degli altri due.
0: Ecco, possiamo dare qualche esempio pratico di che tipo di squilibri possono effettivamente sorgere all'interno di questi rapporti non propriamente appunto equilibrati a questo punto?
2: Sì, uno molto che può avvenire, che ci possono essere a vari momenti della vita familiare, e ricordiamo, tante cose sono normali, fanno parte della normale vita. Il problema, ripetiamo ancora una volta, è quando questo tipo di comunicazione diventa esclusivo, cioè non ci sono altri tipi di comunicazione se non quello sbagliato. Ora, un tipo di comunicazione errato è quando i genitori sono molto presi da loro stessi, dai loro rapporti, che a volte possono essere di amore intensissimo e a volte di conflittualità, per cui non hanno tempo, voglia e occasione di parlare, di stare con il figlio. Per cui pensiamo a due genitori che si vogliono così bene che il figlio viene a essere un po' un di più nel loro rapporto, sono un po' disturbati dalla presenza del bambino piccolo prima e poi che cresce sempre di più, hanno un rapporto esclusivo dal quale tagliano fuori il figlio. Ma questo può succedere sia perché si vogliono così bene da essere esclusivisti nel loro rapporto, mm-hmm. e quindi ci sarebbe da discutere sul concetto di amore, certo. in questo caso, ma poi possiamo pensare anche all'opposto, quando c'è molta conflittualità, sono così presi dal litigare l'uno per l'altro, l'uno con l'altro, che il figlio è un di più, non è considerato nei rapporti familiari. Il figlio a quel punto si vede come una persona di troppo nella famiglia.
0: Quindi genera nell'animo del figlio questa situazione, una sensazione di netto rifiuto da parte dei suoi genitori.
2: Sì, non si sente accettato, apprezzato, non si sente parte della famiglia. Di fatto questo lo porta a sentirsi rifiutato, perché i genitori non hanno tempo per lui, e questo ovviamente può portare a vari problemi, perché i bambini prima e gli adolescenti più avanti spesso instaurano, mettono in atto delle strategie di comportamento per attirare l'attenzione. Mm-hmm. Facciamo l'esempio banalissimo del bambino piccolo che per attirare l'attenzione si mette a piangere,
0: sì.
2: del bambino che ricomincia magari a farsi la pipì addosso, anche se aveva smesso, anche se già abbastanza grande per poterla non far più, perché in questo modo attira l'attenzione dei genitori che se no non si occupano di lui. Questo ovviamente può andare avanti con la scuola, può andare avanti con la ribellione, può andare avanti con tutti quei comportamenti che a volte riteniamo anomali, strani, ma che a volte servono al bambino per attirare l'attenzione, per far capire ai genitori: guardate che ci sono anch'io e ho bisogno di voi. E questo ovviamente nell'adolescenza può portare poi a comportamenti sempre peggiori, a cui si può arrivare, non so, alla delinquenza, al bullismo, alla tossicodipendenza, alla sessualità precoce anche, alla ricerca nell'altro sesso, nelle persone dell'altro sesso, anche i coetanei, un modo per ottenere attenzione, per ottenere aiuto, considerazione, e cose di questo genere. Quindi si possono creare dei grossi problemi quando non c'è un rapporto corretto con il figlio, ma i genitori sono troppo presi dal rapporto tra loro due.
0: Mm-hmm. Quindi questo è uno squilibrio anche abbastanza comune, secondo la tua esperienza?
2: Ma c'è abbastanza, perché a volte i genitori sono, spesso quando magari sono coinvolti in attività professionali insieme, anche quando sono a casa magari parlano sempre solo di lavoro. Mm-hmm. Di fatto il bambino nei loro discorsi non ci entra, non può entrarci. Se cerca di interrompere magari viene fatto tacere, perché loro stanno parlando di cose importanti. Mm-hmm. In questo modo il bambino si sente escluso, si sente di troppo. Mm-hmm. E questo, stiamo parlando di una famiglia normale, una famiglia che non ha grossissimi problemi, non come tante volte si pensa, come violenze o così via, o alcolismi, una famiglia abbastanza normale, ma nella quale i genitori non hanno tempo o voglia di parlare con col figlio, che viene di fatto escluso dalla loro vita.
0: Mm-hmm. E immagino che, allora, se questo è uno squilibrio che riguarda i genitori che sono troppo occupati di se stessi per dare importanza o interesse anche al figlio, altri squilibri potrebbero riguardare uno dei due genitori nei confronti del figlio, e quindi a esclusione del partner e viceversa.
2: Esatto, in questo triangolo è chiaro che le comunicazioni possono essere interrotte in tre modi. In questo caso è il figlio che viene messo nell'angolo, per così dire. Negli altri casi può essere magari il padre che viene messo nell'angolo.
0: Oppure la madre.
2: Oppure la madre. Ecco. E questo spesso succede con l'età, col passare dell'età nelle varie fasi della crescita dei figli.
0: Ho capito. Però magari di questo parleremo la prossima volta, Gianfranco, perché a questo punto purtroppo il tempo stringe e dobbiamo chiudere il nostro collegamento. Intanto grazie per il tuo intervento odierno, buon lavoro ancora e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Allora, leggiamo insieme, fratelli, Salmo numero 9. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico. Sono rovine perenni. Delle città che hai distrutto si è perso persino il ricordo. Il Signore siede come re in eterno, egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempi di angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion. Raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Abbi pietà di me, o Signore. Vedi come mi affliggono quelli che mi odiano? O tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi? Alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatto, il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in tua presenza. O Signore, infondi spavento in loro. I popoli riconoscano che sono mortali. I salmi sono sempre una benedizione quando si leggono, eh? Rinfrescano l'anima, sono come una medicina, un bicchiere d'acqua fresca durante una bella giornata di caldo, no? Una bevanda che disseta mentre il sole ci sfianca, ci fa sudare, ci toglie le forze. E questo salmo ci invita, inizia così, invitandoci alla lode, a ringraziare Dio, a benedire il Signore, a celebrarlo. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò le tue meraviglie, narrerò tutte le tue meraviglie. Ci sono diversi modi nell'Antico Testamento, o meglio, diversi termini nell'Antico Testamento che vengono usati per benedire il nome del Signore, per esaltare il Signore. C'è un termine molto diffuso nell'Antico Testamento che è proprio benedire, termine barak, benedire, benediciamo il Signore, barak Elohim, avrete sentito sicuramente questa affermazione, benediciamo il Signore, benediciamo il nome del Signore. E poi c'è un altro termine che forse lo si usa senza rendersi conto magari anche della portata, che è l'allel, che è l'alleluia, no? E l'alleluia, la parola alleluia è una bellissima parola in ebraico, viene da un verbo alal che vuol dire lodare, el, lodare il Signore, allel, allel, allel, lodare il Signore. Nell'Antico Testamento c'è anche un altro termine che è sì lodare, ma una lode con ringraziamento, dovrebbe essere yada, il termine che dice quando lodi il Signore, però lodalo ringraziandolo, ringrazia Dio per tutto quello che ha fatto nella tua vita, ringrazia Dio
per le cose che vedi intorno a te. Ringrazia Dio per il creato, per le meraviglie. Ringrazia Dio perché Lui è degno di ricevere ogni ringraziamento. E anche i modi per ringraziare il Signore sono diversi. Possiamo benedire il Signore attraverso l'adorazione, quando cantiamo, testimoniamo, quando chiediamo anche di leggere un verso della parola di Dio. Quanti modi belli che il Signore ci ha concesso per poterlo lodare, per poterlo ringraziare. Nell'Antico Testamento viene sottolineata anche la lode attraverso gli strumenti musicali, addirittura vengono indicati alcuni strumenti in particolare, come quelli a fiato con il flauto, o come quelli a corda come l'arpa, il salterio, o addirittura con gli strumenti, questo per tutti i ragazzi in particolare, gli adolescenti, a percussione. Quindi la Bibbia dice che si può lodare il Signore con gli strumenti a percussione, con il timbano e i cembali. Possiamo raccontare anche Dio, le opere di Dio, raccontare di Dio attraverso la nostra lode. Noi lodiamo il Signore, per esempio, quando raccontiamo ad altri che Dio ci ha perdonato dai nostri peccati. È una lode. Mentre io racconto l'opera che Dio ha compiuto nella mia vita, sale la lode a Dio, perché nel cuore della persona che mi ascolta si genera un pizzico di fede, quella fede che chiaramente proviene da un'esperienza vera, da un'esperienza reale, e quindi porta gioia. Poi si convertirà o no, non lo sappiamo, ma il racconto stesso, la testimonianza stessa farà benedire in cuor loro, anche nel cuore dei pagani. Vi ricordate quando Gesù dice: non vi preoccupate, perché vedranno le vostre opere buone, i pagani, e glorificheranno il Padre vostro che è nei cieli. Pensate un po', la nostra vita, la nostra testimonianza porta, suscita addirittura la lode in quelli che non conoscono Dio, anziché la nostra vita produrre una bestemmia che di consueto è così. Oggi la nostra vita invece può produrre una lode per il Signore, quando avranno considerato la nostra vita. E altri passi nella Bibbia a proposito della lode ci dicono, affermano, ci invitano a dichiarare la nostra appartenenza al Signore, la gloria, la lode a Dio, per esempio, nell'assemblea dei santi. Per esempio, vi faccio l'esempio di questo salmo molto bello, che è il Salmo 22, che adesso vi leggo, guardate. Allora, Salmo 22, i versetti che vanno dal 22 al 5 dicono: io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, ti loderò in mezzo all'assemblea. Dovrebbe essere nostro desiderio recarci nell'assemblea per benedire il nome del Signore, per raccontare il nome del Signore, per raccontare le cose di Dio. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Sentite, fratelli, o voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temetelo. Voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione delle sofferenze, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei, molto bello questo, l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Qual è la grande assemblea, fratello? Che cosa vuol dire grande assemblea? Una chiesa, come si diceva prima, numerosa? È una chiesa che ha dei numeri elevati, quindi bisogna andare nelle chiese grandi a raccontare le opere di Dio? La grande assemblea è l'assemblea che vede presente Gesù in mezzo
a loro. Quelle sono le grandi assemblee. Possono essere anche fatte di due, di tre persone. Il fratello parlava di una comunità di 15, 12 persone. Quando c'è Gesù in mezzo a quei pochi, Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Quella è una grande assemblea, perché in mezzo a loro c'è il numero uno, c'è Gesù. È Gesù che rende grandi anche le piccole greggi. Proprio questo spiegavo, credo, a degli studenti della scuola biblica, e dicevo: non sono i numeri che rendono grande una chiesa, ma è la visione, l'appartenenza a Cristo. Pensate un po', 12 discepoli, che cosa hanno potuto realizzare dopo che è arrivato il soffio della Pentecoste? Sono diventati irrefrenabili, nessuno li poteva tenere, nessuno li poteva mantenere, persino le prigioni si aprivano davanti a loro. Quando alcuni venivano arrestati, Pietro oppure Paolo e Sila, vi ricordate, a Filippi, Pietro viene liberato grazie alla visione di un angelo. Non è sempre così, non manda sempre gli angeli il Signore a liberare i suoi, qualche volta anche attraverso terremoti. A Filippi il Signore usò un terremoto per far tremare la prigione, e se vi ricordate, Paolo e Sila, pur vedendo le porte del carcere aperte, non scapparono, perché avevano capito, avevano compreso che lì c'era un'opera che Dio stava per compiere. Infatti si convertì proprio il carceriere di Filippi, e non solo, in serata si convertì.

qualche altra cosa c'è scritto, per esempio in Ebrei, Ebrei al capitolo 2 dice, ve lo leggo, così potete, se volete potete anche segnarveli, sono brani importanti. Ebrei capitolo 2, il verso 12 dice: sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo egli, Gesù, non si vergogna di chiamarli fratelli. Gesù ci chiama fratelli, non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo: io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre ecco me i figli che Dio mi ha dati. Che meraviglia, fratelli, poter pensare che Dio ha messo sulle nostre labbra la sua lode. Il nostro ringraziamento deve salire al Signore anche stamattina. Io quindi celebrerò con tutto il mio cuore, narrerò le tue meraviglie. Il termine celebrare indica anche festeggiare, è un festeggiamento. È bello quando negli Atti degli Apostoli, parlando del culto ad Antiochia, si parla di mentre celebravano il culto al Signore. Che bello, eh? Penso che è più bello parlare di celebrazione di un culto che di una riunione di culto, no? È più festante, forse è anche più spirituale, onestamente parlando. Certo, perché quando noi ci raduniamo, quando noi ci riuniamo, quando noi siamo insieme, lo facciamo allo scopo di celebrare il Signore. Ma perché? Perché, fratelli, questo Signore deve essere celebrato? Perché ci dobbiamo riunire e fare festa con tutti i guai che ci abbiamo, con tutti i problemi che ci abbiamo? Perché tutte le volte che veniamo nella chiesa, quindi nella casa del Signore, ci raduniamo insieme, dobbiamo festeggiare, celebrare il culto al Signore? Perché il Signore ha fatto cose grandi e noi siamo nella gioia, ed è una gioia la nostra che non dipende da cosa abbiamo o da cosa non abbiamo, da come ci sentiamo o da come non ci sentiamo, da come, se siamo sani o siamo malati, se siamo ricchi, siamo poveri, se abbiamo voglia o non abbiamo voglia. Dentro di noi ci sono delle certezze profonde, legate a delle promesse di fronte alle quali Dio non verrà mai meno, e queste promesse hanno a che fare con la mia e la tua eternità. È vero, la nostra vita può essere combattuta, può essere un combattimento, può passare per la valle dell'ombra della morte, può passare per delle difficoltà, può passare per dei problemi, per dei deserti, possono esserci anche periodi medio lunghi, difficili, che sembrano che non abbiano mai una fine queste difficoltà, anzi in alcune volte sembrano che più si va avanti e più aumenta l'intensità, il calore della prova. E quindi perché celebrare il Signore? Perché, fratelli, la nostra vita, il nostro rapporto dal Signore non può dipendere da queste cose. Noi abbiamo conosciuto una salvezza eterna, e questa salvezza eterna ci garantisce che comunque vadano le cose su questa terra, la presenza del Signore è certa nella nostra vita. Il salmista Davide, quando scrive il Salmo 23, sa che cosa vuole dire quando dice che ha passato per la valle dell'ombra della morte. Ci ha passato, e ci ha passato più di una volta. Più di una volta Davide ha sperimentato che forse era arrivato all'ultimo, oramai non c'era più nulla da fare, ma lui non si è fermato davanti all'ombra della morte, alla valle dell'ombra della morte. Non ha detto: non ci passo per questa valle, non ha detto: non c'entro in questa valle, non ha detto: cambio strada, preferisco una scorciatoia, preferisco che qualcuno mi dia un passaggio. No, c'è entrato, e c'è entrato con la certezza che non ci sarebbe entrato da solo in questa valle dell'ombra della morte, come i tre amici di Daniele ci sono entrati nella fornace ardente, riscaldata.

0: infiammata più che riscaldata 7 volte in più del normale, e quindi ci sono entrati. Daniele è entrato nella fossa dei leoni. Per quale motivo questi uomini hanno preferito passare per queste situazioni? Perché avevano una certezza che era superiore alla prova stessa. Avevano una certezza che era superiore al male stesso che si stava avvicinando a loro, ed era la presenza di Dio. Infatti il buon pastore, il salmo del buon pastore, certifica che Davide è passato per la valle dell'ombra della morte, ma in quella valle ha trovato la vita, perché il Signore è stato con lui, e quindi ha potuto scrivere tanti altri salmi dopo la valle dell'ombra della morte. Ne ha potuti scrivere tanti, tra questi anche questo qui che stiamo meditando stamattina, che ci invita alla lode. 3 amici di Daniele sono entrati nella fornace ardente. Prima di essere gettati nella fornace ardente avranno fatto l'ultima preghiera, avranno chiuso gli occhi, avranno detto: beh Signore, accogli l'anima nostra, noi fin qua ci siamo potuti arrivare, di più non potevamo fare, abbiamo preferito la morte a inginocchiarci davanti ad una statua che richiede questo. E nel momento in cui hanno chiuso gli occhi si sono ritrovati vivi in mezzo al fuoco, con la presenza di un quarto uomo, così definito, uno simile al figlio degli dèi. Noi sappiamo che non era il figlio degli dèi in mezzo, lì era il figlio di Dio. Nella prova Gesù diventa visibile, è nella prova che io e te possiamo sperimentare la grandezza della presenza di Dio. Per cui io celebrerò il Signore e racconterò nell'assemblea dei santi la sua fedeltà, la sua bontà. E anche Daniele, che entra nella fossa dei leoni, tra l'altro Daniele è anche avanti negli anni, questo uomo non è ragazzo quando entra nella fossa dei leoni, è avanti, è molto molto anziano, molto vecchio probabilmente, quindi una vita spesa al servizio di Dio, una vita di fedeltà, una vita che ha onorato il Signore. E quindi uno si sarebbe aspettato degli onori, no? Alla fine, che ne so, una targa: Daniele, per la tua fedeltà, Daniele, per il tuo comportamento. E invece un altro decreto: Daniele deve scendere nella fossa dei leoni, e lui né piange, né grida vendetta, né si lamenta, né avanza i diritti, né dice: allora non avete capito niente, tutti questi anni quello che ho fatto per voi, veramente, che popolo ingrato, io vi ho serviti, ho portato avanti l'amministrazione a Babilonia, per fare cosa? Per essere ripagato così? Daniele scende nella fossa dei leoni e trova dei leoni che proprio in quel giorno non ci avevano proprio fame, non ci avevano proprio voglia di mangiare. La scrittura dice nell'epistola agli ebrei che lui aveva turato, Dio aveva turato la bocca ai leoni, no? E in realtà non è che non avevano fame, non avevano voglia di mangiarsi Daniele, che Dio era presente nella sua vita. Tant'è vero che quando Daniele esce dalla fossa dei leoni non fanno in tempo ad essere gettati gli altri, quelli che avevano accusato Daniele, che non cadono ancora nel pozzo, che sono stati già digeriti pure dai leoni, mangiati, strappati e digeriti. Fratelli, questo salmo ci invita a ringraziare il Signore. Dice il testo: io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo. Le difficoltà sono anche raccontate in questo salmo che ha passato sempre Davide. Davide ne ha avute parecchie di difficoltà, parecchi problemucci ha avuto Davide, ed è per questo che lui desidera onorare il Signore fino in fondo. Lui stesso racconta della liberazione che ha avuto dai suoi nemici attraverso il Signore. Il verso 3 dice: i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Nel momento in cui i nemici si sono avvicinati a Davide, ci hanno ripensato, hanno detto: non conviene, meglio di no. Hanno voltato le spalle e poi se la sono dovuti vedere con il Signore. Non ti preoccupare dei problemi che sono intorno alla tua vita in questo momento, perché anche se li vedi minacciosi questi problemi, arriveranno a un punto che ti volteranno le spalle, mentre adesso sembrano che ti guardano in faccia per affrontarti, e quindi giustamente tu temi perché ti misuri con le tue forze, dici: io qui non ce la posso fare. Nel momento in cui questi problemi, queste difficoltà si avvicineranno a te, ti guarderanno, vedranno il Signore, vedranno il tuo cuore arreso al Signore, ti volteranno le spalle. I problemi non li vedrai più in faccia, li vedrai da dietro, saranno superati, saranno risolti, vinti dal Signore. Perché? Perché il Signore sta sostenendo la tua causa, il Signore sta sostenendo il tuo diritto. Nonostante tutto, nel tuo cuore c'è semplicità, nel tuo cuore c'è voglia di vedere la gloria di Dio, c'è desiderio di amare il Signore. Certo, i limiti che spesso manifestiamo sono anche tanti, e spesso ci sentiamo condannati dai nostri stessi limiti. Stesso noi a volte ci guardiamo e diciamo: ma io non sono poi così degno, io non posso andare oltre, vedo che la mia vita è così, e quindi la voglia anche di fermarsi e anche di rinunciare di fronte a certe cose, a certe situazioni, è forte, no? Però è importante, fratelli, nel nostro cuore, nella profondità della nostra anima, avere quel sentimento onesto, pulito davanti al Signore. Questo non significa sentimento onesto e pulito che non sbagliamo, che non si cazzo. Stiamo parlando di un cuore onesto che comunque ha voglia di vedere il Signore all'opera nella sua vita. E quando il nostro cuore è secondo la volontà di Dio, vi ricordate Davide, il re Davide, come viene definito? Un re secondo il cuore di Dio, quando, pur avendo molte difficoltà. E quando il nostro cuore è secondo il volere di Dio, cioè piace a Dio, i sentimenti che sono nel nostro cuore piacciono a Dio, Dio sostiene il nostro diritto e la nostra causa. E se è Lui a sostenerla, non dobbiamo avere timore, perché Lui è assiso sopra il suo trono. Non c'è un uomo che giudica dall'apparenza sul trono, non c'è un uomo che può interpretare male le cose, dice: ma io ho capito così, io ho visto così, mi dispiace. No, assolutamente. Non so quanti di voi sono a conoscenza che forse uno dei grossi limiti della legge italiana, magari sono anche pregi e non ce ne rendiamo conto, non vi saprei dire su questo, ma vale molto l'interpretazione che un giudice dà rispetto a delle situazioni, quando soprattutto ci sono delle leggi che si contrastano tra di loro. Il giudice deve esprimere la sua, il suo parere è importante rispetto a quella situazione. Beh, fratelli, finché va bene noi possiamo essere felici, però possiamo essere sicuri che quello che il Signore decide nella nostra vita non è sbagliato, non è corrotto, non parte da posizioni personali, antipatie, simpatie, di prestigio o di voglia di umiliare. Se è il Signore assiso sopra il trono del tuo cuore, non aver timore di quello che il Signore deciderà per te e per me e per la tua vita, perché Lui è un giusto giudice. Lui è un giusto giudice. Tu hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Ti sei assiso sul tuo trono come giusto giudice. Il Signore siede come re in eterno. Che bello! Egli ha preparato il suo trono per giudizio e giudicherà. A questo arriverà forse anche molto presto, che il Signore dovrà giudicare il mondo, giudicherà i popoli con rettitudine, non si sbaglierà il Signore. Però il Signore ha un cuore così grande, così elevato, è il cuore di Dio, che i suoi sentimenti sono rivolti particolarmente per chi ne ha bisogno. Sentite cosa dice: sarà comunque un rifugio per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempi di angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. E vado verso la conclusione. Di fronte a queste parole non possiamo fare altro che salmeggiare, rendere omaggio al Signore e raccontare tra i popoli, tra la gente, tra le persone che conosciamo e anche tra quelli che non conosciamo, le meraviglie che il Signore compie attraverso le sue opere. Anche, fratelli, portare la speranza a chi non ce l'ha, a chi vive lontano dal Signore, aprire loro le possibilità di confidare in Dio attraverso anche l'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita. E ancora un breve termine: e la nostra vita sarà rimessa interamente nelle mani del Signore, nel senso che vivremo l'eternità con Lui, per Lui e in Lui. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. E poi riprende ancora la possibilità, si riaprono ancora le possibilità per chi non ha nulla, per chi è in difficoltà, per chi vive sapendo di non possedere nulla e di avere le uniche risorse nel Signore. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre. La speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ascoltatemi bene. Il povero e il misero, quelli che oggi sembrano non avere nulla, sono quelli che invece sono curati dal Signore e la loro speranza non sarà delusa per sempre. Questo dice che probabilmente in questa vita le difficoltà continueranno ad averne, forse continueranno a vivere in un determinato modo, ma la loro speranza non sarà delusa per sempre. Forse tu ti senti anche, no, tra quelli che magari si ritrovano in questa condizione. Mettiamo la nostra speranza nel Figlio di Dio, perché il Figlio di Dio ha la causa nelle sue mani del povero e del misero. Ergiti, o Signore, ergiti, o Signore, manifesta la tua gloria ancora stamattina, ancora nelle nostre case, ancora nella vita di coloro che stanno aspettando una risposta, un'opera, un tocco particolare da parte di Dio. Ergiti, alzati, Signore, non rimanere seduto, metti la tua speranza nel Signore, la tua fiducia nel Signore, perché non manca molto e il Signore visiterà anche la tua vita.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Eccoci ancora insieme per continuare a parlare del ritorno di Gesù. Nessuno perderà il premio, ha affermato Gesù. Vi saranno premi per aver sopportato persecuzioni, aver amato i propri nemici, aver aiutato nell'opera di redenzione e tante altre cose fatte nel nome del Signore. Anche le corone, la corona della vita, della gloria, della giustizia, del martirio, non sono per tutti, ma solo per chi ne sarà degno. Certa è questa parola, che se muoiamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Questo troviamo scritto nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 2, i versi 11 e 12. Cari amici, il Signore avrà bisogno di molti che potranno regnare con Lui nel suo regno, poiché Egli è il Re dei Re e Signore dei Signori, e soltanto coloro che l'hanno servito fedelmente, obbedito in tutto e si sono dimostrati degni dei talenti a loro affidati, a loro soltanto sarà dato di continuare a servirlo anche nella sua gloria, occupando posti di onore. Terminato di assegnare le ricompense, i premi e le corone, il Cristo darà inizio alla festa nuziale. Leggiamo: poi udii come la voce di una gran moltitudine che diceva: alleluia, poiché il Signore, il Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Questo lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, dai versi 6 a 9. Grande sarà allora la festa lassù nel cielo, quando tutti i redenti di ogni età saranno radunati assieme agli eserciti celesti del Signore e insieme a Dio stesso. Soltanto allora cominceranno a realizzarsi i grandi sogni dei credenti. Soltanto allora cominceremo a realizzare appieno quanto è veramente buono il Signore e quali grandi cose Egli ha preparato per i Suoi. Anche se non avessimo nessun'altra speranza all'infuori di questa, pure vediamo quanto vale la pena, se necessario, soffrire anche tutta una vita intera per amore di Cristo. Oh, quale gioia continua al cuore avere la certezza che quel giorno benedetto gli angeli ci accoglieranno lassù nel cielo e condivideremo la felicità di tutto il mondo celeste nella presenza dell'Eterno. Quale giorno meraviglioso sarà quando Gesù festeggerà le nozze di tutti i credenti e di tutti i santi. Riflettiamo su questo momento prezioso e particolare, su questo avvenimento del quale vogliamo essere protagonisti e vogliamo avere la certezza di essere presenti insieme a tutti quelli che hanno servito il Signore, soffrendo, lottando, avendo difficoltà, problemi, dolori, incomprensioni, malattie, ma voglia il Signore aiutarci e darci la forza di rimanere fermi per aspettare quel giorno meraviglioso quando ogni lacrima sarà asciugata. Mentre riflettiamo, vogliamo ascoltare un brano musicale.

cari amici, mentre nel cielo avverranno tutte quelle cose gloriose per coloro che hanno amato la sua apparizione, per gli uomini rimasti sulla terra, ben presto inizierà un periodo di dolori e di tribolazione, come mai ve ne è stato dalla fondazione del mondo. Sulla terra, dopo la prima sorpresa della sparizione dei veri credenti, il mondo continuerà nella sua attività, pensando che tutto procederà come prima. Gli uomini, nella loro maggioranza, non vogliono riconoscere Dio come il loro Signore, non vogliono adorarlo e servirlo come si conviene. Allora, dopo aver accolto i credenti nel cielo, egli si ritirerà per un breve periodo di tempo dalla scena di questo mondo. Così, essendosi lo Spirito Santo ritirato da questa terra, lo spirito del male, Satana, sarà lasciato libero e regnerà da sovrano assoluto. La sua dominazione sarà di molto accresciuta e conseguentemente i dolori che travagliano l'umanità aumenteranno. Allora vi sarà una grande afflizione, tale che non ve ne è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 24, i versi 21 e 22. In quel periodo le guerre, le carestie, i terremoti, le pestilenze ed ogni altro male saranno moltiplicati paurosamente, poiché gli spiriti che controllano queste cose saranno lasciati liberi di agire a loro piacimento. Gesù aveva detto ai suoi seguaci: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose. In altre parole, Gesù mise in guardia i suoi seguaci che, se vogliono evitare queste tristi esperienze ed essere reputati degni di essere invitati alle nozze dell'agnello, essi debbono vegliare ed essere pronti in ogni tempo. I veri membri della Chiesa di Cristo saranno tutti raccolti nel cielo, ma vi saranno degli uomini che dalla apparenza sembravano dei veri credenti, i quali resteranno in terra e dovranno passare attraverso queste prove. La parabola delle 10 vergini è un insegnamento molto chiaro in proposito e contiene anche un avvertimento finale e solenne. Tutte le 10 vergini sembravano pronte ad incontrare lo sposo ed entrare con lui nella sala delle nozze, ma al momento dell'arrivo soltanto la metà poterono entrare a prender parte alla festa. Voglia il Signore aiutarci a comprendere bene se siamo pronti per il suo ritorno oppure ancora dobbiamo fare qualche verifica. Riflettiamo e a risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

0: Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati si attireranno addosso una rovina immediata. Seconda Pietro 2:1. Mamma mia, che doccia fredda! Eresie di perdizione, rinnegamento del Signore, argomenti piuttosto pesanti. Ma di chi sta parlando Pietro? Siamo al quarto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Nel capitolo precedente Pietro aveva ricordato ai suoi lettori il fondamento della fede cristiana, la persona e l'opera di Gesù, e poi li aveva esortati a progredire nella fede cristiana, continuando a basarsi sulla testimonianza efficace degli apostoli e delle scritture. In sostanza, Pietro, dopo aver spiegato qual è l'antidoto e invitato i cristiani a procurarselo e ad averlo sempre con sé, è ora pronto a denunciare quali erano i serpenti velenosi contro i quali dovevano utilizzare quell'antidoto, cioè coloro che costituivano un pericolo per la fede. Questo è in effetti il tema centrale della seconda lettera di Pietro. Pietro è cosciente che nella storia ci sono sempre state fedi alternative a quella nell'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Tutti i popoli dell'antichità erano idolatri e credevano in falsi dei che spesso erano associati alle forze della natura. Ma, per quanto possa sembrare strano, non sono quel tipo di religioni quelle che Pietro riteneva più pericolose per un cristiano. Infatti una persona che aveva abbracciato la fede cristiana e si era quindi identificata con Cristo e con la sua opera sulla croce, sapeva riconoscere piuttosto facilmente la differenza tra la sua fede e quella delle religioni idolatriche prevalenti in quell'epoca e in quella zona. Ma qui Pietro sembra riferirsi a eresie che potevano infiltrarsi nella comunità cristiana e quindi potevano svilupparsi al suo interno. Anche nell'antichità i problemi più grossi in Israele erano venuti dalla presenza di falsi profeti all'interno del popolo di Israele, più che dalla voce di quelli esterni. Infatti Pietro si riferisce a eresie che si introducono occultamente nella comunità cristiana. In effetti la parola che in italiano viene tradotta introdurre occultamente deriva da un verbo che significa portare dentro di nascosto, quindi far filtrare all'interno in modo subdolo, senza dare nell'occhio. Penso sia facile comprendere che quando la fede è sotto attacco dall'interno, diventa molto più complicato individuare il pericolo. La parola eresia deriva semplicemente da una parola greca che non è direttamente associata al contesto cristiano, ma veniva usata in modo neutro, ad esempio per riferirsi a differenti possibilità di pensiero, differenti scuole di pensiero filosofiche. Nel Nuovo Testamento viene normalmente usata in modo negativo per riferirsi a insegnamenti in contraddizione con l'insegnamento apostolico, basato sui fatti di cui gli apostoli erano stati testimoni oculari e basato sull'insegnamento diretto di Gesù che gli apostoli avevano ricevuto. L'apostolo Pietro si riferisce a eresie di perdizione, ovvero a insegnamenti che erano distruttivi per la fede cristiana e finivano per allontanare la gente dal vero Vangelo di Gesù Cristo. Queste eresie di fatto rinnegavano il Signore, ovvero minavano la persona e l'opera di Gesù Cristo. Gesù aveva dato la sua vita per loro, per riscattarli dai loro peccati. Ma quelle persone si erano infiltrate in mezzo al popolo di Dio e si presentavano come fratelli, ma non si erano appropriati davvero dei benefici dell'opera di Cristo, quindi rimanevano nei loro peccati e andavano incontro alla rovina. Ma il problema più grave era l'influenza che quelle persone potevano avere anche su altri. Leggiamo, molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Seconda Pietro 2, versetti 2 e 3. L'insegnamento e lo stile di vita di questi falsi profeti è evidentemente in contraddizione con la fede cristiana, ma è in grado di influenzare altri. Di conseguenza, la presenza di queste persone nella comunità era problematica perché il dilagare di insegnamenti e soprattutto di comportamenti immorali, non coerenti con il Vangelo di Cristo, poteva addirittura mettere in cattiva luce tutto il messaggio cristiano agli occhi di coloro che si avvicinavano alla comunità. Chiaramente Pietro usa parole molto dure, parole di condanna, perché non si stava riferendo a semplici opinioni o interpretazioni su argomenti difficili e secondari, ma proprio insegnamenti e soprattutto comportamenti che minavano la salvezza attraverso l'opera espiatoria di Gesù sulla croce e la speranza della risurrezione, fondamenta della fede cristiana. Si trattava quindi di insegnamenti che potevano impedire di fatto alle persone di realizzare la salvezza in Cristo, pur trovandosi all'interno della comunità cristiana. Pietro considera quelle persone dei falsi fratelli che non hanno realizzato la salvezza in Cristo e con le loro parole impediscono anche ad altri di essere salvati. Oltretutto, essi usano le loro argomentazioni per avere un seguito, traendo anche vantaggio economico o di prestigio nello sfruttare coloro che li seguono. Per questi motivi Pietro non ha dubbi sulla rovina a cui andranno incontro quelle persone. D'altra parte, la storia narrata nelle scritture confermava che Dio a tempo debito sarebbe intervenuto come aveva già fatto in passato. Leggiamo così: se Dio infatti non risparmò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra riducendole in cenere perché servissero d'esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, quel giusto infatti, per quanto vedeva e udiva quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. Seconda Pietro 2, versetti 4 a 9. Il ragionamento di Pietro è chiaro. Dio aveva agito nel passato imprigionando gli angeli che avevano peccato, secondo quanto raccontato in Genesi 6. A questo proposito ricordo che, come accade anche in Prima Pietro capitolo 3 versetti 18-22, Pietro sembra fare riferimento proprio ad una storia che è narrata in un libro molto popolare tra gli ebrei in quel periodo, il libro di Prima Enoch, in particolare la sezione da 6 a 15. Pur non essendo un libro ispirato da Dio e pur non appartenendo al canone, era molto conosciuto e tenuto in grande considerazione nel primo secolo, anche dagli scrittori del Nuovo Testamento. In quel libro ci si riferisce ai guardiani o veglianti, secondo una terminologia usata anche nel libro di Daniele, si veda Daniele capitolo 4, versetto 13 o versetto 17. Tali veglianti erano angeli che non avevano rispettato il proprio compito di sorveglianza, ma parallelamente al racconto di Genesi capitolo 6 versetti 1 a 4 avevano assunto forma umana e fornicato con le figlie degli uomini. Secondo quel racconto tali angeli sarebbero stati confinati in attesa di giudizio, proprio ciò che Pietro afferma in questo brano. Come ho già detto in altre occasioni, non deve stupirci il fatto che Pietro faccia riferimento a libri non ispirati. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento ci sono riferimenti di questo tipo a sorgenti extrabibliche, che pur non essendo ispirate e non facendo parte del canone biblico, erano ritenute attendibili dagli ebrei e comunque utilizzabili per fare analogie. Si pensi ad esempio a Numeri 21:14, che cita il libro delle guerre del Signore, o a Paolo che a volte cita anche poeti greci, si vede ad esempio Tito, capitolo 1, versetto 12. Tra l'altro, quegli avvenimenti risalgono proprio ai tempi prima di Noè e del racconto della Genesi, fanno da preludio alla decisione di Dio di condannare l'umanità con il diluvio. Si veda Genesi capitolo 6 versetti 1 a 7. Pietro utilizza proprio il riferimento al diluvio come ulteriore esempio del giudizio di Dio sugli empi. Un ulteriore esempio del giudizio è quello che Dio aveva attuato nei confronti di Sodoma e Gomorra. Tutti questi esempi del modo in cui Dio aveva agito nel passato dovevano servire come esempi anche per il futuro. Pertanto Pietro si aspettava che allo stesso modo coloro che si stavano comportando empiamente, disprezzando Cristo e introducendo nella comunità cristiana insegnamenti e comportamenti che sminuivano l'opera di Gesù, sarebbero stati condannati da Dio. Ovviamente, c'è anche l'altro lato della medaglia. Noè si era distinto dai suoi contemporanei per la sua fede nel Signore e Lot si era distinto dai suoi concittadini di Sodoma non condividendo le loro opere, ma soffrendo a causa della malvagità che lo circondava. Come Dio aveva risparmiato Noè e i suoi familiari al tempo del diluvio e aveva risparmiato Lot quando venne giudicata la città di Sodoma in cui abitava, il Signore avrebbe saputo distinguere i giusti dagli ingiusti, coloro che confidano in Lui da coloro che sono ribelli nei suoi confronti. Pietro non aveva dubbi sul fatto che il giudizio di Dio sarebbe stato giusto e alla fine coloro che avevano vissuto la loro fede cristiana, confidando nella salvezza di Cristo e camminando seguendo le sue orme, sarebbero stati ben distinti da coloro che, pur infiltrandosi nella comunità cristiana, di fatto avevano disprezzato il Vangelo che gli apostoli avevano predicato, vivendo in modo empio e seguendo le proprie vie. In conclusione, Pietro, ispirato dal Signore, fu spinto ad avvertire la comunità cristiana da possibili infiltrazioni che potevano danneggiare la comunità dall'interno e quindi potevano essere particolarmente pericolose. Probabilmente già nel primo secolo, nell'epoca in cui queste parole sono state scritte, c'era questo pericolo. Ma ovviamente si tratta di un pericolo che ha sempre accompagnato la comunità cristiana nei secoli, fino ai nostri giorni. Si potrebbe spendere molto tempo a descrivere tutte le eresie che si sono infiltrate nella comunità cristiana nel corso dei secoli, ma sarebbe come tentare di descrivere tutte le monete false. È un compito impossibile. Pietro, nel primo capitolo di questa lettera, ha invece scelto di descrivere bene la moneta vera, che si basa sulla salvezza che può essere ottenuta solo ed esclusivamente per fede attraverso la persona gloriosa e l'opera virtuosa di Gesù, come abbiamo visto in 2 Pietro 1:3. Tale fede si manifesta poi tramite l'opera dello Spirito Santo nel credente, con virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, affetto fraterno, amore, tutte quelle caratteristiche descritte in 2 Pietro 1, versetti 5 a 7 che abbiamo visto. Quando ci imbattiamo in insegnamenti e comportamenti che esaltano i meriti dell'uomo e sminuiscono la completezza e la sufficienza dell'opera di Gesù per la salvezza o promuovono il peccato in tutte le sue forme e non producono il buon frutto che lo Spirito Santo dovrebbe produrre nella vita delle persone, facciamo bene ad insospettirci. Tutte queste cose puzzano di monete false. Che Dio ci dia sempre il discernimento per distinguere l'unica moneta vera da tutte quelle false. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con un'altra esperienza. Abbiamo avuto un grande piacere a casa nostra e ci è venuto a fare visita un vecchio amico. È venuto dall'America, dove ora vive nel bellissimo stato del Colorado, ed è stato il nostro collega di tanti anni, amico da più di mezzo secolo, una persona veramente capace, attenta, pronta ad aiutare. Si tratta di Raimondo. Quando ci siamo incontrati alla stazione, abbiamo evitato la frase di rito: non sei cambiato, perché cambiati siamo un po' tutti. Non siamo più scattanti come una volta. Le scale le facciamo molto bene se sono scale mobili. Le altre ci fanno venire un po' di fiatone. E poi c'è l'artrosi, un pochino di sordità e tutto viene col territorio della vecchiaia. Però la testa ce l'abbiamo ancora ed è stato bello ricordare con Raimondo il lavoro fatto insieme, le persone conosciute, alcune ormai andate in cielo, e le cose buffe successe e anche le cose tristi. La moglie di Raimondo è andata in cielo da alcuni anni e lui però non fa il vedovo sconsolato. Si tiene occupatissimo coordinando il lavoro missionario e tenendo i contatti con numerosi missionari della sua chiesa locale. Una sera, mentre eravamo a tavola, gli ho chiesto: ma Raimondo, ti senti solo? La sua risposta è stata bellissima. Ha sorriso e poi ha detto: beh, quasi mi vergogno a dirlo, ma ti confesso che non mi sento solo, anche se mi manca tanto la compagnia di Lois, questo era il nome di sua moglie, e specialmente la domenica sera, dopo tutte le attività della giornata, mi piacerebbe molto averla con me. Però sto godendo il dono del celibato e sto apprezzando più che mai la compagnia del Signore, la sua presenza e il privilegio ancora di essere capace di aiutare tanta gente. Onestamente non mi sono sentito mai solo. Per un uomo anziano che tiene casa per conto suo, cucina e si fa la spesa, non è cosa da poco e dovrebbe far pensare a tante persone scontente e irritate. Conferma anche una delle mie tante teorie. Se non ve ne siete accorti, i vecchi hanno teorie su tutto e perciò su questo punto vi dico la mia, ed è questa. Una persona single, giovane, che è felice, se si sposa sarà una persona felice. Un single scontento sarà scontento anche nel matrimonio. E una persona che è stata felice da sposata sarà una vedova serena o un vedovo sereno. Spesso quando scrivo qualche articolo e dico delle cose di questo tipo, finisco dicendo: provare per credere. Questa volta confermo solo la prima parte della teoria, cioè quella dei giovani single che sono felici da sposati. La seconda, quella degli sposati che rimangono soli, ancora non ho nessun desiderio di sperimentarla, perché sono molto felice di avere ancora la compagnia costante di mio marito.
3: Avete ascoltato casa nostra, con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci a Favole alla radio, amici, benvenuti. I ladri e il gallo, e questa la favola di oggi, ancora una volta una favola di Esopo. Ve la propongo subito.
4: I ladri e il gallo. Alcuni ladri che erano entrati in un'abitazione non trovarono nient'altro che un gallo. Lo presero e se ne scapparono via. Quando il gallo stava per essere sacrificato, li scongiurò di lasciarlo libero, dicendo a sua difesa che egli era un animale utile agli uomini, perché di notte li svegliava per incitarli a riprendere il lavoro. Ma i ladri gli risposero: «Ma proprio per questo ti sacrifichiamo più volentieri, perché svegliandoli

0: non ci permetti di rubare.
1: La favola insegna che sono proprio le cose più utili agli onesti quelle che maggiormente ostacolano le azioni dei furfanti.
2: Per i ladri di cui parlava Esopo, il gallo che, svegliando i contadini, impediva loro di rubare, era qualcosa che andava eliminato, ovviamente. Era una voce scomoda per poter continuare i loro loschi traffici e dovevano a questo punto farlo tacere. Ricordo di aver sentito paragonare il canto del gallo alla voce della coscienza. Ecco, se vi capiterà di visitare la Svizzera, sicuramente potrete notare che sui campanili delle chiese protestanti c'è proprio un gallo. Ecco, non so, forse questo fatto è in qualche modo collegato anche all'episodio che la parola di Dio ci riporta riguardo a Pietro e al Signore Gesù. Durante l'ultima cena Gesù aveva parlato, fra l'altro, delle sofferenze a cui anche i discepoli sarebbero andati incontro, e Pietro, sicuro di sé, aveva affermato: «Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte». Ma Gesù aveva risposto dicendo: «Pietro, ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia rinnegato 3 volte di conoscermi». Ecco, lì per lì Pietro, preso dal precipitare degli avvenimenti, evidentemente non dette alle parole di Gesù tutto il peso che avrebbero meritato. Infatti l'evangelista Luca poco dopo descrive le varie fasi dell'arresto di Gesù e ci racconta come Pietro, a più riprese interpellato da persone che lo avevano visto in passato in compagnia del Maestro, abbia a quel punto negato di conoscerlo. Ma il canto del gallo, sopravvenuto proprio mentre per la 3ª volta stava affermando di non avere mai conosciuto Gesù, gli riportò alla mente l'avvertimento del Signore, e Pietro, uscito fuori, pianse amaramente, come ci ricorda la Scrittura. Ecco, come deve essere stato duro per Pietro essere messo di fronte alla realtà di questo suo rinnegamento. Proprio lui che solo fra i discepoli si era dichiarato poco prima pronto a seguire il suo maestro fino alla morte. Ma per Pietro quella voce non risuonò invano. Egli infatti si pentì e fu riabilitato dal Signore. Ma purtroppo non sempre accade così. La Bibbia ci parla anche di coloro che, messi di fronte agli avvertimenti di Dio, non solo non li ascoltavano, ma lapidavano e mettevano a morte i profeti per mezzo dei quali erano stati dati. La voce di Dio è anche una voce scomoda. Essa denuncia il peccato e le tenebre in cui si annida e chiede all'uomo di ravvedersi, di cambiare strada. Ma l'uomo molto spesso preferisce non ascoltare. E tu? Non hai mai sentito risuonare la voce del gallo? Non hai mai sentito nel tuo cuore quel malessere particolare, generalmente chiamato senso di colpa? Ecco, se questo allora ti accade, non seguire l'esempio dei ladri di Esopo, non uccidere il gallo, ma vai alla radice del problema, esamina il tuo rapporto con Dio alla luce della sua parola, la Bibbia. Dio è pronto a riceverti, a perdonarti, perché ha promesso che non caccerà quelli che vanno a Lui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 29esima puntata.
4: Il rifugio organizzato da Si e da Fan per aiutare la gente a disintossicarsi dall'oppio mediante le pillole ideate da Si, ma anche con lo scopo di evangelizzare tutti coloro che vengono in contatto con essi, funziona molto bene. Attraverso di esso il Signore mostra la sua meravigliosa potenza, salvando dalla schiavitù della droga, ma soprattutto dalla perdizione eterna, moltissime persone. Una di queste si chiama Liu di Sopu. Gradualmente, col passare dei giorni, si poté già notare un notevole miglioramento in Liu. Il suo desiderio di oppio era diminuito, la forza gli era tornata ed aveva cominciato ad interessarsi profondamente al Vangelo. Ma un peso gravava su di lui e invece di rasserenarsi, egli diventava ogni giorno più infelice. Fan se ne accorse e gli parlò. «Fratello, il tuo cuore non è in pace, perché sei sempre triste e ansioso?» «Penso a mia moglie», rispose Liu, «che è rimasta sola e ammalata al villaggio. Io sto tornando alla vita grazie alle vostre cure, ma lei... Proprio lei, che ha tanto sofferto per causa dei miei peccati, trascina i suoi giorni nella sofferenza. Non so neanche se adesso sia ancora viva o no». «Perché non mi hai parlato prima di questo?» gli rispose Fan. «Chiediamo subito al nostro Padre Celeste di guarirla e non appena tu starai meglio l'andremo a trovare per vedere se possiamo aiutarla». Ogni giorno, con grande meraviglia di Liu, tutti i credenti ricordavano sua moglie nella preghiera, pur non avendola mai vista, certi che il Signore poteva guarire chi voleva, anche le persone più lontane da loro, che erano lì radunati in preghiera. L'ha fatto quando era in terra e ora non c'è per lui un lontano e un vicino, egli è dovunque, spiegarono a Liu, che non capiva quello che stava succedendo. Alla prima opportunità, Liu e Fan andarono a far visita alla moglie di Liu. E quale fu la gioia e la sorpresa di Liu nel vedere in che misura le preghiere della comunità erano state ascoltate. Non aspettandosi nessun grande cambiamento, Liu condusse Fan nel suo piccolo cortile, sul quale si aprivano delle stanze. Non appena vide sua moglie, dimenticò tutto il resto per la gioia e la meraviglia. Con un solo sguardo vide subito che la donna stava meglio, e quando la vide alzarsi e preparare il tè con le sue mani, cosa che non faceva mai, da anni, la sua meraviglia crebbe. Sembrava quasi un miracolo e Liu non riusciva a spiegarselo. Tornò con Fanna al rifugio e sentì i credenti che lodavano Dio e continuavano a implorare la sua benedizione su sua moglie. Ma lui non riusciva a pregare. Si sentiva avvolto nelle tenebre, senza speranza di uscirne. Poco tempo dopo, quando la sua cura fu completa, egli andò con alcuni altri che desideravano sapere di più del Vangelo a una delle riunioni trimestrali a Pingyang e lì conobbe il signor Si per la prima volta. Avendo sentito a lungo parlare di Liu come un giocatore d'azzardo professionista, noto per la sua disonestà e la sua sfrontatezza, Si fu felicissimo di trovarselo davanti così cambiato, liberato dalla schiavitù dell'oppio e interessato alla sorte della sua anima. Con pazienza cercò di aiutarlo nelle sue difficoltà e di condurlo alla pace, col risultato che Liu, dopo il congresso, tornò a casa sua rallegrandosi per la sua piena salvezza e raccontò alla moglie tutto ciò che era nel suo cuore e insieme lodarono e ringraziarono Dio per la sua bontà verso entrambi. Ben presto anche la signora Liu trovò il Salvatore e fu tanto rinforzata fisicamente che suo marito era solito dire che essi erano come due persone risuscitate dai morti. Da quella casa, così rinnovata, proveniva luce e speranza per tutti i vicini. Un giorno Si pronunciò un sermone indimenticabile al rifugio sulla necessità di condurre altri a credere in Cristo. Liu era presente e si convinse di essere stato salvato non solo per la sua felicità, ma anche per diventare strumento di salvezza per altri. Tornando a casa parlò a sua moglie di questa nuova ispirazione e insieme cominciarono a pregare per le persone che frequentavano e a parlare loro assiduamente di Cristo. Sentivano di avere bisogno di aiuto per portare il Vangelo nella città di Sopu e chiesero ripetutamente al Signore di mandare loro un collaboratore. Questa richiesta fu presto esaudita con una visita che li sorprese molto. Un giorno capitò a casa loro un tale con cui Liu aveva avuto da dire. Quest'uomo, che prima si era sempre dichiarato suo nemico aperto, ora voleva essere illuminato sulla sua fede. «Tu una volta eri un grande fumatore di oppio, come lo sono io. Com'è che sei stato liberato? Ci sono speranze anche per me?» Con gioia e riconoscenza Liu gli parlò di Gesù e lo portò al rifugio di Fansun. Lì quell'uomo fu disintossicato dalla sua assuefazione all'oppio e si convertì alla fede in Cristo. Tornando a Sopu, anche lui si disse pieno di un ardente desiderio di portare altri al Salvatore e poiché aveva una grande sala per gli ospiti nella sua casa, la mise a disposizione per le riunioni domenicali. Più tardi, Si ritornò da quelle parti e aperse nel villaggio un nuovo rifugio. La responsabilità della direzione fu affidata ai coniugi Liu e abbondanti benedizioni seguirono le loro fatiche. Le opportunità di aiutare i sofferenti e di testimoniare Cristo si moltiplicarono e Liu e sua moglie divennero preziosi collaboratori del signor Si, spesso in giro per motivi di testimonianza. Quando la moglie non poteva lasciare la casa perché sofferente o debole, ella non voleva che anche Liu rimanesse a Sopu. Diceva: «Mi sento un po' debole e stavolta preferisco non accompagnarti, ma non voglio ostacolarti nella tua opera. Vai tu». In quei giorni di maggiore sofferenza fisica, in cui le sue poche energie non le permettevano di andare in giro, ella radunava intorno a sé alcune donne del villaggio e insegnava loro a pregare, e fu contenta di ospitare i predicatori che venivano per le riunioni della domenica. Questo tipo di cristiani è quello di cui la Cina ha tanto bisogno, salvati essi stessi dal paganesimo, capaci di comprendere fino in fondo la cultura e l'animo cinese, infuocati di amore per le anime, per cui Cristo è morto e risorto. Essi sono i missionari che ottengono più successo. Uno dei risultati più grandi e importanti del lavoro che Si stava svolgendo in quel momento era la crescita di questi uomini e di queste donne.

Abbiamo visto come Paolo affronta nei capitoli precedenti, capitolo 5, il caso disciplinare di Corinto, e abbiamo parlato in generale della disciplina nella Chiesa, poi il problema delle liti tra fratelli al capitolo 6 e dell'uso corretto del corpo, della sua purezza, della sua santità. Ora Paolo inizia dal capitolo 7 a rispondere a alcune domande che i corinzi gli avevano fatto, e quindi inizierà a rispondere una a una a queste domande, e la prima è relativa al matrimonio, quindi parleremo sostanzialmente di questo questa sera. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Evidentemente gli avevano chiesto se non era il caso di evitare il matrimonio. Vi ricordate i cristiani corinzi erano una chiesa iper spirituale, pensavano di essere iper spirituali, e in questo tentativo di spiritualità avranno immaginato che forse il matrimonio fosse un problema, forse la sessualità fosse un problema, che fosse tutto sbagliato lì, e alcuni probabilmente hanno pensato: adesso sposiamo più, o addirittura adesso ci separiamo per dedicarci completamente alla preghiera, al servizio al Signore, alle cose spirituali. Ed è anche possibile che alcuni di loro volessero astenersi dai rapporti intimi all'interno del matrimonio, non riuscendo a discernere tra la sessualità buona e la sessualità cattiva. Abbiamo già parlato di questo argomento. La sessualità è un dono di Dio, ok? È Dio che ci ha fatto così. Ed è buona nei confini del matrimonio e nel rispetto reciproco dei coniugi, ma è cattiva al di fuori del matrimonio, è impurità sessuale, è fornicazione in quel caso. Quindi la risposta di Paolo: sarebbe bene, o è bene per l'uomo non toccare donna, quindi non avere nessun rapporto fisico con la donna, ma questo a livello ipotetico. Invece lui dice che ogni uomo deve avere la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi il celibato, essere senza non essere sposati, potrebbe essere un vantaggio, e ne parleremo, potrebbe essere un bene, ma non è per tutti, ok? Ricordate, anche Gesù dice questa cosa. Gesù chiarisce e puntualizza che astenersi dal matrimonio è una chiamata specifica, è un dono specifico. Che vuol dire che è un dono e che è una chiamata? Che la persona che è chiamata a farlo lo fa in maniera naturale, non è un peso. Se è un peso, come dirà Paolo, evidentemente non è la sua chiamata. Quindi non è per tutti il celibato, anche se è un vantaggio, e Paolo lo riconosce, lui è un fan, diciamo così, del celibato, ma è anche equilibrato. Quindi uno che vuole essere spirituale ma non ha la chiamata sta sbagliando. Perché sta sbagliando? Perché se non è la sua chiamata diventerà un sacrificio e un peso per lui, e si metterà in pericolo di tentazioni e di cadute pesanti, e quindi, volendo essere più spirituale, finirà per essere più carnale, per cadere, per inciampare. E qui il rischio è chiaramente, lo dice, a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Vediamo anche oggi le storture e le conseguenze negative e terribili dell'imposizione del celibato. Non puoi imporre il celibato come una regola, perché se viene da Dio, se è una chiamata da Dio, se è un dono di Dio, bene, se no la normalità è che ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito. Attenzione però, quando dice a motivo della fornicazione, non sta dicendo che l'unico motivo del matrimonio è evitare la fornicazione. Sarebbe riduttivo, sarebbe brutto, no? Dio ci dà il matrimonio per evitare la fornicazione. No, ovviamente sta rispondendo alla domanda dei corinzi, che, come abbiamo detto, potevano avere questo atteggiamento di voler essere più spirituali. Lui dice: no, attenzione a voler essere così, se non lo siete,
sarete in pericolo. E ora parla per i coniugi. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Quindi adesso parla ai coniugi, marito e moglie. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza, e poi dice ugualmente la moglie al marito. Quindi ci deve essere questo atteggiamento reciproco tra moglie e il marito. Ripete sempre tutte le indicazioni che dà all'uno, poi dice è uguale, deve fare l'altro. C'è questa reciprocità nel matrimonio. Cosa deve il marito alla moglie? Cosa deve la moglie al marito? La benevolenza o l'affetto, il volersi bene. In realtà alcune versioni traducono ciò che le è dovuto. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, e in questo rientra un po' di tutto: l'amore, ovviamente, la cura, la protezione, la fedeltà, compreso il rapporto intimo. Fa parte del dovere coniugale del marito verso la moglie e della moglie verso il marito l'intimità. Anzi, sembra che Paolo stia parlando principalmente di questo, del fatto che i coniugi devono concedersi gli uni agli altri. Ora, quelli che sono sposati o che sono stati sposati capiranno alcune dinamiche di quello che diremo stasera. Quelli che non sono ancora sposati probabilmente non capiranno proprio tutto a livello concettualmente, sì, ma manca un po' l'esperienza. Però prendete nota, ok? Considerate queste cose. Ovviamente siamo tutti grandi, siamo tutti maturi, quindi possiamo affrontare questi temi, ed è molto importante che affrontiamo questi temi nella Chiesa. Quindi andiamo avanti e cercate di non essere imbarazzati da quello che stiamo dicendo. Il matrimonio porta delle responsabilità, va bene? Dell'uomo verso la moglie, il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Dell'uomo verso la donna e della donna verso il marito. Questa responsabilità, abbiamo detto, è il doversi dare gli uni agli altri. Poi dice, per rafforzare questo concetto, che la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma ce l'ha il marito, e viceversa. Il marito non ha potestà sul corpo, la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito, e il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Nel momento in cui si sono uniti in matrimonio i due, uomo e donna, sono diventati proprietà l'uno dell'altra. Va bene? Quando uno è single, è padrone del suo corpo, ci fa quello che vuole, più o meno, è padrone del proprio corpo, mentre quando si unisce in matrimonio, che succede? Cede questo diritto di proprietà unica del suo corpo, perché lo dà al suo coniuge. Quando i due si uniscono e diventano uno, anche la proprietà del corpo diventa comune. Anzi, il marito ha la proprietà del corpo della moglie e la moglie ha la proprietà del corpo del marito. È interessante come Paolo sottolinei, lo dico di nuovo, la reciprocità e l'uguaglianza di questo concedersi gli uni agli altri. Perché in quella cultura era abbastanza comune che la donna fosse vista come una proprietà dell'uomo, ma in una maniera come un oggetto, come inferiore, no? E quindi era abbastanza comune che la donna avesse degli obblighi rispetto a suo marito. Non era molto comune il contrario, che anche il marito avesse degli obblighi e che anche il marito fosse proprietà della moglie. Quindi Paolo mette uomo, donna, marito e moglie sullo stesso piano, sullo stesso livello. Ora però, attenzione, questo non ha potestà sul proprio corpo non significa che il marito può obbligare, costringere, violentare
la moglie. Non è che può dire la Bibbia dice che il tuo corpo mi appartiene, quindi ok, è qualcosa a cui i coniugi, questa cosa che abbiamo appena detto, i due coniugi devono arrivarci insieme. Per quello lui dice che è una cosa reciproca, perché è una cosa molto delicata. È facile farsi male, è facile ferirsi, è facile abusare di questo. Quando ti concedi un'altra persona, lo fai dando tutto te stesso, è come un esporsi, e quindi deve essere una cosa fatta in amore, con dolcezza, e deve essere reciproca. Quindi ci vuole questa consapevolezza, che non sempre avviene subito, questo abbandonarsi l'uno all'altra, che non sempre arriva subito. Che fai in quel caso? Preghi, pazienti, anche l'amore aspetta anche nel matrimonio certe volte. Mostri il carattere di Gesù, l'amore di Gesù. Abbiamo detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo nel capitolo 6, vero? E abbiamo detto che anche noi siamo proprietà di Gesù. Ma Gesù non ci violenta, non ci forza, non ci obbliga contro la volontà di rivendicando quel diritto. Avete mai sentito Gesù che rivendica quel diritto come «Oh, sei mio! Dove stai andando?» No, Gesù è buono, è paziente, ha l'autorità, certo, ma veramente è l'espressione perfetta dell'amore. E così devono fare il marito verso la moglie e viceversa. Poi dice: non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo. Questo a che cosa si applica? Alla distanza fisica, cioè non vi separate, non andate a vivere uno da una parte e uno dall'altra, non state lontani l'uno dall'altro, ma soprattutto, ripeto, in questo contesto si applica alla intimità tra marito e moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, e questo. E stiamo parlando dell'astinenza sessuale nel matrimonio. È molto pericolosa l'astinenza sessuale nel matrimonio, non dovrebbe esserci. E se c'è, quali sono le condizioni che dice, che dà Paolo? Privarsi l'uno dell'altra dovrebbe essere, primo, di comune accordo, secondo, per un tempo, e terzo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Cioè ci deve essere una motivazione specifica, che è dedicarsi al Signore per un certo tempo. Di comune accordo, prima di tutto. Cioè, non è che un coniuge può o dovrebbe imporre l'astinenza sessuale all'altro coniuge. Ora, siamo molto diversi gli uni dagli altri. Anche la sessualità la vediamo, viviamo in maniera diversa. E soprattutto le differenze maggiori sono tra gli uomini e le donne. Ma la realtà è che dobbiamo cercare di capire queste differenze. Dobbiamo cercare di conoscere l'altro, e noi uomini. E le donne dovrebbero cercare di conoscere noi uomini. Quindi c'è questa differenza, e è importante che ci capiamo. Perché è molto facile che un no, o due no, o dieci no, possano essere presi dall'altra parte come un rifiuto, una distanza, un allontanare. Può essere qualcosa che è vissuto come una ferita, un'umiliazione, perché l'altro si può sentire rifiutato, non compreso, non apprezzato. Dire sempre no, quindi privarsi dell'intimità sessuale, può essere una specie di infedeltà, una specie di tradimento, quando uno si priva sempre dell'altro. Quindi Paolo dice deve essere di comune accordo, poi per un tempo, cioè non può essere per sempre. Non è che i corinzi potevano dire, né noi, io devo cercare il Signore, devo servire il Signore, devo pregare, non ho tempo per queste cose, sono troppo santo, la sessualità, l'intimità è una cosa che non è santa, quindi mi dispiace. E poi abbiamo detto, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera, abbiamo bisogno spesso di tempi per dedicarci maggiormente al Signore senza distrazioni. Paolo lo riconosce, anche ogni tanto qualcuno deve staccare un po' anche dal rapporto di coppia, anche dalla famiglia, e Paolo lo ammette, dice per un tempo, però deve essere per il digiuno, per la preghiera, deve essere reale per questo. Non è perché io ho bisogno di andare, basta, non ce la faccio più, di stare con mia moglie, di sentire mia moglie, di sentire mio figlio, vado, faccio una vacanza alle Hawaii, ho bisogno di staccare un po', e io ero là sulla spiaggia delle Hawaii una settimana, due settimane, a bere, a divertirmi con i miei amici. Non è questo quello che sta dicendo Paolo. Poi dice, poi tornate a stare insieme,
dopo esservi privati eventualmente l'uno dell'altro, tornate a stare insieme affinché di nuovo Satana non vi tenti. Quindi uno può fare una cosa spirituale, privarsi per digiuno la preghiera, però digiuna troppo, prega troppo e alla fine il problema è che si espone alla tentazione. Poi dice: vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da parte di Dio, l'abbiamo detto. Il celibato è una situazione ideale quando è la tua chiamata, quando è il tuo dono, altrimenti crea solo problemi. Paolo in questo momento non è sposato, ma la maggior parte degli studiosi sono concordi sul fatto che lui lo sia stato in un certo tempo della sua vita. Perché? Perché ogni buon fariseo doveva essere sposato, era sposato, perché la famiglia era tenuta in grande onore in quella cultura, e alcuni pensano, ed è probabile, che Paolo fosse addirittura parte del Sinedrio, e quindi quello era addirittura un requisito per i membri del Sinedrio, essere sposati, avere una famiglia. Quindi probabilmente Paolo è stato sposato nel passato, ma non sappiamo nulla di cosa ne sia stato della moglie, o quando si è convertito l'ha lasciato, oppure morta, non lo sappiamo. Fatto sta che lui a questo punto, e sempre da quello che conosciamo, è in questa condizione di essere single, e dice: vorrei che tutti fossero come me, però si rende conto che questo fa parte della sua chiamata, e quindi non tutti lo possono condividere. Ora, quelli che non sono sposati, versetto 8, adesso cambia la categoria, a quelli che non sono sposati e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io, ma se non sanno contenersi si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ora, questa frase mi suona un po' strana, a quelli che non sono sposati e alle vedove. Non so se anche a voi sembra strano, perché sembra che stia parlando ai single e alle vedove, ma perché alle vedove e non anche ai vedovi? E perché un single non dovrebbe sposarsi, se adesso ha appena detto che dovrebbe sposarsi, a meno che non abbia un dono del celibato? Quindi è un po' strana come espressione. O si tratta di un rafforzativo, cioè che sta rafforzando il concetto che il non sposarsi è la situazione da ricercare e che tu ci devi provare, e se non ce la fai e se inizi a ardere significa che non è il tuo dono, quindi potrebbe essere il modo per scoprire se è il tuo dono o non è il tuo dono. Questo dovrebbe essere rivolto a tutti i non sposati, e per qualche ragione alle vedove, non lo so perché alle vedove in particolare, forse c'era un qualche caso particolare a Corinto. Oppure dovrebbe essere intesa come le persone non sposate, può essere che stia parlando dei vedovi, gli uomini non sposati e le donne non sposate in quanto vedovi. E in effetti io ho cercato la parola vedovo nella Bibbia e non l'ho trovata. Si parla sempre delle vedove nella Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono delle vedove, nel Nuovo Testamento ci sono delle vedove, nella Chiesa c'erano delle vedove, ma non si parla mai dei vedovi. Forse questo, forse non c'era un termine per i vedovi, forse sta parlando di questa categoria, uomini e donne che un tempo sono stati sposati, poi i loro coniugi sono morti e quindi si ritrovano ora liberi. Qual è il consiglio per loro da parte di Paolo? È quello di rimanere vedovi, di non risposarsi, di non cercare nuove nozze, ma se proprio non ce la fanno, sposatevi pure, dice, non è un peccato, non è che siete poco spirituali se da vedovi vi risposate. Comunque sia, questa è la categoria, ho detto, dei non sposati, cioè celibi, nubili, vedovi, ma agli sposati, ora sono quelli che hanno una posizione di coniugi, sposati. Versetto 10: agli sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e il marito non mandi via la moglie. Quindi ora parla agli sposati, ai coniugi. Dice: ordino, non io ma il Signore. Che vuol dire? Sta parlando del fatto che Gesù ha esplicitamente e chiaramente parlato di questo argomento mentre ministrava, e infatti lo troviamo in Matteo capitolo 19, dopo forse ci andiamo. Però non significa che c'è un qualche problema tra io e Gesù, se l'ha detto lui vale di più, se lo dico io vale di meno. Tornerà un paio di volte questa questione, no? Sta semplicemente dicendo che Gesù ha chiarito questo aspetto.
E quindi io sto ripetendo quello che ha detto Gesù, che la moglie non si separi dal marito e il marito non mandi via la moglie. Quindi l'ordine del Signore per i coniugi qual è? Non separarsi, non divorziare. L'ordine del Signore per i coniugi è quello di non divorziare. Chi si separa dal coniuge sta disubbidendo, sta commettendo peccato. Questa era un'epoca in cui il divorzio era estremamente comune, come oggi. E si divorziava per qualsiasi ragione, anche la più futile. Basta, non mi piace più come cucini, non ti sopporto più, sei invecchiata, guarda, voglio una ragazza più giovane, all'epoca. Però sono ragioni futili, voglio dire, sono carnali, sono egoistiche, va bene? E in Matteo 19, Gesù che cosa fa? Parlando ai religiosi, che gli espongono questo problema, è giusto mandare via, non è giusto, perché loro, anche i religiosi, avevano iniziato a giustificare tutte queste cose, e la loro domanda è lecito mandare via una moglie, per quale ragione? E Gesù che cosa fa? Li riporta a Genesi, loro parlavano della legge, dicevano che Mosè aveva concesso questa cosa, e Gesù va a prima di Mosè, va a Genesi, e dice che in principio non era così, che Dio ha fatto l'uomo e la donna, li ha messi insieme e quell'unione era un'unione duratura per sempre. Anzi, dice che i due diventeranno una sola carne, e quindi qual è l'ingiunzione? Ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Cioè, Dio ha unito e l'uomo non deve separare. Ora, questo è valido per tutti i matrimoni, sia di cristiani che non di cristiani. Non è che un matrimonio cristiano è più valido di un matrimonio non cristiano. Questa è una cosa che Dio ha stabilito in generale, va bene? Qui non c'entra dove ti sei sposato, se in chiesa o al comune o sotto la tenda o nella tribù. La forma e la cerimonia del matrimonio può essere la più diversa, però il matrimonio rimane sempre in tutte le culture una cosa pubblica che tutti lo sanno. Non è che il matrimonio è una cosa segreta da nessuna parte, quindi qualsiasi sia la cerimonia, quella vale, Dio la sancisce, l'unione significa che le due, ma marito e moglie, sono diventate uno, quindi ciò che Dio ha unito l'uomo non lo separi. Purtroppo questo è l'ideale, ma l'uomo l'ha fatto spesso, ha separato quello che Dio ha unito a suo danno, perché è una sofferenza, è una tragedia, è una lacerazione. Gesù in Matteo 19 ammette un solo caso di divorzio, diciamo così, legittimo. Dice, se non in caso di fornicazione, e abbiamo conosciuto questa parola. E sta parlando ovviamente dell'infedeltà coniugale, del tradimento. In quel caso lo stesso tradimento, l'infedeltà, ha infranto il vincolo. Quindi si è già consumata la separazione fisica, c'è stato questa frattura, questa rottura. E questo sembra l'unico caso di divorzio legittimo. Però ovviamente Gesù non dice che in quel caso è obbligato a divorziare. Dice che ha la facoltà, ha la libertà, è legittimo se lo fa, ma non è obbligato. E anche l'esperienza dice che è meglio restaurare, ricucire, riconciliarsi. È qualcosa ovviamente che deve essere spirituale, deve essere in sincerità, ma ci può essere il perdono quando c'è stata anche l'infedeltà e il tradimento. Anzi, Dio è un Dio di perdono, ovviamente, e questa sarebbe la condizione ideale. Quindi Paolo sta dicendo: non vi dovete separare, non vale che dici io potevo andare a servire il Signore, divorzio, no? Non ha senso. Ovviamente qui Paolo non parla del caso della fornicazione, ma Gesù sì. Dice, ma agli altri dico, io non il Signore, che vuol dire? Che non è ispirato? No, significa che di questo non è a parlare, sta per parlare della coppia mista, dove c'è uno che è credente e uno non credente. Lui dice che Gesù non ne ha parlato specificamente di questo caso, e quindi lo dice lui Paolo. Ma come ho detto prima, ha la stessa validità, è parola di Dio, è ispirata, ok? Quindi non vi perdete. Agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via.
perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Ma se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero tu, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatela da Dio. Questo lo vediamo dopo. Quindi questa nuova situazione, questo nuovo caso, qual è la realtà? La realtà è di uno che si converte, va bene? E suo marito o sua moglie no, va bene? Che cosa succede a questo punto? Che cosa devo fare? Io mi sono convertito, amo il Signore, credo il Signore, mia moglie no, continua a dire le parolacce, continua a litigare, continua ad essere quello che è, cioè è incredulo, non ama il Signore, io faccio la lascio, ovviamente. Paolo dice no, non lo devi fare. Questo è il matrimonio, è il contesto di cui stiamo parlando. Ovviamente, se uno si converte dopo che si è sposato, cambia, giusto? Perché la conversione è una rivoluzione, cambia i desideri, cambia le convinzioni, cambia le azioni, le cose che vuoi fare, eccetera, eccetera. È normale, dice Paolo, che se tu cambi così radicalmente, dall'altra parte dice, ma non sei la stessa persona che ho sposato. Potrebbe esserci da parte del non credente questa obiezione. No, bello, io non ci sto, io non ce la faccio, no? E quindi dobbiamo per forza separarci. Che cosa dice Paolo? Se il non credente non ce la fa, dovete lasciarlo andare per la pace, per l'unità. Non è che dovete mettervi a litigare, a discutere, eccetera, eccetera. Se non ce la fa, se ce la fa, dovete rimanere in quel rapporto, non dovete sfasciare la famiglia perché siete diventati credenti. Se accetta, se per lui, per lei non è un problema, non dovete abbandonare il coniuge, i figli, sfasciare tutto e andarvene via. Non è una giustificazione per divorziare, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata dal marito. Santificato prima di tutto non significa salvato, non significa che se io sono in questo rapporto misto credente e non credente, se io sono credente l'altro è salvato automaticamente, perché quando il Signore viene e lui si aggrappa a me e andiamo insieme in cielo. O i figli, io da bambino facevo questo pensiero, dicevo non so se sono salvato, però se il Signore torna e rapisce i miei genitori e loro iniziano a salire, io che faccio? Mi aggrappo.

del credente lì dentro, della sua influenza, delle sue preghiere, dei suoi sentimenti, dell'amore e anche della benedizione di Dio, della presenza dello Spirito in quella casa. In qualche modo il non credente beneficia di questa santità del credente. E questo è funzionale, può essere utile, dice Paolo, alla conversione. Quindi se tu ti converti e tuo marito non è convertito, non dovresti fare di tutto perché ti lasci, essere una moglie dispettosa, rientrare tardi la sera, dici io me ne vado in chiesa, a me non mi importa di quello che mi dici, mancare di rispetto, non essere sottomessa. Sta dicendo il contrario, devi cercare il modo di amarlo, di avere pazienza, di curarti di lui, essere la moglie migliore possibile perché possa avere l'occasione di venire al Signore. E adesso parla dei figli, anche i figli sono santificati grazie al genitore credente. Che cosa vuol dire? Questa è un po' simile, ma anche un po' diverso, i figli. C'è anche per loro comunque questa, diciamo, estensione di santità che li copre. Chi ha figli sa bene che i bambini piccoli sono molto aperti e molto malleabili alle cose del Signore. I bambini piccoli credono facilmente a quello che crede papà, a quello che crede mamma, e amano facilmente il Signore. Per loro è scontato che c'è il Signore, che è quello che, di cui parla papà e mamma. Per loro pregare non è un problema, quasi sempre. Amano il Signore. Ancora non è il frutto di una decisione consapevole come lo è quella di un adulto, va bene? Però hanno il loro rapporto con il Signore, amano il Signore, credono nel Signore, ma tutto questo rapporto è, diciamo, passa dal genitore, è veicolato, è uno strumento, passa per il genitore. Il genitore è una sorta di mediatore, di ministro in questa, diciamo, fede dei figli. Poi quando sono abbastanza maturi devono però consapevolmente fare il loro passo, confessare la loro fede. Questa cosa è un po' misteriosa, no? Ovviamente non sai mai cosa succede nell'altra persona, ma c'è questo effetto. E vorrei enfatizzare questo: non sottovalutate mai l'impatto che come genitori possiamo avere sui nostri figli. Non sottovalutiamolo mai. Non diciamo è troppo piccolo, non prego adesso, o non gli parlo del Signore, o non gli dico le realtà. Possiamo avere un grande effetto, un grande impatto, così come il credente può portare il coniuge non credente al Signore, può portare i figli al Signore. E io dico, è un peccato se non li portiamo al Signore. Io prego sempre per mio figlio, prego per i vostri figli, perché non vogliamo raggiungere tutto il mondo, tutta Cilia, tutta Roma, tutta l'Italia, e poi ci perdiamo le persone che sono più vicine a noi, i nostri figli. Li vogliamo portare in cielo insieme a noi. Però se il non credente si separi pure, perché Dio ci ha chiamato alla pace. Ora Paolo usa questo caso del matrimonio misto per darci un principio un po' più generale. Ci siete? Leggiamo. Versetto 17. Ognuno continua a vivere nella condizione assegnatagli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla, ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, cioè un libero del Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Quindi da questo discorso del matrimonio, dei coniugi, delle coppie miste, Paolo tira fuori questo principio del rimanere nella condizione in cui siamo stati chiamati. È la condizione in cui Dio ci vuole. C'è un motivo se siamo in quella condizione. Non è una casualità. Molte persone pensano che nel momento in cui si convertono Dio inizia a sistemare le cose nella loro vita e non c'è più il caso. Ma prima di che si convertissero c'era il caso.
Non è così. Dio sapeva che ci saremmo convertiti.

0: convertiti, quindi già operava nella nostra vita prima che ci saremmo convertiti. Quindi la condizione in cui ci troviamo, anche al momento in cui ci convertiamo, non è casuale. E Paolo dice: rimanete in quella condizione, non cercate stravolgimenti. Ci sono delle cose che cambiano e sono il nostro cuore, la nostra mente, la presenza dello spirito nella nostra vita, ma ci sono delle cose che non necessariamente devono cambiare. Se io ho un tatuaggio, non me lo devo cancellare. Se io sono circonciso, non mi devo incirconcidere. C'era un modo per annullare la circoncisione. E viceversa, se non sei circonciso, non ti devi non riguarda nulla. Se il Signore ti ha salvato è qualcosa che riguarda lo spirito e l'anima, non c'entra niente il corpo e i segni del corpo. Parla della circoncisione lo estendiamo un po' ai segni generali del corpo, va bene? E poi parla della condizione dello status sociale, del lavoro. Dice: se sei schiavo, non è che ti devi affliggere, dire: oh no, sono schiavo. Sicuramente non è la volontà di Dio che sono schiavo, perché la schiavitù è una cosa bruttissima, la schiavitù, la Bibbia condanna, eccetera, eccetera. Paolo dice: no, puoi essere schiavo materialmente, fisicamente, ma essere libero spiritualmente, e quindi godi di quella condizione, è la volontà di Dio che ti trovi lì. E poi lo chiarisce anche: chi è libero, lui si deve ritenere schiavo del Signore, lo fa per bilanciare questo discorso. Ma è facile che uno cade in questa trappola dicendo: la condizione in cui mi trovo è la condizione sbagliata, ne devo essere liberato, devo cambiare. No, non necessariamente è così. Ovviamente se la tua condizione è una condizione peccaminosa, sì, se tu sei un convivente e ti converti, devi cercare di uscire dalla convivenza, o ti sposi o ti lasci o qualche altro. Se tu sei un ladro, non è che continua, quello è il mio lavoro, la devi smettere il lavoro, no? Capite quello che sto dicendo? Se uno è omosessuale e pratica l'omosessualità, nel momento in cui si converte deve uscire da quella condizione, va bene? Deve astenersi, deve chiedere la liberazione da parte del Signore. Quindi sono due cose un po' diverse, ma il concetto è quello che stiamo dicendo. Però dice una cosa carina: se sei schiavo, non ti affliggere, non ti deprimere, non dire non può essere il Signore. Però se hai la possibilità di essere libero, approfitta. No? Vedete com'è saggio Paolo? Non ti affligge, però se puoi essere, è meglio essere liberi che schiavi, no? Sei d'accordo? Non dobbiamo avere questa cadere nell'altro eccesso, l'altro estremo, no? Il Signore mi ha chiamato quando sono schiavo e io rimango schiavo. È la possibilità. Se il Signore mi ha chiamato, io ero un operaio, mi offrono di diventare. No, non lo posso fare perché la mia condizione. No, ovviamente, se puoi migliorare, Paolo dice: ovviamente migliori. No? Però abbiamo capito qual è il principio che ci sta dicendo. È un principio di accontentarsi, di essere libero. Vi ricordate che cosa diceva Paolo? Lui dice in Filippesi 4: io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo, in ogni situazione. Posso avere fame, può essere tanto cibo, può essere ricco, posso essere povero. È una questione dell'atteggiamento, dell'attitudine del cuore, della riconoscenza. E quindi ci vuole equilibrio. Ora, riguardo alle vergini, non ho alcun comandamento dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ritengo dunque che questo sia buono a motivo dell'imminente avversità, che sia bene per un uomo non rimanere così. Quindi stava per rispondere alla questione delle vergini, però poi ritorna su argomenti un po' più generale, ma ne parlerà più a fondo qui in mezzo. Quindi a questioni che sono valide un po' per tutti, non solo per le vergini. Al versetto 26 dice una cosa interessante, dice: ritengo che questo sia buono a motivo della imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Che cosa vuol dire questo? È un aspetto interessante, perché getta una luce un po' nuova su tutto questo argomento. L'enfasi di Paolo sul valore e il vantaggio del celibato e alcune altre questioni qua che sembrano certe volte un po' restrittive devono essere lette alla luce di questa cosa. Lui sta parlando di una chiesa che è fortemente perseguitata, va bene? E quindi lui dice: è meglio che non vi sposate. Però la condizione è questa, che sta arrivando una forte persecuzione, e in una persecuzione è meglio che siate liberi dal matrimonio piuttosto che avete la famiglia, i figli. Ovviamente se c'è una persecuzione forte, anche qua, già un problema soffrire io, no? Ma poi se deve soffrire anche mia moglie, il mio figlio, questa è una doppia sofferenza. E Paolo dice: vorrei risparmiarvi tutte queste cose. Quindi questo è un aspetto interessante che non va sottovalutato. Legato ad una moglie, non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Chi si sposa
1: avrà tribolazioni nella carne.
0: Avrà tribolazione nella carne. E questo, come stiamo dicendo, vale in un periodo di persecuzione, ma vale anche in un periodo di non persecuzione. C'è un margine di tribolazione, dice Gesù, nel mondo avete tribolazioni, no? C'è un margine. E Paolo dice: io vorrei risparmiarvi le sofferenze e le tribolazioni di tutto questo. Per questo lui dice: ci sono due cose buone, sposarsi è bene, non sposarsi è meglio. Ma sono due cose buone, non è un contrasto tra una cosa sbagliata e una cosa buona, capite? È una questione di vantaggio. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. 29. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, così d'ora in avanti anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Che cosa sta dicendo qua? Non sta dicendo di... vai! Sei sposato e vivi come se non fossi sposato. Non sta dicendo di trascurare tua moglie, il tuo matrimonio. Non sta dicendo di disprezzare il matrimonio. Ma sta dicendo di avere la giusta prospettiva, il giusto equilibrio. Mettere le cose spirituali davanti. La famiglia è una priorità. Ma anche spiritualmente parlando, la famiglia è una priorità. È un ministero che deve essere onorato. È un'amministrazione che si dà al marito e alla moglie. Però il Signore viene sempre prima. Deve essere così. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non usassero di questo mondo, perché la forma di questo mondo passa. Sta dicendo di avere un equilibrio, di non mettere tutto il cuore in queste cose, di avere una giusta distanza, di prendere una giusta distanza. Ora io desidero che voi siate senza alcuna sollecitudine. Che vuol dire sollecitudine? Preoccupazione. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore, ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è una differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi assiduamente al Signore senza essere distratti. Quindi c'è effettivamente un pericolo, ed è quello, come ho detto, di mettere il coniuge, di mettere i figli come priorità nella nostra vita. Hanno un alto livello di priorità, ma non devono essere la priorità. Per il credente il Signore viene prima di tutto, poi il coniuge e poi i figli. Ci sono molte persone e molti credenti che idolatrizzano il coniuge o i figli. Il Signore dice, ed è molto duro quando lo dice, se uno non lascia suo padre, sua madre, fratelli, sorelle, figli e quant'altro per amor mio, non è degno di me. Un'altra espressione dice, se uno non li odia, non significa che li deve odiare ovviamente, ma sta dicendo che il Signore deve venire prima. Se il Signore non viene prima nella mia vita, prima di mia moglie, prima di mio figlio, io penso che li sto amando in maniera perfetta, ma in realtà non li sto amando in maniera perfetta, li sto amando in maniera imperfetta, perché non permetto al Signore di essere sovrano di questo mio amore per loro, e diventa un'idolatria, diventa una schiavitù. Pensate che Dio non ami mia moglie o mio figlio, o vostra moglie o vostro figlio? Pensate che non li ami? Io amo mia moglie, io amo mio figlio, tanto. So che Dio li ama di più e che il suo amore è perfetto. E quindi non posso amarli e metterli davanti, perché farei loro un torto, capite? Quindi Paolo sta riportando tutto a questa questione. Ora, è indubbio che lui consideri il celibato, cioè non essere sposati, un vantaggio. Ma non perché uno è più spirituale, ma perché gode di cosa? Di una maggiore libertà. Ha minori distrazioni. Quando io non ero sposato, potevo prendere e partire, e potevo partire con uno zaino, e potevo andare dove non sapevo dove andavo. Quello che mi serviva solo era un paio di amici qua e là, dormire per terra, sacrificarmi, divertirmi, dormire sul treno, all'avventura, in tenda, eccetera, eccetera. Quando mi sono sposato e quando abbiamo avuto un bambino, la valigia è diventata più grande e le responsabilità sono cresciute. Non posso dire semplicemente, amore, sai, domani parto, me ne vado, vado all'avventura. Ci sono delle responsabilità, ci sono, e poi ovviamente c'è il provvedere alle necessità dell'altro, emotivamente, fisicamente, materialmente. La famiglia prende tempo, i rapporti prendono tempo. Quando uno è libero da tutto questo, ha dei vantaggi, ha una maggiore libertà, ha meno distrazioni e può, come dice Paolo, dedicarsi al Signore in maniera più piena. Può fare anche le cose più pazze, no? Voglio dire, è indubbio che ci sia questa maggiore libertà. Io trovo però paradossale il fatto che molti single cristiani, anziché usare la loro maggiore libertà, e parlo di tempo, di risorse, di energia, di pensieri, anziché usare questa loro maggiore libertà per il Signore, spesso i single cristiani la usano questa libertà per altre cose e finiscono per fare di tutto meno che servire il Signore, e trovano il tempo per fare ogni genere di cosa tranne che servire il Signore. E io dico a queste persone: guarda, quello che hai adesso, l'opportunità che hai adesso come singolo per servire il Signore, è una grande opportunità. Puoi fare tante cose, puoi darti completamente adesso, puoi fare esperienze meravigliose, approfitta, non ti distrarre adesso, perché un giorno non avrai tutto questo tempo, non avrai tutte queste possibilità, avrai altre responsabilità e dovrai dire di no, che ne so, al viaggio missionario, piuttosto che alla scuola biblica, piuttosto che a quell'altro tipo di esperienza, eccetera. Il problema è che il single vuole essere sposato, lo sposato vuole essere single, e ognuno non riesce mai a trovare, cioè, il senso, e nessuno è mai contento della condizione in cui è, vuole sempre qualcos'altro, perché pensa che cambiando la condizione le cose in qualche modo miracolosamente cambieranno. Per esempio i single hanno questo grande inganno, e quando saranno finalmente sposati non avranno più nessun tipo di problema. Scusate, non ce l'ho fatta a finire la frase in maniera seria. Ah, io quando sarò sposato tutti i miei problemi finiranno, finalmente avrò una moglie, finalmente avrò un marito, il desiderio del mio cuore sarà realizzato. E poi quando si sposano, un altro inganno dei single è che cambieranno, che loro cambieranno quando si sposeranno. Oppure nel fidanzamento, un inganno dei fidanzati è che dopo il matrimonio l'altra persona in qualche maniera miracolosamente, per effetto non so di che cosa, cambierà in meglio, ovviamente. E poi invece ti sposi e scopri: e tu chi sei? Io non t'ho sposato a te. E qualcuno è finito per credere addirittura all'esistenza degli alieni, dicendo: questa è mia moglie, gli alieni sono venuti e l'hanno rapita e mi hanno messo qui un'altra persona. Ti ha sposato, ride, ti ha sposato. Oh. Comunque, quello che vuoi dire è quello che vuole dire Paolo: godete della condizione che avete. Se sei singolo, non pensare che il Signore in qualche modo ha perso la tua pratica, no? Dici: oh Signore, ti sei scordato di mia moglie? No, tua moglie sta in lavorazione, non ti preoccupare, da qualche parte il Signore sta preparando. Tu non ti preoccupare degli affari del Signore, preoccupati di approfittare del perché il Signore ti sta lasciando singolo ancora adesso. Ci sono dei vantaggi che puoi ancora, delle cose che puoi ancora vivere, che puoi godere adesso. Vivilo per il Signore e dai tutto al Signore, il resto verrà normalmente nel tempo del Signore. Finiamo. La moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché nel Signore, tuttavia secondo il mio avviso essa sarà più felice se rimane così, or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi torna un po' a rinforzare questo concetto del matrimonio che è un vincolo per la vita, e infatti diciamo finché morte non ci separi. Ovviamente se uno si trova nella condizione di essere vedovo è libero di risposarsi a chiunque, però la condizione è purché sia nel Signore, cioè libero di sposare chiunque, ma deve essere un credente. Questa è la condizione per tutti quelli che vogliono sposarsi: deve essere un credente, deve essere una credente, deve essere un matrimonio nel Signore. Nel Signore non significa della Chiesa. Ci sono molti che fanno questo errore. Attenzione, una persona che viene in Chiesa non è automaticamente né un credente e né quel matrimonio è automaticamente nel Signore. È nel Signore se è la persona giusta per te, che il Signore ha stabilito per te, che il Signore ti dà il via e dice sì, vai. Capite quello che sto dicendo? Perché tanti drammi si sono consumati per sé. Ma io ho sposato un credente. Perché? Perché veniva in Chiesa. Non è detto che sia così. Sarà più felice se rimane singolo. Sta parlando ai vedovi, va bene. Hai avuto il tuo matrimonio, l'hai vissuto, mi dispiace che sia finito in questa maniera, goditi il tuo ritorno al essere singolo e serve il Signore. Ma se non ce la fai, sei libero di risposarti.

0: Gentili ascoltatori, Radio Vangelo risponde, vi augura buon ascolto e si accinge subito ad esaminare la richiesta di un ascoltatore che è direttore responsabile di un periodico culturale, il quale ci chiede di conoscere la nostra opinione sul matrimonio e il suo scioglimento, sul rapporto tra diverse fedi religiose e anche sulla preghiera. Sul primo argomento, cioè matrimonio e divorzio, abbiamo già dato una risposta attraverso la nostra rubrica e quindi ci ripromettiamo di inviare al nostro ascoltatore un documento scritto. Sul rapporto tra diverse fedi religiose abbiamo già parlato in altra trasmissione, anche se non è escluso che torneremo sull'argomento. Per il momento comunque non vogliamo ripeterci. Sul terzo argomento, la preghiera, non abbiamo ancora parlato e quindi ci accingeremo a dare una risposta, anche se attraverso la varia attività di Radio Vangelo questo argomento è stato ampiamente trattato. Che cosa è la preghiera? Innanzitutto vogliamo dire quello che la preghiera non è. Per esempio, la preghiera non è una posizione fisica che assumiamo davanti alla presenza di Dio. Non è soltanto inginocchiarsi, non è soltanto mettere la testa tra le mani e chiudere gli occhi. Assumere questa posizione non significa pregare, come non significa pregare avere delle preghiere a memoria e ripeterle in maniera sterile, in maniera ripetitiva. Questo non è assolutamente pregare. Allora, che cos'è la preghiera? A questo punto vorrei invitare il fratello che è accanto a me perché porti avanti questo argomento così importante della vita cristiana. Prego, fratello.
1: Come giustamente tu sai, la preghiera è uno degli aspetti della vita cristiana del credente. E quando parliamo della preghiera, noi ci riferiamo all'aspetto devozionale di questa vita, cioè di questo rapporto di intimità e che il credente è chiamato a vivere con il suo Dio, con il suo Signore, rapporto che implica, torna a ripetere, la preghiera. E tu giustamente hai già ricordato che la preghiera non è qualcosa di meccanico, cioè qualcosa di imparato a memoria, non si tratta di frasi già fatte e ripetitive, ma è proprio alla luce della parola del Signore. È uno dei modi dell'anima e dello spirito che ci portano a comunicare con Dio con quella semplicità, con quella fiducia che un figlio deve avere con il suo genitore e in questo caso con il suo creatore, con il suo Signore e con il suo Salvatore. E noi sappiamo che questo esercizio della preghiera, proprio alla luce della Bibbia, ha tenuto impegnato nei secoli i figli di Dio, i servi del Signore, e giustamente, come qualcuno ha affermato, i grandi pregano, i grandi uomini di Dio ci hanno lasciato veramente un insegnamento luminoso, qualcosa che brilla veramente. E quando penso ad uomini come Abramo, come Mosè, come Daniele, Samuele, Elia, Gesù stesso, io penso a degli uomini che sono stati veramente uomini di preghiera, dimostrando in questa maniera così che non i piccoli ma i grandi pregano.
0: Certamente hai parlato anche di Gesù, credo che sia l'esempio più grande. Noi crederemmo che Gesù non avesse avuto questa necessità di pregare, proprio perché era il figlio di Dio, per la sua speciale relazione con il Padre. Invece ci dice tutto l'Evangelo che egli praticò molto la preghiera. E spesso leggiamo che egli si ritirava per esempio nei monti e nei deserti proprio per pregare, per ritirarsi diciamo nella solitudine e poter incontrare attraverso la preghiera in maniera più profonda la comunione con il Padre. Anzi, c'è un riferimento biblico, lo troviamo nel capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei al verso 7. E leggiamo proprio dalla parola di Dio, il quale, cioè Gesù, ai giorni della sua carne, cioè al tempo della sua vita terrena, avendo con gran grido e lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte. Qui appunto ci dice la parola di Dio come il figliolo di Dio pregasse con tale intensità il padre perché desiderava superare la prova estrema che poi superò. Quindi la preghiera dobbiamo vederla come necessità. Noi tutti abbiamo necessità di pregare. Se Gesù ebbe questa necessità, se come tu stesso hai detto Abramo, Mosè, Daniele ed altri pregarono intensamente, quindi era necessaria per loro e necessaria anche per noi. E io vorrei aggiungere che non soltanto i grandi hanno pregato e forse sono divenuti grandi nella fede proprio perché hanno pregato molto, ma anche i piccoli devono pregare perché la loro fede venga ad accrescersi e possano fare dei passi avanti in quello che è il sentiero dello spirito proprio attraverso la preghiera, perché la preghiera è contatto con Dio, è realizzare la presenza di Dio. E attraverso la presenza di Dio l'anima nostra si eleva da diciamo una fase terrena a una fase meno terrena, più spirituale, e quindi diciamo si eleva a Dio per realizzare le sue promesse e la sua benedizione. Vorrei, se con poche parole, che tu ricordassi che in fondo la Pentecoste, quando i 120 furono battezzati con lo Spirito Santo, fu un risultato della preghiera. Puoi dire qualche cosa a questo proposito?
1: Certo, e Gesù stesso disse prima di ascendere al cielo di raccogliersi in Gerusalemme e lì di attendere in Gerusalemme, e quell'attesa doveva essere poi un'attesa in un'attitudine di preghiera, in uno spirito di preghiera, cosa che avvenne. E anzi qui è interessante far notare che fu una preghiera perseverante quella dei discepoli. Spesso noi preghiamo ma non sappiamo attendere fino all'esaudimento, aspettare fino all'esaudimento, in quanto che Dio ha fatto delle promesse, promesse precise, chiare, che hanno il loro adempimento nei tempi di Dio ovviamente, come in quel caso i discepoli seppero attendere e dopo 10 giorni di attesa, che indubbiamente fu una lunga attesa per loro, ma questo non li scoraggiò in quanto che si erano prefissi uno scopo, una meta da raggiungere, e quella meta che Gesù stesso in fondo aveva ricordato loro, la pienezza dello Spirito Santo. E dopo quei 10 giorni noi leggiamo nella parola del Signore che lo Spirito Santo scese sopra di loro e li riempì al punto di renderli traboccanti. E come tu ricordi bene, non fu il solo caso, vero? Anche altri giorni dopo i discepoli, in conseguenza di una persecuzione subita da alcuni di loro, si raccolsero nuovamente in uno spirito di preghiera per intercedere presso il Signore. Anche in quell'occasione lo Spirito di Dio scese nuovamente nel mezzo di loro in una maniera veramente grande e gloriosa, e furono di nuovo riempiti dello Spirito Santo, proprio per testificare che Dio è pronto a risponderci quando noi siamo disposti ad accostarci a Lui in un'attitudine di fede, di fiducia nella preghiera.
0: E quindi possiamo dire che la preghiera deve diventare una pratica di vita per i cristiani, per tutti i cristiani, come lo fu per Gesù, come lo è stato per i discepoli. E poi anche attraverso l'esame dei fatti degli apostoli troviamo che la preghiera era una pratica di vita per i primi discepoli, per Paolo, per Pietro, e diciamo che arrivarono ai risultati che ottennero attraverso anche questa pratica di vita, cioè la preghiera, perché attraverso la preghiera Dio rivelò loro quali erano i passi che dovevano fare e quali erano i passi che non dovevano fare. Diciamo, attraverso questi esempi noi deduciamo che la preghiera, come fu pratica di vita per loro, deve essere pratica di vita ancora per noi. Vogliamo così citare dalla parola di Dio l'apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 17, dice: non cessate mai di pregare. E questo ci dice come appunto la preghiera deve entrare nella nostra vita, deve diventare una regola della nostra vita. Gesù dice in Luca capitolo 18 verso 1: che bisogna pregare senza stancarsi. E a questo proposito ci racconta la parabola del giudice iniquo, parabola che noi non vogliamo ricordare, ma soltanto la frase che ci interessa, che dobbiamo pregare senza stancarci. Naturalmente la preghiera è un argomento a vasto respiro, potremmo parlare moltissimo intorno a questa pratica di vita cristiana che forse oggi è caduta un pochino in disuso. Un uomo che prega molto è visto come un uomo di chiesa, un uomo religioso, e diciamo che probabilmente questa figura non è molto apprezzata ai giorni d'oggi. Ma chi vuole vivere veramente un cristianesimo vero, chi vuole vivere veramente vicino a Dio, trova il modo di farlo soprattutto essenzialmente attraverso la preghiera. Non so se il fratello che sta qui accanto a me vuole concludere con alcune parole intorno a questo prezioso argomento.
1: No, io vorrei ritornare proprio su quello che tu hai detto poc'anzi, quando dobbiamo pregare, vero? Io credo che la preghiera deve avere la sua regolarità, e quindi deve essere una preghiera sistematica. E qui vorrei proprio ricordare alcuni versetti della parola del Signore, i passi della parola del Signore, che a conferma di quanto ho detto e che anche tu stesso hai detto. E prima di tutto vorrei citare quello del Salmo 5,4, vero? Che il credente deve saper pregare sin dalla mattina, dal suo primo alzarsi e sorgere, deve saper presentare la propria anima, il proprio spirito, i propri bisogni, le proprie necessità davanti a Dio. E anzi, in proposito, vorrei proprio ricordare quello che un servo del Signore affermava, che noi dobbiamo imparare a mettere Dio al primo posto della nostra vita, anche per quello che concerne l'aspetto della preghiera, altrimenti finiremo col metterlo all'ultimo posto al termine della nostra giornata. Quindi io credo nella preghiera, che deve come prima manifestazione, vero, della nostra giornata. Ma poi la parola del Signore ci ricorda che non solo è la mattina, ma dobbiamo pregare il Signore la sera, il mezzodì, e qui potremmo citare il Salmo 55, per esempio, versetto 17, Daniele 6, versetti 10-13, versetti molto interessanti. Poi ancora ci ricorda che dobbiamo pregare avanti ad ogni nostra attività, e poi che la preghiera deve essere regolare e perseverante. E stavo proprio in proposito ricordando le parole dei discepoli del Signore, che di fronte al modo di pregare di Gesù, che doveva essere veramente entusiasmante, qualcosa di trascendentale, dissero al Signore, proprio in riferimento alla preghiera: Signore, insegnaci ad orare.
0: Insegnaci a pregare. Questo qui è quanto ripetiamo ancora noi a colui che ci ascolta, cioè il Signore. Noi tutti, spero che i nostri ascoltatori si uniscono a noi in questo: insegnaci a pregare, Signore, dacci uno spirito di preghiera. E questo significa che non dobbiamo pregare soltanto per noi, ma anche per gli altri. E questo mondo, nella situazione in cui si trova, credo che giustifichi un desiderio di questo tipo. C'è tanto bisogno di pregare per questo mondo che si trova nelle tenebre, nell'odio, e che sta morendo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Perché mi percuoti? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 12 a 14 e versi 19 a 24. La corte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno. Ora Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo. Ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette». Ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Gesù stava per essere giudicato di fronte alle più importanti cariche giudaiche. Il sommo sacerdote Caiafa, qualche tempo prima, aveva affermato che sarebbe stato opportuno offrire Gesù ai romani come capro espiatorio, piuttosto che lasciare che molti giudei lo seguissero come messia, scatenando quindi l'ira di Roma che avrebbe potuto annientare l'intero popolo giudaico. Si legge a Giovanni 11, versi 49 e 52. Dal suo punto di vista, Gesù era solo un impostore e quindi poteva essere sacrificato per una buona causa. Ora erano riusciti ad arrestarlo e il loro piano stava per compiersi. Essi non si rendevano conto che, pur perseguendo i propri obiettivi, stavano assecondando un disegno ben più grande, il piano di Dio per salvare non solo il popolo di Israele, ma l'intera umanità. Anna, suocero di Caiafa, era stato sommo sacerdote prima di suo genero, come apprendiamo da documenti quali le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio. È a lui che le guardie portarono Gesù, prima ancora di portarlo dal sommo sacerdote in carica, dimostrando un grande rispetto nei suoi confronti. Anna lo interrogò intorno ai suoi discepoli. Forse era preoccupato di quanti potessero essere i suoi discepoli. Forse temeva che potessero creare dei disordini per liberare Gesù. Inoltre, lo interrogò intorno alla sua dottrina, perché probabilmente temeva che gli insegnamenti di Gesù potessero aver influenzato il popolo allontanandolo dagli insegnamenti dei capi. Forse Anna si stava chiedendo quali insegnamenti quell'impostore avesse dato ai suoi discepoli in segreto e quali conseguenze avrebbero potuto avere anche dopo la sua morte. Anna non poteva neanche immaginare quanto le sue paure fossero fondate. Infatti gli insegnamenti di Gesù avrebbero cambiato per sempre la storia dell'umanità attraverso quei discepoli, ma non per la loro pericolosità, bensì per la loro potenza divina. Gesù non aveva insegnato nulla in segreto, ma il suo ministero era stato pubblico. Egli aveva insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, e c'erano moltissime persone che avrebbero potuto testimoniare circa la sua conoscenza delle scritture, la sua coerenza, la sua dirittura morale, il suo amore per le persone. Non sarebbe stato difficile per Anna conoscerne i contenuti se solo avesse davvero voluto farlo. Gli insegnamenti di Gesù, le sue parole, erano parole di vita e avrebbero potuto trasformare anche la vita di Anna. Egli era ancora in tempo, se solo avesse voluto. Poteva ancora riconoscerlo come Messia, se solo avesse approfondito. Ma la sua superficialità lo portava a preoccuparsi solo di difendere la propria posizione ed era pronto a far morire un innocente pur di raggiungere i propri scopi. Le parole di Gesù erano profonde e mettevano a nudo l'ipocrisia del suo interlocutore. Invece di essere ascoltate, quelle parole di Gesù scatenarono la violenza della guardia, che gli diede uno schiaffo. Ecco il modo in cui l'uomo reagisce quando Dio lo investiga con il suo giudizio, quando Dio mette a nudo il suo peccato. Così rispondi al sommo sacerdote, disse la guardia, e Gesù avrebbe potuto rispondere: e tu, come ti permetti di mettere le mani addosso a colui che ti ha creato? Invece, il divino maestro colse ancora l'occasione per impartire un insegnamento, per dare a quelle persone un'occasione per riflettere. Si rendevano conto che egli non aveva detto nulla di male? Si rendevano conto di quanto le loro accuse non avessero senso? Egli aveva solo fatto del bene a coloro che aveva incontrato e loro lo ripagavano picchiandolo? Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Perché mi percuoti? Questa è la vera domanda a cui quella guardia avrebbe dovuto dare una risposta. Quella era la domanda che avrebbe dovuto tormentare la sua coscienza. Se avesse riflettuto, quella guardia avrebbe dovuto ammettere che stava facendo violenza su un innocente, che stava percuotendo qualcuno che non aveva fatto nulla di male. Quella domanda avrebbe dovuto fargli riconsiderare chi era davvero colui che gli stava davanti. In fondo, quella è la domanda che Gesù pone ancora oggi ad ogni uomo. Perché mi percuoti? Perché ce l'hai tanto con me? Perché disprezzi il tuo creatore? Se non sei un seguace di Gesù Cristo, dovresti porti questa domanda, dovresti fermarti un attimo, considerare il senso della tua vita. Hai escluso Dio dalla tua vita? Perché? Pensi davvero che tutto finisca con la morte? Pensi davvero che non risponderai a Dio delle tue azioni e del tuo rifiuto di accettare ciò che Gesù ha fatto per te? Gesù ti ha amato al punto da dare la sua vita al posto tuo. E tu, perché lo percuoti?
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Benvenuti, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti per riprendere lo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati, per motivi di tempo, dicendo che quando Israele si accampava, l'arca veniva deposta sulla sabbia del deserto e il tabernacolo veniva eretto intorno ad essa. Le assi dorate erano collocate al posto giusto, attorno ad esso, le sbarre poste negli anelli delle assi, e questo teneva insieme il tabernacolo. Poi sulle assi venivano messe quattro coperture: il lino, le pelli di capra tinte di rosso, le pelli di montone e le pelli di foca come protezione esterna. La bellezza del tabernacolo, quindi, doveva essere vista dall'interno. Ogni cosa in esso parlava di culto, lode, adorazione a Dio e benedizioni per i singoli credenti. Il cortile esterno, circondato dal recinto di lino, era lungo circa 50 metri e largo circa 25 metri. In esso si trovavano l'altare di rame e la conca. Era qui che la questione del peccato veniva affrontata e risolta. Il peccatore si avvicinava alla porta e stava lì, in attesa proprio in quanto peccatore. Il sacerdote poi lo portava nel cortile esterno. Qui il peccatore metteva la mano destra sul capo dell'animale che aveva portato, poteva essere un agnello, un capro, un bue. Poi l'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Questo per quanto riguardava il singolo individuo. Quindi subentrava il sacerdote che agiva a nome suo. Il sacerdote si fermava presso la conca d'acqua e si lavava in modo da poter entrare nel luogo santo. Qui c'erano tre oggetti: il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi, tutte cose che ci parlano di adorazione. Poi veniva il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Il sacerdote non osava andare oltre il luogo santo, non andava mai nel luogo santissimo, dove c'erano l'arca del patto e il propiziatorio, perché soltanto il sommo sacerdote vi poteva entrare una volta l'anno per intercedere per il popolo.

Il primo versetto del capitolo 38 ci parla della costruzione dell'altare di rame, naturalmente il libro dell'Esodo è questo capitolo 38, cioè il capitolo 38 è nel libro dell'Esodo. E adesso leggo il versetto 1. Poi fece l'altare degli olocausti di legno di acacia, la sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti, era quadro e aveva un'altezza di 3 cubiti. Sull'altare di rame veniva offerta la vittima e il peccato era giudicato e condannato. Era qui che il singolo israelita o il popolo tutto veniva per risolvere la questione del peccato. E una volta costruito questo altare, era proibito farne altri simili. Esso infatti costituiva l'unico modo per avvicinarsi a Dio e sarebbe stato blasfemo costruirsi altrove un altro altare. Era inoltre collocato in un luogo ben in vista perché era lì che si doveva risolvere la questione del peccato, come ho detto prima. Infatti non vi poteva essere né adorazione né benedizione prima di essersi accostati all'altare di rame. I corni dell'altare ci parlano di forza e particolarmente della capacità che ha Cristo Gesù di salvarci. Vi sono comunque molte istruzioni e particolari relativi all'approccio a quest'altare e alle cure che bisognava averne. Vi dovevano essere determinati recipienti, forchettoni, anelli, eccetera. L'importante però è ricordarsi la funzione che aveva quest'altare nel risolvere la questione del peccato. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi per adorare all'ingresso della tenda di convegno. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 38 versetto 8. Gli specchi di cui qui si parla sono fatti di rame molto ben lucidato e come vedete le donne non sono cambiate, anche a quell'epoca avevano già gli specchi. La conca era dunque fatta con questi specchi. Ora lo specchio rappresenta simbolicamente la parola di Dio. È infatti la Bibbia che indica al credente il bisogno che ha di purificarsi. E la conca stava lì affinché i sacerdoti si purificassero. Nelle nostre camere da bagno abbiamo qualcosa di simile, cioè uno specchio, e sotto lo specchio di solito c'è un lavabo. Lo specchio non ci lava, così come la legge non può salvarci. Potete strofinarvi quanto volete con lo specchio, però lo sporco non se ne andrà mai via. Ma come si afferma in un inno cristiano che ho già avuto modo di citare, di cui vi rileggo le parole: o agnello svenato, virtù sempre abbonda nel sangue versato, che asterge e ci inonda. Quel sangue è mia gloria, quel sangue è mio vanto, quel sangue soltanto dà pace al mio cuore. Leggiamo adesso i versetti 9, 10 e 11 di Esodo capitolo 38. Poi feci il cortile. Dal lato meridionale c'erano per formare il cortile 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e la loro 20 base di rame. I chiodi e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato di settentrione c'erano 100 cubiti di cortine con le loro 20 colonne e le loro 20 base di rame. I chiodi e le aste delle colonne erano di argento. Il lino fino ritorto ci parla dell'umanità di Cristo. A tale proposito, a volte si sente dire da alcuni che si definiscono cristiani che basterebbe mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e vi sarebbe pace sulla terra, anche senza credere nella sua divinità. Ma questo non è affatto vero. Non vi può essere pace senza il sangue versato di Cristo Gesù. Infatti quel recinto di lino, che rappresentava l'umanità di Cristo, separava nettamente l'uomo da Dio. Ora, la vita di Cristo non ci salva, anzi ci condanna. È piuttosto la morte di Cristo che ci salva, se ci convertiamo a Lui e se lo riceviamo quale Salvatore della nostra vita.

Vedete, amici, la parola di Dio e specialmente la descrizione dettagliata che in essa si fa del tabernacolo è come un libro illustrato. Solo se guardate alle figure potete capire che la vita e gli insegnamenti di Gesù non possono salvarvi. Tanto per cominciare, vi accorgerete subito che la vita di Cristo e i suoi insegnamenti sono molto al di là della vostra portata. E questo già vi dice appunto che la vita e gli insegnamenti di Gesù non possono salvarvi. Lo ripeto, è la morte espiatoria di Cristo in croce che vi salva, che vi dà la possibilità di essere salvati. Ecco perché l'altare di rame si trovava nel cortile del tabernacolo. La recinzione di lino bianco separava l'uomo da Dio e Dio dall'uomo. Ora, sebbene gli incastri del tabernacolo vero e proprio fossero d'argento, gli incastri della recinzione erano di rame. E il rame, come abbiamo già visto, rappresenta il giudizio. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 1, versetto 15, si dice che i piedi di Cristo sono di terzo rame. Ciò significa che il peccato è stato giudicato e l'uomo deve riconoscere di essere un peccatore. Nessuno può dunque venire alla presenza di Dio finché la questione del peccato non è stata risolta. I chiodi delle colonne e le aste erano comunque d'argento, e l'argento è il metallo della redenzione, del riscatto. Così dunque la recinzione del cortile esterno teneva l'uomo fuori, ma Dio ha trovato un modo per farlo entrare dentro, ha trovato un modo per giudicare il peccato e redimere l'uomo, affinché possa rivestirsi della stessa giustizia di Cristo. È veramente straordinario. Guardate al tabernacolo, amici, e vedete già il Vangelo. Dio qui ci spiega il Vangelo usando delle immagini. Notate inoltre che c'era un'entrata che portava al cortile. Nessuno scavalcava la recinzione, ma tutti dovevano passare per quella porta. Nel versetto 18 di Esodo capitolo 38 c'è la descrizione di questa porta, e adesso vi leggo questo versetto. La portiera per l'ingresso del cortile era tutta ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti, un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Questo che ho letto è in Esodo capitolo 38, versetto 18. Tutto questo materiale e i colori stessi ci parlano della persona di Cristo. Ne abbiamo già trattato, ma non sarà male ripetere qui almeno i concetti fondamentali. Allora, il violaceo ci parla del fatto che Gesù venne dal cielo come figlio di Dio. Lo scarlatto ci parla della sua umanità e del sangue versato per l'umanità. Il violaceo e lo scarlatto, unito assieme, danno il color porpora che ci parla della regalità di Cristo. Egli nacque per essere il re, per essere il re dei giudei, e vuole essere il re di ognuno di noi, se ognuno di noi si pente del proprio peccato e si converte a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Oggi troviamo tre versetti. Il primo in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 6. Cristo Gesù ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Il secondo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. E infine il terzo, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 24. Giustificati gratuitamente per la Sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il messaggio di oggi ci parla della redenzione. Per capire bene il senso di questa parola è utile ricordare i costumi dei tempi antichi. Gli schiavi potevano essere venduti e comprati, passando così al servizio di un nuovo padrone, ma potevano anche essere riscattati, cioè liberati per sempre dalla schiavitù grazie alla generosità di un ricco signore. Allora cambiavano condizione. Da schiavi, che non potevano disporre di se stessi, diventavano uomini liberi. La redenzione è l'opera mediante la quale Dio riscatta o redime l'uomo, liberandolo dalla schiavitù del peccato e delle sue conseguenze. L'uomo senza Dio è moralmente schiavo, soggetto a Satana a causa delle sue concupiscenze. Crede di essere libero, ma le sue scelte, di fatto, gli sono spesso dettate dalle proprie tendenze naturali che Satana utilizza per istigarlo a commettere il male. La liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù del faraone è una bella figura della redenzione. Dio ha fatto uscire il suo popolo dal paese d'Egitto e i suoi nemici sono stati inghiottiti nel Mar Rosso. Allo stesso modo il diavolo tiene schiave le persone che rifiutano di conoscere e di ubbidire a Dio. Ma Cristo ha vinto Satana e ha pagato a Dio con la sua vita il prezzo del riscatto di tutti quelli che credono in Lui. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Queste parole le troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 13 e 14.

Cari amici, benvenuti al Quesito Biblico, una rubrichetta di pochi minuti atta a rispondere alle domande che ci vengono fatte sulle Sacre Scritture. Anche voi, amici, siete esortati a leggere le Scritture e poi a scriverci. Abbiamo qui una lettera che fa diverse domande, ve ne leggo un brano. Sono andato dal prete per chiedergli la verità sulle nostre preghiere ai Santi e a Maria, pure sulla messa e la comunione. E sì, è vero o no che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? Queste cose mi confondono, ma il prete non mi ha voluto rispondere. Per favore mi scriva e mi spieghi tutte queste cose, e anche se è vero che Gesù mai chiamò Maria madre, e se davvero disse che tutti noi siamo fratelli e sorelle e madre. Ebbene, come si vede, si tratta di almeno 6 domande. Ebbene, cercherò nel limite di tempo di rispondere a tutte queste. Se non ce la faccio, continueremo nella prossima volta. La prima domanda, quindi, è: dobbiamo pregare Maria e i Santi? Ebbene, andiamo alle Sacre Scritture. Esodo 24, leggiamo: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna e non ti prostrare davanti ad esse. Nel Vangelo di Matteo 4,10 troviamo Gesù che cita Deuteronomio 6,14 e dice: adora il Signore, il Dio tuo, e solo a Lui rendi il tuo culto. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo 2,5 troviamo scritto che v'è un solo Dio e anche un solo mediatore. L'Apostolo Pietro predica, dice nel libro degli Atti, Atti 4,12, che non v'è sotto il cielo alcun altro nome che ci è stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ora, a me sembra che questi versetti facciano assai chiaro che noi dovremmo pregare Dio e Dio soltanto e non avere altri intercessori, e pregarlo solo nel nome di Gesù. Poi del resto abbiamo nel Vangelo gli apostoli che chiedono a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Ed ecco qui l'insegnamento di Gesù che disse: pregate Maria, pregate a Pietro, pregate a Paolo. No, disse: Padre nostro che sei nei cieli. Nelle epistole e nel libro degli Atti troviamo tante preghiere fatte dai primi cristiani, nessuna di essi era diretta a Maria o ad alcuno dei santi. È quindi chiaro che noi dobbiamo pregare solo Dio nel nome di Gesù. Poi gli altri santi, siano pure grandi quanto volete, non possono fare cosa alcuna, perché abbiamo solo un intermediario, un unico nome, Gesù Cristo, e se questi santi potessero parlarci, ripeterebbero l'unico consiglio che Maria ci dà dalle Sacre Scritture, e cioè: fate quello che Gesù vi dirà. A proposito, cari amici, se voi leggete tutto il Vangelo e leggete tutto il Nuovo Testamento, vi accorgerete che mai nessuno degli apostoli ripeté o abitualmente, quando pregava, recitava la preghiera del Padre Nostro. Quella era una preghiera modello, quello era un insegnamento di come si deve pregare. Passiamo poi alla seconda domanda: spiegazioni sulle messe e la comunione. Questo è un soggetto controversiale che non si può discutere in questi programmi. Occorrerebbe che io interpellassi prima i direttori delle stazioni, e siccome ne abbiamo 15 o un po' di più, è per me una cosa assai difficile da fare. Vedete, tante stazioni non ci danno tutta la libertà che noi vorremmo per discutere queste cose. Rimandiamo questa domanda a un'altra volta. Ad ogni modo, io risponderò a questo nostro ascoltatore con una cassetta dove metterò la risposta, e chi la volesse mi scrive direttamente e ne farò una copia e la manderò anche a loro. La prossima domanda chiede se è vero che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Sì, è vero. E non capisco perché si faccia così tanta
opposizione e si voglia deificare la perpetua verginità di Maria, che non è attestata nelle sacre scritture e non è necessaria all'avveramento della profezia, né richiesta come requisito della salvezza di alcuno. Che cosa c'entra mai la verginità di Maria? A chi reca beneficio? Le sacre scritture insegnano, sì, che la concezione di Gesù doveva essere verginale perché lui era generato non da uomo, ma dallo Spirito di Dio. Ma una volta che la concezione avvenne e anche la nascita di Gesù avvenne, la verginità cessò di essere importante. E sì, noi leggiamo che Dio benedisse Maria e dopo Gesù, che era il primogenito, le scritture ci dice che Giuseppe la conobbe, Matteo 1,25, e ne nacquero Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e almeno due sorelle che però non sono nominate. Questo è attestato in Matteo 13, 55, Matteo 12, 46, Marco 6, 3, Marco 3, 31, 35, Luca 8, 19, 21, Luca 4, 16, 30. Ci sono tanti versetti, come vedete, che affermano queste cose e non so perché si vogliono negare. E passiamo all'ultima domanda. È vero che nelle sacre scritture non troviamo scritto che mai Gesù chiamò Maria mamma? Sì, è vero. Gesù sapeva cosa avrebbero fatto poi di Maria, cercando di elevarla al rango di redentrice, e che avrebbero adorato la creatura più del creatore. E così lui evitò di chiamare sua madre col nome di mamma. In quanto all'ultima domanda che ci viene fatta, se siamo noi davvero fratelli e sorelle e madre di Gesù, sì, Gesù disse esattamente questo, riferendosi a coloro che credono in Lui e che ripongono la propria fede in Lui. Se voi volete ravvedervi, se volete credere a quello che Gesù insegna nelle sacre scritture, ecco che se fate questo, Cristo manderà su di voi il suo Spirito Santo e col vostro ravvedimento pure vi manderà il suo Spirito e una nuova nascita che vi farà divenire spiritualmente come suoi fratelli e fratelli anche noi l'uno con l'altro. Cari amici, siamo giunti al termine di queste domande. Spero che vi abbiano aiutato e se avete anche voi qualche domanda da rivolgerci sulle sacre scritture, vi esortiamo a scriverci, a mettervi in contatto con noi, a telefonarci, mandarci un'email e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui su questa rubrica Il Quesito Biblico. Qui è Rosma Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia e vi saluta invitandovi di ascoltarci di nuovo la prossima volta alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio vi benedica.

0: il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Un benvenuto all'ascolto a tutti quelli che hanno scelto questa stazione, si sono sintonizzati e mi auguro rimarranno sintonizzati su questa frequenza, perlomeno, dico perlomeno, ma meglio sarebbe per tutta la giornata, però perlomeno per i prossimi 45 minuti, il tempo di durata di questo programma che si intitola Il Bastimento. Mentre si attendeva la messa in onda della sigla introduttiva, io ed il regista, che così nomino, il nostro indistruttibile Mario, si parlava sull'eventualità di creare uno spottino rap cantato con l'introduzione per la sigla. Poi ci siamo detti, ma no, forse non si adatta molto allo stile del programma, per cui soprassediamo per il momento sul rap e rimaniamo su toni decisamente più tranquilli, con la voce rassicurante di Filomena, che voglio salutare e che si è occupata di dare voce allo spot introduttivo della nostra trasmissione. E così anche oggi ci siamo guadagnati lo spazio sigla, che è curato da Rick Kua. Io vado a prendermi un caffettino con il regista e intanto Rick canta What If e se.

0: Si intitola What If e Se, il motivo che ci fa da sigla, cantato da Riccua. Il testo di questa canzone dice: perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Oggi in questa rubrica che, a dire il vero, aveva campeggiato per un po' di tempo anche nel contesto del quotidiano di Voci in Città, ho una storia di vita vissuta da raccontarti. Sono ateo, dicevo a tutti, e ne ero molto fiero, racconta il protagonista di questa storia. Provavo un senso di compassione per chi diceva di credere in Dio e mi consideravo il centro del mondo. Questo fin da ragazzo. Il parroco aveva inutilmente cercato di farmi fare la cresima. Ero il terrore dei vari insegnanti di religione che contestavo su tutti i fronti. E al paese, insieme con i miei compagni, mi divertivo a far scoppiare i petardi fra le gambe dei testimoni di Geova che due a due andavano di casa in casa. Non che sapessi qualcosa di quello che insegnavano, mi davano noia solo perché parlavano di Dio. Però non ero un tipo senza problemi. Anzi, già all'età di 5 anni avevo paura di morire e soffrivo di vere e proprie crisi di panico, così forti che una volta, mentre viaggiavo sull'autostrada, tentai di buttarmi giù dalla macchina. Tanto era il terrore che non ragionavo più. A 13 anni un altro fatto terribile mi segnò profondamente. Mia madre tentò di uccidersi e, tornando a casa, la trovai in un lago di sangue. Rimase in coma per alcuni giorni, poi si salvò. Mi resi conto che era accaduto un miracolo, ma un miracolo fatto da chi? Col passare degli anni continuai a farmi delle domande sul senso della vita, sul significato della morte. Ripresero le crisi e la paura che mia mamma, a causa della sua depressione, potesse riprovare a

togliersi la vita. Cercavo di superare le mie angosce a modo mio. Giocavo a calcio, paravo palloni ed ero abbastanza bravo. A 18 anni, una buona notizia. La Lazio mi aveva ingaggiato come portiere. Pochi mesi dopo, la delusione. Mi presi la varicella e fui accantonato dalla società. Partii per il servizio militare e lì tutta la mia instabilità e i miei problemi vennero allo scoperto. Per vincere la disperazione, mi buttai a vivere esperienze di tutti i generi. Più facevo esperienze, più mi sentivo solo. Più mi sentivo solo, più mi lasciavo andare. Era come un circolo vizioso. Furono dei momenti tremendi che mi fecero provare i sintomi di varie malattie e mi portarono da psicologi, psichiatri, neurologi. «Ma Lucio, non ti manca niente», mi dicevano i parenti e gli amici. «Sei alto, hai gli occhi chiari, sei forte. Perché crearti tanti problemi?» Era vero, materialmente non mi mancava niente, però moralmente ero a pezzi, perché non c'era assolutamente niente che desse senso alla mia vita. Finché un giorno Walter, il mio migliore amico, non tornò a riflettere sul suo rapporto con Dio per mezzo di Gesù. Dopo aver vissuto lontano da Dio, comprese che solo Cristo lo avrebbe pienamente soddisfatto. Ora era cambiato e vedevo in lui una pace che non gli avevo mai visto prima. Non solo, si mise a parlarmi di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi e per me personalmente. Mi parlò delle verità fondamentali contenute nella Bibbia e mi ripeté spesso un versetto nel Vangelo di Giovanni che dice: «Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Io una vita simile non la conoscevo e semmai l'abbondanza l'avevo cercata nelle cose del mondo che mi avevano deluso e che avevano ridotto la mia vita a un rottame. Fu proprio una notte in quel periodo che mi pentii dei miei peccati, chiesi a Gesù di salvarmi e di prendere la guida della mia vita. Da quel momento sono diventato un uomo nuovo. Tantissime cose sono cambiate. Innanzitutto sono ritornate la salute fisica e quella mentale. Mi è venuta voglia di amare e di fare del bene agli altri, cose che prima non avevo mai provate. Sono felice non solo quando leggo e studio la parola di Dio, ma anche la metto in pratica. Infine, sono riconoscente per la comunità dei fratelli nella fede che ho trovato, che mi ha accolto fin dal primo momento e dove mi sento amato e vivo dei bellissimi momenti di comunione fraterna. Un versetto della Bibbia è rimasto impresso nella mia mente e descrive la mia esperienza. La tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Questa è la storia di Lucio. Forse chi lo sa, sembra anche alla tua.

0: Questa era la TD Band con un motivo tratto dall'album Appunti di Viaggio. Abbiamo riascoltato Ama di più.
1: Fatti e parole.
0: Di alcol e del suo presunto abuso da parte dei giovani si è parlato molto negli ultimi tempi. Eppure i ragazzi oggi bevono meno degli adulti e bevono meno dei loro coetanei di 10 anni fa. Questi due dati sorprendenti emergono da una recente indagine condotta in Italia ed in Europa dall'Osservatorio Permanente sui Giovani e sull'Alcol, un centro studi istituito nel 1991 per monitorare il consumo di alcolici. Si beve meno alcol in tutta Europa, ma soprattutto se ne beve meno, addirittura il 36% in meno in Italia. La caduta più vistosa è quella del vino. Motore di questa inversione di tendenza sono proprio i giovani. Dei ragazzi fra 15 e 24 anni, solo il 74% consuma regolarmente o occasionalmente bevande alcoliche, mentre la percentuale per gli adulti passa all'82%. Quanto ai gusti, il mondo giovanile elegge a sua bevanda nazionale la birra, preferita dal 60% dei giovani. Le nuove generazioni di italiani si allineano così con il gusto nord europeo di paesi come Inghilterra, Germania, Olanda, dove la prevalenza della birra sul vino ha un'antica tradizione. I ragazzi italiani, ben inteso, consumano qualche bicchiere di vino a tavola in casa, ma poi quando escono si divertono, stanno con gli amici e scelgono la birra. Per quale ragione? La birra è vista come un prodotto sano, ecologico, sia perché fatta di componenti naturali, sia perché il suo effetto euforizzante è considerato innocuo e convive con la fantasia, del tutto infondata, che con la birra non ci si possa ubriacare. Ragazzi morigerati dunque al riparo dai due grandi rischi dell'alcolismo, la dipendenza e gli incidenti stradali? Non è veramente così. Anche se la grande maggioranza dei 9 milioni di ragazzi italiani beve, tutto sommato con moderazione, rimane uno zoccolo duro di 190.000 giovani bevitori a rischio. Sono i ragazzi che bevono spesso nella famigerata discoteca e che poi si mettono alla guida, non tanto in cerca di emozioni pericolose, quanto convinti di avere ancora la testa a posto e il controllo del mezzo. L'indagine Doxa li descrive così: maschi di età fra i 21 e i 24 anni, di estrazione sociale medio superiore, già inseriti nel mondo del lavoro, consumatori soprattutto di superalcolici. Per questi ragazzi, come per tutti quelli che si mettono al volante dopo aver bevuto, i rischi esistono. E come?

0: motivo molto dolce scritto e interpretato da Cliff Richard, questo Why Me? Perché me? Diciamo che nell'italiano sarebbe più corretto tradurre perché proprio me. Il testo della canzone dice: perché proprio me, Signore? Che cosa ho mai fatto per meritarmi anche un solo dei piaceri che ho conosciuto? Dimmi, Signore, che cosa ho mai fatto che fosse degno di amarti o della bontà che mi hai mostrato? Aiutami, Gesù, ho sprecato tanto nella mia vita. Aiutami, so chi sono io. E adesso che so che avevo bisogno di te, aiutami, Gesù, la mia anima è nelle tue mani. Mettimi alla prova, Signore, se pensi che ci sia un modo che io possa usare per ripagarti per tutto ciò che ho avuto da te. Forse, Signore, potrei mostrare a qualcun altro che esperienze ho vissuto lungo il mio cammino verso di te. E questo mi porta a te, Signore.
1: Curiosando qua e là.
0: Di notte, in tutto il mondo, le luci al neon creano immagini sgargianti e disegnano nel buio le scritte pubblicitarie. Diversamente dalle lampadine tradizionali, infatti, i tubi al neon possono essere piegati a piacere e assumere le forme più varie. Per produrre la loro luce caratteristica, essi sfruttano la cosiddetta scarica elettrica attraverso gas. Di solito i gas sono cattivi conduttori di elettricità, cioè buoni isolanti. È però possibile metterli in grado di condurre elettricità abbassandone la pressione e aumentando il voltaggio. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, alcuni scienziati che stavano studiando questo fenomeno con il gas nobile neon o neo rilevarono per la prima volta la luminescenza di colore rosso-arancione emessa dal gas. Per ottenere la luce al neon si applica una corrente elettrica alle estremità di un tubo di vetro pieno di questo gas. Le particelle subatomiche, chiamate elettroni, si mettono a scorrere da un estremo all'altro del tubo, entrando in collisione durante il loro tragitto con atomi di neon. Di conseguenza, un certo numero di elettroni di questi atomi vengono espulsi dalle loro orbite e acquistano dagli urti un'energia aggiuntiva, esattamente come succede quando una palla di biliardo è colpita da un'altra palla. Mentre fanno ritorno alla loro orbita originaria, questi elettroni emettono l'energia in eccesso sotto forma di radiazione elettromagnetica. Questa radiazione ha una frequenza che si trova nello spettro della luce visibile e appare come una intensa luminescenza di colore rosso-arancione. Quando nei tubi di vetro si usano altri gas, avviene un processo analogo. Però gli elettroni emettono radiazioni a frequenze diverse, che appaiono con colori differenti. L'elio dà una luce giallo-dorata, il cripto un pallido violetto. Altri colori vengono prodotti da materiali fluorescenti in tubi contenenti mercurio o argo, a volte in combinazione con vetro colorato.

0: Si intitola All the Time, per sempre, una bella canzone il cui testo ci riporta: rallegra la tua mente con quello che è puro e con ciò che è vero, riempi la tua vita con quello che è giusto e fai che la bellezza del Padre risplenda in te, riempi i tuoi pensieri con ciò che è buono, desidera fare ciò che Dio richiede, fai che la tua vita contribuisca alla pace e all'amore, fai che i tuoi occhi indugino su ciò che ispira, ascolta colui che va innanzi a te, nutriti del pane e del vino e la pace che supera la comprensione riempirà sempre il tuo cuore e la tua mente. Benedetti i puri di cuore, i loro occhi si riposeranno sulla sua faccia. Cerca il cibo che dura per sempre e scopri il significato della sua grazia. Adesso abbiamo un altro spazio particolare del nostro programma riservato strettamente ai nostri ascoltatori.
1: La lettera della settimana.
0: Dunque la lettera di questa settimana è di Daniela, che scrive: vorrei ringraziarvi subito per il bellissimo calendario che mi avete inviato. È stato molto significativo per me. Così ogni giorno saprò con quale parola dovrò aprire la giornata. Inoltre mi hanno sorpreso le stupende parole che mi avete scritto. Ogni volta che mi scrivete rimango meravigliata, poiché riuscite a colpirmi nel profondo del cuore. È come se conosceste la mia anima. Grazie anche dei libricini che mi avete inviato, poiché ho capito che mi devo affidare totalmente a Dio attraverso la preghiera e la conoscenza della sua parola. Desidererei di cuore imparare a pregare bene per poter parlare con Gesù e camminare nel suo progetto terreno che ha riservato per me per raggiungere la salvezza eterna. Spero tanto che, se riesco a donargli tutto ciò che il mio cuore pensa, soffre, ama, desidera e come vede il mondo, riuscirò forse ad amare Dio con la pienezza dell'amore che è luce, gioia e pace, anche se intorno a me vedo e sento ancora in maniera confusa e dubbiosa. Certe volte mi sento come la pecorella smarrita, ma spero che con il tempo il Signore abbia misericordia di me e mi riconduca totalmente a sé. Cara Daniela, rieccoci di nuovo da te. Siamo contenti nel sapere che il calendario che ti abbiamo spedito è un tuo compagno quotidiano molto prezioso, che ti aiuta a cominciare bene le tue giornate. Siamo anche contenti che hai letto i libricini spediti da noi. È un nostro grande desiderio. Spesso preghiamo per questo, che le persone con cui siamo in contatto arrivino alla conoscenza di Dio attraverso la sua parola. Essa, come dice il salmista, è veramente una lampada al nostro piede ed una luce sul nostro sentiero. Dove potremmo trovare una parola ferma e vera in questo mondo di confusione e di menzogna? Ti esortiamo con tutto il cuore a perseverare nella lettura e meditazione di essa, a sottoporre ogni sfera della tua vita ed ogni pensiero della tua mente alla sua luce e ai suoi pensieri. Vorrei farti notare due cose. La prima è una frase della tua lettera, dove dici che il tuo desiderio di avere una comunione maggiore con il Signore è motivato dal fatto di raggiungere la salvezza eterna. Se capisco bene, dimmi se sbaglio, tu condizioni il dono di Dio della salvezza eterna al raggiungimento di una comunione maggiore con Lui? Se le cose stanno così, spero tanto di no, allora devo dirti che non hai compreso molto bene il messaggio dell'Evangelo. La Bibbia fa una netta e fondamentale distinzione fra la giustificazione. Dio dichiara giusti tutti coloro che hanno posto la loro fede nell'opera di redenzione di Gesù, indipendentemente dalla loro condizione morale o religiosa. E la santificazione, cioè il processo graduale e lungo che porta coloro che sono già stati dichiarati giusti, cioè che hanno già creduto, ad essere sempre più conformi al modello perfetto di Gesù. Scambiare quest'ordine assoluto porta a delle gravi conseguenze, sia a livello dottrinale che pratico e di vita vissuta. Ne elenco soltanto alcune. La salvezza eterna non è più un dono di Dio, ma una cooperazione o in fondo una conquista umana, cioè un'autosalvezza. Questo concetto è completamente opposto a quello biblico, dove a chiare lettere è insegnato che Dio ha prestabilito Gesù come nostra propiziazione, colui cioè che ha soddisfatto il giusto giudizio di Dio che era su di noi, pagando per le nostre colpe con la sua morte, mediante la fede in Lui. È Dio che ha stabilito questo mezzo di salvezza. Nessuno quindi può cambiare questa condizione. Qual è questo mezzo? mediante la fede nel sangue di Gesù, non attraverso un cammino di fede o un cercare di migliorare se stessi o una pratica semplicemente religiosa, ma per mezzo della fede nell'opera, cioè in quello che Gesù per l'appunto ha fatto per ognuno di noi. Possiamo noi pretendere di essere più saggi di Dio, di trovare altre vie o di aggiungervi qualcosa d'altro? La salvezza è un dono di Dio al 100%, non il frutto di una cooperazione divina umana. Il secondo motivo: se Dio dovesse accettarci o salvarci in base alla nostra maturità o livello spirituale, saremmo le persone più infelici e più insicure di questa terra. Chi potrebbe assicurarci che quel giorno supereremo indenni il giudizio di Dio? La nostra coscienza? La Chiesa? Qualche autorità religiosa? Ascolta quello che disse un salmista. Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Pensi forse che la nostra coscienza o la Chiesa o qualche persona particolare possa assicurarci di questo? Chi allora? Il salmista va avanti e dice: presso te vi è perdono, affinché tu sii temuto. Spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno vi è benignità e presso di Lui vi è abbondanza di redenzione. Solo Dio può darci questa garanzia. Egli è stabile nei suoi propositi e nei suoi piani. Noi siamo delle persone fragili e incostanti. Come potremmo far dipendere da noi questo dono di Dio? Contiamo, Daniela, di esserti stati utili anche in questa occasione. Scrivici ancora.

0: All I Ever Wanted, tutto quello che io abbia mai desiderato. La voce è quella di Margaret Becker da un suo long playing recente. Da dove sto coricata, posso vedere il sorgere del sole attraverso gli alberi. Prima di affrontare la frenesia della mattina, devo mettermi in ginocchio. Alzo i miei occhi e ti ringrazio per questa vita che mi hai dato. Prego che ogni giorno che io vivo il tuo cuore sia contento, Signore. Io prego che possa avere mani che ti innalzino nella lode, più di qualunque altra cosa, e un cuore che ti ama più della vita stessa. Questo è tutto quello che io abbia mai desiderato, è tutto quello che io voglio essere, tutto quello che io abbia mai desiderato è di amarti fedelmente. Da dove sto, riesco a vedere i sogni che tu hai realizzato. Io non meritavo tanta gentilezza e ciò che tu hai dato a me è veramente grande. So di non avere la forza per amarti come dovrei, ma ogni giorno, con ogni cosa che ho, vorrei essere in grado di farlo. Ora sto qui e prego usando queste parole. Voglio che il mio amore per te sia più forte, costi quello che costi.
1: Favole alla radio.
0: La favola di Esopo che ascolteremo oggi ci insegna che colui che compie determinate azioni potrà sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino, o meglio a quella di Dio. Ascoltiamo adesso la favola.
2: L'aquila e la volpe. Un'aquila e una volpe, dopo aver stretto fra loro un patto d'amicizia, decisero di abitare l'una accanto all'altra, ritenendo che la consuetudine rafforzi il vincolo dell'amicizia. L'aquila salì su un albero molto alto e vi fece il nido, mentre la volpe partorì i suoi piccoli in un cespuglio che era ai piedi di quell'albero. Un giorno quest'ultima uscì in cerca di cibo e l'aquila, che non era riuscita a procurarselo, piombò a volo sul cespuglio, afferrò con gli artigli i cuccioli della volpe e se li divorò assieme ai suoi aquilotti. Ritornata la volpe, ed avendo capito ciò che era accaduto, provò un vivo dolore, non tanto per la morte dei suoi piccoli, quanto perché non era possibile vendicarsi. Non avrebbe potuto, infatti, lei, animale terrestre, inseguire un volatile. Perciò, tenendosi a debita distanza, si sfogava nell'unico modo concesso ai deboli e privi di potenza. Lanciava cioè maledizioni contro il suo nemico, il quale però, non molto tempo dopo, pagò la pena della sua iniquità. Ed ecco come. Alcuni uomini stavano sacrificando un capretto in un prato. L'aquila piombò giù a volo e, dopo aver afferrato le viscere ancora ardenti di fuoco della vittima, si alzò verso l'alto e le portò nel suo nido. S'era nel frattempo levato un vento di grande violenza che fece sprigionare dai fili di paglia vecchi e sottili che ricoprivano il nido una grande fiammata che ustionò gli aquilotti. Questi, che non erano ancora capaci di volare, finirono in terra. La volpe si avventò contro di loro e li divorò tutti, sotto gli occhi della madre. La favola vuole dimostrare che colui che viola i patti d'amicizia può sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino.
0: Esopo, il famoso autore di questa favola, vissuto nel VI secolo avanti Cristo, non conosceva sicuramente la Bibbia, eppure nella favola dell'aquila e della volpe ha espresso un concetto che ritroviamo nel libro di Dio, anche se in altri termini. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 22, versetto 8, per esempio, leggiamo: «Chi semina iniquità, miete sciagura». Ed in Galati, capitolo 6, versetto 7, «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Quanti oggi tengono presente questo avvertimento nei loro rapporti con il prossimo, nella vita di tutti i giorni? La facilità con cui è possibile sfuggire alle maglie della giustizia umana incoraggia chi non dà importanza alla parola di Dio e ai principi morali da essa stabiliti a vivere per il proprio interesse, calpestando gli altri. Ciò che ieri veniva chiamato peccato, oggi è per molti indice di furbizia o di larghezza di vedute. Ognuno si arrangia come può per dare la scalata al successo, per trovare la sicurezza economica, soddisfare i propri appetiti. E quali sono i risultati di questo atteggiamento? Il disordine nella vita sociale, la violenza, l'angoscia. Non è necessario che Dio faccia cadere dei fulmini su chi pecca, anche se un giorno il suo giudizio cadrà inevitabilmente su chi avrà perseverato nella sua indipendenza da Lui. È sufficiente che Egli ci lasci raccogliere i risultati, le conseguenze di quello che abbiamo seminato. È scritto infatti nel libro di Geremia: «La tua propria malvagità è quella che ti castiga e le tue infedeltà sono la tua punizione». Sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e il non avere di me alcun timore, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Non basta la riforma delle istituzioni, che molti invocano, per cambiare le cose e porre riparo ai mali che vediamo attorno a noi. È necessario un cambiamento interiore dei singoli individui che compongono questa società. E questo è possibile soltanto con un ritorno alla parola di Dio, un'adesione del cuore al messaggio di salvezza che essa ci annuncia.

Ancora una volta il nostro programma, vale a dire il bastimento, è giunto alle note conclusive. Ormai ben mi conosce il regista, non ha più bisogno di alzare gli occhi e buttare uno sguardo dall'altra parte del vetro, ha imparato quando io faccio pause, quindi quando deve sollevare un pochino il volume della musica. Bravo, bravo, per questo vincerai un premio oggi speciale, va bene. Sto pensando che cosa potrò regalarti, non lo so, vedrò, insomma, vedrò. Ringraziandoti sin d'ora, io ti aspetto nel prossimo numero e ti invio un forte, calorosissimo abbraccio radiofonico. Ciao!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo dei motivi che favorirono la rapida diffusione del cristianesimo nel mondo. Per rendersi conto delle cause di una diffusione così eccezionalmente rapida e vasta del cristianesimo, che non ha uguale nella storia, bisogna anzitutto ricordare la decadenza delle antiche religioni e i tentativi di sostituirle con qualcosa di nuovo. Tra le forze di attrazione insite nell'intimo della religione cristiana era anzitutto la potenza della verità, che doveva dimostrarsi tanto più efficace quanto più il Vangelo sorpassava nei contenuti tutta la sapienza del mondo e risolveva i grandi problemi che sempre occupano e tormentano lo spirito umano, cioè il problema di Dio, della immortalità dell'anima, dello scopo della vita terrena e della giustizia retributrice. La dottrina di Cristo, i pagani la sentivano come qualcosa di assolutamente nuovo. Essa recò loro l'Evangelo del Salvatore e della salvezza, l'Evangelo dell'amore, del soccorso fraterno, la religione dello spirito, della serietà morale e della santità, la religione soprattutto delle rivelazioni divine, il messaggio del popolo nuovo che si affacciava sulla scena del mondo. Gli stessi seguaci di Cristo avevano la consapevolezza che con la loro religione era avvenuto nel mondo qualcosa di assolutamente nuovo, che aveva distrutto gli antichi valori. Ignazio di Antiochia ebbe a dichiarare: «Il cristianesimo non è opera della persuasione umana, ma della grandezza divina, poiché è odiato dal mondo». Non è poi da trascurare il fatto che i carismi, cioè i doni della Chiesa primitiva, così come sono descritti nella prima epistola di Paolo ai Corinti, al capitolo 12, al verso 14, in primo luogo quello della guarigione degli ammalati, quello della espulsione dei demoni da coloro i quali erano posseduti, come pure altri fatti straordinari come i miracoli, venivano a testimoniare della verità.

Un altro fatto importante è il fervore della fede dei primi cristiani. Uomini e donne, nobili e plebei, liberi e schiavi, dotti e ignoranti, ricchi e poveri, funzionari, commercianti, soldati, si sentivano in dovere di diffondere l'Evangelo come apostoli. Secondo la concezione del cristianesimo primitivo, ogni cristiano è un missionario della fede, in virtù della grazia e del compito conferitogli da Cristo Gesù stesso, quando dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non solo scrittori cristiani, ma anche pagani come Plinio il Giovane, Celso, Galeno, l'imperatore Giuliano, attestano che già la vita dei cristiani come tale era per l'ambiente pagano un messaggio eloquente e che il loro esempio di virtù procurava alla Chiesa molti nuovi aderenti. I loro costumi severi, la loro castità, l'amore fraterno e l'ammirevole attività caritativa emergevano luminosamente dallo sfondo scuro di una società satura di vizi, di avversione reciproca e di odio. Giustino attribuisce molte conversioni al loro esempio di virtù. Tertulliano ricorda l'esclamazione di disprezzo dei pagani riguardo alla carità cristiana: guardate come si amano e come sono pronti a morire l'uno per l'altro. L'imperatore Giuliano l'Apostata riteneva che il cristianesimo doveva in modo speciale la sua diffusione all'opera di carità, alla vita santa dei suoi seguaci. L'argomento decisivo in favore del cristianesimo e motivo frequente di conversioni era tuttavia la fermezza dei cristiani nelle persecuzioni e l'eroismo dei martiri che davano la vita per Cristo. L'apologista Giustino attesta che questa considerazione aveva scosso in lui la fede nelle accuse sollevate contro i cristiani e dato la spinta alla sua conversione.

L'Apostolo Paolo dice che il predicare Cristo crocifisso era scandalo ai giudei e pazzia ai greci, ma il contrasto più acuto tra paganesimo e cristianesimo si verificava nel campo della vita pubblica. Infatti, nell'antichità la religione non era affare esclusivamente privato, era invece da un tempo in primo luogo un affare di Stato. Famiglia, società, cultura erano strettissimamente collegate col culto degli dei. Lo Stato romano in particolare sosteneva con grande vigore il culto delle divinità pagane. Veramente ai popoli vinti consentiva di regola l'esercizio del loro culto, anzi le loro divinità venivano persino accolte nel novero degli dei romani. Di questa concessione non potevano però beneficare i seguaci delle religioni monoteiste, vedi appunto il cristianesimo, perché ad essi non era lecito adorare, come ai sudditi pagani, le divinità di Roma accanto al proprio Dio. Lo Stato romano però fu in generale tollerante verso gli ebrei, altra religione monoteista, per il motivo che in fondo la religione di quest'ultimi poggiava prevalentemente su base nazionale ed i proseliti ebrei furono per parecchio tempo relativamente pochi. Ma la situazione dei cristiani era affatto diversa da quella degli ebrei. La loro non era una religione antica e nazionale come la giudaica, ma nuova e universale. Essa contava seguaci nelle più svariate nazioni e presso i popoli più diversi, e per di più aspirava a conquistare il mondo intero e ad eliminare tutte le altre religioni. Dato il nesso stretto che esisteva tra la fede negli dèi e lo Stato antico, molti credettero che quest'ultimo fosse minacciato alle basi. Queste preoccupazioni apparivano tanto più giustificate quanto i cristiani, sia pure a buon diritto dal loro punto di vista, rifiutavano il culto dell'imperatore. D'altra parte, questo culto divino dell'imperatore vivente, considerato come centro vitale dell'impero, diffuso già prima in Oriente, era divenuto sotto Nerone, e specialmente da Domiziano in poi, comune anche in Occidente. In questo culto divino culminava sempre più la religione di Stato romana. Esso divenne la pietra di paragone della lealtà civile e del patriottismo. Infatti, chi lo respingeva poteva venire accusato di alto tradimento. Appunto questa pretesa venne a costituire per i cristiani un pericolo assai grave.

Si aggiunga inoltre che i cristiani si rifiutavano di partecipare agli spettacoli licenziosi dei pagani, di illuminare ed ornare di corone le loro case in occasione di pubbliche solennità, ed alcuni rigoristi come Tertulliano ed Origene riprovavano anche il servizio militare. Per il resto, certamente, il modo di pensare e di agire dei cristiani riconosceva pienamente lo Stato. Essi ottemperavano fedelmente al precetto di Gesù che diceva: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Doviziosamente i loro doveri di sudditi erano compiuti e pregavano nelle funzioni religiose per l'imperatore e per l'impero, ma bastava quel loro modo di sentire e di agire di cui si è detto sopra per renderli sospetti come nemici dello Stato romano e dell'imperatore. Inoltre furono sparse ben presto sul conto dei cristiani le voci più sinistre e più fantastiche, di cui riscontriamo già tracce negli storici romani come Tacito e Svetonio. Fomentavano tali calunnie l'odio degli ebrei, anche della diaspora, contro la religione cristiana, come anche l'antisemitismo diffuso nell'antichità, che in un primo tempo considerava i cristiani come una setta proveniente dall'ebraismo. Tali capi di accusa erano soprattutto tre: l'astensione dei cristiani dal culto di Stato, la loro fede in Dio pura e senza immagini, erano interpretate dai pagani come ateismo. In un mostruoso travisamento, la loro cena eucaristica e le loro acabi cristiane venivano presentate come un banchetto dove si consumavano addirittura infanticidi o come occasione di impudicizia. Di altre calunnie superstiziose, come stregoneria, adorazione del sole, adorazione addirittura di un asino, fanno menzione sia Svetonio che Minucio Felice. Tacito e Marco Aurelio fanno colpa ai cristiani di odiare il genere umano e di essere abitualmente disposti alla morte.

verso la fine del secondo secolo fa capolino anche il rimprovero che i cristiani, col loro disprezzo delle divinità, fossero la causa delle pubbliche calamità, come la peste, le inondazioni, la carestia e le invasioni barbariche. Questa accusa era tanto pericolosa quanto largamente diffusa e insistente, laddove le altre perdettero lentamente terreno. Per quei pagani poi che per professione vivevano del culto degli dèi, come i sacerdoti, gli artisti, i letterati, gli indovini, i commercianti, i cristiani erano una particolare pietra di scandalo perché la nuova religione li danneggiava nei loro interessi professionali. Con idee di questo genere sul conto dei seguaci di Cristo si verificarono ben presto, specialmente nel corso del secondo secolo, esplosioni sanguinose, di preferenza a carattere locale, del furore popolare contro di loro. A loro volta, contro i cristiani, procedevano anche i proconsoli delle province, sia in seguito a denunce private, sia su pressioni della plebaglia, oppure anche di propria iniziativa. Dalla metà del terzo secolo è lo Stato medesimo che organizza sistematicamente le persecuzioni, le quali venivano ordinate dagli imperatori stessi con editti generali allo scopo di sterminare la Chiesa cristiana come presunta nemica dello Stato. Nel periodo che va da Decio a Diocleziano si svolge la vera battaglia decisiva contro di loro da parte dello Stato romano. Per quanto frequenti e sanguinose fossero però le persecuzioni contro i cristiani, la loro fede, sorretta dalla promessa del

0: e donne, giovani di ambo i sessi, vecchi e ragazzi, andarono a gara per conseguire la corona del martirio. Con questa forza sovrumana del martirio, la nuova religione dimostrò indiscutibilmente la sua origine divina e si propagò in tutto il mondo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica. Vi ringraziamo per averci gentilmente e attentamente seguito e vi invitiamo al prossimo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo.

questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste. E improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. Riesci ad immaginarti la scena? Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te?

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Secondo Corinzi, capitolo 2, e leggeremo dal versetto 12 al versetto 16. Ora, quando giunsi a Troas per l'angelo di Cristo, e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbe alcuna requie nel mio spirito, per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, concedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Or si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza, perché noi siamo per Dio un buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono, per questo un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei qui in mezzo a noi, Signore. Manifesta la tua presenza, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Parlaci attraverso la tua parola, Signore. E magari se qualcuno questa mattina sta attraversando un momento difficile in cui non capiscono dove li stai portando, che possono capire che tu ci porti sempre in trionfo.
3: Alleluia.
2: In ogni circostanza. Grazie, Signore, che per il privilegio che abbiamo di aprire la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Quindi ancora qui, alla fine di capitolo 2, Paolo sta un po' spiegando ai Corinzi il motivo per il quale lui non poteva venire a trovarli. Infatti lui disse in versetto 12, giunse a Troas, c'era una grande porta aperta per predicare il Vangelo, ma Tito non era lì. E come io volevo sapere notizie di voi, Corinzi, questo sappiamo più avanti in capitolo 7, che poi era Tito che ha portato notizie riguardo la condizione della Chiesa a Corinto. Lui dice, non ho avuto requie nel mio spirito. E quindi sono andato via da Troas a Macedonia a cercare Tito per sapere delle vostre notizie. E quindi in poche parole, io volevo venire da voi, volevo vedervi, ma non è funzionato. Per motivi che a volte solo il Signore sa, non potevo venire a trovarvi, ma in versetto 14 lui dice, ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Allora dobbiamo approfondire questo passo, perché è un passo molto profondo, è un passo molto importante per la nostra vita come credenti, perché Paolo qui dichiara per noi che siamo figli di Dio che Dio ci fa sempre trionfare, non quasi sempre, non metà delle volte, non 10% delle volte. E magari qualcuno questa mattina può pensare, ma pastore, non mi sento che sto camminando in trionfo. Ma non importa quello che tu senti, la parola di Dio dichiara questo, che in Cristo Gesù, dovunque Lui ci porterà, è in trionfo. E sapete perché? Perché Lui già ha vinto. La nostra battaglia è una battaglia già vinta, e non vinto da noi, vinto da Lui. Qui Paolo per noi, qui a Montebellone questa mattina, è un po' difficile magari capire, ma i credenti 2000 anni fa comprendevano benissimo di cosa stava parlando quando Paolo riferiva a questo cammino di trionfo, perché era un'usanza romana. Infatti la parola per trionfo è proprio collegato a un corteo trionfale che facevano i generali romani quando conquistavano no, nuovi territori per l'impero romano. Voi siete italiani, la maggior parte di voi, e quindi sapete meglio di me cosa vuol dire, no? Quando un grande generale andava a conquistare una città o un territorio, se faceva una grandissima vittoria e conquistava un grande nuovo territorio per l'impero, allora quando lui tornava a Roma, Cesare e tutto il governo romano facevano un corteo di trionfo. E in questo corteo di trionfo lui entrava nella città di Roma e tutta la gente di Roma usciva quel giorno per fare festa. Avete mai visto in America quando fanno, tipo quando gli astronauti, chi è grande come me, nel 69? Io mi ricordo benissimo, no? Quando Neil Armstrong e gli altri astronauti si sono atterrati, allunate, si dice? No, atterrati sulla Luna, anche se... al loro ritorno hanno fatto questo corteo a New York con ticker tape, questi nastri di carta che usano al Wall Street, no, per le borse americane. Avete visto, no, questo corteo, tutte le coriandoli che cadono e tutti, c'è la musica, Neil Armstrong, nostro eroe. Allora il corteo trionfale nell'impero romano era uguale. Questo generale romano entrava nella città in un carro speciale dorata che era usato solo per queste occasioni, e quindi tutta la città usciva per lodarlo, per dare gloria a questo generale. In questo corteo c'erano anche dei sacerdoti romani che andavano vicino davanti a questo generale e diffondevano incenso, no? E quindi questo incenso della vittoria di questo generale riempiva le strade. Dietro di lui c'erano tutti i suoi altri generali del nemico che erano conquistati in catene, che venivano trascinati indietro lui e indietro tutto il suo esercito come schiavi. Anche in questo corteo, a volte, appena indietro il carro di questo generale veniva accompagnato dai suoi figli e della sua famiglia. E questa è la figura che Paolo vuole dipingere per noi questa mattina, no? Che il nostro generale Gesù, nostro re dei re, ha sconfitto tutti i nostri nemici, li ha messi in catene, li sta portando davanti a tutti. Infatti Paolo in un altro libro dice che Gesù ha fatto un spettacolo pubblico, no? E quindi noi come credenti non abbiamo paura del diavolo, non abbiamo paura dei demoni, perché loro sono stati sconfitti dal nostro generale. Loro sono legati dal nostro generale. E noi come la famiglia di quel generale, noi camminiamo nel traino, si dice? Come si chiama quello della sposa che va indietro? Il velo? Strascico, esatto, ok. Noi camminiamo nello strascico non di una vittoria che l'abbiamo vinto noi, ma che ha vinto il nostro generale. Perché essendo parenti del generale, noi godiamo la sua vittoria. E noi camminiamo, comprendete, davanti a colui che ha potere sulla vita e la morte. Domenica prossima noi parleremo della resurrezione di Cristo. Gesù ha sconfitto la morte. E quindi per noi come credenti non c'è nessuna cosa di cui noi dobbiamo temere. Ed è questo quello che Paolo vuole far capire i Corinzi, anche noi questa mattina, perché da questo punto in questa lettera fino al capitolo 6 Paolo aprirà il suo cuore ai Corinzi e non parlerà tanto di cose dottrinali, ma più le sue prove, le sue difficoltà nel ministero. Dice, fratello, voglio che voi sapete quello che ho passato. Però prima di raccontare tutte le tribolazioni e prove che ha passato, voglio ricordarvi che, fratelli, in Cristo camminiamo sempre in trionfo. Anche quando magari non sembra che stiamo camminando in trionfo. Perché questo quartiere romano entrava la città dall'esterno e finiva sempre nel circo massimo. Ma magari quelli che venivano indietro non sapevano esattamente quale strada prendeva o in che direzione andava. E secondo me possiamo un po' paragonare la nostra vita, no? Noi non sappiamo sempre dove il Signore ci porterà. Magari il Signore, come israeliti nel Vecchio Testamento, ci dà la manna per oggi e magari per domani. Ma più di quello non ci fa sapere. E magari perché a volte se ci facesse sapere saremmo troppo spaventati. Ma come devo passare là? Io non avevo nessun piano di mai venire nella mia vita in Italia. Non era nel mio programma. Io quando ho conosciuto il Signore, il mio sogno era di essere un rancher, no? Di comprarmi una fattoria nello stato di Washington, da dove vengo io, avere delle mucche, gli animali, vivere in campagna, nell'aria fresca, lavorare con gli animali. Questo era il mio sogno. Ma poi il Signore aveva un altro piano per la mia vita. E dopo poco tempo che ho conosciuto il Signore, capivo che Lui mi stava chiamando a essere un missionario. Sentivo fortissimo questa chiamata, però io pensavo, perché, sai, per America, andare in Europa, di solito non pensiamo di Europa come un campo di missione. Pensiamo dell'India, dell'Africa, dell'Asia, e anche queste erano le mie idee, di andare in Filippine o in Cina o in qualche posto così remoto nel terzo mondo a servire Dio. E infatti io sono partito nell'85 per servire Dio in India, e alla fine sono anche arrivato in India, in Nepal, per alcuni anni. Ma poi attraverso gli avvenimenti mi sono trovato qui in Italia, mai per mio volere. Poi ho trascorso diversi anni qui in Italia, ho conosciuto Silvana, siamo sposati, abbiamo avuto Abigail, e poi il Signore ci ha portato per un anno in California, dove abbiamo lavorato con la scuola biblica lì della Calvary Chapel. E il nostro desiderio era di ritornare in Italia, ma io non avevo neanche mai sentito parlare di Monte Belluna. Infatti, non so se avete notato, se vai in giro per l'Italia, ah, dove vivi? Monte Belluna. Ah, Belluno! No, Monte Belluna. Come va Belluno lì nelle montagne? Non lo so, perché io abito a Monte Belluna. Cioè, anche gli italiani non sanno dove è Monte Belluna. E spesse volte vengono fratelli della Chiesa in America, come mai a Monte Belluna? Cioè, tu sei arrivato in Italia per piantare la prima Calvary Chapel, cioè nel nostro movimento, in questa nazione. Come mai non sei andato a Roma, Firenze, Genova, no? Napoli, Palermo? E non sono andato lì perché il Signore mi ha chiamato qua. Il Signore ha deciso in questo posto. E quindi noi come credenti tante volte, magari il nostro generale ci sta portando e non sembra che ci porti in trionfo. Ma Paolo qui in versetto 14 dice, anche fratelli Corinzi, se le cose non sono andate come io ho pianificato, se la mia vita non è andata come pensavo che dovevo andare, sia ringraziato Dio, perché dovunque mi porta in trionfo. Guardiamo un secondo in Atti capitolo 16, perché c'è una storia di Paolo Una storia pratica in cui vediamo veramente attuato i passi che abbiamo appena letti. Magari conoscete già questa storia. È Paolo che arriva a Filippi in Macedonia. In versetto 6 e 7, qui è Luca che ha scritto Atti, quindi racconta la storia. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impedite dallo Spirito Santo ad annunciare la parola in Asia. Giunti ai confini della Missia, essi tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Quindi Paolo con la sua squadra evangelistica, Paolo, Sila e anche altre persone, due volte hanno provato di entrare in Asia, in Turchia, per predicare la parola di Dio. Ma per qualche motivo ancora non era il momento per la Turchia, almeno per l'Apostolo Paolo, perché il Signore aveva un piano in Macedonia. In versetto 9, durante la notte apparve a Paolo una visione. Egli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Quindi Paolo aveva un piano di andare in Asia, ma Dio non era il piano di Dio. Il Signore dà questa visione di notte, questo sogno, in cui lui vede un uomo macedone che supplica Paolo di venire a aiutarlo. Anche questo è molto interessante, perché quando Paolo arriva a Filippi, in Macedonia, in versetto 13, leggiamo il versetto 12, e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, una colonia romana, e restammo in quella città diversi giorni. E il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era un luogo ordinario della preghiera. E postoci a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. E dopo essere stato battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi, e ci costrissi ad accettare. Allora la visione di Paolo, chi ha visto? Una donna che vendeva stoffa? Ha visto un uomo? E questo devo chiedere a Paolo, ma Signore, dovevo farti vedere un uomo, perché se ti facevo vedere una donna non davi. No? Il Signore ha fatto vedere questa visione: vai in Macedonia, ma la prima persona che ha accettato il Signore era una donna. E secondo la storia della Chiesa, questa Lidia era una persona poi nella Chiesa molto usata dal Signore per portare tante anime a Cristo. E quindi si convertono, si battezzano, poi, sì, non leggeremo tutto il testo, dal versetto 16 a 18 Paolo caccia fuori questo demone da questa ragazza che indovinelli usavano per fare guadagno in quella città. E in versetto 19, ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. Quindi Paolo, liberando questa ragazza da questo spirito diabolico, lei non poteva più fare indovina. E quindi questi suoi padroni, perché lei era una schiava, avevano perso, no, come questi canali in Italia, ci sono i maghi, no, che dirubano tanta povera gente. E quindi portano davanti i magistrati, e presentateli al pretore, dissero a questi uomini che sono giudei, turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare e di osservare. Questo non era vero, era una bugia. Allora la folla insorse tutti insieme contro di loro e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carcere di tenerlo al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Allora, fratelli, vi faccio una domanda. Sembra trionfo questo? Arrestati, frustrati, picchiati, buttati in carcere. Nella parte più profonda del carcere. E magari in questo momento della tua vita tu ti senti arrestati, picchiati, ti senti in un prigione e tu stai chiedendo a me, Signore, dove mi stai portando? Ma come? Io pensavo che accettando te tutta la mia vita andrebbe sempre perfetto e sarei stato prosperoso e pieno di salute tutti i giorni della mia vita. E qui mi trovo in carcere. Ma Paolo e Sila erano uomini di fede. Loro erano uomini che capivano che dovunque Cristo li portava era un luogo di trionfo. E posso assicurarvi che ognuno di voi in questo cammino cristiano vi troverete in momenti in cui tu non capisci dove il Signore ti sta portando. Ma perché ha preso questa strada per la mia vita? E quindi tu hai due scelte. Tu puoi ringraziare il Signore, come Paolo in 2 Corinzi 2 dice, fratelli, anche se non è andato come abbiamo pensato, si è ringraziato Dio. Perché dovunque Cristo mi porta è un trionfo. Dovunque mi porta è sempre nel suo piano. E quindi anche noi quando ci troviamo in questa situazione abbiamo due scelte, possiamo lamentare, possiamo aver paura, possiamo dubitare, brontolare, ma perché il Signore permette questo? Perché sono in questa situazione? O possiamo come Paolo dire lodi a Dio. Signore, non capisco perché sono in carcere, non capisco perché mi hanno picchiato, perché mi hanno arrestato. Ma io ti lodo lo stesso. Perché so che tu sai meglio di me quello che è giusto per la mia vita. Infatti Paolo e Sila hanno una reazione completamente contraria a chiunque altro carcerato. In versetto 25, ora verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano i inni a Dio e i prigionieri li udivano. Sapete che ci sono tanti prigionieri che ti circondano, prigionieri di Satana, e loro ti stanno ascoltando. Ah, hai visto quello là che va nella chiesa là, ha perso il lavoro, ha scoperto un tumore. Sai, i prigionieri ci guardano, ci ascoltano. Ah, adesso malediranno Dio. In capitolo 3 Paolo parla del fatto che ognuno di noi siamo una pistola letta da tutti gli uomini. Sapete che i prigionieri leggono la tua vita, guardano. Che reazione avrà adesso che non, tutto non è andato bene? Come la moglie e gli amici di Lot, maledici Dio, così morirai. E cosa è la risposta di Lot? Una risposta di fede? Nudo sono entrato in questa vita e nudo andrò via, benedetto sia il nome del Signore. E anche qui Paolo e Sila cominciano a cantare, a lodare il Signore. Umanamente parlando, non è il momento di lodare Dio. Non penso che nessuno di noi abbiamo avuto i nostri vestiti strappati da noi e frustrati quasi fino alla morte. Cioè, dobbiamo immaginare, no? Picchiati, calunniati, arrestati, accusati falsamente. Avevano le schiene come carne aperta, tutte queste ferite, gettati, messi nei ceppi nel più profondo del carcere e cominciano a lodare Dio. Questo può fare solo uno che ha conosciuto la grazia di Dio. È un'opera miracolosa dello Spirito Santo. E quindi cominciano a lodare Dio, capendo che il Signore, dovunque li porta sempre in trionfo. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Allora, che le porte potrebbero aprire? Sapete, quando è un terremoto le porte si bloccano, si può aprire perché i muri... Ma le catene? Cioè, la catena è una cosa sciolta, no? Anche se l'edificio si muove, mica i ceppi si aprono. Quindi era un'opera soprannaturale che il Padre ha fatto. E secondo me il Padre era in cielo e ha guardato Paolo e Silas e dice: guarda i miei ragazzi, tutto quello che hanno passato e stanno lodando me. E quindi il Signore scuote questo carcere. Il carceriere, destatosi e visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Perché secondo la legge romana, se un carcere perdeva un carcerato, lui doveva morire al suo posto. E bisogna ricordare che in ogni probabilità era stato questo uomo a picchiare Paolo e Sila, infliggere la loro punizione. Quindi lui pensava: adesso questi sono scappati e i romani chiederanno a me la testa. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. Ma come? Tu potresti scappare. Tu potresti essere libero in questa situazione e tu rimani per salvare la mia vita che io poche ore fa ti ho picchiato. Questa è una fede radicale. Questa è una fede che la gente dice: mamma mia, ma veramente tu sei diverso. E poi il carceriere in versetto 30, poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per conoscere questo Dio che può cambiare un cuore di un uomo in questo modo? Come posso io, quando sono nella difficoltà, lodare e cantare? Come posso io avere questa forza interiore che voi avete? Questa certezza che Dio governa le vostre vie? E quindi sappiamo poi del resto della storia che si converte non solo lui ma tutta la sua famiglia. E poi del resto del Nuovo Testamento sappiamo che questo carceriere e Lidia formarono la chiesa a Filippi, una chiesa che poi è diventata una chiesa fortissima, che è usata da Dio a evangelizzare tutta la Macedonia. E quindi anche noi fratelli, anche quando non funziona come noi abbiamo pensato che doveva funzionare, come Paolo dobbiamo dire sì e ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare. Anche quando sembra che non stiamo trionfando. E il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Sapete che questo è l'unico motivo per il quale Dio non ti ha rapito nel momento in cui sei nato di nuovo? No? Per me sarebbe bello, tu accetti il Signore e vai immediatamente in cielo, nessuno può sviarsi. Ma non è così, Dio dice no, Greg, voglio che tu rimani, perché attraverso la tua vita voglio diffondere il profumo di mio figlio Gesù. E bisogna ricordare che non è il nostro profumo. Se vuoi sentire il tuo profumo, passi 2 o 3 giorni senza fare la doccia. Avete mai visto le donne? Oh, che bel profumo. Ah, grazie. Ma non è tuo. E anche le folle che gridano, non gridano per noi, gridano per il nostro generale. Lodano lui. E se noi cammineremo vicino al suo caro, nella scia del suo trionfo, allora questo profumo sarà diffuso tutto intorno a noi e la gente comincerà a notare: ma tu sei diverso. Quando ero nuovo credente negli Stati Uniti, ho lavorato in una fabbrica per mettere un impianto di macchine per pulire i pezzi del computer. E quindi per tipo un mese ho lavorato in un reparto dove c'erano tutte queste donne che assemblavano questi pezzi di computer. E quindi mentre lavoravo, anche loro lavoravano sui banchi, ma potevamo parlare. E io, come nella mia sosta, quando era il coffee break, no? Aprivo la Bibbia, io bevevo il caffè e leggevo la parola di Dio. E quindi loro si erano incuriositi. Mi hanno chiesto: ma è la Bibbia che tu leggi? Sì, sì, è la Bibbia. Quindi ho cominciato a raccontare la mia testimonianza. Guarda che io ero così, io ero in guai con la legge, la mia vita era rovinata, ma Gesù. E quindi tutte le 2 settimane che ho lavorato lì ho fatto i miei lavori, ma ho parlato anche del Signore. Poi dopo questo, finito quel lavoro là, dovevo lavorare in un altro posto in questa fabbrica, lontano da queste donne. E quindi non li vedevo tipo per un bel mese, non li ho visto. Poi un giorno ci siamo incontrati lì in fabbrica. Ah, come va, come va? Ma sai, da quando non ci sei tu, quando c'eri te, non lo so, c'era una pace, c'era qualcosa. E hai detto: non sono io, è il Signore, è lo Spirito Santo. Hai detto: se voi accetterete il Signore, Lui sarà con te sempre. Magari per alcuni noi non siamo un profumo di, come dice Paolo, un profumo suave, siamo... No? Immaginate quelle che erano in catene indietro col generale. Come sembrava quell'incenso? Non sembrava un incenso di vittoria, un incenso suave, ma sembrava un incenso di morte e di condanna. Giriamo un secondo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Allora, qual è il contesto qui? Gesù dice, quando io vado via, io manderò lo Spirito Santo in voi credenti. E lo Spirito Santo in voi credenti convincerà il mondo del peccato, della giustizia e del giudizio. Avete mai notato che da quando sei diventato credente alcune persone hanno antipatia verso di te? Per nessun motivo? Ti sei mai chiesto? Per questo motivo. Perché tu sei un profumo di morte. Quando noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, abbiamo dichiarato guerra a Satana e lui ha dichiarato guerra a noi. Anche se tu non ti accorgi, lo Spirito Santo nella tua vita porta convinzione di peccato ad altre persone. Perciò i nostri colleghi, parenti cercano sempre di stuzzicarci, a farci compromettere la nostra testimonianza, così loro possono dire: ah, vedi, tu credenti, tu vai in quella chiesa, però anche tu fai questa cosa. Vi è capitato mai? Allora perché fanno così? Perché la loro coscienza è toccata dallo Spirito Santo in te. E come se loro riescono a compromettere la tua testimonianza, si sentono placati. Ah, sono a posto. E lo Spirito Santo dice, no, non sei a posto. Non sei a posto, sei un peccatore. C'è una giustizia, c'è un Dio giusto, un giorno che ti chiedere conto, e c'è il giudizio. E perciò noi credenti, per Dio Padre, per altri credenti, siamo un profumo. Non è bello, tu vai in un posto dove non conosci nessuno, non so se vi è capitato, e poi trovi un fratello. Ah, un fratello. Mi ricordo una volta mio papà è venuto in Italia la prima volta, eravamo con la tenda a Salerno, e quindi un giorno abbiamo fatto una gita sulla costa amalfitana. Io, Silvana, mio padre, Patty. E mentre facevamo la costa là, sono arrivato in una macchina, indietro c'era un adesivo sulla finestra, Gesù è il Signore. No? E Silvana dice, guarda, ci sono dei fratelli. No? E quindi, sì, andavamo lento su questa strada, ho detto, pu, pu, e loro hanno guardato indietro, abbiamo fatto così, no? Tipo, l'unica via è Gesù, no? Allora, alleluia! Ci sono accostati, anche noi ci siamo accostati, pace fratello, lì sulla sera la costa, il mare lì sotto di noi, e mio padre, tipo, ma voi conoscete questa gente? Io ho detto, no, non li ho mai visto, ma sono i miei fratelli in Cristo. E abbiamo rallegrato un po' lì sulla strada, abbiamo pregato insieme. Ah, che profumo trovare un fratello. Ma per chi è condannato, noi non siamo un profumo, siamo un ricordo che loro sono lontani da Dio. Siamo un ricordo che la condanna è appesa sopra la loro testa. E perciò cercano in tutti i modi di compromettere la nostra testimonianza. Ma noi dobbiamo ricordare che in Cristo Lui ci porta sempre in trionfo. E infatti, secondo voi, se Paolo e Sila si mettevano a piangere, a lamentare, dove sei, Signore? Secondo voi si convertiva il carceriere? Secondo me no. Mamma mia, questi sono uguali a tutti gli altri. Ma quando noi camminiamo per fede, Dio fa miracoli. E poi comprendiamo, adesso capisco perché devo essere arrestato. Perché io devo portare la salvezza a questo uomo e alla sua famiglia. Adesso ho capito perché mi ha bucato la gomma della macchina. Perché io devo portare la parola, il Vangelo a quel benzinaio. Noi credenti dobbiamo vedere in ogni circostanza della vita un'opportunità di diffondere il profumo di Cristo. Io non avevo capito questo per tanti anni, no? Se mi bucavo la rotta io brontolavo, ma perché? E mi arrabbiavo. Perché adesso mi arrabbio un po', no? Poi ricordo, forse devo fare autostop sotto la pioggia. E magari quella persona che mi prenderà è una persona che devo portare la buona novella. Devo diffondere il profumo di Cristo. Ma ricordate, se tu sei credente, dovunque ti porterà il tuo generale, ti porterà in vittoria.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Eccoci ancora insieme per continuare a parlare del ritorno di Gesù. Nessuno perderà il premio, ha affermato Gesù. Vi saranno premi per aver sopportato persecuzioni, aver amato i propri nemici, aver aiutato nell'opera di redenzione e tante altre cose fatte nel nome del Signore. Anche le corone, la corona della vita, della gloria, della giustizia, del martirio, non sono per tutti, ma solo per chi ne sarà degno. Certa è questa parola, che se muoiamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Questo troviamo scritto nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 2, i versi 11 e 12. Cari amici, il Signore avrà bisogno di molti che potranno regnare con Lui nel suo regno, poiché Egli è il Re dei Re e Signore dei Signori, e soltanto coloro che l'hanno servito fedelmente, obbedito in tutto e si sono dimostrati degni dei talenti a loro affidati, a loro soltanto sarà dato di continuare a servirlo anche nella sua gloria, occupando posti di onore. Terminato di assegnare le ricompense, i premi e le corone, il Cristo darà inizio alla festa nuziale. Leggiamo: poi udii come la voce di una gran moltitudine che diceva: alleluia, poiché il Signore, il Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa s'è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Questo lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, dai versi 6 a 9. Grande sarà allora la festa lassù nel cielo, quando tutti i redenti di ogni età saranno radunati assieme agli eserciti celesti del Signore e insieme a Dio stesso. Soltanto allora cominceranno a realizzarsi i grandi sogni dei credenti. Soltanto allora cominceremo a realizzare appieno quanto è veramente buono il Signore e quali grandi cose Egli ha preparato per i Suoi. Anche se non avessimo nessun'altra speranza all'infuori di questa, pure vediamo quanto vale la pena, se necessario, soffrire anche tutta una vita intera per amore di Cristo. Oh, quale gioia continua al cuore avere la certezza che quel giorno benedetto gli angeli ci accoglieranno lassù nel cielo e condivideremo la felicità di tutto il mondo celeste nella presenza dell'Eterno. Quale giorno meraviglioso sarà quando Gesù festeggerà le nozze di tutti i credenti e di tutti i santi. Riflettiamo su questo momento prezioso e particolare, su questo avvenimento del quale vogliamo essere protagonisti e vogliamo avere la certezza di essere presenti insieme a tutti quelli che hanno servito il Signore, soffrendo, lottando, avendo difficoltà, problemi, dolori, incomprensioni, malattie. Ma voglia il Signore aiutarci e darci la forza di rimanere fermi per aspettare quel giorno meraviglioso quando ogni lacrima sarà asciugata. Mentre riflettiamo, vogliamo ascoltare un brano musicale.

cari amici, mentre nel cielo avverranno tutte quelle cose gloriose per coloro che hanno amato la sua apparizione, per gli uomini rimasti sulla terra, ben presto inizierà un periodo di dolori e di tribolazione, come mai ve ne è stato dalla fondazione del mondo. Sulla terra, dopo la prima sorpresa della sparizione dei veri credenti, il mondo continuerà nella sua attività, pensando che tutto procederà come prima. Gli uomini, nella loro maggioranza, non vogliono riconoscere Dio come il loro Signore, non vogliono adorarlo e servirlo come si conviene. Allora, dopo aver accolto i credenti nel cielo, egli si ritirerà per un breve periodo di tempo dalla scena di questo mondo. Così, essendosi lo Spirito Santo

allora vi sarà una grande afflizione, tale che non ve ne è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 24, i versi 21 e 22. In quel periodo le guerre, le carestie, i terremoti, le pestilenze ed ogni altro male saranno moltiplicati paurosamente, poiché gli spiriti che controllano queste cose saranno lasciati liberi di agire a loro piacimento. Gesù aveva detto ai suoi seguaci: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose. In altre parole, Gesù mise in guardia i suoi seguaci che, se vogliono evitare queste tristi esperienze ed essere reputati degni di essere invitati alle nozze dell'agnello, essi debbono vegliare ed essere pronti in ogni tempo. I veri membri della Chiesa di Cristo saranno tutti raccolti nel cielo, ma vi saranno degli uomini che dalla apparenza sembravano dei veri credenti, i quali resteranno in terra e dovranno passare attraverso queste prove. La parabola delle 10 vergini è un insegnamento molto chiaro in proposito e contiene anche un avvertimento finale e solenne. Tutte le 10 vergini sembravano pronte ad incontrare lo sposo ed entrare con lui nella sala delle nozze, ma al momento dell'arrivo soltanto la metà poterono entrare a prender parte alla festa. Voglia il Signore aiutarci a comprendere bene se siamo pronti per il suo ritorno oppure ancora dobbiamo fare qualche verifica. Riflettiamo e a risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata.

0: di vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Stiamo presentando Vita Abbondante e chiediamo a Dio che questa abbondanza di vita e di gioia che Egli vuole accordare agli uomini divenga la vostra in tutte le circostanze della vita. Quando volgiamo lo sguardo attorno di noi, abbiamo un'infinità di motivi per sentirci perplessi e depressi. Ma quale grazia sapere che non siamo soli in questo mondo?
0: Vi è un Dio che non ci ha chiamati solo all'esistenza abbandonandoci a noi stessi, ma vuole diventare il padre di tutti quelli che credono in Lui. Infatti leggiamo nell'Evangelo: a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio.
1: Non trovate che queste parole contengano un messaggio meraviglioso? Da uno stato di miseria possiamo passare ad uno stato di dignità, in cui possiamo dire, senza presunzione, di essere divenuti figli di Dio. Ebbene, questo è l'obiettivo del nostro programma. Vi ricordiamo che se nell'ascoltarci sorgessero delle domande oppure volete avere maggiori spiegazioni, vi diciamo che potete farlo liberamente.
0: Grazie ed un felice ascolto a tutti.

Per tutto un giorno i profeti di Baal hanno pregato il loro Dio di intervenire con il fuoco, bruciando la vittima posta sull'altare. In questo modo avrebbe dimostrato di essere veramente un Dio. Ma niente è successo. Ora tocca ad Elia, il profeta del Signore. Il toro è stato posto sull'altare. Sopra vi è stata buttata una grande quantità di acqua, in maniera che in nessun modo fosse possibile dire che la vittima fosse bruciata per un qualche caso o coincidenza. La tensione è giunta al massimo. È in gioco la vita di Elia, la sua affidabilità, ma è in gioco il nome del Signore. Il popolo, il re Acab, i profeti di Baal aspettano. Il profeta si avvicina all'altare e prega: Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio!» Allora Elia ordinò di prendere e di uccidere tutti i falsi profeti di Baal che avevano fino a quel momento ingannato il popolo. E così fu fatto. Ma questa straordinaria giornata non era ancora finita. Dopo 3 anni di siccità, stava per giungere finalmente la pioggia, che avrebbe messo fine alla carestia che affamava il territorio di Israele. Il re Acab risalì sul suo carro e corse verso la città di Israel, e Elia lo precedette correndo a piedi, ed è detto che Dio stesso gli dette la forza per fare una cosa simile, mentre la pioggia cadeva a torrenti. Il popolo di Israele aveva avuto una dimostrazione indiscutibile di chi era il vero Dio, e anche il re non avrebbe più dovuto avere dubbi. Ma avrebbero finalmente creduto senza ricadere nell'idolatria? La storia che segue dimostra che nemmeno il miracolo può rendere veramente saldi nella fede se non c'è un vero rapporto con Dio.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a Fiumi di acqua viva di Ruth Paxson.
1: L'operaio credente era malato di cancro. I fratelli che erano stati chiamati per confortarlo lo lasciarono con la netta sensazione di essere stati alla porta del cielo e di avere visto il re dei re nella sua bellezza. Cristo era la vita di quest'uomo nella malattia, così come lo era stato nella salute. Un giovane cinese che, ateo e peccatore un tempo, si era convertito pienamente a Cristo da 2 anni, venne un giorno per parlarmi. Dopo che se ne fu andato, un signore che lo aveva visto solo un momento mi disse: «Chi era quel giovane? Non ho mai visto nulla che mi abbia fatto pensare istantaneamente a Cristo come la sua figura lo ha fatto». Cristo era divenuto la vita della sua vita. E per noi Cristo è veramente la nostra vita? Possiamo sinceramente dire: «Cristo vive in me e per me vivere è Cristo»?
0: Abbiamo visto che tutto il piano di salvezza di Dio è assolutamente perfetto, ma siamo costretti ad ammettere che la gran maggioranza dei cristiani vive una vita carnale. Perciò la domanda sorge spontanea: il piano di Dio può essere messo in pratica? È possibile per un cristiano normale vivere una vita su un piano talmente elevato? Forse qualcuno dirà: questa maniera di considerare la vita su un piano superiore è biblica e logica, ma non concorda né con la mia esperienza né con quella di tanti credenti che io conosco. Il piano di salvezza di Dio è forse troppo perfetto per essere messo in pratica in un mondo simile a questo? La vita di pienezza in Cristo è possibile per ciascuno di noi?
1: Ogni cosa che sta scritta nella parola di Dio può essere messa in pratica da ogni cristiano. Dove la vita di Cristo esiste in una certa misura, essa può esistere nella sua pienezza. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, poiché in Lui abita tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo di ogni principato e di ogni podestà.
0: Giovanni Battista, in 2 meravigliose espressioni, dichiara l'intero scopo dell'opera di Cristo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ben vi battezzo io con acqua, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». La duplice missione di Cristo era quella di togliere i peccati e di battezzare di Spirito Santo. Una parte dell'opera di Cristo consisteva nel mettere in relazione il credente con lo Spirito Santo come con Cristo stesso, sebbene in maniera diversa. E infatti Cristo conferma le affermazioni di Giovanni Battista in 2 esortazioni rivolte ai peccatori affinché vadano a Lui e bevano dell'acqua della vita. «Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna».
1: Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Cristo promette a chi lo riceve come il Salvatore un dono che porta in noi la perfetta gioia e l'abbondanza e ci dà la possibilità di versare una ricca benedizione anche in altre vite. Il dono che Cristo offrì alla Samaritana doveva trasformare le risorse di questa donna. Essa non avrebbe avuto solamente una brocca da riempire, ma una sorgente, e la sua vita si sarebbe trasformata in un canale attraverso il quale fiumi d'acqua viva sarebbero sgorgati.
0: Ci è detto esplicitamente in che cosa consista questo dono. Or disse questo dello Spirito Santo che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era ancora stato dato, poiché Gesù non era ancora stato glorificato. Notiamo che questo versetto ci dice 3 cose diverse: che cosa sia questo dono, lo Spirito, a chi esso viene fatto, a quelli che crederebbero in Lui, quando sarebbe stato fatto, quando Gesù sarà glorificato.

amiche ed amici carissimi che siete in ascolto, nel rinnovarvi il mio saluto, chiedo a Dio di benedire questi momenti di conversazione con voi. Nel messaggio che vi proponiamo vi è una parola capace di offrire speranza e serenità a chiunque lo desidera. Naturalmente è bene precisare che non si tratta semplicemente di distribuire parole consolatorie a buon mercato, perché queste non servirebbero a molto. Se vogliamo che il messaggio di consolazione e di conforto offerto dal Vangelo sia efficace per noi, bisogna prima di tutto prendere coscienza delle ragioni che impediscono all'uomo di essere felice, di sentirsi in pace con se stesso e con gli altri. La sociologia umana ha cercato di dare una risposta a questi problemi, ma lo ha fatto esclusivamente a livello orizzontale, cioè ha preso in considerazione l'ambiente di coloro che si dicono infelici e ne hanno dedotto che certe situazioni di povertà, di indigenza, di ristrettezze, di violenza sono alla radice dell'insoddisfazione e dell'infelicità umana. Sono analisi che sembrano ineccepibili perché vengono corredate da interviste statistiche fatte su diversi campioni. Purtroppo la debolezza di queste analisi sta nel fatto che si basano su quello che si vede, sulle impressioni che si hanno. Non si pensa che in realtà potremmo sbagliare perché si fa una diagnosi sbagliata. Quante volte abbiamo sentito di persone a cui tutto d'un tratto è stato scoperto un male incurabile senza più la possibilità di intervenire. E molto spesso questo è accaduto perché l'interessato, di fronte a certi malesseri e sintomi, non vi ha dato peso, oppure ha pensato che si trattasse di qualcosa di ininfluente. Ecco perché la medicina ci dice che di fronte a certi segnali di indisposizione, anziché sottovalutarli, dovremmo fare tutte le analisi del caso finché non si abbia un responso sicuro. Questo discorso ha una valenza ancora più grande sul piano spirituale. Già nell'antichità il Signore aveva rivolto parole molto forti nei confronti di certi profeti e sacerdoti del popolo di Israele che non prendevano le cose sul serio e davano delle false speranze e certezze. Egli deve dire: «Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è». Perciò, anche quando analizziamo le ragioni dell'infelicità, della mancanza di pace e di gioia nel cuore degli uomini, non dobbiamo solo limitarci agli elementi esterni, ma dovremmo guardare prima di tutto all'aspetto morale. I profeti del Signore, che sono stati all'ascolto della sua parola, non hanno avuto dubbi sulle vere ragioni e cause del malessere umano. Ascoltiamo quello che hanno detto da parte di Dio: «Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto». Quando non si permette a Dio di illuminare la nostra vita perché Egli stesso mette in risalto le cose che non vanno dal punto di vista morale, allora è come se lo respingessimo. In questa maniera non ci priviamo solo della diagnosi divina, ma non gli permettiamo di intervenire per curare il nostro male. Un altro dei profeti diceva: «Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere». Questa è la vera causa dell'infelicità umana. Perciò questo è il primo passo da fare: riconoscere che abbiamo bisogno di essere liberati e purificati dai nostri peccati, ponendo la nostra fiducia in Gesù Cristo, cioè riconoscendolo come l'unico nostro Salvatore e Signore che ha dato la sua vita per noi. Quando questo avviene sinceramente, allora può iniziare una seconda fase di esperienza positiva, quella della consolazione nei momenti di sconforto e di difficoltà. Ascoltate ciò che dice un uomo pio del passato che aveva messo la sua fiducia nel Signore: «Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio». Chi parla così
non è un ottimista a tutti i costi, ma considera le cose come stanno realmente. A volte ascoltiamo dei programmi che, con l'intenzione di portare un po' di serenità, dicono che dobbiamo avere maggiore fiducia in noi stessi, credere nelle nostre possibilità, essere ottimisti e non vedere solo e sempre gli aspetti negativi dell'esistenza. Ma queste sono tutte menzogne, perché i problemi esistono realmente ed è inutile nasconderci dietro degli artifici inconsistenti. Per questo motivo sempre lo stesso salmista aggiungeva: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Non trovate che sia meraviglioso poter fare una simile affermazione? Prima di continuare, fermiamoci per un breve stacco musicale.

Vedete, cari amici, le consolazioni di un amico fanno del bene, ma sono umane e restano più o meno superficiali. Ma quando il nostro Padre Celeste interviene nella sua saggezza, nel suo amore, nella sua intelligenza per dare salvezza al peccatore, allora possiamo affermare che Egli offre risorse appropriate. In Lui possiamo trovare la vera consolazione, il conforto di cui abbiamo bisogno di fronte alle difficoltà e ai problemi della vita. Qualunque sia la prova, qualunque sia il dolore fisico e morale, Dio sa consolarci. Nel momento in cui comprendiamo e scopriamo questo, allora non avremo più difficoltà nel raccontargli tutte le nostre pene e nel portare a Lui tutte quelle contrarietà che costellano la vita umana. Infatti, nel momento in cui crediamo in Gesù Cristo per essere salvati, noi diventiamo figli di Dio. Inizia con Lui una relazione ed un rapporto completamente nuovo. Perciò, come Padre amorevole, Dio si aspetta che noi ci avviciniamo a Lui con delle parole, dei sospiri o delle lacrime. Nulla sfugge a Dio delle nostre sofferenze. La sua provvista di consolazione è sufficiente per rispondere a tutti i nostri bisogni e alle nostre necessità, per quanto grandi e svariate esse siano. Il salmista Asaf poteva dire: «La mia carne e il mio cuore possono venire meno, letteralmente sono consumate». In questa espressione vi era realmente tutta la sua angoscia. Il suo dolore fisico si univa alla sua sofferenza interiore. Però poteva aggiungere con fiducia: «Ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno». Il cristiano non è uno che non conosce problemi, ma è una persona che ha scoperto come risolverli realmente, senza nascondersi nulla della crudezza della vita. Però, come dicevo prima, per poter fare questa scoperta è assolutamente necessario e indispensabile riconoscere la vera natura del nostro problema e del nostro male. Soltanto quando riconosciamo il nostro stato di peccato ed accettiamo il perdono divino, possiamo in seguito godere della pace e della consolazione che Dio ci dona. Adesso proseguiamo con la lettura di alcuni versetti tratti dal Vangelo di Giovanni. «Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. E infatti io vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io». L'autore della lettera agli Ebrei ci esorta dicendo: «Facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci all'amore e alle buone opere». Troppe volte il nostro atteggiamento è più simile a quello di Caino quando disse: «Sono forse il guardiano di mio fratello?». Ma attraverso tutta la parola di Dio si ricorda che adesso, come credenti, siamo un corpo e facciamo parte l'uno dell'altro. Perciò dobbiamo vivere nella limpidezza e nella verità. Paolo dirà: «Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri». Così Gesù, nel compiere il gesto sublime della lavanda dei piedi, volle preparare i suoi discepoli a vivere la realtà gloriosa della Chiesa che sarebbe nata da lì a pochi giorni, sottolineando lo spirito che la deve caratterizzare. Questa riflessione ci porta a ribadire due elementi che devono stare alla base dei nostri rapporti. Primo, dobbiamo essere pronti ad abbassarci. Come il Signore Gesù Cristo, pur essendo Signore e Maestro, anzi, il Signore della gloria, si è abbassato così tanto, fino a prendere forma di servo per raggiungerci nella nostra miseria, così dobbiamo essere pronti a fare nei confronti del nostro prossimo. Altrimenti faremo come quel sacerdote, quel levita, di cui è narrato Gesù, che vedendo un uomo ferito e mezzo morto sulla loro strada, forse per non avere noie o per non sporcarsi, passarono oltre dal lato opposto. In questo modo non si contaminarono, ma non aiutarono nessuno. Ora il nostro compito è quello di guadagnare le persone al Signore.
Per fare questo bisogna andare verso il nostro prossimo. E, come ci dice l'Apostolo Paolo, bisogna essere pronti a farsi ogni cosa a tutti, per salvarne a ogni modo alcuni. Secondo, dobbiamo essere pronti a servire. Si deve sempre ricordare che non è ancora venuto il tempo per regnare. Paolo ci dice che a Corinto c'erano quelli che si sentivano già sazi, che erano ricchi, che erano già giunti a regnare, ma era solo presunzione. Infatti l'Apostolo deve aggiungere: e fosse pure che voi foste giunti a regnare, perché così anche noi potremmo regnare con voi. Oggi, cari amici, non è ancora il tempo per riposare. Si deve lottare duramente in vista di quella corona incorruttibile che il Signore ha preparato per noi. In attesa di quel giorno, siamo chiamati ad operare e a farlo con zelo, mentre giorno. Ecco perché viene detto: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Il Signore ha conferito dei doni, ci ha dato delle capacità per il bene comune. In concreto, questo vuol dire che dobbiamo essere pronti a servire in qualsiasi campo, anche in quelli meno attraenti, proprio come ha fatto Gesù in questa occasione. Che il Signore ci aiuti.

Il nostro programma volge al termine e prima di lasciarvi in attesa di un prossimo appuntamento, desideriamo ancora ringraziarvi per l'attenzione e invitarvi a riflettere su quanto abbiamo detto nel corso della trasmissione. Come sempre abbiamo cercato di farvi conoscere il Signore ed il suo amore per noi. Non c'è notizia più bella e più sublime di questa, ma guai a noi se la trascuriamo, perché la buona notizia di Dio non ha solo un carattere informativo, ma è qualcosa che ci coinvolge e richiede la nostra risposta personale. Essere informati sulla realtà della vita eterna può essere una buona cosa, ma non è sufficiente. Bisogna riceverla. Essa è un dono che Dio offre a tutti gli uomini che, essendo peccatori, si trovano in una situazione di morte e di perdizione eterna. Perciò esercitate la vostra fede ricevendo il dono di Dio. Sarà l'esperienza più bella e più grande che potrete fare. Vi siamo vicini con la nostra preghiera e ci rendiamo disponibili per rispondere a tutte le vostre domande. Se volete saperne di più, scriveteci. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti, capitolo 28. E dopo che fummo scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta, e i barbari usarono verso di noi umanità non comune, poiché acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Or Paolo, avendo raccolto una quantità di legna secche e avendole poste sul fuoco, una vipera, sentito il caldo, uscì fuori e gli si attaccò alla mano. E quando i barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero fra loro: «Certo quest'uomo è un omicidia, perché essendo scampato dal mare, pur la giustizia divina non lo lascia vivere». Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne risentì male alcuno. Or essi si aspettavano che egli in fiera ebbe cadrebbe di subito morto, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gliene veniva alcun male, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Or nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. 3 mesi dopo partimmo sopra una nave alessandrina che aveva per insegna Castore e Polluce, e che aveva svernato nell'isola, e arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio, e dopo un giorno, levatosi un vento di scirocco, in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, e avendo qui vi trovato dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così venimmo a Roma. Or i fratelli, avute nostre notizie di là, ci vennero incontro sino al foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese animo. E giunti che fummo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio, ma a Paolo fu consentito di abitare da sé col soldato che lo custodiva. E 3 giorni dopo Paolo convocò i principali fra i giudei, e quando furono radunati disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, io fui arrestato a Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Ma opponendovisi i giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però però avere in animo di portare alcuna accusa contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi, perché egli a causa della speranza di Israele che io sono stretto da questa catena. Ma essi gli dissero: noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea intorno a te, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. Ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi, perché quant'è a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione. E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli da mane a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quel che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero e, non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detto quest'unica parola: ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: va a questo popolo e di voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, son divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili, ed essi presteranno ascolto. Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra loro. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da lui presa affitto, e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo, predicando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signor Gesù Cristo con tutta franchezza, senza che alcuno glielo impedisse.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Bentrovati adesso qui a Contrappunti. Se ricordate, se mi avete seguito, ma senz'altro lo ricorderete perché poi non è passato molto tempo. Ecco, abbiamo già affrontato qui in questo programma l'argomento Islam, un argomento molto vasto. Ne abbiamo infatti parlato per ben 3 programmi consecutivi con Francesco Di Meta, il ministero italiano fra arabi. Oggi ne parleremo ancora di Islam, ne parleremo con Lino, anche lui collaboratore di Meta. Ecco, l'aspetto che vedremo, un aspetto direi basilare. Lino infatti ci parlerà delle radici, delle matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. Ecco, vi invito a seguirci, appunto fra poco ne parleremo, non tanto per quello che andremo a dire oggi, ma penso anche ad altri nostri programmi. Ecco, posso pensare che qualcuno di voi possa anche non essere d'accordo con quello che ascoltate. La nostra base, il nostro fondamento, come sapete, è la parola di Dio. Quindi, partendo da là, il nostro intento è comunque sempre stato quello di esprimere un pensiero, a volte il nostro, a volte quello di altri, sempre comunque con lo scopo di volere favorire una riflessione, magari un dialogo, quindi un contatto con voi. Ed è per questo motivo che già fin da adesso vi invito, oltre che a riflettere su quanto andremo a dire, su quanto ascolterete, anche casomai a preparare carta e penna e poi farci conoscere i vostri pensieri, le vostre impressioni. Potete poi scriverci oppure telefonarci, mandare un'email, quello che più preferite. Come sempre noi iniziamo il nostro programma con un brano musicale, e oggi, dopo questa lunga introduzione, vi propongo appunto questa pausa in musica. Ascolteremo Michael W. Smith con questa sua bella canzone intitolata Lord Have Mercy, Signore abbi pietà. Allora, benvenuti a Contrappunti, mi raccomando, restate con noi.
5: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

0: Molto bella questa canzone di Michael W. Smith, una registrazione dal vivo e fra l'altro in coppia con Sarah McIntosh. Lord have mercy, cioè Signore abbi pietà, abbi misericordia. Questo è un canto, una confessione, potremmo dire un canto di un cuore che piange, invoca il perdono del Signore. È anche però un canto di adorazione dal quale traspare il bisogno di dipendere continuamente dal Signore. Era questa la nostra prima paginetta musicale che chiudiamo per passare oltre. Come dicevo poco fa, siamo oggi in compagnia di Lino, collaboratore di Meta, il ministero italiano fra gli arabi. Ecco, Lino ci parlerà delle radici, delle matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. A lui diamo il benvenuto. Lino è con noi al telefono, sentiamo.
1: Certo, io rispondo molto ben volentieri a questa domanda, perché so che si sente moltissimo parlare in giro, si legge sui media o in televisione, si ascoltano programmi che spesso e volentieri parlano dell'Islam, del musulmani, ma non sempre, almeno quasi mai, ho sentito trattare sotto questo punto di vista, diciamo, da questo profilo. Quindi io posso dire che nell'Islam si afferma che Allah non può far morire un profeta, e per questo motivo dicono appunto nell'Islam che non permise che Gesù morisse sulla croce, come noi ben sappiamo dai Vangeli, ma appunto fu sostituito da qualcun altro. Ora, naturalmente, come cristiani possiamo e non dobbiamo sottacere questa sconvolgente verità che dice questa affermazione, perché se noi ci ragioniamo, logicamente traiamo una conclusione importantissima e gravissima, cioè che dice praticamente: se Gesù non è morto, non è neanche risorto, e noi tutti siamo peccatori, siamo condannati all'inferno. Questo almeno ci insegna la Bibbia, perché non esiste nessun agnello perfetto, vittima sacrificale senza macchia, offerta in sacrificio per noi, per i nostri peccati, necessaria e gradita a Dio, come dice appunto l'Apostolo Paolo nelle epistole, e va nella nostra fede. Quindi noi non possiamo logicamente comparare questa affermazione che fa l'Islam riguardo la vicenda di Gesù e la morte espiatrice. Ecco, quindi questo è una cosa che assolutamente dobbiamo porre in evidenza, ed è la più importante.
0: Certo.
1: Poi dobbiamo fare un'altra considerazione su questa importantissima affermazione dell'Islam, cioè che è quella di sottolineare l'aspetto umano, carnale. Perché infatti questa religione afferma questo, se è storia appunto approvata della crocifissione e la morte di Gesù? A che cosa ci dobbiamo anche chiedere, e a chi ha dato realmente ascolto il profeta Maometto? E poi ancora un'altra domanda ci sorge spontanea: è possibile che l'arcangelo Gabriele, come menzionato nel Corano, sottomesso a Dio come tutti gli angeli e arcangeli, sia incaricato da Dio stesso a portare circa 600 anni dopo una verità che ribalta quanto ha detto e fatto da Gesù il figlio di Dio? Un'altra domanda che ci giunge proprio spontanea: perché Gesù, la persona intorno alla quale ruotano tutte le sacre scritture dell'Antico e Nuovo Testamento, della Bibbia appunto, diventa all'improvviso un normale profeta come tanti altri? Possiamo dire questo: chi, se non il nemico di Dio, cioè Satana, cerca in tutte le maniere di annullare l'unica opera salvifica che Dio stesso in Cristo ha predisposto per gli uomini? Ecco quindi che si dipana e si rivela chiaramente il piano del diavolo, di Satana, nell'arco della storia del popolo israelitico e arabo. Se con le persecuzioni varie, soprattutto quella dell'impero romano nell'antichità, non è riuscito a stroncare il cristianesimo, ecco che quest'ultimo, utilizzando uno dei suoi poteri di cui ci parla la Bibbia, cioè di apparire come angelo di luce, appare. Quindi, e questo ce ne dà testimonianza anche appunto il Corano, l'Islam, appare al semplice pastore Mohammed in una grotta e gli comunica delle verità nuove che avranno l'ardire di completare e perfezionare la Bibbia dopo che chiaramente l'Apostolo Paolo, in una sua epistola ai Galati, aveva ammonito chiaramente che se anche un angelo avesse predicato un nuovo Evangelo, sarebbe dovuto essere considerato anatema. Non solo, andiamo avanti in questa disamina e ragionandoci su, vediamo appunto che nel Corano si cerca di purtroppo falsificare significati importantissimi della Bibbia, tentando di giustificare la persona e la missione di Mohammed, che dir si voglia o Maometto, stravolgendo soprattutto il famoso versetto dove Gesù dice che dopo di lui sarebbe venuto un altro, riferendosi allo Spirito Santo, come ben sappiamo, e non certo a Mohammed, che evidentemente è mosso da un altro spirito. Poi un'altra considerazione che possiamo fare è che forse non tutti sanno che Mohammed, prima di ricevere questa rivelazione della grotta, nella grotta, ebbe contatti con 7 pseudo-cristiane dell'epoca e con esponenti ebraici di varie sinagoghe, di varie zone, appunto, cercando di inserirsi in mezzo a quest'ultimi, di essere accettato, ma nel momento in cui questo non avvenne, ribellandosi e cercando una via alternativa. E qui possiamo vedere che questa occasione d'oro, Satana, il diavolo, la colse al volo. Quale occasione migliore infatti per lui nell'usare questo arabo, Mohammed, arrabbiato e confuso, per creare una fede, una religione nuova, mondiale, che avrebbe avuto ripercussione mondiale, che avrebbe dovuto soppiantare con le buone o con le cattive il cristianesimo. Ma arriviamo ora a una delle cose, volevo arrivare a una delle cose più importanti e autorevoli che esiste, cioè la parola di Dio, la Bibbia. Non possiamo esimerci dal esaminare appunto la Bibbia. Conosciamo la storia infatti in Genesi di Abramo, di Sara sua moglie, di Agar la sua serva che gli generò poi il figlio Ismaele e di Isacco, il suo figlio naturale, il figlio della promessa. Vediamo infatti che possiamo leggere nel libro di Genesi al capitolo 16 dai versetti 9 al 12, leggiamo qualcosa di importantissimo. In questi versetti appunto leggiamo che l'angelo dell'Eterno, sta scritto, comanda ad Agar di tornare e di sottomettersi alla sua padrona Sara, che era la moglie di Abramo. Sì. Inoltre egli profetizza, l'angelo dell'Eterno, che moltiplicherà grandemente la sua discendenza, quella di Agar, cioè tratta da Agar ed Abramo in Ismaele. Gli profetizza inoltre che suo figlio Ismaele sarà fra tutti gli uomini come un asino selvatico e che la sua mano sarà contro tutti e viceversa e abiterà la presenza di tutti i suoi fratelli. Ora, io non penso che ci sia bisogno di molti commenti per definire l'importanza e l'attualità di questa profezia divina, che è una fotografia spirituale e materiale della storia e del destino del popolo arabo-israelitico che abbiamo visto nel corso dei secoli, la storia ce lo insegna. Abbiamo visto, è un quadro molto chiaro, molto preciso, e dà una definizione, seppur in apparenza un po' cruda, dell'asino selvatico, ma che rende molto l'idea. Infatti, grazie al fatto che quest'ultimo popolo sia discendente da Abramo, parliamo degli Ismaeliti, quindi anche degli arabi, servo di Dio, Abramo servo di Dio, ha ottenuto da Dio, proprio in virtù di questo, la benedizione di diventare un popolo numerosissimo. E questo lo vediamo logicamente anche ai nostri giorni. La storia ce la insegna di come il popolo arabo è numerosissimo e si è diffuso un po' in tutto il Medio Oriente, in tutta l'Asia e anche adesso un po' in tutto il mondo. Sì. Ed è anche protetto, perché logicamente non è stato un popolo sterminato come il popolo ebreo è stato attraversato i secoli, e lo vediamo tuttora ben vivo e vegeto su tutta la terra. Ma come discendente della serva egiziana, perché ricordiamoci che Ismaele è figlio di Agar anche, quindi della serva egiziana, della schiava, e non della promessa fatta da Dio ad Abramo, ma frutto della carne, mantiene un carattere selvatico ed aggressivo, nonché ribelle e beffardo, come leggiamo naturalmente anche nel suo aspetto di Agar, di sua madre, quando si beffava un po' di Sara, che non poteva avere inizialmente figli. E la capostipite, appunto. Inoltre geloso e rivale fino alla morte, in quanto non figlio, appunto, come dicevamo prima, della promessa, ma della carne e del peccato, e quindi soggetto alla schiavitù del peccato e di Satana. Sappiamo benissimo la storia di come Sara ed Abramo fecero questo sbaglio e nonostante avevano ricevuto una chiara promessa da parte di Dio che Sara, seppur in tarda età, sarebbe diventata madre, non a un certo punto, non vedendo il compimento subito di questa promessa, si distolsero dalla volontà di Dio e presa questa decisione umana, carnale, di dare Agar, la schiava, in moglie ad Abramo per concepire appunto questo figlio. Ora, abbiamo visto chiaramente come quest'ultimo utilizza Satana, stiamo parlando di Satana, questo desiderio di rivalsa insano, falsificando palesemente le scritture per giustificare una nobiltà ed una pari rivelazione divina, se non maggiore, sostituendo Ismaele ad Isacco nell'episodio di sacrificio di Abramo. Ecco, forse non tutti sanno che nel Corano, nell'Islam, nella tradizione islamica si dice che Abramo non cercò di sacrificare Isacco quando Dio glielo chiese, ma tentò di sacrificare Ismaele. E questo logicamente è una deduzione che Maometto e i suoi discendenti hanno estrapolato autonomamente e liberamente dalla Bibbia, perché noi sappiamo perfettamente, leggendo la Bibbia ce ne accorgiamo che ciò non è vero. Ecco, quindi logicamente si è proceduto, come dicevamo prima, all'aggiustamento di alcune verità o cambiamento addirittura verità riportate nella Bibbia. Mm-hmm. Noi oggi ancora ci chiediamo come sia possibile, e questa è una domanda che porgo ai nostri anche carissimi ascoltatori, come sia possibile che milioni di musulmani hanno creduto e credono a queste chiare inesattezze, per non dire bugie. Ma sappiamo anche la risposta, che ci riporta sempre la Bibbia naturalmente, che ci dice che il principe di questo mondo, cioè Satana, il diavolo, ha accecato la mente di coloro che non hanno voluto ascoltare la verità, l'Evangelo, e sono sulla via della perdizione. E concludo questo mio intervento con una breve riferimento che vogliamo anche non dimenticare, perché ci potrebbe essere di aiuto per la cronaca. Ecco, vi concludo questo mio intervento dicendo che anche in Isaia, nel libro del profeta Isaia capitolo 21 versetto 13 e nel libro del profeta Geremia al capitolo 25 versetto 24, sono due profeti dell'Antico Testamento, ci sono dei giudizi contro la razza araba, così come ci sono stati dei giudizi su altre nazioni. Quindi concludo e saluto i nostri ascoltatori riassumendo e ricapitolando di come noi non dobbiamo, secondo me, soffermarci su quella che è l'apparenza delle vicissitudini quotidiane. Ogni giorno vediamo al telegiornale o sui giornali, leggiamo dei fatti che avvengono in Medio Oriente, in Arabia, della pace che sembra non arrivare mai per Gerusalemme, di come questa nazione, Israele e Palestina, queste due nazioni, siano in continuo

0: vogliamo ottenere una risposta nell'identificare la personalità e le radici appunto spirituali e mentali del popolo islamico e musulmano, non dobbiamo far altro che riferimento ancora una volta alla Bibbia, che ci parla di perché la situazione è quella e perché c'è questa inimicizia tra i discendenti di Ismaele e i discendenti di Isacco.
1: Bene Lino, non mi resta che a questo punto ringraziarti per questo tuo excursus. Abbiamo visto quelle che sono state un po' le radici storiche e anche le matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. Penso che il tuo discorso abbia completato un po' quanto avevamo intrapreso qualche tempo fa qui, sempre a contrappunti.
0: Certo.
1: Grazie Lino allora per la tua disponibilità.
0: Vi ringrazio e vi saluto.
1: Allora, terminato l'intervento di Lino, come dicevo in apertura di programma, volevo anche invitarvi a mettervi in contatto con noi se avete da condividere con noi appunto le vostre impressioni, se siete d'accordo oppure no con quanto è stato detto. La nostra base, il nostro fondamento, come sapete, è quello della parola di Dio, dicevo prima, quindi noi partiamo da lì. Noi vogliamo come sempre fare chiarezza, non sempre penso ci riusciamo, comunque ce la mettiamo tutta. Ecco, se non siamo stati chiari, se avete piacere di continuare questo discorso con noi, contattateci. E ritorniamo adesso alla musica, abbiamo parlato abbastanza, vi propongo un'altra canzone, un altro brano musicale, questa volta in lingua italiana. Come sempre nei nostri programmi va in onda musica gospel, musica cristiana contemporanea, sia straniera che italiana. Questo è quello che sta arrivando, è Luca Durante, il brano si intitola Più solo non sarò.

0: Avete ascoltato Contrappunti.
1: Bene, non mi resta allora che ringraziarvi per il momento, grazie per aver seguito anche quest'oggi il nostro programma. Noi ci risentiremo molto presto, sempre qui, e vi invito ovviamente anche a non mancare al prossimo appuntamento con il nostro programma Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza seguendo le nostre trasmissioni, vi giunga il nostro saluto e l'invito a proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni dal capitolo 11, i versetti da 3 a 6.

0: Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami, è malato. Gesù, udito ciò, disse: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Com'ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava.
1: La lingua greca in cui fu scritto il Nuovo Testamento possiede diverse espressioni per indicare l'amore. Il termine più frequente nel greco classico è phileo, che indica l'affetto verso una persona o una cosa. È l'amore dell'amicizia, il sentimento fraterno. Pertanto filia denota l'amicizia, l'attaccamento, il favore, il sentimento del piacere, della compagnia, la benevolenza, la sollecitudine. Ed ha un carattere dolce, tenero, affettuoso, delicato. Al contrario, eros, che non compare nel testo, è la passione, l'attrattiva, l'amore possessivo, ardente, impetuoso. Quando Marta e Maria mandarono ad informare Gesù della malattia di Lazzaro, usarono, secondo l'autore sacro, il verbo phileo, cioè colui che ami, colui che hai scelto come amico, a cui sei legato da tenero affetto. Quando invece l'apostolo Giovanni sottolineò l'amore che univa Gesù alla famiglia di Betania, non usò lo stesso verbo, ma agapao, da cui deriva il sostantivo agape. Mentre il verbo appare di frequente nell'antica letteratura greca, il sostantivo è usato quasi esclusivamente negli scritti biblici. Con questi termini si è voluto indicare un tipo di amore diverso da quelli umanamente conosciuti, cioè l'amore di Dio per le sue creature, l'amore che ama anche l'essere indegno, l'amore che non chiede nulla, l'amore che si dona incondizionatamente e che all'occorrenza diviene sacrificio, l'amore non spontaneo, ma che nasce dall'impegno, dalla volontà, dal desiderio di fare del bene, l'amore pronto a pagarne il prezzo e che tiene in considerazione e in onore e non conosce le cose negative come l'invidia, il sospetto, l'ingiustizia, l'ira, la vanagloria, l'interesse, la villania e il disprezzo. È l'amore di Dio. È l'amore superiore che scende dall'alto e non sale mai dal basso. È l'amore che è dono, come la capacità di amare in questo modo, perché questa agape è stata riversata nei cuori dei credenti per lo Spirito Santo datoci in dono. E di questo particolare amore che beneficiava la famiglia di Betania. Ma è lo stesso amore che Dio prova e manifesta per ogni persona anche oggi. È l'amore per me. È l'amore di Dio per te, caro ascoltatore. E quando io realizzo che Dio mi ama in modo così superlativo, allora la mia gioia è immensa, la mia gioia è incontenibile.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 1.
5: Abbandonato, solo. Molti di noi si dibattono in queste situazioni penose. Molti vi si sono dibattuti fin dai primi tempi della loro vita. Persone provenienti da famiglie in cui le relazioni si sono disgregate o alterate sentono spesso di non essere state mai accettate dai loro genitori. Molti soffrono perché sentono di non essere mai abbastanza buoni perché li si possa accettare. Se questa paura era forzata dal rifiuto o dall'abbandono di amici, colleghi o altre persone significativamente importanti per loro, facilmente possono giungere alla conclusione che in realtà non appartengono a nessuno al mondo. Gli esseri umani hanno un profondo desiderio di appartenere a qualcuno, di essere emozionalmente legati ad altri. L'isolamento sociale può dimostrarsi molto penoso da bambini, si può averlo sentito come la sola scelta possibile. Ai nostri tentativi di maggiore intimità ci hanno risposto spadroneggiando su di noi, oppure recandoci offesa, e non ne abbiamo ottenuto che rifiuto e perdite. Ci siamo ritratti per proteggerci, anche se ciò voleva dire rimanere soli e pieni di paura. Ma Dio viene, e al nostro cuore solitario e pieno di ansie bisbiglia il nostro nome e dice: io vedo sia la paura che tu hai dell'intimità sia il tuo profondo desiderio di appartenere a qualcuno. Sono venuto per darti conforto e soddisfare ciò di cui hai bisogno. Ho cercato di instaurare un rapporto con te. Tu appartieni a me, sei mio figlio. Questo invito ad appartenere a Dio può spaventarci, anche se lo desideriamo. Può spaventarci perché ci aspettiamo di ricavarne sofferenza e disappunto, o un controllo eccessivo, oppure di essere rifiutati. Ma gradualmente, man a mano che si procede, riusciamo a permettere a Dio di venire incontro a questo profondo bisogno e a permettere a noi stessi di appartenere sempre di più a Lui.
4: Aiutami, Signore, a non impedirmi di appartenere a te. Grazie perché mi chiami per nome. Grazie perché dici tu sei mio. Io voglio appartenere a te, oh Dio. Aiutami a guarire, grande medico, così che io riesca ad accettare il mio posto nella tua famiglia. Liberami dalla paura, Padre, e dammi il coraggio di accettare la realtà di appartenere a te.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici, eccomi qui con voi anche per questa volta. La bolletta della luce è stata pagata, le macchine funzionano bene, vedo le loro luci rosse, sono tutte accese, l'orologio qui davanti a 3 zeri sul quadrante, tutto è pronto insomma. E così, ecco che veniamo a voi per considerare uno dei tanti proverbi di cui è ricca la nostra cultura. Uomo avvisato, mezzo salvato. Lo avete mai considerato? Ebbene, facciamolo assieme quest'oggi. Ma prima eccovi un po' di musica.

i proverbi, ma che strane cose che dicono, eh? Pensate un po' a quello che dice che in bocca chiusa non entrano mosche. Ora, a nessuno piacerebbe sentire una mosca che gli entra in bocca. Beh, ci mancherebbe proprio anche quello. Tanto c'è poca inquinazione che dobbiamo ingerire. E cosa, insomma, ci dice? Cosa vuol dire le mosche che entrano in bocca? Beh, lo sapete, no? Vuol dire che noi non riceviamo niente, vuol dire che se non parliamo, se non chiediamo, se non comunichiamo, se non apriamo, insomma, la bocca, noi non riceveremo informazioni, novità, comunicazioni che potrebbero esserci di vantaggio, di aiuto e di benessere. E questo è tipico fra noi italiani. Noi scriviamo poco, non comunichiamo, un po' sì col telefono quando ci si incontra per la strada e chiacchieriamo anche troppo, ma poi se si tratta di prendere la penna a scrivere una riga, niente. Negli Stati Uniti invece le persone scrivono sempre, scrivono ai giornali, scrivono alle stazioni radio, scrivono alle stazioni della televisione, ai politicanti, al clero, insomma scrivono a tutti, fanno sentire i loro pareri e chiedono informazioni, e così la gente da una parte è più informata e d'altra parte anche le stazioni radio, i politicanti e il resto delle persone pure loro sanno su per giù quello che la gente vuole, ed è una cosa buona, e questo bisognerebbe impararlo anche qui in Italia, bisognerebbe imparare anche qui a scrivere, a comunicare, e questo aiuterebbe tanto le stazioni radio, e viva la speranza che questo cominci a venire in voga, per esempio fra gli ascoltatori che ci sentono sulle onde corte, sì, loro scrivano e anche scrivano assai, così anche voi imparate a scrivere, a esprimervi, a farvi sentire, questo migliorerà i nostri programmi e ci aiuterà a sapere le cose che vi piacciono e a far sì che potremo servirvi meglio, questo è il nostro desiderio. E detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Libro degli Atti, capitolo 26, dove troviamo l'Apostolo Paolo davanti al governatore Festo e a Re Agrippa, che dà la testimonianza della sua conversione e del suo conseguente arresto. Per brevità di tempo prenderemo la narrazione al verso 20, dove troviamo Paolo che conclude il suo dire. Ascoltiamo. Ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravvegano e si convertano a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a resuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuor di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Lo so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi m'ascoltano diventaste tali, quale son io all'infuori di questi legami. E allora il re si alzò e con lui il governatore e Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratesi in disparte parlavano gli uni gli altri dicendo: quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola. Nell'episodio che abbiamo letto troviamo di nuovo l'Apostolo Paolo che per l'ennesima volta dà la sua testimonianza, e questa volta egli racconta la sua conversione davanti a un augusto concerto formato da Re Agrippa, Berenice, il governatore Festo e innumerevoli nobili e dignitari. Certo, chi legge il libro degli Atti non può che rimanere impresso dallo zelo e dalla persistenza con cui l'Apostolo testifica della grazia di Dio ed esorta chiunque al ravvedimento e alla salvezza. Egli infatti nelle sue epistole ripete questo stesso tema e con esse egli diviene lo scrittore più profilico del Nuovo Testamento. Sì, Paolo credeva suo dovere di avvertire il popolo suo del pericolo in cui la loro anima si trovava, ed egli poté vantarsi e dire di aver annunciato il messaggio della grazia ad ogni abitante dell'Asia Minore, disimpegnando così la sua responsabilità di ambasciatore divino. Certo, l'ambizione di ogni cristiano e di ogni evangelista è quella di imitare l'instancabile apostolo e di poter disimpegnare il proprio dovere con l'annunciare il messaggio della grazia a tutta la sua generazione. Noi dal canto nostro, limitati come siamo nei nostri mezzi e nelle nostre capacità, pure ci sforziamo di annunciare la buona novella della salvezza a tutti i nostri connazionali, sia che si trovino in Italia come in tutto il mondo. Il Dio ci ha mandato a loro come testimoni, e così giorno dopo giorno avvisiamo, imploriamo, esortiamo ogni ascoltatore ad avvalersi della salvezza che Dio dona all'uomo per mezzo del suo figliuolo Gesù. Ma amici,
basta avvisare, basta ammonire. In Italia si diceva che l'uomo avvisato era mezzo salvato, ma si presta tale proverbio anche in relazione alla salvezza dell'anima. Possiamo noi dire che se una persona è avvisata dal pericolo che l'aspetta nell'eternità, è già da esso mezza salvata? Noi potremmo su questo soggetto chiedere il parere di voi ascoltatori e siamo certi che ne riceveremo un'opinione più o meno generale. Ma siccome vogliamo una risposta concreta e autorevole, ci rivolgeremo quindi alle Sacre Scritture e cercheremo nel passaggio letto una risposta. E vedete, tale proverbio bene si adatta a questo episodio, infatti esso pure comprende tre categorie di persone. Prima, quelle non avvisate e tutte perdute. Poi, quelle mezze avvisate e mezze salvate e quelle avvisate e salvate. Ora, tutti noi, tutti gli uomini cadono in una di queste tre categorie, perciò esaminiamole. La prima è quella dei non avvisati, che è rappresentata dal governatore Festo, che mai ha udito l'Evangelo. Sono queste persone perdute? Molti sono del parere che invece queste persone sono innocenti. Portano sempre, per esempio, i selvaggi dell'Africa che mai hanno visto un missionario ed insistono nel credere che Dio deve ritenere tali persone per salve o almeno non dovrebbe condannarle. Infatti c'è chi perfino invidia la condizione di questi esseri sfortunati. Nel corso delle nostre visite, una signora che fu avvisata e che è ben conoscente della sua condizione perduta davanti a Dio ci disse: «O almeno se non sapevo queste cose non ero colpevole». Un'altra donna a cui assieme al marito testimoniavamo del Vangelo si turò le orecchie mentre parlavamo dicendo: «Oh, io non voglio sentire queste cose perché se sento devo fare una decisione, ma se non sento, se non so nulla, Dio deve perdonarmi nella mia ignoranza». Ora, tante sono queste persone che cercano una scappatoia dalle loro responsabilità davanti a Dio in questo modo, ma queste persone si dimenticano un altro proverbio che dice: l'ignoranza della legge non è ammessa. La Bibbia dice, o amico in ascolto, che tutti siamo sotto peccato. I selvaggi pagani che sono ignari del Vangelo, no, non sono da invidiare ma da compiangere. Essi non sono avvisati e sono tutti perduti. L'Epistola ai Romani è assai esplicita su tale soggetto e dice che tutti gli uomini sono senza scuse davanti a Dio. Sì, anche i selvaggi, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, poiché la sua eterna potenza e divinità, le perfezioni invisibili di Lui, si vedono chiaramente sin dalla fondazione del creato, essendo esse intese e manifeste per mezzo delle opere sue. Sì, amico, in ognuno di noi, oltre che alle rivelazioni dell'esistenza di Dio, che ci perviene dal firmamento e dalle altre meravigliose opere sue, abbiamo anche in noi innata la certezza di una vita oltretomba e l'esistenza di un essere superiore verso il quale ci sentiamo debitori. Ora, se noi usassimo la luce dell'intelligenza che Dio ci ha dato per ricercare queste cose, noi comprenderemmo di più e una maggior rivelazione sia per mezzo del Vangelo o per qualche altro modo ci perverrebbe. In realtà, quindi, possiamo dire che tutti siamo un po' mezzo avvisati.
Ma esaminiamo ora la seconda categoria, quella degli avvisati e mezzi salvati a cui la maggioranza di noi appartiene, e infatti noi siamo davvero assai avvisati, ma abbiamo almeno rivolta un po' di attenzione all'avviso che il Vangelo ci ha dato? La Bibbia ci dice che tutti siamo nel peccato, e lo siamo per natura, essendo nati nel peccato, per scelta, perché amiamo praticare il peccato, e anche per pratica, poiché tutti abbiamo peccato e pecchiamo. Pure la Bibbia ci ammonisce che la conseguenza del peccato è morte spirituale, eterna separazione da Dio. Ci dice che già siamo sotto la condanna perché ci rifiutiamo di credere e di accettare il suo figliuolo Gesù, e le condizioni del mondo pure ci rivelano che a causa della condotta umana l'ira di Dio si rovescia e ancor più si rovescerà su tutti noi. E qui l'avviso è assai creduto. Tutti più o meno accettano queste dottrine bibliche, ma la buona novella, l'annuncio della grazia, è quello che è ignorato, ed è questo, è proprio la parte principale dell'avviso che non solo salva a metà, ma tutto e completamente chi l'ascolta e lo accetta. Sì, ascoltatore, la Bibbia ci dice che benché l'uomo sia perduto, malgrado non può salvar se stesso né con le sue buone opere né con i suoi meriti, il Dio ha mandato il suo figliolo Gesù affinché chiunque crede in lui e lo accetti per personale salvatore non venga in giudizio ma abbia vita eterna. Il Vangelo ci dice che Gesù venne per salvarci, e come salvò Paolo e tutti quelli che si fecero obbedienti al Vangelo da lui predicato, pure tale Vangelo è abile e potente anche oggi di salvare ogni persona che in fede crede e si rimette sotto la signoria di Cristo Gesù. Oh sì, in verità, chi sa queste cose è mezzo salvato, poiché ha conosciuto la via di scampo, sa come trovar perdono e rigenerazione spirituale. Ma sapete, conoscere non è abbastanza. No, fino a qui siamo avvisati, mezzi salvati, ma ancora completamente perduti. Nell'epistola che abbiamo letto troviamo appunto Festo indifferente perduto, ma poi troviamo anche Re Agrippa, il quale conosce il Vangelo, il quale disse a Paolo: per poco mi persuadi a divenir cristiano, per poco, ma vedete, per quel poco oggi Re Agrippa è nell'inferno, avvisato, mezzo salvato, ma completamente e irreparabilmente perduto. Oh, quanti dei nostri cari ascoltatori sono quasi persuasi, quanti sanno della salvezza che è in Cristo Gesù, quanti hanno riconosciuto il messaggio del Vangelo per vero e dovrebbero accettarlo, ma o per vergogna o per timore non sanno farsi avanti e fare una decisione d'accettarlo. Oh, voglia e Dio che non restino solo mezzi salvati, ma che non restino quasi persuasi, ma come Paolo siano obbedienti alla celeste chiamata. Si dice che un corridore in una corsa distaccò tutti i suoi opponenti e giunse al traguardo. Gli giunse sfinito, la linea ormai era lì davanti a pochi passi da lui. La folla lo acclamava, l'esortava, ma egli vacillava, vacillò e cadde, si rialzò, cadde, si strascicò verso il traguardo che ormai era a pochi centimetri lontano, ma le forze gli mancarono e rimase là, e così gli altri corridori arrivarono e lo passarono. Era così vicino, poteva essere lui il campione, aveva corso così bene, ma per pochi centimetri era là in terra
perduto, quasi vincitore ma sconfitto. Oh amici, essere avvisati, essere mezzi salvati è una bella cosa, ma non basta. Amare Dio, essere religiosi, credere non basta. Re Agrippa pure credeva, ma non gli servì. Amico, ci vuole una decisione definitiva, una resa al Signore di tutti noi stessi. Bisogna accettare la salvezza, bisogna confessare, ammettere che siamo assoggettati per sempre a Cristo. Ascoltatore, se tu cerchi la salvezza, se tu cammini verso di essa come verso un traguardo, ricordati che essa può essere tua al momento che tu per fede accetti Gesù. Egli te la dà come un dono per grazia e non occorre che tu corra o che tu ti sforzi. Basta un passo, basta una decisione sincera e genuina. Non vorresti farla oggi, ora? Sì, qui abbiamo trovato tre categorie di persone. Festo, disinteressato e scettico, lascia la scena con le parole: Paolo, tu vaneggi. Per lui la religione non aveva troppa importanza. Poi viene Re Agrippa, che era religioso, che pensava alla salvezza, e lo troviamo che lascia la scena dicendo: per poco mi persuadi a divenire cristiano. Per poco. Mezzo salvato, ma lo stesso perduto. E poi infine troviamo Paolo, prigioniero, vinto secondo gli uomini, il quale ci lascia le parole: io non fui disubbidiente alla celeste visione. Amico, a quale categoria appartieni tu? Quale esempio tu seguirai ora? La scelta è tua. Tu sei stato avvisato e noi ti imploriamo: accetta Cristo e sii così tutto completamente salvato. Che Dio ti benedica mentre fai questa decisione. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

Ed eccoci ancora una volta insieme, di nuovo pronti a partire, anzi a dir la verità siamo già partiti, abbiamo già iniziato, ma comunque, visto che sono i primi attimi, i primi momenti, possiamo sempre dire che siamo così, insomma, ci stiamo preparando ancora, no?

Benvenuto, ben trovato all'ascolto e ti ricordo, nel caso fosse necessario, che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, e ti ricordo, nel caso fosse necessario, che al microfono c'è Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia.

E come faccio quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, per non risultare noioso e ripetitivo, voglio dire un grosso grazie a chi scrive, a chi ci ha scritto magari una sola volta, una sola breve, piccola, timida riga. Anche quello ci fa piacere. Grazie a chi ci ha scritto lunghe pagine, grazie a chi fa domande, quesiti, grazie a chi dà le proprie opinioni, grazie a chi offre anche delle critiche costruttive. Anche quelle sono benvenute.

Hai letto il libro più letto? Non è un programma di educazione religiosa, come ovviamente saprai se ci segui da tempo. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ci ascolti, innanzitutto un benvenuto tutto particolare, tutto speciale da tutti noi. E poi appunto, così, tanto per informarti, non è un programma di istruzione religiosa, ma è un programma alla scoperta, alla ricerca del libro più letto, la Bibbia. Un libro che contiene tanti tesori che noi vogliamo scoprire, vogliamo cercare e vogliamo poi mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. Perché? Beh, perché siamo convinti che il messaggio della Bibbia è più che mai attuale, più che mai necessario.

Siamo nel vivo del Vangelo di Marco, stiamo esaminando insieme il terzo capitolo, stiamo passeggiando attraverso il terzo capitolo del Vangelo di Marco. E questa passeggiata si sta rivelando molto interessante, molto informativa, ci presenta anche delle sfide, sfide che sta a noi raccogliere o meno. Dio parla, se poi noi vogliamo fare orecchie da mercante, è sempre una nostra scelta. Teniamo presente però che ci sono poi delle conseguenze per questo nostro comportamento. La volta scorsa ci siamo lasciati con il momento durante il quale Gesù sceglie i suoi apostoli. Fra i discepoli sceglie 12 uomini per essere apostoli, per essere un gruppo di persone che gli sarebbero state particolarmente vicine. E ci siamo posti la domanda: come mai Gesù ha scelto proprio quelle persone? Persone che, insomma, se pensi ad un Giuda, se pensi ad un Simon Pietro, se pensi a quel tipo zelota, appartenente appunto a un partito di teste calde, insomma, il Simone, membro del partito politico che sosteneva l'insurrezione per rovesciare il governo romano, Gesù lo sceglie come apostolo. È una scelta sicuramente curiosa. O Simon Pietro, colui che poi diventerà uno dei grandi apostoli. Pietro, così conoscendolo attraverso la descrizione fatta di lui nei vari documenti che troviamo nei Vangeli e nel Nuovo Testamento, Pietro è una persona che prima parlava e poi pensava a quello che aveva detto. Persona impulsiva, carattere abbastanza focoso. Per non parlare poi di Giuda, colui che avrebbe tradito il Maestro, che avrebbe tradito Gesù. Bene, come mai Gesù sceglie queste persone, proprio queste persone? Non ci saranno stati altri di migliore reputazione, in carattere e personalità su cui si poteva fare più affidamento? Sicuramente sì che c'erano allora come ce ne sono adesso, ma ovviamente il criterio di scelta di Gesù è diverso dal criterio che avremmo usato tu ed io. Criterio che va al di là della superficie, va al di là delle apparenze e va al nocciolo della questione. Ci siamo lasciati appunto con quel pensiero, quella frase, che c'è speranza anche per noi. Non importa quale sia la nostra personalità, il nostro carattere, il nostro potenziale, i nostri difetti, le nostre mancanze. Gesù è pronto a sceglierci, Gesù è pronto a starci accanto, Gesù è pronto a camminare insieme a noi, a percorrere insieme a noi il cammino attraverso questa nostra esistenza terrena, per essere di sprone, di coraggio, di conforto, di aiuto. Quindi, se tutto questo valeva per gli apostoli a quel tempo, vale sicuramente anche per te e per me oggi. Quindi un grande incoraggiamento, un grande conforto. Proseguendo leggiamo che Gesù entrò in casa e la moltitudine si radunò di nuovo, tanto che egli ed i suoi non potevano neppure prendere cibo. Ora i suoi parenti, venuti a sapere di tutte queste cose, vennero per riportarlo a casa. Marco ci fa capire quanto Gesù sia stato preso dal suo servizio, dalla sua missione, dal suo ministerio, una parola un po' arcaica, un po' in disuso, che però rende molto bene il concetto. Nota inoltre la reazione dei suoi parenti. Quando una persona dedica la propria vita a qualche causa nobile, ma puramente terrena, di solito viene onorato, viene riconosciuto. Il musicista, l'atleta, l'uomo d'affari, l'artista, il politico che si dà totalmente alla propria professione. Bene, tutte queste persone vengono apprezzate, vengono lodate, vengono premiate. Ed è giusto che sia così. Se però qualcuno si consacra totalmente alla causa di Dio, viene considerato diverso, fanatico, a volte un perdente. I parenti di Gesù pensavano addirittura che fosse
fuori di sé. È impazzito, è fuori di sé, dicevano. Quanto poi agli scribi di Gerusalemme, quanto poi alle autorità religiose, beh, queste qui le abbiamo già incontrate, già possiamo prevedere la loro reazione. Ma, a dire il vero, la loro reazione va al di là delle nostre previsioni. È per l'aiuto del principe dei demoni che egli scaccia i demoni. In altre parole, le autorità religiose stanno dicendo che Gesù è al servizio di Satana, al servizio del diavolo. Ecco perché può fare le cose che fa. Alcune traduzioni hanno Belzebub o Belzebub, una divinità pagana che secondo gli ebrei godeva di una certa supremazia tra gli spiriti maligni. Quindi i cosiddetti teologi del tempo, invece di riconoscere Gesù per ciò che egli veramente era, a differenza dei demoni stessi che avevano detto «tu sei il figlio di Dio», a differenza degli spiriti immondi, i teologi tacciano Gesù come servo di Satana, alla stregua dei demoni che egli scacciava. Mettiamoci per un attimo nei panni di Gesù. Immagina che siamo coinvolti e presi da una situazione nella quale possiamo arrecare aiuto, possiamo alleviare sofferenza, possiamo dare nuova speranza a derelitti, emarginati. Proprio nel momento in cui la nostra opera, il nostro servizio trova riscontro, arriva qualcuno e ci dà dell'indemoniato. Arriva qualcuno e ci taccia da indemoniato. Arriva qualcuno e ci critica dicendo che noi stiamo guadagnando grosse somme di denaro da questa nostra opera, che lo stiamo facendo per i nostri interessi, per le nostre tasche. Non era questa la critica mossa nei confronti di Gesù, era più che altro una critica a livello spirituale, ma tanto per comprendere l'atmosfera, tanto per comprendere l'ingiustizia della critica, sto cercando di trovare esempi che possano essere vicini alla nostra, alla tua e alla mia realtà. Noi siamo tutti protesi, tutto il nostro essere, la nostra esistenza, la nostra vita è spesa per il bene degli altri. Ad un certo punto qualcuno arriva e dice «Ma sì, ma tu lo fai solo per diventare ricco. Ti approfitti di questi deboli. Gli dai a credere quello che vuoi, poi al momento opportuno. Zac». Immagina la rabbia di fronte a questa incredibile ingiustizia, di fronte alla cecità di tale critica. Nonostante tutto questo, Gesù risponde non con rabbia. Gesù non risponde come magari avrei risposto io. Gesù dice: come può Satana cacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, in parti opposte, in fazioni opposte, quel regno non può durare. Se una casa, una famiglia è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, non può durare. Deve finire. Ancora una volta Gesù si presenta con delle domande, con dei quesiti, e permette alle risposte a quelle domande di essere la spiegazione della sua opera, la ragione per cui egli fa ciò che fa. Ancora una volta è la sua semplice, profonda, schiacciante logica che risponde alle false, ingiuste, incredibilmente crudeli critiche da parte dei cosiddetti
teologi nei suoi confronti.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro di Marco, il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Ed ora arriviamo ad un brano del Vangelo di Marco che ha suscitato tanti quesiti, tante domande. Non pretendo certo io di essere l'autorità in materia e di concludere qui il discorso. Arriviamo a quella famosa affermazione di Gesù, conosciuta come il peccato imperdonabile. Rileggo la frase in questione. Questa frase, tieni presente, si inserisce nel discorso che Gesù sta facendo a proposito del fatto che Satana non può essere diviso contro se stesso. Gesù sta rispondendo alla critica ingiusta, tremendamente crudele da parte dei teologi mossa nei suoi confronti. Una cosa vi assicuro: tutti i peccati e tutte le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai. Gesù parlava così perché alcuni dicevano che aveva compiuto i suoi miracoli grazie alla potenza di un demone. Questa è la risposta di Gesù alla critica delle autorità religiose. Saranno perdonati tutti i peccati, qualunque bestemmia avranno proferita. Quindi questo ci dà speranza. Poi però Gesù aggiunge che c'è un peccato che non potrà essere perdonato. C'è un peccato che Dio non perdonerà mai. Per tutta l'eternità quel peccato rimarrà tale. Non c'è perdono per quel peccato. E qual è questo peccato? La bestemmia contro lo Spirito Santo. Chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo: opera, compia i suoi miracoli grazie all'aiuto, alla potenza di un demone. Il contesto immediato ci dà la risposta a questo tremendo quesito. Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È accusare Gesù di agire a nome, con la potenza, con il potere di uno spirito diverso dallo Spirito Santo. Per capire un pochino meglio l'affermazione di Gesù dobbiamo tornare per un attimo al momento del battesimo di Gesù. Subito dopo il battesimo, subito dopo che Giovanni il Battista aveva battezzato Gesù, cosa accadde? Accaddero due cose. Una voce dal cielo parlò: Dio Padre esprime il proprio benestare, il proprio beneplacito sulla persona del Figlio, e lo Spirito Santo, a forma di colomba, come una colomba, si posa sulla spalla di Gesù. Lo Spirito attesta la propria presenza nella vita di Gesù, nel servizio di Gesù, nella missione di Gesù. Quindi da questo momento in poi tutto quello che Gesù farà e dirà sarà per volontà del Padre e per guida dello Spirito Santo. Affermare diversamente, come fanno qui le autorità religiose, ignorare quello che Gesù dice e quello che Gesù fa, ribellarsi contro la missione di Gesù, il messaggio di Gesù, l'opera di Gesù, la morte di Gesù, la vita e la resurrezione di Gesù, equivale a bestemmiare contro lo Spirito Santo, equivale a voltare le spalle a Dio e dire: non mi interessa assolutamente un fico secco di quello che tu dici, di quello che tu fai, di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto. Scusa l'espressione magari un po' forte, ma questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo.
credere che Gesù sia diverso da ciò che egli sia e abbia fatto cose per ispirazione, con l'aiuto di Satana. In altre parole, la bestemmia contro lo Spirito Santo è ignorare Dio, ignorare il suo piano di salvezza, ignorare il suo piano di riconciliazione, ignorare il suo abbraccio, ignorare le sue braccia tese, rivolte verso di te e verso di me. Ora, il momento in cui io mi volto verso Cristo, mi rivolgo a Gesù, lo riconosco come Signore e Salvatore della mia vita, riconosco Dio come Padre, desidero la guida dello Spirito, allora non devo più temere di commettere il peccato imperdonabile. Il momento in cui dico sì a Gesù, sono al riparo. Comunque possiamo approfondire questo dialogo, se lo desideri, per corrispondenza. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera per approfondire questo dialogo, questo discorso. Purtroppo devo salutarti proprio velocemente, velocemente. Il tempo a mia disposizione è terminato. Oggi sembra essere volato via più del solito. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci a presto e scrivi, mi raccomando. Un abbraccio. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Siamo dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora eccoci nuovamente insieme anche questa settimana per continuare le nostre considerazioni sui temi che comunque ci interessano tutti, che più che meno è più o meno da vicino, ecco, quelli relativi ai rapporti all'interno della famiglia, fra genitori, cioè fra marito e moglie intanto, poi fra genitori e figli e poi anche fra figli. Fra di loro, insomma, fra fratelli e sorelle. Ultimamente abbiamo proprio parlato dei rapporti all'interno appunto dei figli, fra fratelli e sorelle. Abbiamo visto come fra fratelli spesso si instaurano, e sembra una cosa abbastanza normale, comunque si instaurano delle tensioni che nascono da loro stessi o comunque nascono a volte anche a causa di un atteggiamento forse sbagliato, scorretto dei genitori nei loro confronti, perché così danno vita ad alcuni confronti che non sono certamente utili per così abbassare i toni della questione. Però abbiamo visto che tutta la diversità dei vari rapporti che ci sono all'interno della famiglia, in particolare nei rapporti tra fratelli, ci sono situazioni che generano o sono generate da invidie, da gelosie, ma anche da affetto o da tentativi di emulazione reciproca e via dicendo. Ora però vorrei, prima di magari concludere questo lungo excursus sui rapporti all'interno della famiglia, Gianfranco, vorrei che magari potessimo ancora dare un po' un'occhiata a quelle che possono essere condizioni anomale di rapporti tra genitori e figli, cioè ci possono essere in questo sistema familiare delle condizioni praticamente abbastanza comuni che si riscontrano e che non favoriscono una buona comunicazione, un buon rapporto di fiducia reciproca tra genitori e figli?
2: Sì, parlando appunto del rapporto che ci deve essere fra entrambi i genitori e fra i genitori e i figli, è chiaro che si dovrebbe formare una specie di triangolo di comunicazione, come a volte viene chiamato, nel senso che le linee di comunicazione dovrebbero essere aperte da entrambi i genitori verso gli altri componenti della famiglia, quindi la madre dovrebbe avere una linea di comunicazione, una capacità di comunicazione aperta sia verso il coniuge, verso il marito, quindi, che verso i figli, e così dicendo per i figli e il marito. Questo ovviamente è molto importante, perché se no si creano degli squilibri nel tipo di comunicazione, comunicazione nei quali di fatto uno dei tre componenti può essere messo un po' da parte degli altri due.
0: Ecco, possiamo dare qualche esempio pratico di che tipo di squilibri possono effettivamente sorgere all'interno di questi rapporti non propriamente appunto equilibrati a questo punto?
2: Sì, uno molto che può avvenire, che ci possono essere a vari momenti della vita familiare, e ricordiamo, tante cose sono normali, fanno parte della normale vita. Il problema, ripetiamo ancora una volta, è quando questo tipo di comunicazione diventa esclusivo, cioè non ci sono altri tipi di comunicazione se non quello sbagliato. Ora, un tipo di comunicazione errato è quando i genitori sono molto presi da loro stessi, dai loro rapporti, che a volte possono essere di amore intensissimo e a volte di conflittualità, per cui non hanno tempo, voglia e occasione di parlare, di stare con il figlio. Per cui pensiamo a due genitori che si vogliono così bene che il figlio viene a essere un po' un di più nel loro rapporto, sono un po' disturbati dalla presenza del bambino piccolo prima e poi che cresce sempre di più, hanno un rapporto esclusivo dal quale tagliano fuori il figlio. Ma questo può succedere sia perché si vogliono così bene da essere esclusivisti nel loro rapporto, mm-hmm. e quindi ci sarebbe da discutere sul concetto di amore, certo. in questo caso, ma poi possiamo pensare anche all'opposto, quando c'è molta conflittualità, sono così presi dal litigare l'uno per l'altro, l'uno con l'altro, che il figlio è un di più, non è considerato nei rapporti familiari. Il figlio a quel punto si vede come una persona di troppo nella famiglia.
0: Quindi genera nell'animo del figlio questa situazione, una sensazione di netto rifiuto da parte dei suoi genitori.
2: Sì, non si sente accettato, apprezzato, non si sente parte della famiglia. Di fatto questo lo porta a sentirsi rifiutato, perché i genitori non hanno tempo per lui, e questo ovviamente può portare a vari problemi, perché i bambini prima e gli adolescenti più avanti spesso instaurano, mettono in atto delle strategie di comportamento per attirare l'attenzione. Mm-hmm. Facciamo l'esempio banalissimo del bambino piccolo che per attirare l'attenzione si mette a piangere.
0: Sì.
2: Del bambino che ricomincia magari a farsi la pipì addosso, anche se aveva smesso, anche se già abbastanza grande per poterla non far più, perché in questo modo attira l'attenzione dei genitori che se no non si occupano di lui. Questo ovviamente può andare avanti con la scuola, può andare avanti con la ribellione, può andare avanti con tutti quei comportamenti che a volte riteniamo anomali, strani, ma che a volte servono al bambino per attirare l'attenzione, per far capire ai genitori: guardate che ci sono anch'io e ho bisogno di voi. E questo ovviamente nell'adolescenza può portare poi ha comportamenti sempre peggiori, a cui si può arrivare, non so, alla delinquenza, al bullismo, alla tossicodipendenza, alla sessualità precoce anche, alla ricerca nell'altro sesso, nelle persone dell'altro sesso, anche le coetanei, un modo per ottenere attenzione, per ottenere aiuto, considerazione, e cose di questo genere. Quindi si possono creare dei grossi problemi quando non c'è un rapporto corretto con il figlio, ma i genitori sono troppo presi dal rapporto tra loro due.
0: Mm-hmm. Quindi questo è uno squilibrio anche abbastanza comune, secondo la tua esperienza?
2: Ma c'è abbastanza, perché a volte i genitori sono, spesso quando magari sono coinvolti in attività professionali insieme, anche quando sono a casa magari parlano sempre solo di lavoro. Mm-hmm. Di fatto il bambino nei loro discorsi non ci entra, non può entrarci. Se cerca di interrompere magari viene fatto tacere perché loro stanno parlando di cose importanti. Mm-hmm. In questo modo il bambino si sente escluso, si sente di troppo. Mm-hmm. E questo stiamo parlando di una famiglia normale, una famiglia che non ha grossissimi problemi, non come tante volte si pensa, come violenze o così via, o alcolismi, una famiglia abbastanza normale, ma nella quale i genitori non hanno tempo o voglia di parlare con col figlio, che viene di fatto escluso dalla loro vita.
0: Mm-hmm. E immagino che, allora, se questo è uno squilibrio che riguarda i genitori che sono troppo occupati di se stessi per dare importanza o interesse anche al figlio, altri squilibri potrebbero riguardare uno dei due genitori nei confronti del figlio, e quindi a esclusione del partner e viceversa.
2: Esatto, in questo triangolo è chiaro che le comunicazioni possono essere interrotte in tre modi. In questo caso è il figlio che viene messo nell'angolo, per così dire. Negli altri casi può essere magari il padre che viene messo nell'angolo.
0: Oppure la madre.
2: Ecco. E questo spesso succede con l'età, col passare dell'età nelle varie fasi della crescita dei figli.
0: Ho capito. Però magari di questo parleremo la prossima volta, Gianfranco, perché a questo punto purtroppo il tempo stringe e dobbiamo chiudere il nostro collegamento. Intanto grazie per il tuo intervento odierno, buon lavoro ancora e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati col libro più letto. Per chi fosse per la prima volta sintonizzato, si potrebbe chiedere: ma cos'è un libro più letto? Il libro più letto non è nient'altro che la Bibbia. Oggi è facilmente reperibile persino sulle autostrade, io l'ho vista che è dappertutto, però non tutti lo prendono, lo aprono, lo leggono e lo comprendono. C'è questa bellissima opportunità di Enzo che spiega e sta spiegando man mano, pezzettino per pezzettino, il libro più letto è la Bibbia, infatti, per dar la possibilità ad ognuno di noi, anche per me stessa, di capire cosa Dio vuole dirci. Oggi risponderà una domanda Enzo: chi può adorare?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto, carissimi amici ascoltatori, quindi un calorosissimo saluto anche da parte mia. E il capitolo 30, quello che andremo a esaminare dal libro dell'Esodo, è un grande capitolo sull'adorazione. Guardando al primo padiglione del tabernacolo, il luogo santo, noi notiamo tre cose distinte. Tutte ci parlano di adorazione. Abbiamo già considerato il candelabro e il tavolo dei pani di presentazione, ma vi è anche un altare, è l'altare dei profumi. Il tavolo e il candelabro sono immagini del popolo di Dio che si incontra e ha comunione tra di loro. Non il luogo dove ci si incontra per chiacchierare, ma il luogo dove ci si ciba della persona di Gesù Cristo. È un banchetto. L'altare dei profumi è il luogo dove si prega. L'altare dei profumi o degli incensi è descritto nei versetti dall'1 al 10 di Esodo capitolo 30. Farai pure un altare per bruciarvi sopra il profumo, lo farai di legno d'acacia, la sua lunghezza sarà di un cubito, la sua larghezza di un cubito, sarà quadrato e avrà un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso, rivestirai d'oro puro il di sopra, i suoi lati tutto intorno, i suoi corni, gli farai una ghirlanda d'oro intorno. Gli farai 2 anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi 2 lati. Li metterai ai suoi 2 lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Farai le stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che è sopra la testimonianza, dove io mi incontrerò con te. Aronne vi brucerà sopra dell'incenso aromatico. Lo brucerà ogni mattina quando riordinerà le lampade. Quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare. Sarà il profumo quotidiano davanti al Signore, di generazione in generazione. Non offrirete su di esso incenso profano, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazioni. Una volta all'anno Aronne farà l'espiazione sui corni di esso, con il sangue del sacrificio di espiazione per il peccato. Vi farà sopra l'espiazione una volta all'anno, di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra al Signore. Anche questo piccolo pezzo del tabernacolo aveva anelli e stanghe per essere trasportato a spalla dai sacerdoti. Nel libro dei Numeri ci viene ricordato che nella marcia nel deserto venivano trasportati tutti gli attrezzi del tabernacolo. L'altare era piazzato davanti al velo, l'arca e il propiziatorio erano al di là di questo velo. Era sistemato nel luogo santo, il luogo dell'adorazione. Questo non era un altare per i sacrifici, soltanto incenso e soltanto un certo tipo di incenso poteva essere posto sull'altare. I sacerdoti entravano e bruciavano l'incenso continuamente ogni volta che dovevano rimettere in ordine le lampade del candelabro. Questo altare parla di preghiera e noi sappiamo che la Bibbia usa l'incenso come simbolo di preghiera e di lode in molti passi. Davide, per esempio, nel Salmo 141, al versetto 2, dice: «La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mani come il sacrificio della sera». Anche in Apocalisse 8, versetto 3, ci viene raffigurato l'incenso. «E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono». Luca capitolo 1, versetto 9, riferendosi a Zaccaria, ci dice che «secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo». Zaccaria era della tribù di Levi e serviva al Tempio. Egli effettua il servizio presso l'altare dei profumi, nel passo che abbiamo esaminato, ed era l'ora della preghiera, Luca 1, versetto 10. Luca apre cronologicamente il suo Evangelo con Zaccaria che sta all'altare dei profumi. In altri termini, Dio rompe il silenzio di 400 anni proprio all'altare dei profumi, dando là il suo messaggio a Zaccaria.

L'incenso è perciò una figura di Gesù Cristo, il nostro intercessore. Aronne ha il ministerio nel luogo dell'adorazione ed Aronne è dunque una figura di Cristo in questo particolare senso, sebbene Cristo sia un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, come detto nella lettera agli Ebrei al capitolo 7. Andrebbe fatto un piccolo inciso qui per spiegare la questione di Melchisedec. Lo abbiamo incontrato nel libro della Genesi ed è il sacerdote che prese la decima del bottino che Abramo aveva dopo aver sconfitto quei re che avevano rapito Lot. Questo Melchisedec è simbolo di qualcosa di eterno, come Gesù, mentre Aronne fa parte di una discendenza umana precisa. Aronne era della tribù di Levi. I Leviti erano tutti sacerdoti. Gesù è della tribù di Giuda, la tribù dei re.

Farei ora un piccolo commento sul fatto che, poiché è Gesù il nostro intercessore e mediatore, non serve più un altare dei profumi, né in generale alcun altare. È il nostro corpo ad essere un sacrificio vivente di odore soave, e le preghiere dei santi, cioè i credenti, sono l'incenso che sale a Dio per Gesù Cristo. Gesù è l'unico che ci porta alla presenza di Dio. Cristo prega per noi in cielo. Era meraviglioso per i figli di Israele sapere che il loro sommo sacerdote era in preghiera nel tabernacolo per loro. È meraviglioso per noi sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, è in preghiera per noi. Sono felice che Egli faccia questo, poiché noi non potremmo diversamente fare molto su questa terra. Che cosa preziosa è avere un sommo sacerdote che prega per noi. Dio ascolta le nostre preghiere, perché Cristo è morto per noi sulla croce. Efesini 1, versetto 6 dice: «Allode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Per via di Gesù, Dio Padre ci accetta nel suo amato Figlio». In Matteo 17 al versetto 5, Marco 9, 7, Luca 9, versetto 35, Dio Padre dice: «Questo è il mio diletto Figlio, ascoltatelo». Noi non siamo qui solo ad ascoltarlo, ma preghiamo per mezzo di Lui. Gesù ci dice in Giovanni 14, versetto 14, che «qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò».

0: Notiamo che questo altare è separato dagli altri pezzi del tabernacolo. Solo i sacerdoti potevano adorare qui. Vedremo più tardi nella storia di Israele come il re Uzzia fu colpito di lebbra quando tentò di entrare lì. Anche oggi soltanto i sacerdoti possono pregare in spirito, ma la differenza è che, come detto in Apocalisse 1:6, ogni credente è sacerdote. Infatti è scritto che Gesù ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e suo Padre. E quindi abbiamo questa libertà, come detto in Ebrei 10:19, avendo libertà di entrare nel santuario grazie al sangue di Cristo. Il fatto che solo i credenti possano adorare veramente Dio non ci deve far pensare che i peccatori, intesi come chi non appartiene ancora a Dio, non possa pregare. Gesù dice ai peccatori che lo hanno pregato: «La tua fede ti ha salvato, va e non peccare più». Non li caccia via, oppure non rifiuta di ascoltarli perché sono peccatori, anzi, quello che dobbiamo rilevare è il fatto che chi pretende di adorare Dio deve levare mani pure e puro cuore, ovvero deve avere già fatto pace con Dio e non può continuare a servire due padroni. L'adorazione è qualcosa che appartiene al credente. La preghiera appartiene a tutti. Il versetto 8 ci dice che il profumo quotidiano sarebbe stato perpetuo, di generazione in generazione. La preghiera a Dio è continua. In Prima Tessalonicesi ci viene ricordato: non stancatevi mai di pregare. L'incenso doveva essere sull'altare al mattino e alla sera.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Quando il sommo sacerdote era all'interno del tabernacolo e offriva l'incenso, rimaneva del tempo all'interno del tabernacolo stesso. Quell'incenso rimaneva come profumo anche sui suoi vestiti e il popolo se ne poteva accorgere quando il sacerdote usciva nuovamente fuori. Lasciate salire le vostre preghiere a Dio come profumato incenso, e se passerete del tempo in preghiera, esso vi impregnerà gli abiti, tutti se ne accorgeranno. Nei versetti che seguono possiamo vedere come la persona riscattata può adorare. Versetti dall'11 al 16. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita, quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga quando ne farai il censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo siclo, quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite».

Questo è il secondo requisito dell'adorazione. Non ci sarebbe stata piaga tra il popolo poiché essi erano riscattati. Essi dovevano riscattarsi con l'argento. L'argento è il metallo della redenzione. Tutti coloro che adorano devono essere stati riscattati. Leggiamo il versetto che ci fa vedere il prezzo del nostro riscatto, per il quale ora possiamo avvicinarci a Dio. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. 1 Pietro 1,18. Gli adoratori non devono soltanto essere riscattati, devono anche essere lavati. Questo ci porta alla conca di rame per le abluzioni. Essa è fuori, nel cortile, ed è fatta di rame, vicino all'altare di rame, Esodo 27, i primi tre versetti. Qui è dove Dio regola la questione del peccato e tratta con il nostro peccato. L'altare di rame è dove Dio si occupa del nostro peccato. Questo ci fa pensare a quando Gesù vuole lavare i piedi ai suoi discepoli e Pietro non vuole. Leggiamo il testo in Giovanni 13, versetti dall'8 al 10. Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi?» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti».

C'è quindi il peccato inteso come ciò che ci separa da Dio e necessita un lavaggio completo, e ci sono i peccati di ogni giorno, il lavaggio dei piedi. Il sacerdote non poteva entrare nel tabernacolo per il servizio senza essersi lavato. Il sacerdote era contaminato dall'esterno. I sacerdoti si lavavano nel bacino di rame, noi invece dobbiamo andare a Dio a confessarci. Prima Giovanni 1,9 ci dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo bacino d'acqua ci parla della nostra santificazione. Dobbiamo lavarci se stiamo andando a servire Dio. Dobbiamo lavarci se stiamo per essere usati da Dio. Non solo i nostri abiti devono profumare come quelli dei sacerdoti, ma i nostri corpi devono essere lavati d'acqua pura. E l'acqua pura è la parola di Dio. Il bacino o bacile era fatto di rame. Le donne usavano specchiarsi in specchi fatti di rame, altamente lucidato. Non c'erano ancora specchi di vetro. Lo specchio rivela la sporcizia e questo era lo scopo del bacile. Esso raffigura ancora una volta la parola di Dio. La Bibbia è uno specchio e quando ci guardiamo dentro, il nostro peccato viene rivelato. Perciò dobbiamo confessare il nostro peccato ed essere lavati. Dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore e chiedere perdono alle persone che abbiamo offeso. Solo così i nostri cuori saranno liberi di adorare Dio e servirlo. Questo non è limitato alla domenica mattina, ma ad ogni giorno della nostra vita, perché tutta la nostra

Vediamo poi che l'unto o la persona consacrata può adorare. Leggiamo i versetti dal 22 al 33. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: prenditi anche i migliori aromi di mirra vergine 500 sicli, di cinnamomo aromatico la metà, cioè 250 sicli, di canna aromatica pure 250, di cassia 500, secondo il siclo del santuario, e un hin di olio d'oliva. Ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo l'arte del profumiere. Sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda di convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose ed esse saranno santissime. Tutto quello che le toccherà sarà santo. Ungerai Aronne e i suoi figli, li consacrerai perché mi servano come sacerdoti. Parlerai ai figli di Israele dicendo: questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. Nessuno dovrà adoperarlo per il suo corpo. Non ne farete neppure un altro uguale della stessa composizione. Esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa. Chiunque ne produrrà uno uguale o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà escluso dal suo popolo.

0: Non potevano decidere di fare un profumo qualsiasi. Dovevano anche qui seguire le indicazioni di Dio e le sanzioni in caso di disubbidienza erano gravi. Cos'è l'unzione per noi oggi? È l'unzione dello Spirito Santo. Abbiamo un tipo di unzione oggi che ci permette di comprendere la parola di Dio. È per questo che essa ha un vero significato reale. In 1 Giovanni 2,20 l'Apostolo dice: «Ma noi abbiamo l'unzione del Santo e conosciamo ogni cosa». La parola unzione sta per consacrazione ed è per noi. 1 Giovanni 2,27 aggiunge: «Ma quanto è a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato». Lo Spirito Santo è colui che può aprire la vostra mente e il vostro cuore quando andate a lavorare per Dio e quando andate ad ascoltare la sua parola. Quale benedizione egli porterà al vostro cuore? C'è molta gente oggi che si pone le seguenti questioni. Cos'è la vita? Che farò oggi? Come comunicherò i miei bisogni? E così via. Cari amici, chiedete allo Spirito Santo che renda per voi reale e concreta la sua santa parola, la Bibbia, ed avrete ogni tipo di risposta e sarete nella gioia. Non è presunzione quella di comprendere la Bibbia, ma una vera e propria opera diretta dello Spirito Santo, il quale ci insegna ogni cosa, se ci avviciniamo in modo sottomesso alla Scrittura e pronti ad ascoltare. È un vero e proprio privilegio dei credenti. Quindi io mi fermo qua con queste riflessioni riguardo la Bibbia, riguardo la sua importanza. Bene, quindi visto che abbiamo appena detto che leggere la Bibbia, cibarsi della parola di Dio è indispensabile per il vero credente, quindi ci risentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

0: Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi con un'altra esperienza. Abbiamo avuto un grande piacere a casa nostra e ci è venuto a fare visita un vecchio amico. È venuto dall'America, dove ora vive nel bellissimo stato del Colorado, ed è stato il nostro collega di tanti anni, amico da più di mezzo secolo, una persona veramente capace, attenta, pronta ad aiutare. Si tratta di Raimondo. Quando ci siamo incontrati alla stazione, abbiamo evitato la frase di rito: non sei cambiato, perché cambiati siamo un po' tutti. Non siamo più scattanti come una volta. Le scale le facciamo molto bene se sono scale mobili. Le altre ci fanno venire un po' di fiatone. E poi c'è l'artrosi, un pochino di sordità e tutto viene col territorio della vecchiaia. Però la testa ce l'abbiamo ancora ed è stato bello ricordare con Raimondo il lavoro fatto insieme, le persone conosciute, alcune ormai andate in cielo, e le cose buffe successe e anche le cose tristi. La moglie di Raimondo è andata in cielo da alcuni anni e lui però non fa il vedovo sconsolato. Si tiene occupatissimo coordinando il lavoro missionario e tenendo i contatti con numerosi missionari della sua chiesa locale. Una sera, mentre eravamo a tavola, gli ho chiesto: ma Raimondo, ti senti solo? La sua risposta è stata bellissima. Ha sorriso e poi ha detto: beh, quasi mi vergogno a dirlo, ma ti confesso che non mi sento solo. Anche se mi manca tanto la compagnia di Lois, questo era il nome di sua moglie, e specialmente la domenica sera, dopo tutte le attività della giornata, mi piacerebbe molto averla con me. Però sto godendo il dono del celibato e sto apprezzando più che mai la compagnia del Signore, la sua presenza e il privilegio ancora di essere capace di aiutare tanta gente. Onestamente non mi sono sentito mai solo. Per un uomo anziano che tiene casa per conto suo, cucina e si fa la spesa, non è cosa da poco e dovrebbe far pensare a tante persone scontente e irritate. Conferma anche una delle mie tante teorie. Se non ve ne siete accorti, i vecchi hanno teorie su tutto e perciò su questo punto vi dico la mia, ed è questa. Una persona single, giovane, che è felice, se si sposa sarà una persona felice. Un single scontento sarà scontento anche nel matrimonio. E una persona che è stata felice da sposata sarà una vedova serena o un vedovo sereno. Spesso quando scrivo qualche articolo e dico delle cose di questo tipo, finisco dicendo: provare per credere. Questa volta confermo solo la prima parte della teoria, cioè quella dei giovani single che sono felici da sposati. La seconda, quella degli sposati che rimangono soli, ancora non ho nessun desiderio di sperimentarla, perché sono molto felice di avere ancora la compagnia costante di mio marito.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Oggi troviamo tre versetti. Il primo in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 6. Cristo Gesù ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Il secondo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. E infine il terzo, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 24. Giustificati gratuitamente per la Sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il messaggio di oggi ci parla della redenzione. Per capire bene il senso di questa parola è utile ricordare i costumi dei tempi antichi. Gli schiavi potevano essere venduti e comprati, passando così al servizio di un nuovo padrone, ma potevano anche essere riscattati, cioè liberati per sempre dalla schiavitù grazie alla generosità di un ricco signore. Allora cambiavano condizione. Da schiavi, che non potevano disporre di se stessi, diventavano uomini liberi. La redenzione è l'opera mediante la quale Dio riscatta o redime l'uomo, liberandolo dalla schiavitù del peccato e delle sue conseguenze. L'uomo senza Dio è moralmente schiavo, soggetto a Satana a causa delle sue concupiscenze. Crede di essere libero, ma le sue scelte di fatto gli sono spesso dettate dalle proprie tendenze naturali che Satana utilizza per istigarlo a commettere il male. La liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù del faraone è una bella figura della redenzione. Dio ha fatto uscire il suo popolo dal paese d'Egitto e i suoi nemici sono stati inghiottiti nel Mar Rosso. Allo stesso modo il diavolo tiene schiave le persone che rifiutano di conoscere e di ubbidire a Dio. Ma Cristo ha vinto Satana e ha pagato a Dio con la sua vita il prezzo del riscatto di tutti quelli che credono in Lui. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Queste parole le troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 13 e 14.

Abbiamo visto come Paolo affronta nei capitoli precedenti, capitolo 5, il caso disciplinare di Corinto, e abbiamo parlato in generale della disciplina nella Chiesa, poi il problema delle liti tra fratelli al capitolo 6 e dell'uso corretto del corpo, della sua purezza, della sua santità. Ora Paolo inizia dal capitolo 7 a rispondere a alcune domande che i corinzi gli avevano fatte, e quindi inizierà a rispondere una a una a queste domande, e la prima è relativa al matrimonio, quindi parleremo sostanzialmente di questo questa sera. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Evidentemente gli avevano chiesto se non era il caso di evitare il matrimonio. Vi ricordate, i cristiani corinzi erano una chiesa iper spirituale, pensavano di essere iper spirituali, e in questo tentativo di spiritualità avranno immaginato che forse il matrimonio fosse un problema, forse la sessualità fosse un problema, che fosse tutto sbagliato lì. E alcuni probabilmente hanno pensato: adesso possiamo più, o addirittura adesso ci separiamo per dedicarci completamente alla preghiera, al servizio al Signore, alle cose spirituali. Ed è anche possibile che alcuni di loro volessero astenersi dai rapporti intimi all'interno del matrimonio, non riuscendo a discernere tra la sessualità buona e la sessualità cattiva. Abbiamo già parlato di questo argomento. La sessualità è un dono di Dio, ok? È Dio che ci ha fatto così. Ed è buona nei confini del matrimonio e nel rispetto reciproco dei coniugi, ma è cattiva al di fuori del matrimonio. È impurità sessuale, è fornicazione in quel caso. Quindi la risposta di Paolo: sarebbe bene, o è bene per l'uomo non toccare donna, quindi non avere nessun rapporto fisico con la donna, ma questo a livello ipotetico. Invece lui dice che ogni uomo deve avere la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi il celibato, essere senza, non essere sposati, potrebbe essere un vantaggio, e ne parleremo, potrebbe essere un bene, ma non è per tutti, ok? Ricordate, anche Gesù dice questa cosa. Gesù chiarisce e puntualizza che astenersi dal matrimonio è una chiamata specifica, è un dono specifico. Che vuol dire che è un dono e che è una chiamata? Che la persona che è chiamata a farlo lo fa in maniera naturale, non è un peso. Se è un peso, come dirà Paolo, evidentemente non è la sua chiamata. Quindi non è per tutti il celibato, anche se è un vantaggio, e Paolo lo riconosce, lui è un fan, diciamo così, del celibato, ma è anche equilibrato. Quindi uno che vuole essere spirituale ma non ha la chiamata sta sbagliando. Perché sta sbagliando? Perché se non è la sua chiamata diventerà un sacrificio, un peso per lui, e si metterà in pericolo di tentazioni e di cadute pesanti, e quindi, volendo essere più spirituale, finirà per essere più carnale, per cadere, per inciampare. E qui il rischio è chiaramente, lo dice, a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Vediamo anche oggi le storture e le conseguenze negative e terribili dell'imposizione del celibato. Non puoi imporre il celibato come una regola, perché se viene da Dio, se è una chiamata da Dio, se è un dono di Dio, bene, se no, la normalità che ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito. Attenzione però, quando dice a motivo della fornicazione, non sta dicendo che l'unico motivo del matrimonio è evitare la fornicazione. Sarebbe riduttivo, sarebbe brutto, no? Dio ci dà il matrimonio per evitare la fornicazione. No, ovviamente sta rispondendo alla domanda dei corinzi, che, come abbiamo detto, potevano avere questo atteggiamento di voler essere più spirituali. Lui dice: no, attenzione a voler essere così, se non lo siete,
sarete in pericolo. E ora parla per i coniugi. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Quindi adesso parla ai coniugi, marito e moglie. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza, e poi dice ugualmente la moglie al marito. Quindi ci deve essere questo atteggiamento reciproco tra moglie e marito. Ripete sempre tutte le indicazioni che dà all'uno, poi dice è uguale, deve fare l'altro. C'è questa reciprocità nel matrimonio. Cosa deve il marito alla moglie? Cosa deve la moglie al marito? La benevolenza o l'affetto, il volersi bene. In realtà alcune versioni traducono ciò che le è dovuto. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, e in questo rientra un po' di tutto: l'amore, ovviamente, la cura, la protezione, la fedeltà, compreso il rapporto intimo. Fa parte del dovere coniugale del marito verso la moglie e della moglie verso il marito l'intimità. Anzi, sembra che Paolo stia parlando principalmente di questo, del fatto che i coniugi devono concedersi gli uni agli altri. Ora, quelli che sono sposati o che sono stati sposati capiranno alcune dinamiche di quello che diremo stasera. Quelli che non sono ancora sposati probabilmente non capiranno proprio tutto a livello concettualmente, sì, ma manca un po' l'esperienza. Però prendete nota, ok? Considerate queste cose. Ovviamente siamo tutti grandi, siamo tutti maturi, quindi possiamo affrontare questi temi, ed è molto importante che affrontiamo questi temi nella Chiesa. Quindi andiamo avanti e cercate di non essere imbarazzati da quello che stiamo dicendo. Il matrimonio porta delle responsabilità, va bene? Dell'uomo verso la moglie, il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Dell'uomo verso la donna e della donna verso il marito. Questa responsabilità, abbiamo detto, è il doversi dare gli uni agli altri. Poi dice, per rafforzare questo concetto, che la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma ce l'ha il marito, e viceversa. Il marito non ha potestà sul corpo, la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito, e il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Nel momento in cui si sono uniti in matrimonio, i due, uomo e donna, sono diventati proprietà l'uno dell'altra, va bene? Quando uno è single è padrone del suo corpo, ci va quello che vuole più o meno, è padrone del proprio corpo, mentre quando si unisce in matrimonio, che succede? Cede questo diritto di proprietà unica del suo corpo, perché lo dà al suo coniuge. Quando i due si uniscono e diventano uno, anche la proprietà del corpo diventa comune. Anzi, il marito ha la proprietà del corpo della moglie e la moglie ha la proprietà del corpo del marito. È interessante come Paolo sottolinei, lo dico di nuovo, la reciprocità e l'uguaglianza di questo concedersi gli uni agli altri. Perché in quella cultura era abbastanza comune che la donna fosse vista come una proprietà dell'uomo, ma in una maniera come un oggetto, come inferiore, no? E quindi era abbastanza comune che la donna avesse degli obblighi rispetto al suo marito. Non era molto comune il contrario, che anche il marito avesse degli obblighi e che anche il marito fosse proprietà della moglie. Quindi Paolo mette uomo, donna, marito e moglie sullo stesso piano, sullo stesso livello. Ora però, attenzione, questo non ha potestà sul proprio corpo non significa che il marito può obbligare, costringere, violentare
la moglie. Non è che può dire la Bibbia dice che il tuo corpo mi appartiene, quindi ok, è qualcosa a cui i coniugi, questa cosa che abbiamo appena detto, i due coniugi devono arrivarci insieme. Per quello lui dice che è una cosa reciproca, perché è una cosa molto delicata. È facile farsi male, è facile ferirsi, è facile abusare di questo. Quando ti concedi un'altra persona, lo fai dando tutto te stesso, è come un esporsi, e quindi deve essere una cosa fatta in amore, con dolcezza, e deve essere reciproca. Quindi ci vuole questa consapevolezza, che non sempre avviene subito, questo abbandonarsi l'uno all'altra, che non sempre arriva subito. Che fa in quel caso? Preghi, pazienti, anche l'amore aspetta anche nel matrimonio certe volte, mostri il carattere di Gesù, l'amore di Gesù. Abbiamo detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, nel capitolo 6, vero? E abbiamo detto che anche noi siamo proprietà di Gesù, ma Gesù non ci violenta, non ci forza, non ci obbliga contro la volontà di rivendicando quel diritto. Avete mai sentito Gesù che rivendica quel diritto come «Oh, sei mio! Dove stai andando?» No, Gesù è buono, è paziente, ha l'autorità, certo, ma è veramente è l'espressione perfetta dell'amore, e così devono fare il marito verso la moglie e viceversa. Poi dice: non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo. Questo a che cosa si applica? Alla distanza fisica, cioè non vi separate, non andate a vivere uno da una parte e uno dall'altra, non state lontani l'uno dall'altro, ma soprattutto, ripeto, in questo contesto si applica alla intimità tra marito e moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, e questo. E stiamo parlando dell'astinenza sessuale nel matrimonio. È molto pericolosa l'astinenza sessuale nel matrimonio. Non dovrebbe esserci. E se c'è, quali sono le condizioni che dice, che dà Paolo? Privarsi l'uno dell'altra dovrebbe essere, primo, di comune accordo. Secondo, per un tempo. E terzo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Cioè ci deve essere una motivazione specifica, che è dedicarsi al Signore per un certo tempo. Di comune accordo, prima di tutto. Cioè, non è che un coniuge può o dovrebbe imporre l'astinenza sessuale all'altro coniuge. Ora, siamo molto diversi gli uni dagli altri. Anche la sessualità la viviamo in maniera diversa. E soprattutto le differenze maggiori sono tra gli uomini e le donne. Ma la realtà è che dobbiamo cercare di capire queste differenze. Dobbiamo cercare di conoscere l'altro, e noi uomini. E le donne dovrebbero cercare di conoscere noi uomini. Quindi c'è questa differenza, e è importante che ci capiamo. Perché è molto facile che un no, o due no, o dieci no, possano essere presi dall'altra parte come un rifiuto, una distanza, un allontanare, può essere qualcosa che è vissuto come una ferita, un'umiliazione, perché l'altro si può sentire rifiutato, non compreso, non apprezzato. Dire sempre no, quindi privarsi dell'intimità sessuale, può essere una specie di infedeltà, una specie di tradimento, quando uno si priva sempre dell'altro. Quindi Paolo dice deve essere di comune accordo. Poi per un tempo, cioè non può essere per sempre, non è che i corinzi potevano dire né noi, ah io devo cercare il Signore, devo servire il Signore, devo pregare, non ho tempo per queste cose, sono troppo santo, la sessualità, l'intimità è una cosa che non è santa, quindi mi dispiace. E poi abbiamo detto per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Abbiamo bisogno spesso di tempi per dedicarci maggiormente al Signore senza distrazioni. Paolo lo riconosce, anche ogni tanto qualcuno deve staccare un po' anche dal rapporto di coppia, anche dalla famiglia, e Paolo lo ammette, dice per un tempo, però deve essere per il digiuno, per la preghiera, deve essere reale per questo. Non è perché io ho bisogno di andare, basta, non ce la faccio più, di stare con mia moglie, di sentire mia moglie, di sentire mio figlio, vado, faccio una vacanza alle Hawaii. Ho bisogno di staccare un po', e io ero là sulla spiaggia dell'Hawaii una settimana, due settimane, a bere, a divertirmi con i miei amici. Non è questo quello che sta dicendo Paolo. Poi dice, poi tornate a stare insieme,
dopo esservi privati eventualmente l'uno dell'altro, tornate a stare insieme affinché di nuovo Satana non vi tenti. Quindi uno vuole fare una cosa spirituale, privarsi per digiuno la preghiera, però digiuna troppo, prega troppo, e alla fine il problema è che si espone alla tentazione. Poi dice: vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da parte di Dio, l'abbiamo detto. Il celibato è una situazione ideale quando è la tua chiamata, quando è il tuo dono, altrimenti crea solo problemi. Paolo in questo momento non è sposato, ma la maggior parte degli studiosi sono concordi sul fatto che lui lo sia stato in un certo tempo della sua vita. Perché? Perché ogni buon fariseo doveva essere sposato, era sposato, perché la famiglia era tenuta in grande onore in quella cultura, e alcuni pensano, ed è probabile, che Paolo fosse addirittura parte del Sinedrio, e quindi quello era addirittura un requisito per i membri del Sinedrio, essere sposati, avere una famiglia. Quindi probabilmente Paolo è stato sposato nel passato, ma non sappiamo nulla di cosa ne sia stato della moglie, o quando si è convertito l'ha lasciato, oppure è morta, non lo sappiamo. Fatto sta che lui a questo punto, e sempre da quello che conosciamo, è in questa condizione di essere single, e dice: vorrei che tutti fossero come me. Però si rende conto che questo fa parte della sua chiamata, e quindi non tutti lo possono condividere. Ora, quelli che non sono sposati, versetto 8, adesso cambia la categoria, a quelli che non sono sposati e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io, ma se non sanno contenersi si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ora, questa frase mi suona un po' strana: a quelli che non sono sposati e alle vedove. Non so se anche a voi sembra strano, perché sembra che stia parlando ai single e alle vedove, ma perché alle vedove e non anche ai vedovi? E perché un single non dovrebbe sposarsi, se adesso ha appena detto che dovrebbe sposarsi, a meno che non abbia un dono del celibato? Quindi è un po' strana come espressione. O si tratta di un rafforzativo, cioè che sta rafforzando il concetto che il non sposarsi, la situazione da ricercare, e che tu ci devi provare, e se non ce la fai e se inizi a ardere significa che non è il tuo dono, quindi potrebbe essere il modo per scoprire se è il tuo dono o non è il tuo dono. Questo dovrebbe essere rivolto a tutti i non sposati, e per qualche ragione alle vedove, non lo so perché alle vedove in particolare, forse c'era un qualche caso particolare a Corinto. Oppure dovrebbe essere intesa come le persone non sposate, può essere che stia parlando dei vedovi, gli uomini non sposati e le donne non sposate in quanto vedovi. E in effetti io ho cercato la parola vedovi nella Bibbia e non l'ho trovata. Si parla sempre delle vedove nella Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono delle vedove, nel Nuovo Testamento ci sono delle vedove, nella Chiesa c'erano delle vedove, ma non si parla mai dei vedovi. Forse questo, forse non c'era un termine per i vedovi, forse sta parlando di questa categoria, uomini e donne che un tempo sono stati sposati, poi i loro coniugi sono morti e quindi si ritrovano ora liberi. Qual è il consiglio per loro da parte di Paolo? È quello di rimanere vedovi, di non risposarsi, di non cercare nuove nozze, ma se proprio non ce la fanno, sposatevi pure, dice, non è un peccato, non è che siete poco spirituali se da vedovi vi risposate. Comunque sia, questa è la categoria, ho detto, dei non sposati, cioè celibi, nubili, vedovi, vedove. Ma agli sposati, ora sono quelli che hanno una posizione di coniugi, sposati. Versetto 10: agli sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito e il marito non mandi via la moglie. Quindi ora parla agli sposati, ai coniugi. Dice: ordino non io ma il Signore. Che vuol dire? Sta parlando del fatto che Gesù ha esplicitamente e chiaramente parlato di questo argomento mentre ministrava, e infatti lo troviamo in Matteo capitolo 19, dopo forse ci andiamo. Però non significa che c'è un qualche problema tra io e Gesù, se l'ha detto lui vale di più, se lo dico io vale di meno. Tornerà un paio di volte questa questione, no? Sta semplicemente dicendo che Gesù ha chiarito questo aspetto.
E quindi io sto ripetendo quello che ha detto Gesù, che la moglie non si separi dal marito e il marito non mandi via la moglie. Quindi l'ordine del Signore per i coniugi qual è? Non separarsi, non divorziare. L'ordine del Signore per i coniugi è quello di non divorziare. Chi si separa dal coniuge sta disubbidendo, sta commettendo peccato. Questa era un'epoca in cui il divorzio era estremamente comune, come oggi. E si divorziava per qualsiasi ragione, anche la più futile. Basta, non mi piace più come cucini, non ti sopporto più, sei invecchiata, guarda, voglio una ragazza più giovane, all'epoca. Però sono ragioni futili, voglio dire, sono carnali, sono egoistiche, va bene? E in Matteo 19, Gesù che cosa fa? Parlando ai religiosi, che gli espongono questo problema, è giusto mandare via, non è giusto, perché loro, anche i religiosi, avevano iniziato a giustificare tutte queste cose. E la loro domanda è lecito mandare via una moglie, per quale ragione? E Gesù che cosa fa? Li riporta a Genesi. Loro parlavano della legge, dicevano che Mosè aveva concesso questa cosa, e Gesù va a prima di Mosè, va a Genesi e dice che in principio non era così, che Dio ha fatto l'uomo e la donna, li ha messi insieme, e quell'unione era un'unione duratura per sempre. Anzi, dice che i due diventeranno una sola carne, e quindi qual è l'ingiunzione? Ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Cioè, Dio ha unito e l'uomo non deve separare. Ora, questo è valido per tutti i matrimoni, sia di cristiani che non di cristiani. Non è che un matrimonio cristiano è più valido di un matrimonio non cristiano. Questa è una cosa che Dio ha stabilito in generale, va bene? Qui non c'entra dove ti sei sposato, se in chiesa o al comune o sotto la tenda o nella tribù. La forma e la cerimonia del matrimonio può essere la più diversa, però il matrimonio rimane sempre in tutte le culture una cosa pubblica che tutti lo sanno. Non è che il matrimonio è una cosa segreta da nessuna parte. Quindi qualsiasi sia la cerimonia, quella vale, Dio la sancisce. L'unione significa che le due, ma marito e moglie, sono diventati uno, quindi ciò che Dio ha unito l'uomo non lo separi. Purtroppo questo è l'ideale, ma l'uomo l'ha fatto spesso, ha separato quello che Dio ha unito a suo danno, perché è una sofferenza, è una tragedia, è una lacerazione. Gesù in Matteo 19 ammette un solo caso di divorzio, diciamo così, legittimo. Dice: se non in caso di fornicazione, e abbiamo conosciuto questa parola, e sta parlando ovviamente dell'infedeltà coniugale, del tradimento. In quel caso lo stesso tradimento, l'infedeltà ha infranto il vincolo, quindi si è già consumata la separazione fisica, c'è stato questa frattura, questa rottura, e questo sembra l'unico caso di divorzio legittimo. Però ovviamente Gesù non dice che in quel caso è obbligato a divorziare, dice che ha la facoltà, ha la libertà, è legittimo se lo fa, ma non è obbligato. E anche l'esperienza dice che è meglio restaurare, ricucire, riconciliarsi, è qualcosa ovviamente che deve essere spirituale, deve essere in sincerità, ma ci può essere il perdono quando c'è stata anche l'infedeltà e il tradimento. Anzi, Dio è un Dio di perdono, ovviamente, e questa sarebbe la condizione ideale. Quindi Paolo sta dicendo: non vi dovete separare. Non vale che dici: io potevo andare a servire il Signore, divorzio, no? Non ha senso. Ovviamente qui Paolo non parla del caso della fornicazione, ma Gesù sì. Dice: ma agli altri dico, io non il Signore, che vuol dire? Che non è ispirato? No, significa che di questo non è a parlare, sta per parlare della coppia mista, dove c'è uno che è credente e uno non credente. Lui dice che Gesù non ne ha parlato specificamente di questo caso, e quindi lo dice lui Paolo, ma come ho detto prima ha la stessa validità, è parola di Dio, è ispirata, ok? Quindi non vi perdete. Agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via.
perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Ma se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero tu, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatela da Dio. Questo lo vediamo dopo. Quindi questa nuova situazione, questo nuovo caso, qual è la realtà? La realtà è di uno che si converte, va bene? E suo marito o sua moglie no, va bene? Che cosa succede a questo punto? Che cosa devo fare? Io mi sono convertito, amo il Signore, credo il Signore, mia moglie no, continua a dire le parolacce, continua a litigare, continua ad essere quello che è, cioè è incredulo, non ama il Signore, che faccio? La lascio, ovviamente. Paolo dice no, non lo devi fare. Questo è il matrimonio, è il contesto di cui stiamo parlando. Ovviamente, se uno si converte dopo che si è sposato, cambia, giusto? Perché la conversione è una rivoluzione, cambia i desideri, cambia le convinzioni, cambia le azioni, le cose che vuoi fare, eccetera, eccetera. È normale, dice Paolo, che se tu cambi così radicalmente, dall'altra parte dice, ma non sei la stessa persona che ho sposato. Potrebbe esserci da parte del non credente questa obiezione. No, bello, io non ci sto, io non ce la faccio, no? E quindi dobbiamo per forza separarci. Che cosa dice Paolo? Se il non credente non ce la fa, dovete lasciarlo andare per la pace, per l'unità. Non è che dovete mettervi a litigare, a discutere, eccetera, eccetera. Se non ce la fa, se ce la fa, dovete rimanere in quel rapporto, non dovete sfasciare la famiglia perché siete diventati credenti. Se accetta, se per lui, per lei non è un problema, non dovete abbandonare il coniuge, i figli, sfasciare tutto e andarvene via. Non è una giustificazione per divorziare, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata dal marito. Santificato prima di tutto non significa salvato, non significa che se io sono in questo rapporto misto, credente e non credente, se io sono credente l'altro è salvato automaticamente, perché quando il Signore viene e lui si aggrappa a me e andiamo insieme in cielo. O i figli, io da bambino facevo questo pensiero, dicevo non so se sono salvato, però se il Signore torna e rapisce i miei genitori e loro iniziano a salire, io che faccio? Mi aggrappo a loro, così sto sicuro che salgo pure io. Ero più sicuro della salvezza dei miei che della mia. Ma questo è un altro discorso. Però che cosa significa è santificato? Abbiamo detto non significa è salvato. Parla dell'effetto positivo, della benedizione, della protezione di cui gode tutta la famiglia per effetto della presenza del credente lì dentro, della sua influenza, delle sue preghiere, dei suoi sentimenti, dell'amore e anche della benedizione di Dio, della presenza dello Spirito in quella casa. In qualche modo il non credente beneficia di questa santità del credente. E questo è funzionale, può essere utile, dice Paolo, alla conversione. Quindi se tu ti converti e tuo marito non è convertito, non dovresti fare di tutto perché ti lasci, essere una moglie dispettosa, rientrare tardi la sera, dici io me ne vado in chiesa, a me non mi importa di quello che mi dici, mancare di rispetto, non essere sottomessa. Sta dicendo il contrario, devi cercare il modo di amarlo, di avere pazienza, di curarti di lui, essere la moglie migliore possibile perché possa avere l'occasione di venire al Signore. E adesso parla dei figli, anche i figli sono santificati grazie al genitore credente. Che cosa vuol dire? Questa è un po' simile ma anche un po' diverso, i figli. C'è anche per loro comunque questa, diciamo, estensione di santità che li copre. Chi ha figli sa bene che i bambini piccoli sono molto aperti e molto malleabili alle cose del Signore. I bambini piccoli credono facilmente,
a quello che crede papà, a quello che crede mamma, e amano facilmente il Signore. Per loro è scontato che c'è il Signore, che è quello che, di cui parla papà e mamma. Per loro pregare non è un problema, quasi sempre. Amano il Signore. Ancora non è il frutto di una decisione consapevole come lo è quella di un adulto, va bene? Però hanno il loro rapporto con il Signore, amano il Signore, credono nel Signore, ma tutto questo rapporto è, diciamo, passa dal genitore, è veicolato, è uno strumento, passa per il genitore. Il genitore è una sorta di mediatore, di ministro in questa, diciamo, fede dei figli. Poi quando sono abbastanza maturi devono però consapevolmente fare il loro passo, confessare la loro fede. Questa cosa è un po' misteriosa, no? Ovviamente non sai mai cosa succede nell'altra persona, ma c'è questo effetto. E vorrei enfatizzare questo: non sottovalutate mai l'impatto che come genitori possiamo avere sui nostri figli. Non sottovalutiamolo mai. Non diciamo: è troppo piccolo, non prego adesso, o non gli parlo del Signore, o non gli dico le realtà. Possiamo avere un grande effetto, un grande impatto, così come il credente può portare il coniuge non credente al Signore, può portare i figli al Signore. E io dico: è un peccato se non li portiamo al Signore. Io prego sempre per mio figlio, prego per i vostri figli, perché non vogliamo raggiungere tutto il mondo, tutta Cilia, tutta

Versetto 17. Ognuno continua a vivere nella condizione assegnatagli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla, ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, cioè un libero del Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Quindi da questo discorso del matrimonio, dei coniugi, delle coppie miste, Paolo tira fuori questo principio del rimanere nella condizione in cui siamo stati chiamati. È la condizione in cui Dio ci vuole. C'è un motivo se siamo in quella condizione. Non è una casualità. Molte persone pensano che nel momento in cui si convertono Dio inizia a sistemare le cose nella loro vita e non c'è più il caso, ma prima di che si convertissero c'era il caso. Non è così. Dio sapeva che ci saremmo convertiti, quindi già operava nella nostra vita prima che ci saremmo convertiti. Quindi la condizione in cui ci troviamo, anche al momento in cui ci convertiamo, non è casuale. E Paolo dice: rimanete in quella condizione. Non cercate stravolgimenti. Ci sono delle cose che cambiano e sono il nostro cuore, la nostra mente, la presenza dello spirito nella nostra vita, ma ci sono delle cose che non necessariamente devono cambiare. Se io ho un tatuaggio, non me lo devo cancellare. Se io sono circonciso, non mi devo incirconcidere. C'era un modo per annullare la circoncisione. E viceversa, se non sei circonciso, non ti devi non riguarda nulla. Se il Signore ti ha salvato è qualcosa che riguarda lo spirito e l'anima, non c'entra niente il corpo e i segni del corpo. Parla della circoncisione lo estendiamo un po' ai segni generali del corpo, va bene? E poi parla della condizione dello status sociale, del lavoro. Dice: se sei schiavo, non è che ti devi affliggere e dire: oh no, sono schiavo. Sicuramente non è la volontà di Dio che sono schiavo, perché la schiavitù è una cosa bruttissima, la schiavitù, la Bibbia condanna, eccetera, eccetera. Paolo dice: no, puoi essere schiavo materialmente, fisicamente, ma essere libero spiritualmente. E quindi godi di quella condizione, è la volontà di Dio che ti trovi lì. E poi lo chiarisce anche: chi è libero, lui si deve ritenere schiavo del Signore. Lo fa per bilanciare questo discorso. Ma è facile che uno cade in questa trappola dicendo: la condizione in cui mi trovo è la condizione sbagliata, ne devo essere liberato, devo cambiare. No, non necessariamente è così. Ovviamente se la tua condizione è una condizione peccaminosa, sì, se tu sei un convivente e ti converti, devi cercare di uscire dalla convivenza, o ti sposi o ti lasci o qualche altra. Se tu sei un ladro, non è che continua, quello è il mio lavoro, la devi smettere il lavoro, no? Capite quello che sto dicendo? Se uno è omosessuale e pratica l'omosessualità, nel momento in cui si converte deve uscire da quella condizione, va bene? Deve astenersi, deve chiedere la liberazione da parte del Signore. Quindi sono due cose un po' diverse, ma il concetto è quello che stiamo dicendo. Però dice una cosa carina: se sei schiavo, non ti affliggere, non ti deprimere, non dire non può essere il Signore. Però se hai la possibilità di essere libero, approfittalo. No? Vedete com'è saggio Paolo? Non ti affligge, però se puoi essere, è meglio essere liberi che schiavi, no? Sei d'accordo? Non dobbiamo avere questa cadere nell'altro eccesso, l'altro estremo, no? Il Signore mi ha chiamato quando sono schiavo e io rimango schiavo. Se è la possibilità, se il Signore mi ha chiamato, io ero un operaio, mi offrono di diventare. No, non lo posso fare perché la mia condizione, no, ovviamente, se puoi migliorare, Paolo dice, ovviamente migliori. No? Però abbiamo capito qual è il principio che ci sta dicendo. È un principio di accontentarsi, di essere libero. Vi ricordate che cosa diceva Paolo? Lui dice in Filippesi 4: io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. In ogni situazione posso avere fame, posso essere tanto cibo, posso essere ricco, posso essere povero. È una questione dell'atteggiamento, dell'attitudine del

0: del cuore, della riconoscenza, e quindi ci vuole equilibrio. Ora, riguardo alle vergini, non ho alcun comandamento dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ritengo dunque che questo sia buono a motivo dell'imminente avversità, che sia bene per un uomo non rimanere così. Quindi stava per rispondere alla questione delle vergini, però poi ritorna su argomenti un po' più generale, ma ne parlerà più a fondo qui in mezzo. Quindi a questioni che sono valide un po' per tutti, non solo per le vergini. Al versetto 26 dice una cosa interessante, dice: ritengo che questo sia buono a motivo della imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Che cosa vuol dire questo? È un aspetto interessante, perché getta una luce un po' nuova su tutto questo argomento. L'enfasi di Paolo sul valore e il vantaggio del celibato e alcune altre questioni qua che sembrano certe volte un po' restrittive devono essere lette alla luce di questa cosa. Lui sta parlando di una chiesa che è fortemente perseguitata, va bene? E quindi lui dice: è meglio che non vi sposate. Però la condizione è questa, che qui sta arrivando una forte persecuzione, e in una persecuzione è meglio che siate liberi dal matrimonio piuttosto che avete la famiglia, i figli. Ovviamente se c'è una persecuzione forte, anche qua, già un problema soffrire io, no? Ma poi se deve soffrire anche mia moglie, mio figlio, questa è una doppia sofferenza. E Paolo dice: vorrei risparmiarvi tutte queste cose. Quindi questo è un aspetto interessante che non va sottovalutato. Legato ad una moglie, non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora, io vorrei risparmiarvi ciò. Chi si sposa
1: avrà tribolazioni nella carne.
0: Avrà tribolazione nella carne. E questo, come stiamo dicendo, vale in un periodo di persecuzione, ma vale anche in un periodo di non persecuzione. C'è un margine di tribolazione. Dice Gesù: nel mondo avete tribolazioni, no? C'è un margine. E Paolo dice: io vorrei risparmiarvi le sofferenze e le tribolazioni di tutto questo. Per questo lui dice: ci sono due cose buone, sposarsi è bene, non sposarsi è meglio, ma sono due cose buone, non è un contrasto tra una cosa sbagliata e una cosa buona, capite? È una questione di vantaggio. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. 29. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, così d'ora in avanti anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Che cosa sta dicendo qua? Non sta dicendo di vai! Sei sposato e vivi come se non fossi sposato. Non sta dicendo di trascurare tua moglie, il tuo matrimonio. Non sta dicendo di disprezzare il matrimonio. Ma sta dicendo di avere la giusta prospettiva, il giusto equilibrio. Mettere le cose spirituali davanti. La famiglia è una priorità. Ma anche spiritualmente parlando, la famiglia è una priorità. È un ministero che deve essere onorato. È un'amministrazione che si dà al marito e alla moglie, però il Signore viene sempre prima, deve essere così. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non usassero di questo mondo, perché la forma di questo mondo passa. Sta dicendo di avere un equilibrio, di non mettere tutto il cuore in queste cose, di avere una giusta distanza, di prendere una giusta distanza. Ora io desidero che voi siate senza alcuna sollecitudine. Che vuol dire sollecitudine? Preoccupazione. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore, ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è una differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi assiduamente al Signore senza essere distratti. Quindi c'è effettivamente un pericolo, ed è quello come ho detto, di mettere il coniuge, di mettere i figli come priorità nella nostra vita. Hanno un alto livello di priorità, ma non devono essere la priorità. Per il credente il Signore viene prima di tutto, poi il coniuge e poi i figli. Ci sono molte persone e molti credenti che idolatrizzano il coniuge o i figli. Il Signore dice, ed è molto duro quando lo dice, se uno non lascia suo padre, sua madre, fratelli, sorelle, figli e quant'altro per amor mio, non è degno di me. E un'altra espressione dice, se uno non li odia, non significa che li deve odiare ovviamente, ma sta dicendo che il Signore deve venire prima. Se il Signore non viene prima nella mia vita, prima di mia moglie, prima di mio figlio, io penso che li sto amando in maniera perfetta, ma in realtà non li sto amando in maniera perfetta, li sto amando in maniera imperfetta, perché non permetto al Signore di essere sovrano di questo mio amore per loro, e diventa un'idolatria, diventa una schiavitù. Pensate che Dio non ami mia moglie o mio figlio, o vostra moglie o vostro figlio? Pensate che non li ami? Io amo mia moglie, io amo mio figlio, tanto. So che Dio li ama di più e che il suo amore è perfetto. E quindi non posso amarli e metterli davanti, perché farei loro un torto, capite? Quindi Paolo sta riportando tutto a questa questione. Ora, è indubbio che lui consideri il celibato, cioè non essere sposati, un vantaggio. Ma non perché uno è più spirituale, ma perché gode di cosa? Di una maggiore libertà. Ha minori distrazioni. Quando io non ero sposato, potevo prendere e partire, e potevo partire con uno zaino, e potevo andare dove non sapevo dove andavo. Quello che mi serviva solo era un paio di amici qua e là, dormire per terra, sacrificarmi, divertirmi, dormire sul treno, all'avventura, in tenda, eccetera, eccetera. Quando mi sono sposato e quando abbiamo avuto un bambino, la valigia è diventata più grande e le responsabilità sono cresciute. Non posso dire semplicemente, amò, sai, domani parto, me ne vado, all'avventura. Ci sono delle responsabilità, ci sono, e poi ovviamente c'è il provvedere alle necessità dell'altro, emotivamente, fisicamente, materialmente. La famiglia prende tempo, i rapporti prendono tempo. Quando uno è libero da tutto questo, ha dei vantaggi, ha una maggiore libertà, ha meno distrazioni e può, come dice Paolo, dedicarsi al Signore in maniera più piena. Può fare anche le cose più pazze, no? Voglio dire, è indubbio che ci sia questa maggiore libertà. Io trovo però paradossale il fatto che molti single cristiani, anziché usare la loro maggiore libertà, e parlo di tempo, di risorse, di energia, di pensieri, anziché usare questa loro maggiore libertà per il Signore, spesso i single cristiani la usano questa libertà per altre cose e finiscono per fare di tutto meno che servire il Signore, e trovano il tempo per fare ogni genere di cose tranne che servire il Signore. E io dico a queste persone, guarda, quello che hai adesso, l'opportunità che hai adesso come single per servire il Signore, è una grande opportunità. Puoi fare tante cose, puoi darti completamente adesso, puoi fare esperienze meravigliose, approfittali, non ti distrarre adesso, perché un giorno non avrai tutto questo tempo, non avrai tutte queste possibilità, avrai altre responsabilità e dovrai dire di no, che ne so, al viaggio missionario, piuttosto che alla scuola biblica, piuttosto che a quell'altro tipo di esperienza, eccetera. Il problema è che il single vuole essere sposato, lo sposato vuole essere single, e ognuno non riesce mai a trovare, cioè, il senso, e nessuno è mai contento della condizione in cui è, vuole sempre qualcos'altro, perché pensa che cambiando la condizione le cose in qualche modo miracolosamente cambieranno. Per esempio, i single hanno questo grande inganno, che quando saranno finalmente sposati non avranno più nessun tipo di problema. Scusate, non ce l'ho fatta a finire la frase in maniera seria. Io quando sarò sposato tutti i miei problemi finiranno, finalmente avrò una moglie, finalmente avrò un marito, il desiderio del mio cuore sarà realizzato. E poi quando si sposano, un altro inganno dei single è che cambieranno, che loro cambieranno quando si sposeranno. Oppure nel fidanzamento, un inganno dei fidanzati è che dopo il matrimonio l'altra persona in qualche maniera miracolosamente per effetto non so di che cosa cambierà in meglio ovviamente, e poi invece ti sposi e scopri e tu chi sei? Io non t'ho sposato a te. E qualcuno è finito per credere addirittura all'esistenza degli alieni. Dicendo, questa è mia moglie. Gli alieni sono venuti e l'hanno rapita e mi hanno messo qui un'altra persona. Ti ha sposato, crede. Ti ha sposato. Oh. Comunque, quello che voglio dire è quello che vuole dire Paolo. Godete della condizione che avete. Se sei single, non pensare che il Signore in qualche modo ha perso la tua pratica, no? Dici, oh Signore, ti sei scordato di mia moglie? No, tua moglie sta in lavorazione, non ti preoccupare, da qualche parte il Signore sta preparando. Tu non ti pensare, non ti preoccupare degli affari del Signore, preoccupati di approfittare del perché il Signore ti sta lasciando singolo ancora adesso. Ci sono dei vantaggi che puoi ancora, delle cose che puoi ancora vivere, che puoi godere adesso. Vivilo per il Signore e dai tutto al Signore, il resto verrà normalmente nel tempo del Signore. Finiamo. La moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così, or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi torna un po' a rinforzare questo concetto del matrimonio che è un vincolo per la vita. Infatti diciamo, finché morte non ci separi. Ovviamente se uno si trova nella condizione di essere vedovo è libero di risposarsi a chiunque, però la condizione è purché sia nel Signore, cioè libero di sposare chiunque, ma deve essere un credente. Questa è la condizione per tutti quelli che vogliono sposarsi. Deve essere un credente, deve essere una credente, deve essere un matrimonio nel Signore. Nel Signore non significa della chiesa. Ci sono molte che fanno questo errore. Attenzione, una persona che viene in chiesa non è automaticamente né un credente e né quel matrimonio è automaticamente nel Signore. È nel Signore se è la persona giusta per te, che il Signore ha stabilito per te, che il Signore ti dà il via e dice sì, vai. Capite quello che sto dicendo? Perché tanti drammi si sono consumati per sé. Ma io ho sposato un credente perché veniva in chiesa. Non è detto che sia così. Sarà più felice se rimane singolo. Sta parlando ai vedovi, va bene. Hai avuto il tuo matrimonio, l'hai vissuto. Mi dispiace che sia finito in questa maniera. Goditi il tuo ritorno al essere singolo e servi il Signore. Ma se non ce la fai, sei libero di risposarti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Benvenuti, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti per riprendere lo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati, per motivi di tempo, dicendo che quando Israele si accampava, l'arca veniva deposta sulla sabbia del deserto e il tabernacolo veniva eretto intorno ad essa. Le assi dorate erano collocate al posto giusto, attorno ad esso, le sbarre poste negli anelli delle assi, e questo teneva insieme il tabernacolo. Poi sulle assi venivano messe quattro coperture: il lino, le pelli di capra tinte di rosso, le pelli di montone e le pelli di foca come protezione esterna. La bellezza del tabernacolo, quindi, doveva essere vista dall'interno. Ogni cosa in esso parlava di culto, lode, adorazione a Dio e benedizioni per i singoli credenti. Il cortile esterno, circondato dal recinto di lino, era lungo circa 50 metri e largo circa 25 metri. In esso si trovavano l'altare di rame e la conca. Era qui che la questione del peccato veniva affrontata e risolta. Il peccatore si avvicinava alla porta e stava lì, in attesa proprio in quanto peccatore. Il sacerdote poi lo portava nel cortile esterno. Qui il peccatore metteva la mano destra sul capo dell'animale che aveva portato, poteva essere un agnello, un capro, un bue. Poi l'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Questo per quanto riguardava il singolo individuo. Quindi subentrava il sacerdote che agiva a nome suo. Il sacerdote si fermava presso la conca d'acqua e si lavava in modo da poter entrare nel luogo santo. Qui c'erano tre oggetti: il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi, tutte cose che ci parlano di adorazione. Poi veniva il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Il sacerdote non osava andare oltre il luogo santo, non andava mai nel luogo santissimo, dove c'erano l'arca del patto e il propiziatorio, perché soltanto il sommo sacerdote vi poteva entrare una volta l'anno per intercedere per il popolo.

Il primo versetto del capitolo 38 ci parla della costruzione dell'altare di rame, naturalmente il libro dell'Esodo è questo capitolo 38, cioè il capitolo 38 è nel libro dell'Esodo. E adesso leggo il versetto 1. Poi fece l'altare degli olocausti di legno di acacia, la sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti, era quadro e aveva un'altezza di 3 cubiti. Sull'altare di rame veniva offerta la vittima e il peccato era giudicato e condannato. Era qui che il singolo israelita o il popolo tutto veniva per risolvere la questione del peccato. E una volta costruito questo altare, era proibito farne altri simili. Esso infatti costituiva l'unico modo per avvicinarsi a Dio e sarebbe stato blasfemo costruirsi altrove un altro altare. Era inoltre collocato in un luogo ben in vista perché era lì che si doveva risolvere la questione del peccato, come ho detto prima. Infatti non vi poteva essere né adorazione né benedizione prima di essersi accostati all'altare di rame. I corni dell'altare ci parlano di forza e particolarmente della capacità che ha Cristo Gesù di salvarci. Vi sono comunque molte istruzioni e particolari relativi all'approccio a quest'altare e alle cure che bisognava averne. Vi dovevano essere determinati recipienti, forchettoni, anelli, eccetera. L'importante però è ricordarsi la funzione che aveva quest'altare nel risolvere la questione del peccato. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi per adorare all'ingresso della tenda di convegno. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 38 versetto 8. Gli specchi di cui qui si parla sono fatti di rame molto ben lucidato e come vedete le donne non sono cambiate, anche a quell'epoca avevano già gli specchi. La conca era dunque fatta con questi specchi. Ora lo specchio rappresenta simbolicamente la parola di Dio. È infatti la Bibbia che indica al credente il bisogno che ha di purificarsi. E la conca stava lì affinché i sacerdoti si purificassero. Nelle nostre camere da bagno abbiamo qualcosa di simile, cioè uno specchio, e sotto lo specchio di solito c'è un lavabo. Lo specchio non ci lava, così come la legge non può salvarci. Potete strofinarvi quanto volete con lo specchio, però lo sporco non se ne andrà mai via. Ma come si afferma in un inno cristiano che ho già avuto modo di citare, di cui vi rileggo le parole: o agnello svenato, virtù sempre abbonda nel sangue versato, che asterge e ci inonda. Quel sangue è mia gloria, quel sangue è mio vanto, quel sangue soltanto dà pace al mio cuore. Leggiamo adesso i versetti 9, 10 e 11 di Esodo capitolo 38. Poi fece il cortile. Dal lato meridionale c'erano per formare il cortile 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e la loro 20 base di rame. I chiodi e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato di settentrione c'erano 100 cubiti di cortine con le loro 20 colonne e le loro 20 base di rame. I chiodi e le aste delle colonne erano di argento. Il lino fino ritorto ci parla dell'umanità di Cristo. A tale proposito, a volte si sente dire da alcuni che si definiscono cristiani che basterebbe mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e vi sarebbe pace sulla terra, anche senza credere nella sua divinità. Ma questo non è affatto vero. Non vi può essere pace senza il sangue versato di Cristo Gesù. Infatti quel recinto di lino, che rappresentava l'umanità di Cristo, separava nettamente l'uomo da Dio. Ora, la vita di Cristo non ci salva, anzi ci condanna. È piuttosto la morte di Cristo che ci salva, se ci convertiamo a Lui e se lo riceviamo quale Salvatore della nostra vita.

Vedete, amici, la parola di Dio e specialmente la descrizione dettagliata che in essa si fa del tabernacolo è come un libro illustrato. Solo se guardate alle figure potete capire che la vita e gli insegnamenti di Gesù non possono salvarvi. Tanto per cominciare, vi accorgerete subito che la vita di Cristo e i suoi insegnamenti sono molto al di là della vostra portata. E questo già vi dice appunto che la vita e gli insegnamenti di Gesù non possono salvarvi. Lo ripeto, è la morte espiatoria di Cristo in croce che vi salva, che vi dà la possibilità di essere salvati. Ecco perché l'altare di rame si trovava nel cortile del tabernacolo. La recinzione di lino bianco separava l'uomo da Dio e Dio dall'uomo. Ora, sebbene gli incastri del tabernacolo vero e proprio fossero d'argento, gli incastri della recinzione erano di rame. E il rame, come abbiamo già visto, rappresenta il giudizio. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 1, versetto 15, si dice che i piedi di Cristo sono di terzo rame. Ciò significa che il peccato è stato giudicato e l'uomo deve riconoscere di essere un peccatore. Nessuno può dunque venire alla presenza di Dio finché la questione del peccato non è stata risolta. I chiodi delle colonne e le aste erano comunque d'argento, e l'argento è il metallo della redenzione, del riscatto. Così dunque la recinzione del cortile esterno teneva l'uomo fuori, ma Dio ha trovato un modo per farlo entrare dentro, ha trovato un modo per giudicare il peccato e redimere l'uomo, affinché possa rivestirsi della stessa giustizia di Cristo. È veramente straordinario. Guardate al tabernacolo, amici, e vedete già il Vangelo. Dio qui ci spiega il Vangelo usando delle immagini. Notate inoltre che c'era un'entrata che portava al cortile. Nessuno scavalcava la recinzione, ma tutti dovevano passare per quella porta. Nel versetto 18 di Esodo capitolo 38 c'è la descrizione di questa porta, e adesso vi leggo questo versetto. La portiera per l'ingresso del cortile era tutta ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti, un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Questo che ho letto è in Esodo capitolo 38, versetto 18. Tutto questo materiale e i colori stessi ci parlano della persona di Cristo. Ne abbiamo già trattato, ma non sarà male ripetere qui almeno i concetti fondamentali. Allora, il violaceo ci parla del fatto che Gesù venne dal cielo come figlio di Dio. Lo scarlatto ci parla della sua umanità e del sangue versato per l'umanità. Il violaceo e lo scarlatto, unito assieme, danno il color porpora che ci parla della regalità di Cristo. Egli nacque per essere il re dei giudei, e vuole essere il re di ognuno di noi, se ognuno di noi si pente del proprio peccato e si converte a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo dei motivi che favorirono la rapida diffusione del cristianesimo nel mondo. Per rendersi conto delle cause di una diffusione così eccezionalmente rapida e vasta del cristianesimo, che non ha uguale nella storia, bisogna anzitutto ricordare la decadenza delle antiche religioni e i tentativi di sostituirle con qualcosa di nuovo. Tra le forze di attrazione insite nell'intimo della religione cristiana era anzitutto la potenza della verità, che doveva dimostrarsi tanto più efficace quanto più il Vangelo sorpassava nei contenuti tutta la sapienza del mondo e risolveva i grandi problemi che sempre occupano e tormentano lo spirito umano, cioè il problema di Dio, della immortalità dell'anima, dello scopo della vita terrena e della giustizia retributrice. La dottrina di Cristo, i pagani la sentivano come qualcosa di assolutamente nuovo. Essa recò loro l'Evangelo del Salvatore e della salvezza, l'Evangelo dell'amore, del soccorso fraterno, la religione dello spirito, della serietà morale e della santità, la religione soprattutto delle rivelazioni divine, il messaggio del popolo nuovo che si affacciava sulla scena del mondo. Gli stessi seguaci di Cristo avevano la consapevolezza che con la loro religione era avvenuto nel mondo qualcosa di assolutamente nuovo, che aveva distrutto gli antichi valori. Ignazio di Antiochia ebbe a dichiarare: «Il cristianesimo non è opera della persuasione umana, ma della grandezza divina, poiché è odiato dal mondo». Non è poi da trascurare il fatto che i carismi, cioè i doni della Chiesa primitiva, così come sono descritti nella prima epistola di Paolo ai Corinti, al capitolo 12, al verso 14, in primo luogo quello della guarigione degli ammalati, quello della espulsione dei demoni da coloro i quali erano posseduti, come pure altri fatti straordinari come i miracoli, venivano a testimoniare della verità.

Un altro fatto importante è il fervore della fede dei primi cristiani. Uomini e donne, nobili e plebei, liberi e schiavi, dotti e ignoranti, ricchi e poveri, funzionari, commercianti, soldati, si sentivano in dovere di diffondere l'Evangelo come apostoli. Secondo la concezione del cristianesimo primitivo, ogni cristiano è un missionario della fede, in virtù della grazia e del compito conferitogli da Cristo Gesù stesso, quando dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non solo scrittori cristiani, ma anche pagani come Plinio il Giovane, Celso, Galeno, l'imperatore Giuliano, attestano che già la vita dei cristiani come tale era per l'ambiente pagano un messaggio eloquente e che il loro esempio di virtù procurava alla Chiesa molti nuovi aderenti. I loro costumi severi, la loro castità, l'amore fraterno e l'ammirevole attività caritativa emergevano luminosamente dallo sfondo oscuro di una società satura di vizi, di avversione reciproca e di odio. Giustino attribuisce molte conversioni al loro esempio di virtù. Tertulliano ricorda l'esclamazione di disprezzo dei pagani riguardo alla carità cristiana: guardate come si amano e come sono pronti a morire l'uno per l'altro. L'imperatore Giuliano l'Apostata riteneva che il cristianesimo doveva in modo speciale la sua diffusione all'opera di carità, alla vita santa dei suoi seguaci. L'argomento decisivo in favore del cristianesimo e motivo frequente di conversioni era tuttavia la fermezza dei cristiani nelle persecuzioni e l'eroismo dei martiri che davano la vita per Cristo. L'apologista Giustino attesta che questa considerazione aveva scosso in lui la fede nelle accuse sollevate contro i cristiani e dato la spinta alla sua conversione.

L'Apostolo Paolo dice che il predicare Cristo crocifisso era scandalo ai giudei e pazzia ai greci, ma il contrasto più acuto tra paganesimo e cristianesimo si verificava nel campo della vita pubblica. Infatti, nell'antichità la religione non era affare esclusivamente privato, era invece da un tempo in primo luogo un affare di Stato. Famiglia, società, cultura erano strettissimamente collegate col culto degli dei. Lo Stato romano in particolare sosteneva con grande vigore il culto delle divinità pagane. Veramente ai popoli vinti consentiva di regola l'esercizio del loro culto, anzi le loro divinità venivano persino accolte nel novero degli dei romani. Di questa concessione non potevano però beneficare i seguaci delle religioni monoteiste, vedi appunto il cristianesimo, perché ad essi non era lecito adorare, come ai sudditi pagani, le divinità di Roma accanto al proprio Dio. Lo Stato romano però fu in generale tollerante verso gli ebrei, altra religione monoteista, per il motivo che in fondo la religione di quest'ultimi poggiava prevalentemente su base nazionale ed i proseliti ebrei furono per parecchio tempo relativamente pochi. Ma la situazione dei cristiani era affatto diversa da quella degli ebrei. La loro non era una religione antica e nazionale come la giudaica, ma nuova e universale. Essa contava seguaci nelle più svariate nazioni e presso i popoli più diversi, e per di più aspirava a conquistare il mondo intero e ad eliminare tutte le altre religioni. Dato il nesso stretto che esisteva tra la fede negli dei e lo Stato antico, molti credettero che quest'ultimo fosse minacciato alle basi. Queste preoccupazioni apparivano tanto più giustificate quanto i cristiani, sia pure a buon diritto dal loro punto di vista, rifiutavano il culto dell'imperatore. D'altra parte, questo culto divino dell'imperatore vivente, considerato come centro vitale dell'impero, diffuso già prima in Oriente, era divenuto sotto Nerone, e specialmente da Domiziano in poi, comune anche in Occidente. In questo culto divino culminava sempre più la religione di Stato romana. Esso divenne la pietra di paragone della lealtà civile e del patriottismo. Infatti, chi lo respingeva poteva venire accusato di alto tradimento. Appunto questa pretesa venne a costituire per i cristiani un pericolo assai grave.

Si aggiunga inoltre che i cristiani si rifiutavano di partecipare agli spettacoli licenziosi dei pagani, di illuminare ed ornare di corone le loro case in occasione di pubbliche solennità, ed alcuni rigoristi come Tertulliano ed Origene riprovavano anche il servizio militare. Per il resto, certamente, il modo di pensare e di agire dei cristiani riconosceva pienamente lo Stato. Essi ottemperavano fedelmente al precetto di Gesù che diceva: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Doviziosamente i loro doveri di sudditi erano compiuti e pregavano nelle funzioni religiose per l'imperatore e per l'impero, ma bastava quel loro modo di sentire e di agire di cui si è detto sopra per renderli sospetti come nemici dello Stato romano e dell'imperatore. Inoltre furono sparse ben presto sul conto dei cristiani le voci più sinistre e più fantastiche, di cui riscontriamo già tracce negli storici romani come Tacito e Svetonio. Fomentavano tali calunnie l'odio degli ebrei, anche della diaspora, contro la religione cristiana, come anche l'antisemitismo diffuso nell'antichità, che in un primo tempo considerava i cristiani come una setta proveniente dall'ebraismo. Tali capi di accusa erano soprattutto tre: l'astensione dei cristiani dal culto di Stato, la loro fede in Dio pura e senza immagini, erano interpretate dai pagani come ateismo. In un mostruoso travisamento, la loro cena eucaristica e le loro acabi cristiane venivano presentate come un banchetto dove si consumavano addirittura infanticidi o come occasione di impudicizia. Di altre calunnie superstiziose, come stregoneria, adorazione del sole, adorazione addirittura di un asino, fanno menzione sia Svetonio che Minucio Felice. Tacito e Marco Aurelio fanno colpa ai cristiani di odiare il genere umano e di essere abitualmente disposti alla morte.

0: Verso la fine del secondo secolo fa capolino anche il rimprovero che i cristiani, col loro disprezzo delle divinità, fossero la causa delle pubbliche calamità, come la peste, le inondazioni, la carestia e le invasioni barbariche. Questa accusa era tanto pericolosa quanto largamente diffusa e insistente, laddove le altre perdettero lentamente terreno. Per quei pagani poi che per professione vivevano del culto degli dèi, come i sacerdoti, gli artisti, i letterati, gli indovini, i commercianti, i cristiani erano una particolare pietra di scandalo perché la nuova religione li danneggiava nei loro interessi professionali. Con idee di questo genere, sul conto dei seguaci di Cristo, si verificarono ben presto, specialmente nel corso del secondo secolo, esplosioni sanguinose, di preferenza a carattere locale, del furore popolare contro di loro. A loro volta, contro i cristiani, procedevano anche i proconsoli delle province, sia in seguito a denunce private, sia su pressioni della plebaglia, oppure anche di propria iniziativa. Dalla metà del III secolo è lo Stato medesimo che organizza sistematicamente le persecuzioni, le quali venivano ordinate dagli imperatori stessi con editti generali allo scopo di sterminare la Chiesa cristiana come presunta nemica dello Stato. Nel periodo che va da Decio a Diocleziano si svolge la vera battaglia decisiva contro di loro da parte dello Stato romano. Per quanto frequenti e sanguinose fossero però le persecuzioni contro i cristiani, la loro fede, sorretta dalla promessa dell'eternità, non poté essere estirpata, anche se singoli, in questo caso anche molti, per paura del martirio e della morte, l'abbandonarono. In generale, essi erano più tenaci nel soffrire e nel morire che i loro avversari nel martoriare e nell'uccidere. Uomini e donne, giovani di ambo i sessi, vecchi e ragazzi, andarono a gara per conseguire la corona del martirio. Con questa forza sovrumana del martirio, la nuova religione dimostrò indiscutibilmente la sua origine divina e si propagò in tutto il mondo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica. Vi ringraziamo per averci gentilmente e attentamente seguito e vi invitiamo al prossimo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Un benvenuto all'ascolto a tutti quelli che hanno scelto questa stazione e si sono sintonizzati e mi auguro rimarranno sintonizzati su questa frequenza, perlomeno, dico perlomeno, ma meglio sarebbe per tutta la giornata, però perlomeno per i prossimi 45 minuti, il tempo di durata di questo programma che si intitola Il Bastimento. Mentre si attendeva la messa in onda della sigla introduttiva, io ed il regista, che così nomino, il nostro indistruttibile Mario, si parlava sull'eventualità di creare uno spottino rap cantato con l'introduzione per la sigla. Poi ci siamo detti, ma no, forse non si adatta molto allo stile del programma, per cui soprassediamo per il momento sul rap e rimaniamo su toni decisamente più tranquilli, con la voce rassicurante di Filomena, che voglio salutare e che si è occupata di dare voce allo spot introduttivo della nostra trasmissione. E così anche oggi ci siamo guadagnati lo spazio sigla, che è curato da Rick Cua. Io vado a prendermi un caffettino con il regista e intanto Rick canta What If e se.

0: Si intitola What If e se, il motivo che ci fa da sigla, cantato da Riccua. Il testo di questa canzone dice: perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Oggi in questa rubrica che, a dire il vero, aveva campeggiato per un po' di tempo anche nel contesto del quotidiano di Voci in Città, ho una storia di vita vissuta da raccontarti. Sono ateo, dicevo a tutti, e ne ero molto fiero, racconta il protagonista di questa storia. Provavo un senso di compassione per chi diceva di credere in Dio e mi consideravo il centro del mondo. Questo fin da ragazzo. Il parroco aveva inutilmente cercato di farmi fare la cresima. Ero il terrore dei vari insegnanti di religione che contestavo su tutti i fronti e al paese, insieme con i miei compagni, mi divertivo a far scoppiare i petardi fra le gambe dei testimoni di Geova che due a due andavano di casa in casa. Non che sapessi qualcosa di quello che insegnavano, mi davano noia solo perché parlavano di Dio. Però non ero un tipo senza problemi. Anzi, già all'età di 5 anni avevo paura di morire e soffrivo di vere e proprie crisi di panico, così forti che una volta, mentre viaggiavo sull'autostrada, tentai di buttarmi giù dalla macchina. Tanto era il terrore che non ragionavo più. A 13 anni un altro fatto terribile mi segnò profondamente. Mia madre tentò di uccidersi e, tornando a casa, la trovai in un lago di sangue. Rimase in coma per alcuni giorni, poi si salvò. Mi resi conto che era accaduto un miracolo, ma un miracolo fatto da chi? Col passare degli anni continuai a farmi delle domande sul senso della vita, sul significato della morte. Ripresero le crisi e la paura che mia mamma, a causa della sua depressione, potesse riprovare a togliersi la vita. Cercavo di superare le mie angosce a modo mio. Giocavo a calcio, paravo palloni ed ero abbastanza bravo. A 18 anni una buona notizia: la Lazio mi aveva ingaggiato come portiere. Pochi mesi dopo, la delusione. Mi presi la varicella e fui accantonato dalla società. Partii per il servizio militare e lì tutta la mia instabilità e i miei problemi vennero allo scoperto. Per vincere la disperazione, mi buttai a vivere esperienze di tutti i generi. Più facevo esperienze, più mi sentivo solo. Più mi sentivo solo, più mi lasciavo andare. Era come

circolo vizioso. Furono dei momenti tremendi che mi fecero provare i sintomi di varie malattie e mi portarono da psicologi, psichiatri, neurologi. «Ma Lucio, non ti manca niente», mi dicevano i parenti e gli amici. «Sei alto, hai gli occhi chiari, sei forte. Perché crearti tanti problemi?» Era vero, materialmente non mi mancava niente, però moralmente ero a pezzi, perché non c'era assolutamente niente che desse senso alla mia vita. Finché un giorno Walter, il mio migliore amico, non tornò a riflettere sul suo rapporto con Dio per mezzo di Gesù. Dopo aver vissuto lontano da Dio, comprese che solo Cristo lo avrebbe pienamente soddisfatto. Ora era cambiato e vedevo in lui una pace che non gli avevo mai visto prima. Non solo, si mise a parlarmi di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi e per me personalmente. Mi parlò delle verità fondamentali contenute nella Bibbia e mi ripeté spesso un versetto nel Vangelo di Giovanni che dice: «Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Io una vita simile non la conoscevo e semmai l'abbondanza l'avevo cercata nelle cose del mondo che mi avevano deluso e che avevano ridotto la mia vita a un rottame. Fu proprio una notte in quel periodo che mi pentii dei miei peccati, chiesi a Gesù di salvarmi e di prendere la guida della mia vita. Da quel momento sono diventato un uomo nuovo. Tantissime cose sono cambiate. Innanzitutto sono ritornate la salute fisica e quella mentale. Mi è venuta voglia di amare e di fare del bene agli altri, cose che prima non avevo mai provate. Sono felice non solo quando leggo e studio la parola di Dio, ma anche la metto in pratica. Infine, sono riconoscente per la comunità dei fratelli nella fede che ho trovato, che mi ha accolto fin dal primo momento e dove mi sento amato e vivo dei bellissimi momenti di comunione fraterna. Un versetto della Bibbia è rimasto impresso nella mia mente e descrive la mia esperienza. La tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Questa è la storia di Lucio. Forse chi lo sa, sembra anche alla tua.

0: Questa era la TD Band con un motivo tratto dall'album Appunti di Viaggio. Abbiamo riascoltato Ama di più.
1: Fatti e parole.
0: Di alcol e del suo presunto abuso da parte dei giovani si è parlato molto negli ultimi tempi. Eppure i ragazzi oggi bevono meno degli adulti e bevono meno dei loro coetanei di 10 anni fa. Questi due dati sorprendenti emergono da una recente indagine condotta in Italia ed in Europa dall'Osservatorio Permanente sui Giovani e sull'Alcol, un centro studi istituito nel 1991 per monitorare il consumo di alcolici. Si beve meno alcol in tutta Europa, ma soprattutto se ne beve meno, addirittura il 36% in meno in Italia. La caduta più vistosa è quella del vino. Motore di questa inversione di tendenza sono proprio i giovani. Dei ragazzi fra 15 e 24 anni, solo il 74% consuma regolarmente o occasionalmente bevande alcoliche, mentre la percentuale per gli adulti passa all'82%. Quanto ai gusti, il mondo giovanile elegge a sua bevanda nazionale la birra, preferita dal 60% dei giovani. Le nuove generazioni di italiani si allineano così con il gusto nord europeo di paesi come Inghilterra, Germania, Olanda, dove la prevalenza della birra sul vino ha un'antica tradizione. I ragazzi italiani, ben inteso, consumano qualche bicchiere di vino a tavola in casa, ma poi quando escono si divertono, stanno con gli amici e scelgono la birra. Per quale ragione? La birra è vista come un prodotto sano, ecologico, sia perché fatta di componenti naturali, sia perché il suo effetto euforizzante è considerato innocuo e convive con la fantasia, del tutto infondata, che con la birra non ci si possa ubriacare. Ragazzi morigerati dunque al riparo dai due grandi rischi dell'alcolismo, la dipendenza e gli incidenti stradali? Non è veramente così. Anche se la grande maggioranza dei 9 milioni di ragazzi italiani beve, tutto sommato con moderazione, rimane uno zoccolo duro di 190.000 giovani bevitori a rischio. Sono i ragazzi che bevono spesso nella famigerata discoteca e che poi si mettono alla guida, non tanto in cerca di emozioni pericolose, quanto convinti di avere ancora la testa a posto e il controllo del mezzo. L'indagine Doxa li descrive così: maschi di età fra i 21 e i 24 anni, di estrazione sociale medio superiore, già inseriti nel mondo del lavoro, consumatori soprattutto di superalcolici. Per questi ragazzi, come per tutti quelli che si mettono al volante dopo aver bevuto, i rischi esistono. E come?

0: Un motivo molto dolce scritto e interpretato da Cliff Richard, questo Why Me? Perché me? Diciamo che nell'italiano sarebbe più corretto tradurre perché proprio me. Il testo della canzone dice: perché proprio me, Signore? Che cosa ho mai fatto per meritarmi anche un solo dei piaceri che ho conosciuto? Dimmi, Signore, che cosa ho mai fatto che fosse degno di amarti o della bontà che mi hai mostrato? Aiutami, Gesù, ho sprecato tanto nella mia vita. Aiutami, so chi sono io. E adesso che so che avevo bisogno di te, aiutami, Gesù, la mia anima è nelle tue mani. Mettimi alla prova, Signore, se pensi che ci sia un modo che io possa usare per ripagarti per tutto ciò che ho avuto da te. Forse, Signore, potrei mostrare a qualcun altro che esperienze ho vissuto lungo il mio cammino verso di te. E questo mi porta a te, Signore.
1: Curiosando qua e là.
0: Di notte, in tutto il mondo, le luci al neon creano immagini sgargianti e disegnano nel buio le scritte pubblicitarie. Diversamente dalle lampadine tradizionali, infatti, i tubi al neon possono essere piegati a piacere e assumere le forme più varie. Per produrre la loro luce caratteristica, essi sfruttano la cosiddetta scarica elettrica attraverso gas. Di solito i gas sono cattivi conduttori di elettricità, cioè buoni isolanti. È però possibile metterli in grado di condurre elettricità, abbassandone la pressione e aumentando il voltaggio. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, alcuni scienziati che stavano studiando questo fenomeno con il gas nobile neon o neo rilevarono per la prima volta la luminescenza di colore rosso-arancione emessa dal gas. Per ottenere la luce al neon si applica una corrente elettrica alle estremità di un tubo di vetro pieno di questo gas. Le particelle subatomiche, chiamate elettroni, si mettono a scorrere da un estremo all'altro del tubo, entrando in collisione durante il loro tragitto con atomi di neon. Di conseguenza, un certo numero di elettroni di questi atomi vengono espulsi dalle loro orbite e acquistano dagli urti un'energia aggiuntiva, esattamente come succede quando una palla di biliardo è colpita da un'altra palla. Mentre fanno ritorno alla loro orbita originaria, questi elettroni emettono l'energia in eccesso sotto forma di radiazione elettromagnetica. Questa radiazione ha una frequenza che si trova nello spettro della luce visibile e appare come una intensa luminescenza di colore rosso-arancione. Quando nei tubi di vetro si usano altri gas, avviene un processo analogo. Però gli elettroni emettono radiazioni a frequenze diverse, che appaiono con colori differenti. L'elio dà una luce giallo-dorata, il cripto un pallido violetto. Altri colori vengono prodotti da materiali fluorescenti in tubi contenenti mercurio o argo, a volte in combinazione con vetro colorato.

0: Si intitola All the Time, per sempre, una bella canzone il cui testo ci riporta: rallegra la tua mente con quello che è puro e con ciò che è vero, riempi la tua vita con quello che è giusto e fai che la bellezza del Padre risplenda in te, riempi i tuoi pensieri con ciò che è buono, desidera fare ciò che Dio richiede, fai che la tua vita contribuisca alla pace e all'amore, fai che i tuoi occhi indugino su ciò che ispira, ascolta colui che va innanzi a te, nutriti del pane e del vino e la pace che supera la comprensione riempirà sempre il tuo cuore e la tua mente. Benedetti i puri di cuore, i loro occhi si riposeranno sulla sua faccia. Cerca il cibo che dura per sempre e scopri il significato della sua grazia. Adesso abbiamo un altro spazio particolare del nostro programma riservato strettamente ai nostri ascoltatori.
1: La lettera della settimana.
0: Dunque la lettera di questa settimana è di Daniela, che scrive: vorrei ringraziarvi subito per il bellissimo calendario che mi avete inviato. È stato molto significativo per me. Così ogni giorno saprò con quale parola dovrò aprire la giornata. Inoltre mi hanno sorpreso le stupende parole che mi avete scritto. Ogni volta che mi scrivete rimango meravigliata, poiché riuscite a colpirmi nel profondo del cuore. È come se conosceste la mia anima. Grazie anche dei libricini che mi avete inviato, poiché ho capito che mi devo affidare totalmente a Dio attraverso la preghiera e la conoscenza della sua parola. Desidererei di cuore imparare a pregare bene per poter parlare con Gesù e camminare nel suo progetto terreno che ha riservato per me per raggiungere la salvezza eterna. Spero tanto che, se riesco a donargli tutto ciò che il mio cuore pensa, soffre, ama, desidera e come vede il mondo, riuscirò forse ad amare Dio con la pienezza dell'amore che è luce, gioia e pace, anche se intorno a me vedo e sento ancora in maniera confusa e dubbiosa. Certe volte mi sento come la pecorella smarrita, ma spero che con il tempo il Signore abbia misericordia di me e mi riconduca totalmente a sé. Cara Daniela, rieccoci di nuovo da te. Siamo contenti nel sapere che il calendario che ti abbiamo spedito è un tuo compagno quotidiano molto prezioso, che ti aiuta a cominciare bene le tue giornate. Siamo anche contenti che hai letto i libricini spediti da noi. È un nostro grande desiderio. Spesso preghiamo per questo, che le persone con cui siamo in contatto arrivino alla conoscenza di Dio attraverso la sua parola. Essa, come dice il salmista, è veramente una lampada al nostro piede ed una luce sul nostro sentiero. Dove potremmo trovare una parola ferma e vera in questo mondo di confusione e di menzogna? Ti esortiamo con tutto il cuore a perseverare nella lettura e meditazione di essa, a sottoporre ogni sfera della tua vita ed ogni pensiero della tua mente alla sua luce e ai suoi pensieri. Vorrei farti notare due cose. La prima è una frase della tua lettera, dove dici che il tuo desiderio di avere una comunione maggiore con il Signore è motivato dal fatto di raggiungere la salvezza eterna. Se capisco bene, dimmi se sbaglio, tu condizioni il dono di Dio della salvezza eterna al raggiungimento di una comunione maggiore con Lui? Se le cose stanno così, spero tanto di no, allora devo dirti che non hai compreso molto bene il messaggio dell'Evangelo. La Bibbia fa una netta e fondamentale distinzione fra la giustificazione. Dio dichiara giusti tutti coloro che hanno posto la loro fede nell'opera di redenzione di Gesù, indipendentemente dalla loro condizione morale o religiosa. E la santificazione, cioè il processo graduale e lungo che porta coloro che sono già stati dichiarati giusti, cioè che hanno già creduto, ad essere sempre più conformi al modello perfetto di Gesù. Scambiare quest'ordine assoluto porta a delle gravi conseguenze, sia a livello dottrinale che pratico e di vita vissuta. Ne elenco soltanto alcune. La salvezza eterna non è più un dono di Dio, ma una cooperazione o in fondo una conquista umana, cioè un'autosalvezza. Questo concetto è completamente opposto a quello biblico, dove a chiare lettere è insegnato che Dio ha prestabilito Gesù come nostra propiziazione, colui cioè che ha soddisfatto il giusto giudizio di Dio che era su di noi, pagando per le nostre colpe con la sua morte, mediante la fede in Lui. È Dio che ha stabilito questo mezzo di salvezza. Nessuno quindi può cambiare questa condizione. Qual è questo mezzo? mediante la fede nel sangue di Gesù, non attraverso un cammino di fede o un cercare di migliorare se stessi o una pratica semplicemente religiosa, ma per mezzo della fede nell'opera, cioè in quello che Gesù per l'appunto ha fatto per ognuno di noi. Possiamo noi pretendere di essere più saggi di Dio, di trovare altre vie o di aggiungervi qualcosa d'altro? La salvezza è un dono di Dio al 100%, non il frutto di una cooperazione divina umana. Il secondo motivo: se Dio dovesse accettarci o salvarci in base alla nostra maturità o livello spirituale, saremmo le persone più infelici e più insicure di questa terra. Chi potrebbe assicurarci che quel giorno supereremo indenni il giudizio di Dio? La nostra coscienza? La Chiesa? Qualche autorità religiosa? Ascolta quello che disse un salmista: Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Pensi forse che la nostra coscienza o la Chiesa o qualche persona particolare possa assicurarci di questo? Chi allora? Il salmista va avanti e dice: Presso te vi è perdono, affinché tu sii temuto. Spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno vi è benignità e presso di Lui vi è abbondanza di redenzione. Solo Dio può darci questa garanzia. Egli è stabile nei suoi propositi e nei suoi piani. Noi siamo delle persone fragili e incostanti. Come potremmo far dipendere da noi questo dono di Dio? Contiamo, Daniela, di esserti stati utili anche in questa occasione. Scrivici ancora.

0: All I Ever Wanted, tutto quello che io abbia mai desiderato. La voce è quella di Margaret Becker da un suo long play recente. Da dove sto coricata, posso vedere il sorgere del sole attraverso gli alberi. Prima di affrontare la frenesia della mattina, devo mettermi in ginocchio. Alzo i miei occhi e ti ringrazio per questa vita che mi hai dato. Prego che ogni giorno che io vivo il tuo cuore sia contento, Signore. Io prego che possa avere mani che ti innalzino nella lode, più di qualunque altra cosa, e un cuore che ti ama più della vita stessa. Questo è tutto quello che io abbia mai desiderato, è tutto quello che io voglio essere, tutto quello che io abbia mai desiderato è di amarti fedelmente. Da dove sto, riesco a vedere i sogni che tu hai realizzato. Io non meritavo tanta gentilezza e ciò che tu hai dato a me è veramente grande. So di non avere la forza per amarti come dovrei, ma ogni giorno, con ogni cosa che ho, vorrei essere in grado di farlo. Ora sto qui e prego usando queste parole. Voglio che il mio amore per te sia più forte, costi quello che costi.
1: Favole alla radio.
0: La favola di Esopo che ascolteremo oggi ci insegna che colui che compie determinate azioni potrà sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino, o meglio a quella di Dio. Ascoltiamo adesso la favola.
2: L'aquila e la volpe. Un'aquila e una volpe, dopo aver stretto fra loro un patto d'amicizia, decisero di abitare l'una accanto all'altra, ritenendo che la consuetudine rafforzi il vincolo dell'amicizia. L'aquila salì su un albero molto alto e vi fece il nido, mentre la volpe partorì i suoi piccoli in un cespuglio che era ai piedi di quell'albero. Un giorno quest'ultima uscì in cerca di cibo e l'aquila, che non era riuscita a procurarselo, piombò a volo sul cespuglio, afferrò con gli artigli i cuccioli della volpe e se li divorò assieme ai suoi aquilotti. Ritornata la volpe, ed avendo capito ciò che era accaduto, provò un vivo dolore, non tanto per la morte dei suoi piccoli, quanto perché non era possibile vendicarsi. Non avrebbe potuto, infatti, lei, animale terrestre, inseguire un volatile. Perciò, tenendosi a debita distanza, si sfogava nell'unico modo concesso ai deboli e privi di potenza. Lanciava cioè maledizioni contro il suo nemico, il quale però, non molto tempo dopo, pagò la pena della sua iniquità. Ed ecco come. Alcuni uomini stavano sacrificando un capretto in un prato. L'aquila piombò giù a volo e, dopo aver afferrato le viscere ancora ardenti di fuoco della vittima, si alzò verso l'alto e le portò nel suo nido. S'era nel frattempo levato un vento di grande violenza che fece sprigionare dai fili di paglia vecchi e sottili che ricoprivano il nido una grande fiammata che ustionò gli aquilotti. Questi, che non erano ancora capaci di volare, finirono in terra. La volpe si avventò contro di loro e li divorò tutti, sotto gli occhi della madre. La favola vuole dimostrare che colui che viola i patti d'amicizia può sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino.
0: Esopo, il famoso autore di questa favola, vissuto nel VI secolo avanti Cristo, non conosceva sicuramente la Bibbia, eppure nella favola dell'aquila e della volpe ha espresso un concetto che ritroviamo nel libro di Dio, anche se in altri termini. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 22, versetto 8, per esempio, leggiamo: «Chi semina iniquità, miete sciagura». Ed in Galati, capitolo 6, versetto 7, «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Quanti oggi tengono presente questo avvertimento nei loro rapporti con il prossimo, nella vita di tutti i giorni? La facilità con cui è possibile sfuggire alle maglie della giustizia umana incoraggia chi non dà importanza alla parola di Dio e ai principi morali da essa stabiliti a vivere per il proprio interesse, calpestando gli altri. Ciò che ieri veniva chiamato peccato, oggi è per molti indice di furbizia o di larghezza di vedute. ognuno si arrangia come può per dare la scalata al successo, per trovare la sicurezza economica, soddisfare i propri appetiti. E quali sono i risultati di questo atteggiamento? Il disordine nella vita sociale, la violenza, l'angoscia. Non è necessario che Dio faccia cadere dei fulmini su chi pecca, anche se un giorno il suo giudizio cadrà inevitabilmente su chi avrà perseverato nella sua indipendenza da Lui. È sufficiente che Egli ci lasci raccogliere i risultati, le conseguenze di quello che abbiamo seminato. È scritto infatti nel libro di Geremia: «La tua propria malvagità è quella che ti castiga, e le tue infedeltà sono la tua punizione». Sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e il non avere di me alcun timore, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Non basta la riforma delle istituzioni, che molti invocano, per cambiare le cose e porre riparo ai mali che vediamo attorno a noi. È necessario un cambiamento interiore dei singoli individui che compongono questa società. E questo è possibile soltanto con un ritorno alla parola di Dio, un'adesione del cuore al messaggio di salvezza che essa ci annuncia.

Ancora una volta il nostro programma, vale a dire il bastimento, è giunto alle note conclusive. Ormai ben mi conosce il regista, non ha più bisogno di alzare gli occhi e buttare uno sguardo dall'altra parte del vetro, ha imparato quando io faccio pause, quindi quando deve sollevare un pochino il volume della musica. Bravo, bravo, per questo vincerai un premio oggi speciale, va bene. Sto pensando che cosa potrò regalarti, non lo so, vedrò, insomma, vedrò. Ringraziandoti sin d'ora, io ti aspetto nel prossimo numero e ti invio un forte, calorosissimo abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci a Favole alla radio, amici, benvenuti. I ladri e il gallo, e questa la favola di oggi, ancora una volta una favola di Esopo. Ve la propongo subito.
4: I ladri e il gallo. Alcuni ladri che erano entrati in un'abitazione non trovarono nient'altro che un gallo. Lo presero e se ne scapparono via. Quando il gallo stava per essere sacrificato, li scongiurò di lasciarlo libero, dicendo a sua difesa che egli era un animale utile agli uomini, perché di notte li svegliava per incitarli a riprendere il lavoro. Ma i ladri gli risposero: «Ma proprio per questo ti sacrifichiamo più volentieri, perché svegliandoli non ci permetti di rubare». La favola insegna che sono proprio le cose più utili agli onesti quelle che maggiormente ostacolano le azioni dei furfanti.
3: Per i ladri di cui parlava Esopo, il gallo che svegliando i contadini impediva loro di rubare era qualcosa che andava eliminato, ovviamente. Era una voce scomoda per poter continuare i loro loschi traffici e dovevano a questo punto farlo tacere. Ricordo di aver sentito paragonare il canto del gallo alla voce della coscienza. Ecco, se vi capiterà di visitare la Svizzera, sicuramente potrete notare che sui campanili delle chiese protestanti c'è proprio un gallo. Ecco, non so, forse questo fatto è in qualche modo collegato anche all'episodio che la parola di Dio ci riporta riguardo a Pietro e al Signore Gesù. Durante l'ultima cena Gesù aveva parlato, fra l'altro, delle sofferenze a cui anche i discepoli sarebbero andati incontro, e Pietro, sicuro di sé, aveva affermato: «Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte». Ma Gesù gli aveva risposto dicendo: «Pietro, ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia rinnegato tre volte di conoscermi». Ecco, lì per lì Pietro, preso dal precipitare degli avvenimenti, evidentemente non dette alle parole di Gesù tutto il peso che avrebbero meritato. Infatti l'evangelista Luca poco dopo descrive le varie fasi dell'arresto di Gesù e ci racconta come Pietro, a più riprese interpellato da persone che lo avevano visto in passato in compagnia del Maestro, abbia a quel punto negato di conoscerlo. Ma il canto del gallo, sopravvenuto proprio mentre per la terza volta stava affermando di non avere mai conosciuto Gesù, gli riportò alla mente l'avvertimento del Signore, e Pietro, uscito fuori, pianse amaramente, come ci ricorda la Scrittura. Ecco, come deve essere stato duro per Pietro essere messo di fronte alla realtà di questo suo rinnegamento. Proprio lui che solo fra i discepoli si era dichiarato poco prima pronto a seguire il suo maestro fino alla morte. Ma per Pietro quella voce non risuonò invano. Egli infatti si pentì e fu riabilitato dal Signore. Ma purtroppo non sempre accade così. La Bibbia ci parla anche di coloro che, messi di fronte agli avvertimenti di Dio, non solo non li ascoltavano, ma lapidavano e mettevano a morte i profeti per mezzo dei quali erano stati dati. La voce di Dio è anche una voce scomoda. Essa denuncia il peccato e le tenebre in cui si annida e chiede all'uomo di ravvedersi, di cambiare strada. Ma l'uomo molto spesso preferisce non ascoltare. E tu? Non hai mai sentito risuonare la voce del gallo? Non hai mai sentito nel tuo cuore quel malessere particolare, generalmente chiamato senso di colpa? Ecco, se questo allora ti accade, non seguire l'esempio dei ladri di Esopo. non uccidere il gallo, ma vai alla radice del problema. Esamina il tuo rapporto con Dio alla luce della sua parola, la Bibbia. Dio è pronto a riceverti, a perdonarti, perché ha promesso che non caccerà quelli che vanno a Lui.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
4: Quello che le altre radio non osano dire.

Cari amici, benvenuti al Quesito Biblico, una rubrichetta di pochi minuti atta a rispondere alle domande che ci vengono fatte sulle Sacre Scritture. Anche voi, amici, siete esortati a leggere le Scritture e poi a scriverci. Abbiamo qui una lettera che fa diverse domande, ve ne leggo un brano. Sono andato dal prete per chiedergli la verità sulle nostre preghiere ai Santi e a Maria, pure sulla messa e la comunione. E sì, è vero o no che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? Queste cose mi confondono, ma il prete non mi ha voluto rispondere. Per favore mi scriva e mi spieghi tutte queste cose, e anche se è vero che Gesù mai chiamò Maria madre, e se davvero disse che tutti noi siamo fratelli e sorelle e madre. Ebbene, come si vede, si tratta di almeno 6 domande. Ebbene, cercherò nel limite di tempo di rispondere a tutte queste. Se non ce la faccio, continueremo nella prossima volta. La prima domanda, quindi, è: dobbiamo pregare Maria e i Santi? Ebbene, andiamo alle Sacre Scritture. Esodo 24, leggiamo: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna e non ti prostrare davanti ad esse. Nel Vangelo di Matteo 4,10 troviamo Gesù che cita Deuteronomio 6,14 e dice: adora il Signore, l'Iddio tuo, e solo a Lui rendi il tuo culto. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo 2,5 troviamo scritto che v'è un solo Dio e anche un solo mediatore. L'Apostolo Pietro predica, dice nel libro degli Atti 4,12, che non v'è sotto il cielo alcun altro nome che ci è stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ora, a me sembra che questi versetti facciano assai chiaro che noi dovremmo pregare Dio e Dio soltanto e non avere altri intercessori, e pregarlo solo nel nome di Gesù. Poi del resto abbiamo nel Vangelo gli apostoli che chiedono a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Ed ecco qui l'insegnamento di Gesù che disse: pregate Maria, pregate a Pietro, pregate a Paolo. No, disse: Padre nostro che sei nei cieli. Nelle epistole e nel libro degli Atti troviamo tante preghiere fatte dai primi cristiani, nessuna di essi era diretta a Maria o ad alcuno dei santi. È quindi chiaro che noi dobbiamo pregare solo Dio nel nome di Gesù. Poi gli altri santi, siano pure grandi quanto volete, non possono fare cosa alcuna, perché abbiamo solo un intermediario, un unico nome, Gesù Cristo, e se questi santi potessero parlarci, ripeterebbero l'unico consiglio che Maria ci dà dalle Sacre Scritture, e cioè: fate quello che Gesù vi dirà. A proposito, cari amici, se voi leggete tutto il Vangelo e leggete tutto il Nuovo Testamento, vi accorgerete che mai nessuno degli apostoli ripeté o abitualmente, quando pregava, recitava la preghiera del Padre Nostro. Quella era una preghiera modello, quello era un insegnamento di come si deve pregare. Passiamo poi alla seconda domanda: spiegazioni sulle messe e la comunione. Questo è un soggetto controversiale che non si può discutere in questi programmi. Occorrerebbe che io interpellassi prima i direttori delle stazioni, e siccome ne abbiamo 15 o un po' di più, è per me una cosa assai difficile da fare. Vedete, tante stazioni non ci danno tutta la libertà che noi vorremmo per discutere queste cose. Rimandiamo questa domanda a un'altra volta. Ad ogni modo, io risponderò a questo nostro ascoltatore con una cassetta dove metterò la risposta, e chi la volesse mi scrivi direttamente e ne farò una copia e la manderò anche a loro. La prossima domanda chiede se è vero che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Sì, è vero. E non capisco perché si faccia così tanta
opposizione e si voglia deificare la perpetua verginità di Maria, che non è attestata nelle sacre scritture e non è necessaria all'avveramento della profezia, né richiesta come requisito della salvezza di alcuno. Che cosa c'entra mai la verginità di Maria? A chi reca beneficio? Le sacre scritture insegnano, sì, che la concezione di Gesù doveva essere verginale perché lui era generato non da uomo, ma dallo Spirito di Dio. Ma una volta che la concezione avvenne e anche la nascita di Gesù avvenne, la verginità cessò di essere importante. E sì, noi leggiamo che Dio benedisse Maria e dopo Gesù, che era il primogenito, le scritture ci dice che Giuseppe la conobbe, Matteo 1,25, e ne nacquero Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e almeno due sorelle che però non sono nominate. Questo è attestato in Matteo 13,55, Matteo 12,46, Marco 6,3, Marco 3,31, 35, Luca 8,19, 21, Luca 4,16, 30. Ci sono tanti versetti, come vedete, che affermano queste cose e non so perché si vogliono negare. E passiamo all'ultima domanda. È vero che nelle sacre scritture non troviamo scritto che mai Gesù chiamò Maria mamma? Sì, è vero. Gesù sapeva cosa avrebbero fatto poi di Maria, cercando di elevarla al rango di redentrice, e che avrebbero adorato la creatura più del creatore. E così lui evitò di chiamare sua madre col nome di mamma. In quanto all'ultima domanda che ci viene fatta, se siamo noi davvero fratelli e sorelle e madre di Gesù, sì, Gesù disse esattamente questo, riferendosi a coloro che credono in Lui e che ripongono la propria fede in Lui. Se voi volete ravvedervi, se volete credere a quello che Gesù insegna nelle sacre scritture, ecco che se fate questo, Cristo manderà su di voi il suo Spirito Santo e col vostro ravvedimento pure vi manderà il suo Spirito e una nuova nascita che vi farà divenire spiritualmente come suoi fratelli e fratelli anche noi l'uno con l'altro. Cari amici, siamo giunti al termine di queste domande. Spero che vi abbiano aiutato e se avete anche voi qualche domanda da rivolgerci sulle sacre scritture, vi esortiamo a scriverci, a mettervi in contatto con noi, a telefonarci, mandarci un'email e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui su questa rubrica Il Quesito Biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia e vi saluta invitandovi di ascoltarci di nuovo la prossima volta alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio vi benedica.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

gentili ascoltatori, Radio Vangelo risponde, vi augura buon ascolto e si accinge subito ad esaminare la richiesta di un ascoltatore che è direttore responsabile di un periodico culturale, il quale ci chiede di conoscere la nostra opinione sul matrimonio e il suo scioglimento, sul rapporto tra diverse fedi religiose e anche sulla preghiera. Sul primo argomento, cioè matrimonio e divorzio, abbiamo già dato una risposta attraverso la nostra rubrica e quindi ci ripromettiamo di inviare al nostro ascoltatore un documento scritto. Sul rapporto tra diverse fedi religiose abbiamo già parlato in altra trasmissione, anche se non è escluso che torneremo sull'argomento. Per il momento comunque non vogliamo ripeterci. Sul terzo argomento, la preghiera, non abbiamo ancora parlato e quindi ci accingeremo a dare una risposta, anche se attraverso la varia attività di Radio Vangelo questo argomento è stato ampiamente trattato. Che cosa è la preghiera? Innanzitutto vogliamo dire quello che la preghiera non è. Per esempio, la preghiera non è una posizione fisica che assumiamo davanti alla presenza di Dio. Non è soltanto inginocchiarsi, non è soltanto mettere la testa tra le mani e chiudere gli occhi. Assumere questa posizione non significa pregare, come non significa pregare avere delle preghiere a memoria e ripeterle in maniera sterile, in maniera ripetitiva. Questo non è assolutamente pregare. Allora, che cos'è la preghiera? A questo punto vorrei invitare il fratello che è accanto a me perché porti avanti questo argomento così importante della vita cristiana. Prego, fratello.

0: non è qualcosa di meccanico, cioè qualcosa di imparato a memoria, non si tratta di frasi già fatte e ripetitive, ma è proprio alla luce della parola del Signore, è uno dei modi dell'anima e dello spirito che ci portano a comunicare con Dio con quella semplicità, con quella fiducia che un figlio deve avere con il suo genitore e in questo caso con il suo creatore, con il suo Signore e con il suo Salvatore. E noi sappiamo che questo esercizio della preghiera, proprio alla luce della Bibbia, ha tenuto impegnato nei secoli i figli di Dio, i servi del Signore, e giustamente, come qualcuno ha affermato, i grandi pregano, i grandi uomini di Dio. Ci hanno lasciato veramente un insegnamento luminoso, qualcosa che brilla veramente. Quando penso ad uomini come Abramo, come Mosè, come Daniele, Samuele, Elia, Gesù stesso, io penso a degli uomini che sono stati veramente uomini di preghiera, dimostrando in questa maniera così che non i piccoli ma i grandi pregano.
1: Certamente hai parlato anche di Gesù, credo che sia l'esempio più grande. Noi crederemmo che Gesù non avesse avuto questa necessità di pregare, proprio perché era il figlio di Dio, per la sua speciale relazione con il Padre. Invece ci dice tutto l'Evangelo che egli praticò molto la preghiera. E spesso leggiamo che egli si ritirava, per esempio, nei monti e nei deserti, proprio per pregare, per ritirarsi diciamo nella solitudine e poter incontrare attraverso la preghiera in maniera più profonda la comunione con il Padre. Anzi, c'è un riferimento biblico, lo troviamo nel capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei, al verso 7. E leggiamo proprio dalla parola di Dio: il quale, cioè Gesù, ai giorni della sua carne, cioè al tempo della sua vita terrena, avendo con gran grido e lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte. Qui appunto ci dice la parola di Dio come il figliolo di Dio pregasse con tale intensità il Padre, perché desiderava superare la prova estrema che poi superò. Quindi la preghiera dobbiamo vederla come necessità. Noi tutti abbiamo necessità di pregare. Se Gesù ebbe questa necessità, se, come tu stesso hai detto, Abramo, Mosè, Daniele ed altri pregarono intensamente, quindi era necessaria per loro e necessaria anche per noi. E io vorrei aggiungere che non soltanto i grandi hanno pregato e forse sono divenuti grandi nella fede proprio perché hanno pregato molto, ma anche i piccoli devono pregare perché la loro fede venga ad accrescersi e possano fare dei passi avanti in quello che è il sentiero dello spirito, proprio attraverso la preghiera, perché la preghiera è contatto con Dio, è realizzare la presenza di Dio, e attraverso la presenza di Dio l'anima nostra si eleva da diciamo una fase terrena a una fase meno terrena, più spirituale, e quindi diciamo si eleva a Dio per realizzare le sue promesse e la sua benedizione. Vorrei, se con poche parole, che tu ricordassi che in fondo la Pentecoste, quando i 120 furono battezzati con lo Spirito Santo, fu un risultato della preghiera. Puoi dire qualche cosa a questo proposito?
0: Certo, e Gesù stesso disse, prima di ascendere al cielo, di raccogliersi in Gerusalemme e lì di attendere in Gerusalemme, e quell'attesa doveva essere proprio un'attesa in un'attitudine di preghiera, in uno spirito di preghiera, cosa che avvenne. E anzi, qui è interessante far notare che fu una preghiera perseverante quella dei discepoli. Spesso noi preghiamo ma non sappiamo attendere fino all'esaudimento, aspettare fino all'esaudimento, in quanto che Dio ha fatto delle promesse, promesse precise, chiare, che hanno il loro adempimento nei tempi di Dio, ovviamente, come in quel caso i discepoli seppero attendere, e dopo 10 giorni di attesa, che indubbiamente fu una lunga attesa per loro, ma questo non li scoraggiò, in quanto che si erano prefissi uno scopo, una meta da raggiungere, e quella meta che Gesù stesso in fondo aveva ricordato loro, la pienezza dello Spirito Santo.

0: Santo, e dopo quei 10 giorni noi leggiamo nella parola del Signore che lo Spirito Santo scese sopra di loro e li riempì al punto di renderli traboccanti. E come tu ricordi bene, non fu il solo caso, vero? Anche altri giorni dopo i discepoli, in conseguenza di una persecuzione subita da alcuni di loro, si raccolsero nuovamente in uno spirito di preghiera per intercedere presso il Signore. Anche in quell'occasione lo Spirito di Dio scese nuovamente nel mezzo di loro in una maniera veramente grande e gloriosa, e furono di nuovo riempiti dello Spirito Santo, proprio per testificare che Dio è pronto a risponderci quando noi siamo disposti ad accostarci a Lui in un'attitudine di fede, di fiducia nella preghiera.
1: E quindi possiamo dire che la preghiera deve diventare una pratica di vita per i cristiani, per tutti i cristiani, come lo fu per Gesù, come lo è stato per i discepoli, e poi anche attraverso l'esame dei fatti degli apostoli troviamo che la preghiera era una pratica di vita per i primi discepoli, per Paolo, per Pietro, e diciamo che arrivarono ai risultati che ottennero attraverso anche questa pratica di vita, cioè la preghiera, perché attraverso la preghiera Dio rivelò loro quali erano i passi che dovevano fare e quali erano i passi che non dovevano fare. Diciamo, attraverso questi esempi noi deduciamo che la preghiera, come fu pratica di vita per loro, deve essere pratica di vita ancora per noi. Vogliamo così citare dalla parola di Dio l'apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 17, dice: non cessate mai di pregare. E questo ci dice come appunto la preghiera deve entrare nella nostra vita, deve diventare una regola della nostra vita. Gesù dice in Luca capitolo 18 verso 1 che bisogna pregare senza stancarsi, e a questo proposito ci racconta la parabola del giudice iniquo, parabola che noi non vogliamo ricordare, ma soltanto la frase che ci interessa, che dobbiamo pregare senza stancarci. Naturalmente la preghiera è un argomento a vasto respiro, potremmo parlare moltissimo intorno a questa pratica di vita cristiana, che forse oggi è caduta un pochino in disuso. Un uomo che prega molto è visto come un uomo di chiesa, un uomo religioso, e diciamo che probabilmente questa figura non è molto apprezzata ai giorni d'oggi. Ma chi vuole vivere veramente un cristianesimo vero, chi vuole vivere veramente vicino a Dio, trova il modo di farlo soprattutto essenzialmente attraverso la preghiera. Non so se il fratello che sta qui accanto a me vuole concludere con alcune parole intorno a questo prezioso argomento.
0: No, io vorrei ritornare proprio su quello che tu hai detto poc'anzi: quando dobbiamo pregare, vero? Io credo che la preghiera deve essere, deve avere la sua regolarità, e quindi deve essere una preghiera sistematica. E qui vorrei proprio ricordare alcuni versetti della parola del Signore, i passi della parola del Signore, che a conferma di quanto ho detto e che anche tu stesso hai detto. E prima di tutto vorrei citare quello del Salmo 5,4, ovvero che il credente deve saper pregare sin dalla mattina, dal suo primo alzarsi e sorgere, deve saper presentare la propria anima, il proprio spirito, i propri bisogni, le proprie necessità davanti a Dio. E anzi, in proposito, vorrei proprio ricordare quello che un servo del Signore affermava, che noi dobbiamo imparare a mettere Dio al primo posto della nostra vita, anche per quello che concerne l'aspetto della preghiera, altrimenti finiremo col metterlo all'ultimo posto al termine della nostra giornata. Quindi io credo nella preghiera, che deve, come prima manifestazione, vero, della nostra giornata. Ma poi la parola del Signore ci ricorda che non solo è la mattina, ma dobbiamo pregare il Signore la sera, il mezzodì, e qui potremmo citare il Salmo 55 per esempio, versetto 17, Daniele 6 versetti 10-13, versetti molto interessanti. Poi ancora ci ricorda che va dobbiamo pregare avanti ad ogni nostra attività, e poi che la preghiera deve essere regolare e perseverante. E stavo proprio in proposito ricordando le parole dei discepoli del Signore, che di fronte al modo di pregare di Gesù, che doveva essere veramente entusiasmante, qualcosa di trascendentale, e dissero al Signore, proprio in riferimento alla preghiera: Signore, insegnaci ad orare.
1: Insegnaci a pregare. Questo qui è quanto rivediamo ancora noi a colui che ci ascolta, cioè il Signore. Noi tutti, spero che i nostri ascoltatori si uniscono a noi in questo: insegnaci a pregare, Signore, dacci uno spirito di preghiera. E questo significa che non dobbiamo pregare soltanto per noi, ma anche per gli altri. E questo mondo, nella situazione in cui si trova, credo che giustifichi un desiderio di questo tipo. C'è tanto bisogno di pregare per questo mondo che si trova nelle tenebre, nell'odio, e che sta morendo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Allora, leggiamo insieme, fratelli, Salmo numero 9. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo. Poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico. Sono rovine perenni. Delle città che hai distrutto si è perso persino il ricordo. Il Signore siede come re in eterno, egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempi di angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, oh Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion. Raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Abbi pietà di me, o Signore. Vedi come mi affliggono quelli che mi odiano? O tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi? Alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatto, il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in tua presenza. O Signore, infondi spavento in loro. I popoli riconoscano che sono mortali. I salmi sono sempre una benedizione quando si leggono, rinfrescano l'anima, sono come una medicina, un bicchiere d'acqua fresca durante una bella giornata di caldo, no? Una bevanda che disseta mentre il sole ci sfianca, ci fa sudare, ci toglie le forze. E questo salmo ci invita, inizia così, invitandoci alla lode, a ringraziare Dio, a benedire il Signore, a celebrarlo. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò le tue meraviglie, narrerò tutte le tue meraviglie. Ci sono diversi modi nell'Antico Testamento, diversi termini nell'Antico Testamento che vengono usati per benedire il nome del Signore, per esaltare il Signore. C'è un termine molto diffuso nell'Antico Testamento che è proprio benedire, termine barak, benedire, benediciamo il Signore, Barak Elohim, avrete sentito sicuramente questa affermazione. Benediciamo il Signore, benediciamo il nome del Signore. E poi c'è un altro termine che forse lo si usa senza rendersi conto magari anche della portata, che è l'allel, che è l'alleluia, no? E l'alleluia, la parola alleluia è una bellissima parola in ebraico, viene da un verbo alal che vuol dire lodare, el, lodare il Signore, allel, allel, allel, lodare il Signore. Nell'Antico Testamento c'è anche un altro termine che è sì lodare, ma una lode con ringraziamento, dovrebbe essere yada. Il termine che dice quando lodi il Signore, però, lodalo ringraziandolo. Ringrazia Dio per tutto quello che ha fatto nella tua vita. Ringrazia Dio per le cose che vedi intorno a te. Ringrazia Dio per il creato, per le meraviglie. Ringrazia Dio perché Lui è degno di ricevere ogni ringraziamento. E anche i modi per ringraziare il Signore sono diversi. Possiamo benedire il Signore attraverso l'adorazione, quando cantiamo, testimoniamo, quando chiediamo anche di leggere un verso della parola di Dio. Quanti modi belli che il Signore ci ha concesso per poterlo lodare, per poterlo ringraziare. Nell'Antico Testamento viene sottolineata anche la lode attraverso gli strumenti musicali, addirittura vengono indicati alcuni strumenti in particolare, come quelli a fiato con il flauto, o come quelli a corda come l'arpa, il salterio, o addirittura con gli strumenti, questo per tutti i ragazzi in particolare, gli adolescenti, a percussione. Quindi la Bibbia dice che si può lodare il Signore con gli strumenti a percussione, con il timbano e i cembali. Possiamo raccontare anche Dio, le opere di Dio, raccontare di Dio attraverso la nostra lode. Noi lodiamo il Signore, per esempio, quando raccontiamo ad altri che Dio ci ha perdonato dai nostri peccati. È una lode. Mentre io racconto l'opera che Dio ha compiuto nella mia vita, sale la lode a Dio, perché nel cuore della persona che mi ascolta si genera un pizzico di fede, quella fede che chiaramente proviene da un'esperienza vera, da un'esperienza reale, e quindi porta gioia. Poi si convertirà o no, non lo sappiamo, ma il racconto stesso, la testimonianza stessa farà benedire in cuor loro, anche nel cuore dei pagani. Vi ricordate quando Gesù dice: non vi preoccupate perché vedranno le vostre opere buone i pagani, e glorificheranno il Padre vostro che è nei cieli. Pensate un po', la nostra vita, la nostra testimonianza porta, suscita addirittura la lode in quelli che non conoscono Dio, anziché la nostra vita produrre una bestemmia che di consueto è così. Oggi la nostra vita invece può produrre una lode per il Signore, quando avranno considerato la nostra vita. E altri passi nella Bibbia a proposito della lode ci dicono, affermano, ci invitano a dichiarare la nostra appartenenza al Signore, la gloria, la lode a Dio, per esempio, nell'assemblea dei santi. Per esempio, vi faccio esempio di questo salmo molto bello, che è il Salmo 22, che adesso vi leggo, guardate, Allora, Salmo 22, i versetti che vanno dal 22 al 5 dicono: io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Dovrebbe essere nostro desiderio recarci nell'assemblea per benedire il nome del Signore, per raccontare il nome del Signore, per raccontare le cose di Dio. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Sentite, fratelli, o voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temetelo. Voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione delle sofferenze, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei, molto bello questo, l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Qual è la grande assemblea, fratelli? Che cosa vuol dire grande assemblea? Una chiesa, come si diceva prima, numerosa? È una chiesa che ha dei numeri elevati, quindi bisogna andare nelle chiese grandi a raccontare le opere di Dio? La grande assemblea è l'assemblea che vede presente Gesù in mezzo a loro. Quelle sono le grandi assemblee. Possono essere anche fatte di due, di tre persone. Il fratello parlava di una comunità di 15, 12 persone. Quando c'è Gesù in mezzo a quei pochi, Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Quella è una grande assemblea, perché in mezzo a loro c'è il numero uno, c'è Gesù. È Gesù che rende grandi anche le piccole greggi. Proprio questo spiegavo, credo, a degli studenti della scuola biblica, e dicevo: non sono i numeri che rendono grande una chiesa, ma è la visione, l'appartenenza a Cristo. Pensate un po', 12 discepoli, che cosa hanno potuto realizzare dopo che è arrivato il soffio della Pentecoste? Sono diventati irrefrenabili, nessuno li poteva tenere, nessuno li poteva mantenere, persino le prigioni si aprivano davanti a loro. Quando alcuni venivano arrestati, Pietro oppure Paolo e Sila, vi ricordate, a Filippi, Pietro viene liberato grazie alla visione di un angelo. Non è sempre così, non manda sempre gli angeli il Signore a liberare i suoi, qualche volta anche attraverso terremoti. A Filippi il Signore usò un terremoto per far tremare la prigione, e se vi ricordate, Paolo e Sila, pur vedendo le porte del carcere aperte, non scapparono, perché avevano capito, avevano compreso che lì c'era un'opera che Dio stava per compiere. Infatti si convertì proprio il carceriere di Filippi, e non solo, in serata si convertì tutta la sua famiglia e tutti quelli che erano intorno a lui. Quindi io non dimenticherò mai di benedire il Signore. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Qualche altra cosa c'è scritto, per esempio, in Ebrei. Ebrei al capitolo 2 dice, ve lo leggo, così potete, se volete, potete anche segnarveli, sono brani importanti. Ebrei capitolo 2, il verso 12 dice: sia colui che santifica sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo egli, Gesù, non si vergogna di chiamarli fratelli. Gesù ci chiama fratelli, non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo: io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre, ecco me i figli che Dio mi ha dati. Che meraviglia, fratelli, poter pensare che Dio ha messo sulle nostre labbra la sua lode. Il nostro ringraziamento deve salire al Signore anche stamattina. Io quindi celebrerò con tutto il mio cuore, narrerò le tue meraviglie. Il termine celebrare indica anche festeggiare, è un festeggiamento. È bello quando negli Atti degli Apostoli, parlando del culto ad Antiochia, si parla di mentre celebravano il culto al Signore. Che bello, Penso che è più bello parlare di celebrazione di un culto che di una riunione di culto, no? È più festante, forse è anche più spirituale, onestamente parlando. Certo, perché quando noi ci raduniamo, quando noi ci riuniamo, quando noi siamo insieme, lo facciamo allo scopo di celebrare il Signore. Ma perché? Perché, fratelli, questo Signore deve essere celebrato? Perché ci dobbiamo riunire e fare festa con tutti i guai che ci abbiamo, con tutti i problemi che ci abbiamo? Perché tutte le volte che veniamo nella chiesa, quindi nella casa del Signore, ci raduniamo insieme, dobbiamo festeggiare, celebrare il culto al Signore? perché il Signore ha fatto cose grandi e noi siamo nella gioia. Ed è una gioia la nostra che non dipende da cosa abbiamo o da cosa non abbiamo, da come ci sentiamo o da come non ci sentiamo, da come se siamo sani o siamo malati, se siamo ricchi, siamo poveri, se abbiamo voglia o non abbiamo voglia. Dentro di noi ci sono delle certezze profonde legate a delle promesse di fronte alle quali Dio non verrà mai meno, e queste promesse hanno a che fare con la mia e la tua eternità. È vero, la nostra vita può essere combattuta, può essere un combattimento, può passare per la valle dell'ombra della morte, può passare per delle difficoltà, può passare per dei problemi, per dei deserti, possono esserci anche periodi medio lunghi, difficili, che sembrano che non abbiano mai una fine queste difficoltà, anzi in alcune volte sembrano che più si va avanti e più aumenta l'intensità, il calore della prova. E quindi perché celebrare il Signore? Perché, fratelli, la nostra vita, il nostro rapporto dal Signore non può dipendere da queste cose. Noi abbiamo conosciuto una salvezza eterna e questa salvezza eterna ci garantisce che comunque vadano le cose su questa terra, la presenza del Signore è certa nella nostra vita. Il salmista Davide, quando scrive il Salmo 23, sa che cosa vuole dire quando dice che ha passato per la valle dell'ombra della morte. Ci ha passato e ci ha passato più di una volta. Più di una volta Davide ha sperimentato che forse era arrivato all'ultimo, oramai non c'era più nulla da fare, ma lui non si è fermato davanti all'ombra della morte, alla valle dell'ombra della morte. Non ha detto non ci passo per questa valle, non ha detto non c'entro in questa valle, non ha detto cambio strada, preferisco una scorciatoia, preferisco che qualcuno mi dia un passaggio. No, c'è entrato, e c'è entrato con la certezza che non ci sarebbe entrato da solo in questa valle dell'ombra della morte, come i tre amici di Daniele ci sono entrati nella fornace ardente, riscaldata, infiammata più che riscaldata, 7 volte in più del normale, e quindi ci sono entrati. Daniele è entrato nella fossa dei leoni. Per quale motivo questi uomini hanno preferito passare per queste situazioni? Perché avevano una certezza che era superiore alla prova stessa, avevano una certezza che era superiore al male stesso che si stava avvicinando a loro, ed era la presenza di Dio. Infatti il buon pastore, il salmo del buon pastore, certifica che Davide è passato per la valle dell'ombra della morte, ma in quella valle ha trovato la vita, perché il Signore è stato con lui, e quindi ha potuto scrivere tanti altri salmi dopo la valle dell'ombra della morte. Ne ha potuti scrivere tanti, tra questi anche questo qui che stiamo meditando stamattina, che ci invita alla lode. Tre amici di Daniele sono entrati nella fornace ardente. Prima di essere gettati nella fornace ardente avranno fatto l'ultima preghiera, avranno chiuso gli occhi, avranno detto: beh Signore, accogli l'anima nostra, noi fin qua ci siamo potuti arrivare, di più non potevamo fare, abbiamo preferito la morte a inginocchiarci davanti ad una statua che richiede questo. E nel momento in cui hanno chiuso gli occhi si sono ritrovati vivi in mezzo al fuoco, con la presenza di un quarto uomo, così definito, uno simile al figlio degli dèi. Noi sappiamo che non era il figlio degli dèi in mezzo, lì era il figlio di Dio. Nella prova Gesù diventa visibile, è nella prova che io e te possiamo sperimentare la grandezza della presenza di Dio. Per cui io celebrerò il Signore e racconterò nell'assemblea dei santi la sua fedeltà, la sua bontà. E anche Daniele, che entra nella Fossa dei Leoni. Tra l'altro Daniele è anche avanti negli anni, questo uomo non è ragazzo quando entra nella Fossa dei Leoni, è avanti, avanti, è molto molto anziano, molto vecchio probabilmente, quindi una vita spesa al servizio di Dio, una vita di fedeltà, una vita che ha onorato il Signore, e quindi uno si sarebbe aspettato degli onori, no? Alla fine, che ne so, una targa, Daniele per la tua fedeltà, Daniele per il tuo comportamento, e invece un altro decreto, Daniele deve scendere nella Fossa dei Leoni, e lui né piange, né grida vendetta, né si lamenta, né avanza i diritti, né dice allora non avete capito niente, tutti questi anni, quello che ho fatto per voi veramente, che popolo ingrato, io vi ho serviti, ho portato avanti l'amministrazione a Babilonia, per fare cosa? Per essere ripagato così? Daniele scende nella Fossa dei Leoni e trova dei leoni che proprio in quel giorno non ci avevano proprio fame, non ci avevano proprio voglia di mangiare. La scrittura dice nell'epistola agli ebrei che lui aveva atturato, Dio aveva atturato la bocca ai leoni, no? E in realtà non è che non avevano fame, non avevano voglia di mangiarsi Daniele, che Dio era presente nella sua vita, tant'è vero che quando Daniele esce dalla Fossa dei Leoni non fanno in tempo ad essere gettati gli altri, quelli che avevano accusato Daniele, che non cadono ancora nel pozzo, che sono stati già digeriti pure dai leoni, mangiati, strappati e digeriti. Fratelli, questo salmo ci invita a ringraziare il Signore. Dice il testo: io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo. Le difficoltà sono anche raccontate in questo salmo che ha passato sempre Davide. Davide ne ha avute parecchie di difficoltà, parecchi problemucci ha avuto Davide, ed è per questo che lui desidera onorare il Signore fino in fondo. Lui stesso racconta della liberazione che ha avuto dai suoi nemici attraverso il Signore. Il verso 3 dice: i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Nel momento in cui i nemici si sono avvicinati a Davide, ci hanno ripensato, hanno detto non conviene, meglio di no, hanno voltato le spalle e poi se la sono dovuti vedere con il Signore. Non ti preoccupare dei problemi che sono intorno alla tua vita in questo momento, perché anche se li vedi minacciosi questi problemi, arriveranno a un punto che ti volteranno le spalle, mentre adesso sembrano che ti guardano in faccia per affrontarti, e quindi giustamente tu temi perché ti misuri con le tue forze, dici io qui non ce la posso fare. Nel momento in cui questi problemi, queste difficoltà si avvicineranno a te, ti guarderanno, vedranno il Signore, vedranno il tuo cuore arreso al Signore, e ti volteranno le spalle. I problemi non li vedrai più in faccia, li vedrai da dietro, saranno superati, saranno risolti, vinti dal Signore. Perché? Perché il Signore sta sostenendo la tua causa, il Signore sta sostenendo il tuo diritto. Nonostante tutto, nel tuo cuore c'è semplicità, nel tuo cuore c'è voglia di vedere la gloria di Dio, c'è desiderio di amare il Signore. Certo, i limiti che spesso manifestiamo sono anche tanti, e spesso ci sentiamo condannati dai nostri stessi limiti. Stesso noi a volte ci guardiamo e diciamo: ma io non sono poi così degno, io non posso andare oltre, vedo che la mia vita è così, e quindi la voglia anche di fermarsi e anche di rinunciare di fronte a certe cose, a certe situazioni è forte, no? Però è importante, fratelli, nel nostro cuore, nella profondità della nostra anima, avere quel sentimento onesto, pulito davanti al Signore. Questo non significa sentimento onesto e pulito che non sbagliamo, che non si caccia. Stiamo parlando di un cuore onesto che comunque ha voglia di vedere il Signore all'opera nella sua vita. E quando il nostro cuore è secondo la volontà di Dio, vi ricordate Davide, il re Davide, come viene definito? Un re secondo il cuore di Dio, quando, pur avendo molte difficoltà, e quando il nostro cuore è secondo il volere di Dio, cioè piace a Dio, i sentimenti che sono nel nostro cuore piacciono a Dio, Dio sostiene il nostro diritto e la nostra causa. E se è Lui a sostenerla, non dobbiamo avere timore, perché Lui è assiso sopra il suo trono. Non c'è un uomo che giudica dall'apparenza sul trono, non c'è un uomo che può interpretare male le cose, dice: ma io ho capito così, io ho visto così, mi dispiace. No, assolutamente. Non so quanti di voi sono a conoscenza che forse uno dei grossi limiti della legge italiana, magari sono anche pregi e non ce ne rendiamo conto, non vi saprei dire su questo, ma vale molto l'interpretazione che un giudice dà rispetto a delle situazioni, quando soprattutto ci sono delle leggi che si contrastano tra di loro. Il giudice deve esprimere la sua, il suo parere è importante rispetto a quella situazione. Beh, fratelli, finché va bene noi possiamo essere felici, però possiamo essere sicuri che quello che il Signore decide nella nostra vita non è sbagliato, non è corrotto, non parte da posizioni personali, antipatie, simpatie, di prestigio o di voglia di umiliare. Se è il Signore assiso sopra il trono del tuo cuore, non aver timore di quello che il Signore deciderà per te e per me e per la tua vita, perché Lui è un giusto giudice. Lui è un giusto giudice. Tu hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul tuo trono come giusto giudice. Il Signore siede come re in eterno, che bello. Egli ha preparato il suo trono per giudizio e giudicherà. A questo arriverà forse anche molto presto, che il Signore dovrà giudicare il mondo, giudicherà i popoli con rettitudine, non si sbaglierà il Signore. Però il Signore ha un cuore così grande, così elevato, è il cuore di Dio, che i suoi sentimenti sono rivolti particolarmente per chi ne ha bisogno. Sentite cosa dice: sarà comunque un rifugio per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempi di angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. E vado verso la conclusione. Di fronte a queste parole non possiamo fare altro che salmeggiare, rendere omaggio al Signore e raccontare tra i popoli, tra la gente, tra le persone che conosciamo e anche tra quelli che non conosciamo, le meraviglie che il Signore compie attraverso le sue opere. Anche, fratelli, portare la speranza a chi non ce l'ha, a chi vive lontano dal Signore, aprire loro le possibilità di confidare in Dio attraverso anche l'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita. E ancora un breve termine, e la nostra vita sarà rimessa interamente nelle mani del Signore, nel senso che vivremo l'eternità con Lui, per Lui e in Lui. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. E poi riprende ancora la possibilità, si riaprono ancora le possibilità per chi non ha nulla, per chi è in difficoltà, per chi vive sapendo di non possedere nulla e di avere le uniche risorse nel Signore. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre. La speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ascoltatemi bene. Il povero e il misero, quelli che oggi sembrano non avere nulla, sono quelli che invece sono curati dal Signore e la loro speranza non sarà delusa per sempre. Questo dice che probabilmente in questa vita le difficoltà continueranno ad averne, forse continueranno a vivere in un determinato modo, ma la loro speranza non sarà delusa per sempre. Forse tu ti senti anche, no? Tra quelli che magari si ritrovano in questa condizione. Mettiamo la nostra speranza nel Figlio di Dio, perché il Figlio di Dio ha la causa nelle sue mani del povero e del misero. Ergiti, o Signore, ergiti, o Signore, manifesta la tua gloria ancora stamattina, ancora nelle nostre case, ancora nella vita di coloro che stanno aspettando una risposta, un'opera, un tocco particolare da parte di Dio. Ergiti, alzati, Signore, non rimanere seduto, metti la tua speranza nel Signore, la tua fiducia nel Signore, perché non manca molto e il Signore visiterà anche la tua vita.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Seconda Pietro 2:1. Mamma mia, che doccia fredda! Eresie di perdizione, rinnegamento del Signore. Argomenti piuttosto pesanti. Ma di chi sta parlando Pietro? Siamo al quarto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Nel capitolo precedente Pietro aveva ricordato ai suoi lettori il fondamento della fede cristiana, la persona e l'opera di Gesù, e poi li aveva esortati a progredire nella fede cristiana, continuando a basarsi sulla testimonianza efficace degli apostoli e delle scritture. In sostanza, Pietro, dopo aver spiegato qual è l'antidoto e invitato i cristiani a procurarselo e ad averlo sempre con sé, è ora pronto a denunciare quali erano i serpenti velenosi contro i quali dovevano utilizzare quell'antidoto, cioè coloro che costituivano un pericolo per la fede. Questo è in effetti il tema centrale della seconda lettera di Pietro. Pietro è cosciente che nella storia ci sono sempre state fedi alternative a quella nell'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Tutti i popoli dell'antichità erano idolatri e credevano in falsi dei che spesso erano associati alle forze della natura. Ma, per quanto possa sembrare strano, non sono quel tipo di religioni quelle che Pietro riteneva più pericolose per un cristiano. Infatti una persona che aveva abbracciato la fede cristiana e si era quindi identificata con Cristo e con la sua opera sulla croce, sapeva riconoscere piuttosto facilmente la differenza tra la sua fede e quella delle religioni idolatriche prevalenti in quell'epoca e in quella zona. Ma qui Pietro sembra riferirsi a eresie che potevano infiltrarsi nella comunità cristiana e quindi potevano svilupparsi al suo interno. Anche nell'antichità i problemi più grossi in Israele erano venuti dalla presenza di falsi profeti all'interno del popolo di Israele, più che dalla voce di quelli esterni. Infatti Pietro si riferisce a eresie che si introducono occultamente nella comunità cristiana. In effetti la parola che in italiano viene tradotta introdurre occultamente deriva da un verbo che significa portare dentro di nascosto, quindi far filtrare all'interno in modo subdolo, senza dare nell'occhio. Penso sia facile comprendere che quando la fede è sotto attacco dall'interno, diventa molto più complicato individuare il pericolo. La parola eresia deriva semplicemente da una parola greca che non è direttamente associata al contesto cristiano, ma veniva usata in modo neutro, ad esempio per riferirsi a differenti possibilità di pensiero, differenti scuole di pensiero filosofiche. Nel Nuovo Testamento viene normalmente usata in modo negativo, per riferirsi a insegnamenti in contraddizione con l'insegnamento apostolico, basato sui fatti di cui gli apostoli erano stati testimoni oculari e basato sull'insegnamento diretto di Gesù che gli apostoli avevano ricevuto. L'apostolo Pietro si riferisce a eresie di perdizione, ovvero a insegnamenti che erano distruttivi per la fede cristiana e finivano per allontanare la gente dal vero Vangelo di Gesù Cristo. Queste eresie di fatto rinnegavano il Signore, ovvero minavano la persona e l'opera di Gesù Cristo. Gesù aveva dato la sua vita per loro, per riscattarli dai loro peccati. Ma quelle persone si erano infiltrate in mezzo al popolo di Dio e si presentavano come fratelli, ma non si erano appropriati davvero dei benefici dell'opera di Cristo, quindi rimanevano nei loro peccati e andavano incontro alla rovina. Ma il problema più grave era l'influenza che quelle persone potevano avere anche su altri. Leggiamo: molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Seconda Pietro 2, versetti 2 e 3. L'insegnamento e lo stile di vita di questi falsi profeti è evidentemente in contraddizione con la fede cristiana, ma è in grado di influenzare altri. Di conseguenza, la presenza di queste persone nella comunità era problematica perché il dilagare di insegnamenti e soprattutto di comportamenti immorali, non coerenti con il Vangelo di Cristo, poteva addirittura mettere in cattiva luce tutto il messaggio cristiano agli occhi di coloro che si avvicinavano alla comunità. Chiaramente Pietro usa parole molto dure, parole di condanna, perché non si stava riferendo a semplici opinioni o interpretazioni su argomenti difficili e secondari, ma proprio insegnamenti e soprattutto comportamenti che minavano la salvezza attraverso l'opera espiatoria di Gesù sulla croce e la speranza della risurrezione, fondamenta della fede cristiana. Si trattava quindi di insegnamenti che potevano impedire di fatto alle persone di realizzare la salvezza in Cristo, pur trovandosi all'interno della comunità cristiana. Pietro considera quelle persone dei falsi fratelli che non hanno realizzato la salvezza in Cristo e con le loro parole impediscono anche ad altri di essere salvati. Oltretutto, essi usano le loro argomentazioni per avere un seguito, traendo anche vantaggio economico o di prestigio nello sfruttare coloro che li seguono. Per questi motivi Pietro non ha dubbi sulla rovina a cui andranno incontro quelle persone. D'altra parte, la storia narrata nelle scritture confermava che Dio a tempo debito sarebbe intervenuto come aveva già fatto in passato. Leggiamo così: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra riducendole in cenere perché servissero d'esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, quel giusto infatti, per quanto vedeva e udiva quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. Seconda Pietro 2, versetti 4 a 9. Il ragionamento di Pietro è chiaro. Dio aveva agito nel passato imprigionando gli angeli che avevano peccato, secondo quanto raccontato in Genesi 6. A questo proposito ricordo che, come accade anche in Prima Pietro capitolo 3 versetti 18-22, Pietro sembra fare riferimento proprio ad una storia che è narrata in un libro molto popolare tra gli ebrei in quel periodo, il libro di Prima Enoch, in particolare la sezione da 6 a 15. Pur non essendo un libro ispirato da Dio e pur non appartenendo al canone, era molto conosciuto e tenuto in grande considerazione nel primo secolo, anche dagli scrittori del Nuovo Testamento. In quel libro ci si riferisce ai guardiani o veglianti, secondo una terminologia usata anche nel libro di Daniele, si veda Daniele capitolo 4, versetto 13 o versetto 17. Tali veglianti erano angeli che non avevano rispettato il proprio compito di sorveglianza, ma parallelamente al racconto di Genesi capitolo 6 versetti 1 a 4 avevano assunto forma umana e fornicato con le figlie degli uomini. Secondo quel racconto, tali angeli sarebbero stati confinati in attesa di giudizio, proprio ciò che Pietro afferma in questo brano. Come ho già detto in altre occasioni, non deve stupirci il fatto che Pietro faccia riferimento a libri non ispirati. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento ci sono riferimenti di questo tipo a sorgenti extrabibliche, che pur non essendo ispirate e non facendo parte del canone biblico, erano ritenute attendibili dagli ebrei e comunque utilizzabili per fare analogie. Si pensi ad esempio a Numeri 21:14, che cita il libro delle guerre del Signore, o a Paolo, che a volte cita anche poeti greci, si vede ad esempio Tito, capitolo 1, versetto 12. Tra l'altro, quegli avvenimenti risalgono proprio ai tempi prima di Noè e del racconto della Genesi, fanno da preludio alla decisione di Dio di condannare l'umanità con il diluvio. Si veda Genesi capitolo 6, versetti 1 a 7. Pietro utilizza proprio il riferimento al diluvio come ulteriore esempio del giudizio di Dio sugli empi. Un ulteriore esempio del giudizio è quello che Dio aveva attuato nei confronti di Sodoma e Gomorra. Tutti questi esempi del modo in cui Dio aveva agito nel passato dovevano servire come esempi anche per il futuro. Pertanto Pietro si aspettava che allo stesso modo coloro che si stavano comportando empiamente, disprezzando Cristo e introducendo nella comunità cristiana insegnamenti e comportamenti che sminuivano l'opera di Gesù, sarebbero stati condannati da Dio. Ovviamente, c'è anche l'altro lato della medaglia. Noè si era distinto dai suoi contemporanei per la sua fede nel Signore, e Lot si era distinto dai suoi concittadini di Sodoma non condividendo le loro opere, ma soffrendo a causa della malvagità che lo circondava. Come Dio aveva risparmiato Noè e i suoi familiari al tempo del diluvio e aveva risparmiato Lot quando venne giudicata la città di Sodoma in cui abitava, il Signore avrebbe saputo distinguere i giusti dagli ingiusti, coloro che confidano in Lui da coloro che sono ribelli nei Suoi confronti. Pietro non aveva dubbi sul fatto che il giudizio di Dio sarebbe stato giusto e alla fine coloro che avevano vissuto la loro fede cristiana, confidando nella salvezza di Cristo e camminando seguendo le sue orme, sarebbero stati ben distinti da coloro che, pur infiltrandosi nella comunità cristiana, di fatto avevano disprezzato il Vangelo che gli apostoli avevano predicato, vivendo in modo empio e seguendo le proprie vie. In conclusione, Pietro, ispirato dal Signore, fu spinto ad avvertire la comunità cristiana da possibili infiltrazioni che potevano danneggiare la comunità dall'interno e quindi potevano essere particolarmente pericolose. Probabilmente già nel primo secolo, nell'epoca in cui queste parole sono state scritte, c'era questo pericolo, ma ovviamente si tratta di un pericolo che ha sempre accompagnato la comunità cristiana nei secoli, fino ai nostri giorni. Si potrebbe spendere molto tempo a descrivere tutte le eresie che si sono infiltrate nella comunità cristiana nel corso dei secoli, ma sarebbe come tentare di descrivere tutte le monete false. È un compito impossibile. Pietro, nel primo capitolo di questa lettera, ha invece scelto di descrivere bene la moneta vera, che si basa sulla salvezza che può essere ottenuta solo ed esclusivamente per fede attraverso la persona gloriosa e l'opera virtuosa di Gesù, come abbiamo visto in 2 Pietro 1:3. Tale fede si manifesta poi tramite l'opera dello Spirito Santo nel credente, con virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, affetto fraterno, amore, tutte quelle caratteristiche descritte in 2 Pietro 1, versetti 5 a 7 che abbiamo visto. Quando ci imbattiamo in insegnamenti e comportamenti che esaltano i meriti dell'uomo e sminuiscono la completezza e la sufficienza dell'opera di Gesù per la salvezza, o promuovono il peccato in tutte le sue forme e non producono il buon frutto che lo Spirito Santo dovrebbe produrre nella vita delle persone, facciamo bene ad insospettirci. Tutte queste cose puzzano di monete false. Che Dio ci dia sempre il discernimento per distinguere l'unica moneta vera da tutte quelle false. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
6: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
7: Atti, capitolo 28. E dopo che fummo scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta, e i barbari usarono verso di noi umanità non comune, poiché acceso un gran fuoco,

0: quest'uomo è un omicida, perché essendo scampato dal mare, pur la giustizia divina non lo lascia vivere. Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne risentì male alcuno. Or essi si aspettavano che egli infierebbe e cadrebbe di subito morto, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gliene veniva alcun male, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Or nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. 3 mesi dopo partimmo sopra una nave alessandrina che aveva per insegna Castore e Polluce e che aveva svernato nell'isola, e arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio, e dopo un giorno, levatosi un vento di scirocco, in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, e avendo qui vi trovato dei fratelli fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così venimmo a Roma. Or i fratelli, avute nostre notizie di là, ci vennero incontro sino al foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese animo. E giunti che fummo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio, ma a Paolo fu consentito di abitare da sé col soldato che lo custodiva. E 3 giorni dopo Paolo convocò i principali fra i giudei, e quando furono radunati disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, io fui arrestato a Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Ma opponendovisi i giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però avere in animo di portare alcuna accusa contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi, perché egli, a causa della speranza di Israele, che io sono stretto da questa catena». Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea intorno a te, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. Ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi, perché quant'è a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione». E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli da mane a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quel che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero e, non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detto quest'unica parola: «Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, son divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili, ed essi presteranno ascolto». Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra loro. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da lui presa affitto, e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo, predicando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signor Gesù Cristo con tutta franchezza, senza che alcuno glielo impedisse.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste, e improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. Riesci ad immaginarti la scena? Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù. E a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te?

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 29esima puntata.
3: Il rifugio organizzato da Si e da Fan per aiutare la gente a disintossicarsi dall'oppio mediante le pillole ideate da Si, ma anche con lo scopo di evangelizzare tutti coloro che vengono in contatto con essi, funziona molto bene. Attraverso di esso il Signore mostra la sua meravigliosa potenza, salvando dalla schiavitù della droga, ma soprattutto dalla perdizione eterna, moltissime persone. Una di queste si chiama Liu di Sopu. Gradualmente, col passare dei giorni, si poté già notare un notevole miglioramento in Liu. Il suo desiderio di oppio era diminuito, la forza gli era tornata ed aveva cominciato ad interessarsi profondamente al Vangelo. Ma un peso gravava su di lui e invece di rasserenarsi, egli diventava ogni giorno più infelice. Fan se ne accorse e gli parlò: «Fratello, il tuo cuore non è in pace, perché sei sempre triste e ansioso?» «Penso a mia moglie», rispose Liu, «che è rimasta sola e ammalata al villaggio. Io sto tornando alla vita grazie alle vostre cure, ma lei, proprio lei che ha tanto sofferto per causa dei miei peccati, trascina i suoi giorni nella sofferenza. Non so neanche se adesso sia ancora viva o no». «Perché non mi hai parlato prima di questo?» gli rispose Fan. «Chiediamo subito al nostro Padre Celeste di guarirla e non appena tu starai meglio l'andremo a trovare per vedere se possiamo aiutarla». Ogni giorno, con grande meraviglia di Liu, tutti i credenti ricordavano sua moglie nella preghiera, pur non avendola mai vista, certi che il Signore poteva guarire chi voleva, anche le persone più lontane da loro, che erano lì radunati in preghiera. L'ha fatto quando era in terra e ora non c'è per lui un lontano e un vicino, egli è dovunque, spiegarono a Liu, che non capiva quello che stava succedendo. Alla prima opportunità, Liu e Fan andarono a far visita alla moglie di Liu. E quale fu la gioia e la sorpresa di Liu nel vedere in che misura le preghiere della comunità erano state ascoltate. Non aspettandosi nessun grande cambiamento, Liu condusse Fan nel suo piccolo cortile, sul quale si aprivano delle stanze. Non appena vide sua moglie, dimenticò tutto il resto per la gioia e la meraviglia. Con un solo sguardo vide subito che la donna stava meglio, e quando la vide alzarsi e preparare il tè con le sue mani, cosa che non faceva mai, da anni, la sua meraviglia crebbe. Sembrava quasi un miracolo e Liu non riusciva a spiegarselo. Tornò con Fan al rifugio e sentì i credenti che lodavano Dio e continuavano a implorare la sua benedizione su sua moglie. Ma lui non riusciva a pregare. Si sentiva avvolto nelle tenebre, senza speranza di uscirne. Poco tempo dopo, quando la sua cura fu completa, egli andò con alcuni altri che desideravano sapere di più del Vangelo a una delle riunioni trimestrali a Pingyang e lì conobbe il signor Si per la prima volta. Avendo sentito a lungo parlare di Liu come un giocatore d'azzardo professionista, noto per la sua disonestà e la sua sfrontatezza, Si fu felicissimo di trovarselo davanti così cambiato, liberato dalla schiavitù dell'oppio e interessato alla sorte della sua anima. Con pazienza cercò di aiutarlo nelle sue difficoltà e di condurlo alla pace, col risultato che Liu, dopo il congresso, tornò a casa sua rallegrandosi per la sua piena salvezza e raccontò alla moglie tutto ciò che era nel suo cuore e insieme lodarono e ringraziarono Dio per la sua bontà verso entrambi. Ben presto anche la signora Liu trovò il Salvatore e fu tanto rinforzata fisicamente che suo marito era solito dire che essi erano come due persone risuscitate dai morti. Da quella casa, così rinnovata, proveniva luce e speranza per tutti i vicini. Un giorno, Sì, pronunciò un sermone indimenticabile al rifugio sulla necessità di condurre altri a credere in Cristo. Liu era presente e si convinse di essere stato salvato non solo per la sua felicità, ma anche per diventare strumento di salvezza per altri. Tornando a casa parlò a sua moglie di questa nuova ispirazione e insieme cominciarono a pregare per le persone che frequentavano e a parlare loro assiduamente di Cristo. Sentivano di avere bisogno di aiuto per portare il Vangelo nella città di Sopu e chiesero ripetutamente al Signore di mandare loro un collaboratore. Questa richiesta fu presto esaudita con una visita che li sorprese molto. Un giorno capitò a casa loro un tale con cui Liu aveva avuto da dire. Quest'uomo, che prima si era sempre dichiarato suo nemico aperto, ora voleva essere illuminato sulla sua fede. «Tu, una volta, eri un grande fumatore di oppio, come lo sono io. Com'è che sei stato liberato? Ci sono speranze anche per me?» Con gioia e riconoscenza, Liu gli parlò di Gesù e lo portò al rifugio di Fansun. Lì quell'uomo fu disintossicato dalla sua assuefazione all'oppio e si convertì alla fede in Cristo. Tornando a Sopu, anche lui si disse pieno di un ardente desiderio di portare altri al Salvatore e poiché aveva una grande sala per gli ospiti nella sua casa, la mise a disposizione per le riunioni domenicali. Più tardi, sì, ritornò da quelle parti e aperse nel villaggio un nuovo rifugio. La responsabilità della direzione fu affidata ai coniugi Liu e abbondanti benedizioni seguirono le loro fatiche. Le opportunità di aiutare i sofferenti e di testimoniare Cristo si moltiplicarono e Liu e sua moglie divennero preziosi collaboratori del Signore Si, spesso in giro per motivi di testimonianza. Quando la moglie non poteva lasciare la casa perché sofferente o debole, ella non voleva che anche Liu rimanesse a Sopu. Diceva: «Mi sento un po' debole e stavolta preferisco non accompagnarti, ma non voglio ostacolarti nella tua opera. Vai tu». In quei giorni di maggiore sofferenza fisica, in cui le sue poche energie non le permettevano di andare in giro, ella radunava intorno a sé alcune donne del villaggio e insegnava loro a pregare, e fu contenta di ospitare i predicatori che venivano per le riunioni della domenica. Questo tipo di cristiani è quello di cui la Cina ha tanto bisogno, salvati essi stessi dal paganesimo, capaci di comprendere fino in fondo la cultura e l'animo cinese, infuocati di amore per le anime, per cui Cristo è morto e risorto. Essi sono i missionari che ottengono più successo. Uno dei risultati più grandi e importanti del lavoro che si stava svolgendo in quel momento era la crescita di questi uomini e di queste donne.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Perché mi percuoti? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 12 a 14 e versi 19 a 24. La corte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno. Ora Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette». Ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Gesù stava per essere giudicato di fronte alle più importanti cariche giudaiche. Il sommo sacerdote Caiafa, qualche tempo prima, aveva affermato che sarebbe stato opportuno offrire Gesù ai romani come capro espiatorio, piuttosto che lasciare che molti giudei lo seguissero come messia, scatenando quindi l'ira di Roma che avrebbe potuto annientare l'intero popolo giudaico. Si legge a Giovanni 11, versi 49 e 52. Dal suo punto di vista, Gesù era solo un impostore e quindi poteva essere sacrificato per una buona causa. Ora erano riusciti ad arrestarlo e il loro piano stava per compiersi. Essi non si rendevano conto che, pur perseguendo i propri obiettivi, stavano assecondando un disegno ben più grande, il piano di Dio per salvare non solo il popolo di Israele, ma l'intera umanità. Anna, suocero di Caiafa, era stato sommo sacerdote prima di suo genero, come apprendiamo da documenti quali le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio. È a lui che le guardie portarono Gesù, prima ancora di portarlo dal sommo sacerdote in carica, dimostrando un grande rispetto nei suoi confronti. Anna lo interrogò intorno ai suoi discepoli. Forse era preoccupato di quanti potessero essere i suoi discepoli. Forse temeva che potessero creare dei disordini per liberare Gesù. Inoltre, lo interrogò intorno alla sua dottrina, perché probabilmente temeva che gli insegnamenti di Gesù potessero aver influenzato il popolo, allontanandolo dagli insegnamenti dei capi. Forse Anna si stava chiedendo quali insegnamenti quell'impostore avesse dato ai suoi discepoli in segreto e quali conseguenze avrebbero potuto avere anche dopo la sua morte. Anna non poteva neanche immaginare quanto le sue paure fossero fondate. Infatti gli insegnamenti di Gesù avrebbero cambiato per sempre la storia dell'umanità attraverso quei discepoli, ma non per la loro pericolosità, bensì per la loro potenza divina. Gesù non aveva insegnato nulla in segreto, ma il suo ministero era stato pubblico. Egli aveva insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, e c'erano moltissime persone che avrebbero potuto testimoniare circa la sua conoscenza delle scritture, la sua coerenza, la sua addirittura morale, il suo amore per le persone. Non sarebbe stato difficile per Anna conoscerne i contenuti se solo avesse davvero voluto farlo. Gli insegnamenti di Gesù, le sue parole, erano parole di vita e avrebbero potuto trasformare anche la vita di Anna. Egli era ancora in tempo. Se solo avesse voluto, poteva ancora riconoscerlo come Messia, se solo avesse approfondito. Ma la sua superficialità lo portava a preoccuparsi solo di difendere la propria posizione ed era pronto a far morire un innocente pur di raggiungere i propri scopi. Le parole di Gesù erano profonde e mettevano a nudo l'ipocrisia del suo interlocutore. Invece di essere ascoltate, quelle parole di Gesù scatenarono la violenza della guardia, che gli diede uno schiaffo. Ecco il modo in cui l'uomo reagisce quando Dio lo investiga con il suo giudizio, quando Dio mette a nudo il suo peccato. Così rispondi al sommo sacerdote, disse la guardia, e Gesù avrebbe potuto rispondere: e tu, come ti permetti di mettere le mani addosso a colui che ti ha creato? Invece, il divino maestro colse ancora l'occasione per impartire un insegnamento, per dare a quelle persone un'occasione per riflettere. Si rendevano conto che egli non aveva detto nulla di male? Si rendevano conto di quanto le loro accuse non avessero senso? Egli aveva solo fatto del bene a coloro che aveva incontrato e loro lo ripagavano picchiandolo? Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Perché mi percuoti? Questa è la vera domanda a cui quella guardia avrebbe dovuto dare una risposta. Quella era la domanda che avrebbe dovuto tormentare la sua coscienza. Se avesse riflettuto, quella guardia avrebbe dovuto ammettere che stava facendo violenza su un innocente, che stava percuotendo qualcuno che non aveva fatto nulla di male. Quella domanda avrebbe dovuto fargli riconsiderare chi era davvero colui che gli stava davanti. In fondo, quella è la domanda che Gesù pone ancora oggi ad ogni uomo. Perché mi percuoti? Perché ce l'hai tanto con me? Perché disprezzi il tuo creatore? Se non sei un seguace di Gesù Cristo, dovresti porti questa domanda, dovresti fermarti un attimo, considerare il senso della tua vita. Hai escluso Dio dalla tua vita? Perché? Pensi davvero che tutto finisca con la morte? Pensi davvero che non risponderai a Dio delle tue azioni e del tuo rifiuto di accettare ciò che Gesù ha fatto per te? Gesù ti ha amato al punto da dare la sua vita al posto tuo. E tu, perché lo percuoti?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Benvenuto all'ascolto. Maurizio è felice e contento, soddisfatto e soprattutto grato che tu abbia scelto questo programma, questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ci ascolti, che così, magari questa frequenza l'avevi già scelta prima d'ora, ma non avevi mai avuto occasione di ascoltare a quest'ora. Quindi non ci hai mai trovati, non ci hai mai ascoltati, non siamo mai stati insieme, non hai mai fatto parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Beh, poco male, perché adesso hai occasione di cominciare. Spero, naturalmente, che tu possa rimanere per tutta la durata di questo incontro, non solo, ma che tu possa e voglia tornare anche per gli incontri futuri, ovviamente.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il capitolo 3 del Vangelo di Marco. Proprio la fine, la conclusione di questo capitolo. Ci stiamo avviando verso il capitolo 4. Ma prima di esaminare questo quarto capitolo, c'è ancora qualcosina da dire a proposito del terzo, appunto, proprio la fine.

Ricorderai che ci siamo lasciati la volta scorsa parlando dell'incontro scontro di Gesù con i teologi del tempo, con le autorità religiose, che lo accusavano di operare miracoli, di liberare gli indemoniati, i posseduti, con l'aiuto, con l'assistenza di Satana. Gesù a sua volta non li accusa di falsità, di ipocrisia o qualsiasi altra cosa che Gesù avrebbe potuto dire, ma li informa, e informa a noi, che la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata. Gesù ci informa che tutti i peccati, tutte le bestemmie possono essere perdonati, ma il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata, perché equivale a rifiutare chi Gesù è. Equivale a rifiutare l'identità di Gesù, il Cristo, il Messia, il Salvatore. Ecco perché non c'è scampo, non c'è speranza, non c'è perdono in eterno per coloro che rifiutano Gesù. Marco aggiunge: arrivarono allora sua madre e i suoi fratelli, che lo mandarono a chiamare di fuori. Una folla gli stava seduta attorno e gli passò il messaggio dicendogli: tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori, vogliono vederti. Gesù allora rispose: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, guardando quelli che lo circondavano, aggiunse: ecco, questi sono mia madre, i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre.

Queste parole di Gesù vanno ben comprese. Gesù qui non sta rigettando la propria famiglia, tantomeno la benedetta fra le donne, Maria, sua madre. Gesù non vuole disconoscere la propria famiglia e tantomeno, ripeto, la propria madre. Non è questo il senso delle parole di Gesù. Gesù ci sta insegnando una grande lezione. Purtroppo, apparentemente, la propria famiglia terrena, ne fa le spese. Ma, ripeto, apparentemente. La chiave di lettura, la chiave per capire le parole di Gesù, sta nella frase che egli stesso dice, alla fine proprio. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre. In altre parole, Gesù sta introducendo un nuovo concetto, sta introducendo un nuovo rapporto, una nuova relazione. Una relazione addirittura più profonda di quella già importante e fondamentale e piena che esiste all'interno di una famiglia. Vedi, i rapporti familiari, prima o poi, si interrompono. Dice, come si interrompono? Eh sì, quando un caro muore, quando un congiunto ci lascia, quel rapporto che era esistito fino allora si interrompe. Ovviamente ci rimangono i cari ricordi, le memorie di tanti momenti, i sapori, i gusti, i profumi, i suoni. Tutto questo rimane, ne facciamo tesoro, ed è giusto che sia così. Ma qualcosa è cambiato. Con i rapporti all'interno della famiglia di Dio, non c'è morte che possa separarci. È un rapporto che dura in eterno, è un rapporto che ha un inizio, ma non ha una fine. I rapporti umani terreni, anche quelli così profondi e vincolanti come quelli all'interno di una famiglia, hanno un inizio e purtroppo hanno anche una fine. Mentre invece, ripeto, i rapporti all'interno della famiglia spirituale, il mio rapporto con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, i miei rapporti con fratelli e sorelle all'interno della comunità cristiana, non hanno fine. Ripeto, ciò non significa che dobbiamo rinunciare ai rapporti con la famiglia terrena. Ciò non significa, come alcune sette predicano, alcune sette fanatiche, che se i familiari non la pensano come noi dobbiamo abbandonarli, dobbiamo lasciarli al loro destino. Questo non è l'insegnamento biblico e non è certo questo ciò che Gesù sta cercando di dirci. Quindi, quando senti qualcuno che ti insegna, che predica, che devi separarti dalla tua famiglia perché non la pensa come te, allora attenzione, fai molta attenzione. Questo non è insegnamento biblico, è insegnamento di sette. Sono falsi insegnamenti e sono falsi Vangeli. Non è il Vangelo di Gesù Cristo, così come lo troviamo fra le pagine del libro più letto.

arrivato il momento di leggere insieme il quarto capitolo del Vangelo di Marco. Se hai a disposizione il Nuovo Testamento o la Bibbia, puoi seguire la lettura oppure puoi così ascoltare. Leggo da una traduzione moderna, che più che una traduzione in effetti è una parafrasi, quindi probabilmente le singole parole non coincideranno. Ovviamente il messaggio è lo stesso.

Ancora una volta un'immensa folla si riunì attorno a Gesù sulla riva del lago, mentre egli insegnava. Allora Gesù salì su di una barca, un po' scostata dalla riva, si sedette e da lì continuò a parlare, mentre la folla lo ascoltava da terra. Egli insegnava molte cose in parabole, per esempio questa. «Ascoltate», diceva. Un contadino andò a seminare. Mentre seminava, alcuni semi caddero sulla strada, dove accorsero degli uccelli che li mangiarono. Altri invece caddero in uno strato di terreno sottile, sotto cui c'era la roccia. Subito germogliarono, perché il terreno non era profondo. Ma quando si levò il sole, le pianticelle bruciarono, perché non avevano radice. Altri semi poi caddero fra le spine, che crescendo ne soffocarono i germogli, ed in tali condizioni non produssero grano. Infine, alcuni dei semi caddero nella terra buona e produssero molto, 30, 60, perfino 100 volte quanto era stato piantato. Cercate di capire ciò che ho detto. Più tardi, quando Gesù rimase solo con i 12 e con gli altri discepoli, questi gli chiesero: «Che significa la tua storia?» E Gesù rispose: «A voi è permesso di conoscere le verità sul regno di Dio, mentre a quelli di fuori del regno parlo in parabole, perché, come disse il profeta Isaia, guardano, certo guardano, ma non distinguono. Ascoltano, sì, che ascoltino pure, ma non capiscono. Altrimenti potrebbero convertirsi e ricevere il perdono dei peccati». Poi Gesù aggiunse: «Ma se non riuscite a capire questa semplice similitudine, come farete con tutte le altre?» Il contadino di cui parlavo rappresenta chi porta il messaggio di Dio agli altri, cercando di seminare il buon seme nella loro vita. La strada su cui cadono alcuni dei semi rappresenta il cuore duro di certe persone che ascoltano il messaggio di Dio, ma subito interviene Satana e fa di tutto perché lo dimentichino. Il terreno roccioso, dove cadono altri semi, rappresenta quelli che ascoltano il messaggio con entusiasmo, ma superficialmente. Le loro radici non scendono in profondità, e anche se inizialmente agiscono bene, costoro, non appena cominciano le difficoltà, le persecuzioni per la loro fede, subito si arrendono. Il terreno pieno di spine. Quello rappresenta il cuore di altri, che ascoltano la parola di Dio e la ricevono. Presto però le attrazioni di questo mondo, il fascino della ricchezza, di altre passioni, prendono il sopravvento, soffocano nel loro cuore il messaggio di Dio, che così non porterà frutto. Ma la buona terra rappresenta quelli che accettano il messaggio di Dio e portano frutto. 30, 60, perfino 100 volte, più di quanto è stato seminato.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu ci abbia scelti, Maurizio.

Abbiamo detto fin dall'inizio che quello di Marco è il Vangelo dell'azione. In questo capitolo però l'accento è messo sulle parabole. C'è sì miracolo, c'è sì azione, ma c'è un solo miracolo. Tuttavia ogni parabola contiene decisamente elementi drammatici, per cui anche quando vi sono solo parabole è sempre l'azione ad avere la preminenza. Anche se, ripeto, è azione così a parole che poi dipingono delle immagini nella nostra mente. E Gesù, dobbiamo dirlo, era un maestro per quanto riguardava il racconto di storie. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare e una grande folla si radunò attorno a lui, così che egli, salito in una barca, vi sedette, stando in mare ovviamente, mentre tutta la moltitudine era a terra sulla riva. Da questo deduco che Gesù deve aver avuto una voce abbastanza potente e possente per potersi far sentire. A questo punto della narrazione Marco mette in particolare rilievo il fatto che Gesù uscì dalla casa, quella famosa casa di cui abbiamo parlato tanto, ed entrò in una barca, salì su una barca. Lì si ha la netta impressione che la casa rappresenti simbolicamente la casa di Israele, che il mare invece rappresenti le nazioni pagane. Ciò significa che in un certo senso Gesù fa un primo passo, si allontana dal suo popolo per andare verso il mondo. Tale infatti è il contesto di queste parabole, che devono essere viste ed interpretate tenendo conto della situazione generale, del tempo, della situazione immediata. E poi noi abbiamo ovviamente anche il beneficio del senno del poi. Tutto questo ebbe luogo al culmine del ministero di Gesù, al culmine del suo servizio, della sua missione. Gesù è sempre stato molto occupato, subiva pressioni di vario genere ed era fisicamente stanco. Tanto stanco che, come vedremo più avanti, si addormentò in una barca. Ma intanto Marco ci informa che Gesù insegnava loro molte cose in parabole. Il largo uso di parabole fa parte del metodo di insegnamento di Gesù. Qui a metà strada dei suoi 3 anni di attività pubblica. Prima aveva usato varie illustrazioni simboliche, come quando aveva parlato con la Samaritana dell'acqua della vita. Aveva anche detto ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini, che i campi erano bianchi per la messe. Nel suo conosciuto e famoso sermone sul monte aveva poi parlato di sale, di luce, delle fondamenta di una casa costruita sulla roccia o sulla sabbia. Ma queste non erano parabole, erano similitudini. Ora invece usa il metodo parabolico e narra la parabola del seminatore, appunto. Ma una cosa molto interessante che dobbiamo notare è questa. Tanti teologi moderni, tanti predicatori moderni, pensano di saperla più lunga di Gesù. E cosa fanno? Usano grandi paroloni, fanno discorsi molto così profondi o pseudo profondi ed intellettuali, usano appunto termini che la gente normale come te, come me, non comprende, non capisce, e con ciò pretendono, si aspettano, che persone come noi capiscano, comprendano e crescano nella fede. Ora, queste persone purtroppo hanno abbandonato il semplice ma profondo ed efficace metodo di Gesù e l'hanno soppiantato con un proprio metodo. La sanno più lunga di Gesù, quindi fanno di testa loro. Nota come Gesù invece usi esempi di tutti i giorni, prenda spunto dalla vita quotidiana di persone normali, semplici, come te, come me. Prende spunto dal lavoro, dalle attività quotidiane dei suoi ascoltatori. Pescatori, contadini, mercanti, donne di casa. Da queste situazioni, da questi eventi così normali, così vicini, così attuali alla realtà di chi lo ascolta, da queste situazioni poi Gesù trae
lezioni profonde che hanno la potenza di trasformare intere esistenze.

E purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione termina qui. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Ti aspetto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. Ciao.

0: E siamo così arrivati all'appuntamento, al programma Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia, staremo assieme, come sapete, e se siete dei nostri fedeli ascoltatori dovreste saperlo, staremo assieme per la prossima mezz'oretta. Oggi, oltre alla musica CCM, cioè la musica cristiana contemporanea, sia italiana che straniera, vi parlerò di Charles Schulz, il creatore di tanti personaggi. Ricorderete senz'altro Charlie Brown, il bracchetto Snoopy, e poi chi c'è? Lucy, ce ne sono tanti altri, personaggi che senz'altro piacciono a tanti. E poi, se ci sarà tempo, ovviamente parleremo anche d'altro. Ecco, ritornando alla musica e venendo alla musica, perché di solito io inizio il nostro programma facendovi ascoltare un brano musicale, ho scelto per questo inizio questa bella canzone del gruppo FFH che si intitola You Found Me, cioè mi hai trovato. Ecco, vi lascio con la musica, noi ci risentiamo subito dopo e lì cominceremo il programma. Allora, benvenuti a Contrappunti.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

prendiamo al suo incessante amore, allora finalmente scopriamo quello che veramente ci mancava. Una breve scheda su Charles Schulz, il padre di tutti i Peanuts. Ecco chi era Charles Schulz. Innanzitutto, ecco, nasceva nel 1922 da una famiglia di immigrati tedeschi nel Minnesota. I genitori amavano i fumetti che leggevano nelle pagine domenicali dei quotidiani. E la sua passione, la passione per il disegno, poi fece il resto in Schulz. La sua carriera ebbe inizio quando veniva pubblicato un disegno del suo cane Spike. A scuola, regolarmente Schulz non riusciva ad andare, quindi finì presto gli studi e li terminò poi più tardi per corrispondenza. Il 1943 fu per lui un anno terribile. In quell'anno, infatti, venne richiamato alle armi e la madre moriva di cancro. Dai suoi commilitoni veniva amato perché decorava con i suoi disegni le lettere che mandavano a casa. Finita la guerra, Schulz deciderà di dedicarsi al disegno. Riuscì a fare pubblicare su un quotidiano una serie di fumetti chiamati Light Folks, cioè gente semplice. Subito dopo fu assunto da una società di distribuzione di fumetti, la United Feature Syndicate, e iniziava così nel 59 la leggenda dei Peanuts. Il suo successo poi arriverà un paio di anni più tardi. Nel 52 usciva la prima raccolta, nel 1955 vinceva il premio Ruben, importante nei fumetti, come un po' come l'Oscar nel cinema. E ora la strada era tutta in discesa, si capiva che in quel mondo di bambini c'era qualcosa di più. La prestigiosa rivista Time lo esaltava. Nello stesso anno, cioè il 1965, veniva creata in Italia una rivista apposita, cioè Linus, che pubblicava i suoi disegni. Quindi uscirono i primi cartoni animati. Sempre negli Stati Uniti veniva creato anche un parco divertimenti su modello di Disneyland. Siamo nel 1983. L'ultima tavola di Charles Schulz uscirà il giorno di San Valentino del 2000. Il giorno prima Schulz moriva all'età di 78 anni. Ha scritto di lui Umberto Eco nella prefazione del volume Arriva Charlie Brown. Non beve, non fuma, non bestemmia, vive modestamente ed è un lay preacher, cioè un predicatore laico in una setta detta la Chiesa di Dio. È sposato e ha, credo, 4 bambini. Gioca a golf e a bridge, ascolta musica classica, lavora da solo, non ha nevrosi di alcun genere. Quest'uomo dalla vita così sciaguratamente normale si chiama Charles Schulz. Ecco un piccolo appunto su quanto scriveva Umberto Eco. Anche lui cade così come fanno tanti giornalisti. Solo che si esca un attimo da quello che non è cattolico romano, ecco tutto diventa setta. Altra cosa, ma qui non avremo risposta, chissà se parlando di vita sciaguratamente normale lo fa con una certa ironia oppure con una certa dose di invidia. Ancora un momento di musica, poi andiamo avanti. Questa è Patrizia Borlotti, la musica del cuore.

0: appunti.
1: Ecco, versione anche un pochino country quella di Contrappunti di quest'oggi. A chi ci ha raggiunti da poco, ho parlato nella prima parte, abbiamo fatto conoscenza di Charles Schulz, l'autore e creatore dei famosi personaggi Peanuts. In questa seconda parte vedremo uno di questi personaggi. Mi riferisco in modo particolare a Snoopy, questo cane filosofo. Ecco, dicevo prima che Charles Schulz era anche un predicatore laico nella sua chiesa evangelica negli Stati Uniti, e sicuramente tante vicende di questi personaggi risentono di questa impronta. Per la razza, per la mia razza, la storia della civiltà lascia molto a desiderare, questo quanto afferma il cane Snoopy. Attenzione però a considerarlo solamente un cane. È molto più acculturato dei suoi amici, ha letto ad esempio Alice nel Paese delle Meraviglie, poi ancora è appassionato di arte, ha divorato libri di storia. È anche però un grande sostenitore del motto mens sana in corpore sano, pratica infatti una miriade di sport. E poi è un single incallito. Quando si vive da soli si impara a divertirsi da sé, questo anche un altro suo motto, ma è anche tutto sommato un ottimo padre, perché alla fine fa proprio il papà con quello strano volatile che staziona vicino alla cuccia che risponde al nome di Woodstock. Cuccia che è un po' come la famosa borsa di Mary Poppins, infatti c'è di tutto e di più, c'è un biliardo, un quadro di Van Gogh, l'aria condizionata, un affresco sul soffitto, opera di Linus, una fornita biblioteca e tante altre cose. Lui però preferisce starsene sopra, sdraiato, ecco, questione ovviamente di gusti. È molto prevenuto anche verso il progresso, tanto che continua a scrivere a macchina nonostante i computers. E in questo articolo che ho qui sotto mano a firma di Tullio Rapone, apparso su Voce Evangelica, c'è una di queste vignette. Sicuramente chi di voi conosce i personaggi riuscirà anche a vederla, nonostante siamo per radio. Ecco, nella prima vignetta c'è appunto Snoopy sul tetto della sua cuccia con tanto di cuoricini e sta appunto scrivendo a macchina. Come sei bella, mia amata, come sei bella, la tua chioma è come un gregge di capre che scende dalla montagna del Galad. Arriva Charlie Brown e legge appunto questa lettera e dice: l'hai rubata dal Cantico di Salomone. E Snoopy, con aria soddisfatta, dice: Salomone avrebbe compreso. Ecco, questo è uno Snoopy innamorato che vediamo in questa vignetta. Come tutti gli altri personaggi, però, Snoopy è anche uno sconfitto. Infatti non riuscirà a vedere pubblicati i suoi racconti, non riuscirà a battere il barone rosso in quella tenzone aerea che è una delle invenzioni più geniali del suo autore. È l'unico cane al mondo poi che scappa di fronte ad un gatto, quello dei vicini dipinto a tinte quanto mai fosche. L'elenco potrebbe durare ancora molto, ma quello che mi preme sottolineare è la sua diversità fra i Peanuts, cioè fra gli altri personaggi. Non si piange addosso ed è l'incarnazione del detto, del famoso motto «aiutati che il cielo ti aiuta». Ecco, se va storta qualche cosa, più che arrabbiarsi, è meglio ricominciare con qualcosa d'altro. E ciò che non si riesce a essere nella vita è sempre possibile poi tutto sommato sognarlo. Ecco, questa è in fondo un po' la filosofia di Snoopy. Snoopy poi è anche un rivoluzionario della fantasia. Il sogno per lui è un modo per dimenticare il presente, ma bisogna trasformarlo in realtà, altrimenti non è un sogno. Sogna un mondo alla rovescia, magari sulla luna dove siano i cani a comandare. E sarebbe stato un buon politico perché conosce anche molto bene l'arte del compromesso. Quando è il momento di mangiare, infatti, è ben felice di tornare nel suo ruolo di migliore amico dell'uomo per avere la sua ciotola stracolma. È fondamentalmente anche un non violento, anche se indossa spesso una divisa. Sa gestire l'aggressività, anche se con Linus non si comporta proprio bene quando gli nasconde la sua coperta. Ed è, come dicevo prima, anche un pessimista. Infatti afferma più di una volta: i cani ululano alla luna da più di 5.000 anni e la luna non si è smossa. I cani sono sempre così. Ecco, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Snoopy subì una trasformazione che lo mutò in una sorta di Homo erectus, tanto che cominciò a pensare per conto suo e ad andare in giro su due zampe. E ancora oggi ci invita da quella sua cuccia, che è un po' una sorta di pulpito, a tenere duro di fronte alle avversità della vita. E questo aggiungo, ma lo aggiungo io, un mio amico mi ricorda ancora: sì, teniamo duro e guardiamo in alto, guardiamo al Signore. Musica ancora adesso, questa è una bella versione del Padre Nostro, c'è la presenza Michael W. Smith.

Ecco, non sto qui a tradurvi la canzone, perché le parole che sta cantando Michael W. Smith sono proprio il testo letterale del Padre Nostro, il Padre Nostro che tutti conosciamo. Cipriano, teologo del III secolo, lo considerò un riassunto della dottrina celeste, un riassunto che ci è pervenuto in due versioni, quella più corta dell'evangelista Luca con cinque richieste proveniente da comunità ellenistiche e quella un pochino più ampia dell'evangelista Matteo con sei richieste proveniente questa invece da ambienti giudeo-cristiani della Palestina. Ecco, il Padre Nostro può essere suddiviso per comodità in due parti. Nella prima, incentrata su Dio, vengono affrontate le più significative tematiche della salvezza, mentre invece nella seconda l'attenzione viene concentrata sulle necessità e sui bisogni di carattere non solo spirituale ma anche materiale della comunità dei credenti. Ecco, volevo soffermarmi un attimo sulla parola iniziale, cioè Padre, che traduce il termine aramaico Abba, con il quale Gesù, secondo l'evangelista Marco, si rivolse a Dio nell'orto del Getsemani, dicendo appunto: Abba, Padre, tutto a te è possibile. Ecco, è stato giustamente fatto notare che questa parola aramaica venne riportata da Marco non tanto per far vedere alla comunità di Roma che conosceva pure qualche termine nel linguaggio nativo di Gesù, ma perché essa era legata allo stupore provato da tutti i discepoli. Infatti stupivano proprio per il modo in cui Cristo aveva osato rivolgersi al Dio tre volte santo dell'antico patto. Abba era in particolare l'invocazione con la quale i piccoli bambini si rivolgevano al loro padre, come ricorda il Talmud. Quando un bambino gusta il sapore del grano, cioè quando comincia a farfugliare le prime parole, impara appunto a dire Abba, che in italiano, come sappiamo, è babbo oppure papà, in tedesco vati, in inglese daddy e così via. Anche se nel giudaesimo del tempo dei profeti era invalsa l'abitudine di considerare Yahweh come padre, nessuno infatti si era mai sognato, se si prescinde da alcuni isolati scritti ritrovati a Qumran, di rivolgersi a Dio con una espressione così tanto confidenziale. Ecco, questo nuovo appellativo esprimeva però pienamente il nuovo rapporto che Gesù desiderava che il credente instaurasse con Dio, che veniva così concepito non più come un'entità inaccessibile e lontana, ma come invece un padre benevolo, un padre comprensivo, un padre misericordioso, con il quale era possibile trovarsi in comunione di particolare intensità anche nei momenti più gravi. Ecco, un commento molto bello a riguardo è quello di Jörg Zink. Infatti dice: se Dio è il Padre teneramente amato, la nostra esistenza è totalmente inclusa in un ambito immenso di fiducia dal quale nessuno è escluso, nemmeno noi che viviamo in un'epoca dominata dall'angoscia di sprofondare nel vuoto della distruzione. Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito ancora a restare sintonizzati con noi, e per quanto riguarda Contrappunti ci risentiremo nel prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: La taccola e le colombe, questa è la favola che vi propongo oggi qui nella nostra rubrica. La taccola non è altro che una specie di passero nero con la parte superiore del collo color cenere. Ascoltiamo subito la favola.
6: La taccola e le colombe. Una taccola, vedendo che delle colombe in un colombaio erano ben pasciute, si tinse di bianco e venne in mezzo a loro con l'intenzione di scroccare un po' di cibo. Quelle, pensando che fosse una colomba, la accettarono. Un giorno capitò che quella, distrattamente, facesse sentire la sua voce. Allora le colombe, riconosciutala, la cacciarono via. Rimasta senza cibo, ritornò di nuovo in mezzo alle taccole, le quali però non la riconobbero a causa del colore e le impedirono di accostarsi al loro becchime. Così, essa, per aver cercato di ottenere due fonti di sostentamento, non riuscì a procurarsene nemmeno una. Per questo motivo dobbiamo anche noi contentarci di ciò che abbiamo, considerando che l'avidità non solo non ci è di nessun vantaggio, ma ci toglie anche quello che già avevamo.
5: Più volte Esopo nelle sue favole ci mette in guardia contro il peccato dell'avidità. Basta che ci guardiamo intorno e anche noi possiamo vedere i risultati nefasti di questo peccato che la parola di Dio dichiara essere una forma di idolatria. Gli uomini di cui parla la scrittura sono uomini come noi, sottoposti alle stesse tentazioni. E quello che loro è accaduto è scritto anche perché, imparando dalla loro storia, possiamo evitare di cadere negli stessi errori. A proposito del peccato dell'avidità, possiamo prendere ad esempio Balaam. Di lui ci parla l'Antico Testamento, ma l'Apostolo Pietro poi lo cita anche come colui che amò il salario dell'iniquità, cioè della malvagità. Altri testi del Nuovo Testamento ci mettono in guardia contro la via, i traviamenti e la dottrina di Balaam. Ecco, chi era allora questo personaggio? Troviamo la sua storia nel libro dei Numeri, nell'Antico Testamento. Quindi il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù d'Egitto, non era ancora entrato nella terra promessa, ma aveva già incontrato dei nemici, cioè i Moabiti e i Madianiti. A questo punto si inserisce la storia di Balaam. Era un indovino che aveva conosciuto l'Eterno, il Dio di Israele, l'aveva aggiunto al numero degli dei che pretendeva di servire. Doveva essere abbastanza conosciuto perché il re di Moab mandò da lui gli anziani di Moab e di Madian perché gli offrissero una grande ricompensa per maledire Israele. Dapprima Balaam rifiutò perché Dio gli aveva fatto espressamente sapere che non doveva maledire il suo popolo. Ma il re di Moab non si dette per vinto. Forse aveva intuito un pochino quali fossero le cose che esercitavano il loro fascino sull'animo di Balaam. Fatto sta che gli mandò dei messi ancora più influenti. E allora Balaam insisté presso l'Eterno, pur sapendo che la sua volontà era contraria, per poter andare con loro. Dio gli diede il permesso, ma durante il viaggio un suo angelo con la spada sguainata gli sbarrò la strada. Balaam, con lo sguardo e col cuore volti a guadagni e a onori futuri, non lo vide, ma la sua asina si rifiutò di avanzare. Balaam allora la batté e Dio fece sì che l'asina potesse parlare. Allora anche Balaam vide l'angelo e seppe che proseguendo per quella strada stava andando incontro alla rovina. Tuttavia però proseguì il viaggio. Il re di Moab e i suoi principi lo accompagnarono in diverse parti del territorio perché di là potesse maledire Israele. Ma in ogni occasione Balaam fu costretto da Dio a benedire il popolo che era stato chiamato invece a maledire, e profetizzò anche la venuta del Messia. Pieno d'ira, il re di Moab lo mandò via senza tutti gli onori che aveva avuto in mente di tributargli. Ma a questo punto succede qualcosa che mette in evidenza il vero carattere di Balaam. Prima di lasciare il paese, consiglia ai moabiti di tentare gli israeliti attraverso le loro donne e di indurli così a darsi al culto di Baal. In questo modo il popolo stesso avrebbe richiamato su di sé la maledizione di Dio. Questo consiglio venne evidentemente seguito dai moabiti, perché più avanti nel libro dei Giudici è narrato che i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Baal. Ecco, quale fu la fine di questo Baal? Perdette la vita durante una guerra scatenata dagli israeliti contro Madian, ma le conseguenze del malvagio consiglio da lui dato ai moabiti si protrassero nel tempo. Balaam è allora la figura del falso profeta, di colui che ama il denaro, gli onori e il cui atteggiamento poco chiaro porta alla degenerazione dei costumi e della dottrina. L'amore per il denaro e per le cose materiali gli aveva impedito di sottomettersi al vero Dio, di cui pure aveva sentito la voce, e scelse le ricchezze, gli onori di Moab. E queste ricchezze, questi onori, gli costarono la vita. Nel libro dei Proverbi è scritto: «Costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tali sono le vie di ogni uomo avido di guadagno. Esso toglie la vita del suo proprietario». E questa fu appunto l'esperienza di Balaam. La Bibbia ci parla anche di un altro uomo, di Mosè, però in termini ovviamente diversi. Ecco cosa dice di lui. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ecco due uomini che hanno fatto due scelte completamente diverse. Uno si è lasciato attirare dalle ricchezze di questo mondo e queste ricchezze lo hanno portato alla rovina, l'altro invece ha guardato al Signore e certamente non perderà la sua ricompensa. Ecco a quale di questi uomini assomigliamo. Ricordiamo che quello che è successo è stato scritto perché serva d'esempio.

Benvenuti amici al vostro programma al quesito biblico. Sì, dico il vostro perché esso consiste delle domande rivolteci da voi ascoltatori sulle sacre scritture. Le seguenti domande ci sono state proposte da un giovane ascoltatore di Bari che, oltre ad attendere ai suoi studi universitari, prende tempo per ascoltare questi programmi e più per leggere attentamente le sacre scritture, cosa saggia, perché la Bibbia ci dice che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Per quelli di voi che ci sentite per la prima volta, ripetiamo che per seguire e per comprendere questi programmi è necessario che aprite la vostra Bibbia ai passaggi che stiamo per considerare, e così preparatevi ora la Bibbia aperta al Vecchio Testamento, al secondo libro di Samuele e ai capitoli che vi menzioneremo, e se ce la facciamo andremo pure a rispondere a certe domande nel Nuovo Testamento sul Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Cominciamo quindi con secondo Samuele 24. Si domanda: perché in questo capitolo il censimento diventa peccato? Questa è una domanda interessante quanto difficile a rispondere. Per certo non possiamo qui leggere l'intero capitolo 24 e confido che voi seguirete questo programma con la vostra Bibbia aperta, come vi esortiamo sempre a fare. Ad ogni modo, il problema è qui al primo versetto, dove leggiamo: Or l'Eterno s'accese d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fai il censimento del popolo di Israele e di Giuda. La Bibbia ci dice che Mosè per due volte fece il censimento del popolo e non commise peccato. Ora ecco che qui invece Davide è accusato di peccato nel farlo. Perché? Ebbene, perché Davide ha fatto ciò di sua testa e per scopi personali e non in obbedienza al comando di Dio. Quello che porta difficoltà è il principio del versetto che dice: e l'Eterno incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fa il censimento. Qui è il problema. È ovvio che, malgrado quello che questo versetto dice, non fu il Dio che incitò Davide. Il libro di Prima Cronache 22:1, narrando lo stesso episodio, scrive così: Or Satana si levò e incitò Davide a fare il censimento. La Bibbia pure ci dice in Giacomo 1:13 che Dio non tenta nessuno. Come si spiega allora quest'ovvia contraddizione? In due modi. Il primo, che chi ha scritto questo capitolo, e ricordiamoci che questo è un appendice a secondo Samuele, era così totalmente convinto della sovranità di Dio che nella sua mente non poteva concepire o non sapeva dell'esistenza di Satana. Ricordiamoci che la rivelazione divina non era completa a quel tempo e che pochi in quei giorni avevano una solida istruzione teologica. La seconda spiegazione è: qui sta pure il peccato di Davide, sta nel fatto che Davide scambiò una tentazione di Satana per un comando di Dio. Ricordiamoci che Satana viene a noi in molte forme. La Bibbia ci dice che si presenta persino in veste d'agnello. Siamo ammoniti che egli può ingannare anche i più saggi. Per esempio, tempo fa una giovane sposa venne da noi e ci disse che Dio le aveva detto di divorziare suo marito. Ne era convintissima. Può questo essere vero? Certamente no, perché Dio non può contraddire se stesso. Davide doveva stare attento. Usualmente era Dio che gli faceva chiari i piani, ma solo quando Davide andava in preghiera. In questo caso Davide non bada troppo e lascia la tentazione di Satana arrivare fino a lui. Amici, come si fa a distinguere se le cose che ci capitano davanti sono tentazioni o sono parte del piano di Dio? Ebbene, come ci dice Paolo, sapendo per abitudine quale sia la sua volontà, e come noi sappiamo per abitudine quale sia la sua volontà.
è studiando costantemente le sacre scritture, dove abbiamo rivelata la parola di Dio, sapendo che Dio non si contraddice. Ecco che se le cose che ci sono davanti sono in accordo e in armonia con quello che è rivelato, sappiamo che siamo sulle sue vie. Se non lo è, dobbiamo stare molto attenti e domandare consiglio a chi conosce la parola e pregare prima che pure noi ci mettiamo in seri guai, come fece Davide. Ed ora si passa al primo libro dei Re, 6:23. Si chiede: in questo brano io vedo statue, era permesso a Salomone di farne? Non contravveniva così al secondo comandamento? E anche questa è una buona domanda. In questo capitolo abbiamo la narrazione della costruzione del Tempio di Salomone. Il 23° versetto dice: «E fece nel santuario due statue di cherubini». Il secondo comandamento, voi lo sapete, vieta esplicitamente di farci statue. Esodo 24 dice: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna. Ora, come si può rispondere a questa domanda? A prima volta si sembra che qui ci sia un'ovvia violazione del comandamento, ma se si considerano le istruzioni che Dio stesso diede a Mosè in riguardo alla costruzione dell'arca, notiamo che il propiziatorio, cioè il coperchio dell'arca, aveva appunto due cherubini fatti nello stesso modo, benché naturalmente in proporzioni diverse. I cherubini rappresentano la presenza di Dio e quelli che erano sul propiziatorio non erano esposti al popolo, essendo l'arca tenuta nel luogo santissimo, e perciò non poteva indurre il popolo ad adorarli o a venerarli in alcun modo. Questi di Salomone sono invece messi nel tempio davanti alla tenda che separa il luogo santissimo. Ovviamente il Signore permise tale costruzione per qualche ragione. Il comandamento qui fosse ignorato al momento, non so trovarle, dovrò far domande e ricerche più profonde che rimanderò alla prossima volta. E passiamo ora al Vangelo di Giovanni 10:24. Il nostro interlocutore chiede: ma non cercavano qui solo una causa per lapidarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù che passeggia lungo il portico del Tempio e il clero andò da lui chiedendogli di rivelarsi apertamente e dire se era o no il Messia. Sì, i giudei di quel tempo volevano, come tanti oggi, sentire da Gesù solo le cose che vanno bene secondo le loro particolari vedute e dottrine. Se asseriva cose che secondo le tradizioni erano contraddicenti, allora lo accusavano di eresia e lo lapidavano. Poi si domanda in referenza al versetto 34 di questo versetto, 10° capitolo, che significato assume in questo contesto l'affermazione «voi siete dei»? Sono contento che il nostro ascoltatore vuol sapere il significato in questo contesto, perché è il contesto che è molto importante. Amici, leggete quest'intero 10° capitolo e vi accorgerete che i giudei non andarono da Gesù, non erano affatto interessati nei suoi insegnamenti, ma erano là per tendergli dei tranelli e per accusarlo di eresia. Gesù è qui criticato perché si chiama il figlio di Dio. Lui risponde a loro con un argomento che è fortiori, cioè che li porta al più forte ragione. Gesù assume lo stesso atteggiamento dei suoi ascoltatori che con la legge cercano di intrappolarlo, e cita loro un versetto dal Salmo 82, il sesto, dove loro, il popolo di Dio, sono chiamati dei. Naturalmente la citazione è fuori posto se si considera il Salmo stesso, in cui si fa notare quello che Dio pensava e voleva dal suo popolo, quello che loro invece facevano, ma questo era un errore dei giudei e Gesù voleva farglielo notare. Passiamo ora a Giovanni 19:1 e si domanda: ma se non trova colpa, perché flagellarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù davanti a Pilato, il quale, dopo averlo esaminato, lo riscontra innocente, ma lo stesso dà ordine che sia flagellato. Perché, si domanda? In quel tempo la giustizia romana permetteva
di incutere paura ed esigere rispetto col somministrare una punizione preventiva, si dirà, su certi individui veduti dalle autorità come sovversivi, punizione che avrebbe, secondo loro, levato dalla mente di quell'individuo ogni idea di ribellione verso le autorità. Qui Pilato lo fa credendo che alla vista del sangue i preti si sarebbero soddisfatti e avrebbero lasciato andare Gesù, un individuo che lui riscontra del tutto innocuo al governo di Roma. E con oggi terminiamo con queste domande. Grazie amici per il vostro gentile ascolto e grazie a Nicola che ci ha mandato queste domande. Cari amici, se anche voi nel leggere la Bibbia trovate qualche passaggio che vi disturba, scriveteci, chiamateci al telefono. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui su Il Quesito Biblico.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani. Romani capitolo primo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo. Poiché il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliuolo mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione propizia di venire a voi, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Or fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per averne qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, onde che per quanto sta a me, io son pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e ad uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori alle impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore.

0: uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si son curati di ritenere la conoscenza di Dio, Iddio li ha abbandonati ad una mente reproba perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. Delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati, i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Trentesima puntata.
3: Un frutto meraviglioso dell'apostolato del signor Si è la conversione di Liu, giocatore d'azzardo, disonesto e sfrontato e per giunta schiavo dell'oppio. Egli, appena convertito, sente subito il desiderio di tornare al suo paese per predicare il Vangelo alla sua gente. Anche sua moglie si converte e insieme decidono di fondare un rifugio nel loro paese con la collaborazione di un altro nuovo credente, anch'egli guarito dalla schiavitù dell'oppio.

5 anni soltanto erano passati dalla fine del lavoro missionario a Shansi e dalla fine della terribile carestia. Il periodo, benché breve, aveva dato dei risultati incoraggianti. Nella primavera del 1878, quando David Hill e i suoi collaboratori erano arrivati in quella provincia, non c'era un cristiano e non c'era quasi nessuno che avesse chiesto di sapere qualche cosa di più sulla salvezza tra quei milioni di persone. Nell'estate del 1883, il quarto anno dopo la conversione di Si, c'erano già 2 centri molto importanti che svolgevano vari tipi di lavoro. Erano state fondate 2 piccole chiese con un buon numero di credenti. C'erano diversi simpatizzanti ormai pronti ad accettare il Signore. Nella città di Taiwan, al nord, che era la capitale di quella provincia, si era impiantato e stava crescendo un centro medico missionario molto grande che attirava pazienti da un raggio di 300 chilometri. Alcune migliaia di persone vi venivano curate ogni anno e un bravissimo medico straniero di fama internazionale, il dottor Schofield, si stava facendo degli amici da tutte le parti. A Pingyang, a una settimana di viaggio a sud, lo zelo e la devozione dei convertiti aveva tanto diffuso la conoscenza del Vangelo che ormai c'erano cristiani anche nei piccoli villaggi sperduti nell'interno della Cina. Era stata tanto rapida la crescita del lavoro che ben presto si presentò la necessità di avere altri aiutanti. Così, all'inizio del 1882, si fecero in tutti i distaccamenti della missione precise preghiere per avere almeno 70 nuovi operai nei successivi 3 anni. Ce n'era veramente bisogno e la preghiera che si levò da tutte le parti fu esaudita e servì non solo ad approfondire la fede dei missionari ma anche quella dei nuovi convertiti cinesi da cui erano circondati. Con la sua conversione il signor Si si era inserito in questo movimento benché non si rendesse nemmeno conto delle dimensioni della cosa che aveva diramazioni fino alle province più distanti. Egli partecipava dello spirito e della fede che mirava niente meno che a portare il Vangelo ad ogni creatura all'interno della Cina. Benché completamente indipendente nelle sue scelte, date le circostanze, egli era membro della chiesa di Pingyang e il suo lavoro era ufficialmente legato a quella stazione missionaria. Vi andava spesso di domenica anche per la frazione del pane, ma l'occasione di incontro più importante era la riunione trimestrale che radunava tutti i cristiani della zona di Pingyang. Era una cosa molto piacevole, oltre che utile alla crescita della chiesa. Si veniva dal suo villaggio portando con sé un gruppo di cristiani pieni di zelo e di devozione come lui. Fan veniva dal rifugio con i suoi collaboratori e con le persone salvate dalla schiavitù dell'oppio, con Liu e altri. La folla era troppo numerosa per essere contenuta nella cappella o nella sala degli ospiti, così ci si sistemava nei cortili aperti. Molti si portavano il necessario per dormire e le donne stavano in un cortile e gli uomini in un altro. Per le riunioni si tirava un telo sopra i pali di bambù e sotto di esso venivano sistemati sgabelli e panche. Lì sotto veniva sistemata anche una grande vasca per i battesimi. Una grande piattaforma serviva per gli oratori e una zona riparata serviva alle donne che non volevano essere in vista. Per Si e la sua famiglia l'incontro trimestrale dell'aprile 1883 fu un po' particolare perché quella volta sua moglie e sua suocera furono battezzate e anche la sua anziana matrigna. Mai si era verificata una cosa del genere in tutta la provincia di Shansi. Fra i primi membri della chiesa c'erano pochissime donne, tutte delle classi più povere. Per cui il loro battesimo non aveva attirato molta attenzione. In questo caso invece era diverso. La moglie, la suocera e la matrigna di un membro di una classe alta lasciavano la loro casa ritirata e partecipavano in città ai riti della religione straniera. Era un avvenimento veramente grande. Anche per le 3 donne quella doveva essere una giornata molto particolare. Abituate a una vita ritirata, come era tipico delle donne nella loro condizione, il loro contatto col mondo era sempre avvenuto soltanto sulla base di quello che dicevano i loro uomini. Il viaggio di 16 chilometri per andare in città era disagevole e la stessa cerimonia del battesimo per immersione era una cosa che ogni cinese, uomo o donna, viveva con grande serietà, come un passo molto importante e decisivo che rende la professione di fede in Cristo più reale e definitiva e traccia una chiara linea di demarcazione tra simpatizzanti e veri e propri membri della Chiesa. Le 3 donne erano state a lungo esitanti prima di decidersi a prendere questa posizione aperta ed era un grande conforto per loro sapere che anche la signora Fan in quella occasione si sarebbe mossa dal rifugio per andare a Pingyang.
Il viaggio attraverso la pianura durò tutta la giornata e si concluse nelle strade di Pingyang, dove il gruppo fu accolto dal cordiale benvenuto della gente. La signora Fan era lì e anche la signora Liu. Diversi erano venuti apposta per assistere al battesimo delle donne di casa del signor Si, perché il nome dello studioso ex confuciano era famoso un po' dovunque. «Sono una persona anziana e un po' debole», rispondeva la signora Si ai saluti che le venivano rivolti. «Ed è stata davvero un'impresa un po' difficile venire qui, ma non potevo starmene lontana. Alla mia età la vita è incerta, e come potevo andarmene senza avere confessato il Signore Gesù davanti agli uomini?» Un'altra ragione che accresceva la gioia di quell'incontro fu il fatto che Si aveva recentemente ottenuto una risposta da Dio su un problema che lo angustiava da qualche tempo. Infatti alcuni letterati avevano fatto di tutto per convincerlo ad abbandonare la sua fede in Cristo, e la persecuzione era culminata in un appello al rettore dell'università perché lo declassasse, togliendogli la laurea per indegnità. E così egli fece. Questa era una vergogna terribile per Si e per la sua famiglia, nonostante la manifesta ingiustizia che veniva loro fatta. Egli fece ricorso contro questa decisione, ma gli fu risposto che avrebbe potuto riavere la laurea spendendo una somma di denaro che lui non aveva. Non c'era niente da fare, pagare gli era impossibile e non aveva intenzione di procedere per vie legali, ma era difficile per un uomo come lui sottomettersi con pazienza ad una ingiustizia così evidente e al ridicolo che ne derivava. Tuttavia le preghiere costanti che si fecero per lui lo aiutarono a sopportare la prova con spirito cristiano. I missionari non ritennero saggio tirare in ballo questioni di diritto, ma il signor Drake si sentì in diritto di far presente la cosa al governatore della provincia perché giudicasse secondo giustizia. La cosa interessò il governatore ed egli mandò a dire al rettore dell'università di cambiare la sua decisione. Per un po' di tempo il rettore non fece nulla, ma poi ci ripensò e la laurea fu riconsegnata. Tutti sentirono che quella era una vera e propria risposta alla preghiera e ringraziarono Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Voi avete un grande privilegio, eh? Io non posso dire che l'Apostolo Paolo è stato in America, nel mio paese, ma i siciliani, i napoletani, i romani possono vantarsi di questo. L'Apostolo Paolo è stato nel mio paese, ha predicato la parola di Dio. Amen. Prima di cominciare, preghiamo. Signore, come ha detto Mark, Signore, questo libro di Atti è meraviglioso, Padre. La Chiesa primitiva, col zelo, Padre, che avevano per te, Signore. Fai che anche noi, Signore, qui a Montebelluna,